0: le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Quelli, dunque, i quali accettarono la sua parola, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna e nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed ogni anima era presa da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, e tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano le possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al Tempio, e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo, e il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione.
2: Il brano degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato, va detto subito che non è un brano prescrittivo, cioè che ci dice che cosa dobbiamo fare. Perché molto spesso quando leggiamo la parola di Dio ci rendiamo conto che sarebbe bello vivere così, ma non ne abbiamo la capacità. E così invece di sentire che la parola ci incoraggia e ci consola, la parola può creare dentro di noi frustrazione, proprio per l'incapacità a mettere in pratica quello che ascoltiamo. Questo non è un testo prescrittivo, cioè dovete fare in questo modo. È un testo descrittivo, cioè descrive che cosa? Le conseguenze della Pentecoste. E cioè la comunità cristiana può vivere in questo modo perché ha ricevuto il dono dello Spirito Santo. Senza il dono dello Spirito Santo, questo è un pio proposito. È invivibile, o perlomeno ci riusciamo qualche giorno e poi cadiamo, non riusciamo più a viverlo nella pienezza, in maniera intermittente, ma certamente non con perseveranza. Tra un istante spiegheremo proprio questa parola, perseveranza. Allora, che senso ha per noi, mentre preghiamo, in preparazione proprio alla Pentecoste, leggere le conseguenze della Pentecoste? Forse dovremmo leggere un brano che ci dica cosa fare per accogliere lo Spirito Santo, un brano che ci descriva che cosa succede nel momento della Pentecoste. Perché ci siamo messi a leggere un brano invece che ci racconta le conseguenze della Pentecoste? Forse perché, a partire dalle conseguenze, dentro ciascuno di noi nasca un autentico desiderio di ricevere lo Spirito Santo. Perché vedete, non serve null'altro che a preparare la venuta dello Spirito se non il desiderio dello Spirito. Anche io vorrei questo dentro la mia vita, lo desidero con tutto me stesso. Che è un po' come dire che finché non si risveglia dentro di noi una vera sete, non apprezziamo nemmeno l'acqua. Ma se c'è dentro di noi un'autentica sete, allora ci può essere dato anche il dono dell'acqua. Questa sera ognuno di noi dovrebbe ravvivare la propria sete, il proprio desiderio di dire: Signore, manda il tuo Spirito dentro la mia vita, dentro le nostre famiglie, dentro le nostre comunità, e portaci a vivere così come descritto esattamente in questo brano. Ora, che cosa faremo insieme oggi pomeriggio? Rallenteremo questo racconto prendendo alcune parole principali e cercheremo di capire in che modo possono diventare illuminanti dentro la nostra vita, in che modo possono ravvivare dentro di noi il desiderio dello Spirito Santo, e cioè incoraggiarci, e non facendoci avere la percezione che per noi è invivibile tutto questo. E la prima parola è proprio questa, la parola perseveranza. Voi sapete che la cosa peggiore che possa succedere in una vita è quella proprio di non avere la fedeltà a qualcosa, perché tutti i più grandi risultati nella vita lo si hanno a partire da una fedeltà. Ad esempio, se una persona va sporadicamente in palestra, non può avere nessun risultato fisicamente parlando. Se ha una costanza nel frequentare la palestra, dopo un po' sul proprio corpo ci sono i segni di quella perseveranza in palestra. Facciamo un altro esempio, forse vi farà sorridere. Quando una persona fa una dieta, se è perseverante in una dieta, perde peso. Se fa una dieta intermittente, cioè quando gli passa per la testa, non deve rimanere male se non perde peso. Tutte le cose più importanti della vita hanno bisogno di una fedeltà. Anche in un rapporto di amore, ad esempio in una famiglia, che cos'è che aiuta le nostre famiglie a diventare dei posti migliori? Che cos'è che aiuta i nostri ambienti a profumare di paradiso? Solo e soltanto se tu hai la fedeltà a voler bene a qualcuno, ogni giorno, nelle piccole cose, non ogni tanto, non ogni anniversario o quando mi sveglio, costantemente, ogni mattina, la perseveranza. Ma se c'è una cosa che ci accorgiamo che noi non abbiamo dentro la nostra vita, è proprio questa fedeltà, è proprio questa perseveranza. Allora, il primo modo per desiderare lo Spirito, cioè perché dovremmo accogliere lo Spirito dentro la nostra vita? Perché lo Spirito crea dentro di noi i presupposti per essere fedeli in tutto quello che facciamo, perseveranti in tutto quello che facciamo. Tu studi, lo Spirito ti può rendere perseverante nello studio. Tu stai vivendo un rapporto di bene con qualcuno, lo Spirito Santo ti può rendere perseverante in quel rapporto di bene. Tu sei malato, stai vivendo una malattia, lo Spirito Santo ti dà la perseveranza nell'affrontare quella malattia ogni giorno. Perseveranza. Il contrario della perseveranza, sapete che cos'è? L'impazienza, la mancanza di pazienza, il non riuscire a stare nelle cose, il non riuscire ad avere fedeltà nelle cose. Anche, vedete, nella vita spirituale funziona nello stesso modo. Tante volte noi preghiamo e pensiamo che la nostra preghiera debba avere qualche effetto straordinario, così lì in quel momento in cui preghiamo non riusciamo ad accettare che la vita spirituale quasi mai tocca le corde emotive. Anzi, bisogna sempre molto diffidare quando la nostra preghiera diventa eccessivamente emotiva, emozionale. Perché lo scopo della preghiera, lo sapete qual è? Tutti siamo convinti che lo scopo della preghiera sia essere esauditi nella nostra preghiera. No, lo scopo della preghiera è convertirci. Noi preghiamo per convertirci. Domandiamo delle cose al Signore, non sappiamo nemmeno se le cose che stiamo domandando siano giuste o meno. Non a caso Gesù, quando ci dice di pregare in questo modo, come Lui prega. E com'è che prega Gesù? Domandando al Padre delle cose, ma subito dopo aggiunge, non come voglio io, ma come vuoi tu. E quando insegna una preghiera ai suoi discepoli, vi ricordate che cosa c'è subito dopo? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Allora, io sto vivendo una cosa difficile, è ovvio che prego dicendo Signore liberami da questa cosa difficile, ma poi aggiungo, però sia fatta la tua volontà, non la mia. E quella preghiera porta frutto perché se ad esempio quella cosa difficile non scompare dalla mia vita, il Signore mi converte perché mi rende capace di accogliere una croce, di fare spazio a una cosa che io non vorrei, e però è lì e che mi può santificare quella cosa. Insomma, il primo frutto dello Spirito non è darci grandi emozioni, ma creare nella nostra vita fedeltà, perseveranza. Ed è bello che questo testo degli Atti degli Apostoli, nel raccontarci che cosa sta vivendo la prima comunità cristiana dopo il dono della Pentecoste, ci parla di diverse perseveranze, di diverse fedeltà, e ciascuna di esse ha uno scopo ben preciso, uno scopo illuminante nella vita di ciascuno di noi. La prima è questa: erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Che cosa significa questo? Perché si mettono ad ascoltare ciò che hanno da dire gli apostoli? Da dove viene la credibilità degli apostoli? Allora, permettetemi di prendermi 30 secondi per smontarvi la credibilità degli apostoli, cioè per dimostrarvi che in realtà non dovrebbero ascoltarli. Sono persone che hanno vissuto 3 anni con Gesù. 3 anni. Hanno ascoltato le sue parole, hanno visto i suoi miracoli, ma quando Gesù aveva bisogno sono fuggiti tutti. Sono persone che hanno visto la gloria di Dio sul Tabor e poi sono scappati quando Gesù era sul Calvario. Sono persone meschine perché lo dice il Vangelo, mentre si stavano recando a Gerusalemme e Gesù aveva parlato apertamente di che cosa sarebbe successo a Gerusalemme, sapete di che cosa discutevano per strada? Chi è il primo? Chi comanda? Ancora, se volete, peggiora ancora di più la situazione. A un certo punto la madre di uno dei due, di questi discepoli, va a raccomandare i figli. Di che siedano uno alla destra e uno alla tua sinistra nel giorno della tua gloria. Poverina, non sapeva di che cosa stesse parlando, perché se avesse saputo che fine avrebbe fatto Gesù, non gli avrebbe chiesto che i figli fossero a destra e a sinistra. Insomma, sapete chi sono questi apostoli? Persone come noi, inaffidabili, che hanno ricevuto tanto bene e non sono riuscite a restituire questo bene. Persone che a un certo punto si lasciano dominare dalla paura. È vero, noi li troviamo nel Cenacolo il giorno di Pentecoste. Amici, non si trovano nel Cenacolo perché hanno molta fede. Si trovano nel Cenacolo perché hanno molta paura. Sono insieme, ma per il motivo sbagliato. È la paura che li tiene insieme. Allora ditemi, perché io mai dovrei ascoltare la parola di uno così? Perché il dono dello Spirito Santo ha reso queste persone credibili. In che senso? Ha cancellato il loro passato, i loro peccati, il loro carattere, la loro storia, la loro debolezza. No, ha fatto qualcosa di straordinario. Ha valorizzato la loro esperienza. Sapete perché possono parlare ed essere ascoltati in maniera credibile? Perché le prime persone a cui Dio ha usato misericordia sono proprio loro. Le prime persone che hanno sbagliato e si sono rimesse in piedi sono state loro. Le prime persone che, mentre raccontano agli altri una conversione, l'hanno dovuta vivere sulla loro pelle, sono proprio loro. La credibilità degli apostoli viene dall'esperienza, ma da un'esperienza unta dallo Spirito Santo. Ora, questa cosa che in questo momento può sembrarvi astratta, vorrei rendervela quanto più concreta possibile. Cioè, tornando a casa, vorrei che voi poteste dire: posso vivere anche io questa cosa qui. Ad esempio, se io vivo un dolore, prima sono venute a salutarmi due mamme che hanno perso i figli. Queste due persone che hanno perso i figli, secondo voi, quando vanno a parlare a un'altra madre che ha perso un figlio, hanno sì o no più credibilità di me? Certo, perché ci sono passate. Però non è scontato che, siccome io ci sono passato in quel dolore mi ha santificato, cioè ha tirato fuori il meglio di me. Il dolore può tirar fuori anche il peggio di me. Allora, che cosa fa lo Spirito Santo? Ti cancella il fatto che hai perso un figlio? No, trasforma quel dolore in qualcosa che può essere utile per gli altri. Tu sei ferita, ma puoi capire gli altri in quella ferita e puoi dire parole che io non posso dire, e tu sì. Capite cosa fa lo Spirito? Allora, noi vorremmo lo Spirito che risolvesse i nostri problemi. Lo Spirito valorizza i nostri problemi. E io ho un peccato di cui non riesco a liberarmi, ma c'è il dono dello Spirito Santo. Allora, più io sperimento la misericordia del Signore in quella mia fragilità, in quel mio peccato, più le mie parole possono essere credibili per un altro che vive quella fragilità. Tutte le nostre vite sono vite storte, vite che non sono andate così come dovrebbero andare, vite dove ci sta il bene, il male, la luce, il buio. Qui il problema non è fare a gara a chi è più bravo, qui è capire che la credibilità nasce dal fatto che le cose che diciamo agli altri o le abbiamo vissute oppure non servono. Popolo di Dio, ha subito la percezione di quando uno parla, se sta parlando con autorità, cioè con credibilità o no. Era uno dei complimenti che facevano a Gesù, A un certo punto, quando lo sentivano parlare, dicevano: lui sì che parla con autorità, non come gli scribi e i farisei. Ma se andate a prendere l'insegnamento di Gesù e l'insegnamento degli scribi e dei farisei, e Gesù lo dice costantemente, dice: io non sono venuto ad abolire la legge. Cioè, non sono venuto ad insegnare una cosa diversa. Allora, com'è possibile che gli scribi dicono la stessa cosa che dice Gesù, ma quando la dice Gesù, Gesù la dice con autorità? Perché Gesù ci crede a quello che sta dicendo. E gli altri invece l'hanno imparata a memoria. E a volte noi siamo cristiani così. Abbiamo imparato delle cose su Dio a memoria, ma non hanno nessun corrispondente dentro la nostra vita. Noi diciamo: Dio è amore. Ma quando mi devi dire il momento in cui tu hai sperimentato che Dio è amore? Qualcuno mi potrebbe dire: perché non è vero che Dio è amore? Certo che Dio è amore, ma è credibile quando lo dici tu, perché tu puoi indicare dove, in che momento della tua vita è successa questa cosa. Tutta la nostra fede non è una cosa astratta, è qualcosa di puntuale, cioè che possiamo indicare con il dito. Avete mai riflettuto leggendo il Vangelo di Giovanni, no? Proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni c'è il racconto della prima sequela dei discepoli, cioè i primi due discepoli che cominciano ad andare dietro Gesù. Erano discepoli di Giovanni Battista, sentono Giovanni Battista parlare bene di quest'uomo che indica dall'altra parte. Allora i discepoli lasciarono Giovanni e cominciarono a seguire Gesù. E c'è questo dialogo bellissimo, no? Gesù, girandosi e vedendo che lo seguivano, gli disse: "Che cercate?" E loro risposero: "Maestro, dove abiti?" E lui risponde: "Venite e vedrete." Prosegue il Vangelo. Erano circa le 4 del pomeriggio. Io vorrei sapere che si sono detti in questo pomeriggio. Non è importante. È importante che quelli possono dire persino l'ora di quando gli è cambiata la vita. Allora capite che ho perso una persona, è una cosa puntuale. Ma in quel momento io ho incontrato Dio in un modo che non avevo mai incontrato prima, e l'ho incontrato nel dolore. Mi è nato un figlio. Io ho incontrato Dio in un momento di gioia che è così puntuale che posso dirti anche all'ora in cui è nato quel figlio e mi è cambiata la vita. E potrei continuare con tanti eventi della nostra vita, perché non dovete pensare che Dio ci parla semplicemente con delle visioni. Dio ci parla con le cose che ci succedono, ma certe volte noi non abbiamo la capacità di saper leggere le cose che ci succedono. Ecco perché abbiamo bisogno del dono dello Spirito, cioè abbiamo bisogno di un dono che ci aiuti a guardare la nostra esperienza in un modo completamente diverso. Bene, la prima comunità cristiana ascolta gli insegnamenti di Pietro, sì amici, di quell'uomo che ha rinnegato 3 volte Gesù, ma è anche l'uomo a cui Gesù ha detto: "Tu sei la roccia su cui io edificherò la mia chiesa", è l'uomo che ha le chiavi del regno. Lo ascoltano non perché non ha mai sbagliato dentro la sua vita, ma perché ha sperimentato prima di tutti gli altri che cos'è l'esperienza della misericordia. In fondo gliel'aveva detto Gesù stesso. Vi ricordate quando in maniera quasi presuntuosa, no, diceva: "Ma no, nessuno ti farà male, ci siamo noi a difenderti"? Gesù dice: "Guarda, il demonio sta venendo per vagliarvi. Tu, quando ti sarai ravveduto, cioè quando avrai capito che hai sbagliato, conferma i tuoi fratelli nella fede." Che bello, eh? Il dono della Pentecoste è il dono di leggere la nostra storia e la nostra umanità come una benedizione. Quello che ascoltano questi apostoli in realtà è l'insegnamento di persone che sono credibili grazie allo Spirito Santo. E, amici, posso parlarvi esattamente per questo motivo, perché se qualcuno è convinto che tutte le cose che io annuncio e predico sono capace a viverle, vi devo deludere. Io predico innanzitutto a me stesso, mi accorgo che io dovrei mettere in pratica questo. Quello che dico è vero, perché non è roba mia, è quello che ci insegna il Signore. Prima perseveranza, l'insegnamento degli apostoli. La seconda perseveranza: erano perseveranti nella comunione. E poi più avanti dice: tutti i credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Che significato ha questo? Che cambiamento ha operato lo Spirito nella vita di queste persone? Cioè, qual è la differenza di prima? Anche prima avevano una cassa in comune. Lo sappiamo per certo perché a un certo punto il Vangelo ci dice che Giuda era l'economo e teneva la cassa. Giovanni è perfido e a un certo punto dice: "E rubava." Ma non ci interessa questo, ci interessa sapere che avevano già in comune le loro cose. Ma qual è la differenza? Sapete qual è la differenza? Vi ricordate all'inizio proprio del racconto biblico? C'è il racconto della Genesi. Adamo, Eva. Il primo figlio che Adamo ed Eva mettono al mondo si chiama Caino. E il secondo figlio che mettono al mondo si chiama Abele. Ora, sapete cosa pensa Caino di Abele? Pensa che non può più essere felice perché c'è Abele. Legge l'altro, cioè suo fratello, come il problema della sua infelicità. È talmente convinto di questa teoria che a un certo punto si convince ad ammazzare il fratello. È una visione che nasce davvero dal peccato originale di cui tutti noi siamo feriti, in cui non riusciamo a vedere gli altri come l'occasione per farci santi, ma come il problema per cui noi siamo infelici. E così, quando ci troviamo a vivere delle cose difficili nella vita, abbiamo sempre la capacità di dare la colpa a qualcuno. Colpa di mio padre, di mia madre, di mia moglie, di mio marito, dei miei figli, della vicina di casa, di mia suocera, di mio suocero, del collega, del mio capo. Noi leggiamo la nostra vita come una vita di eterni conflitti tra di noi, dove l'altro è un problema, non è una benedizione, è il peccato originale dentro di noi. Allora capite che quando tu pensi che l'altro sia un problema, tu come vivi nei confronti dell'altro? In difensiva, ti difendi. E soprattutto, che cosa fai? Cioè, qual è l'esperienza più profonda che dice il tuo disagio? Il possesso. Noi, per amore del possesso, siamo disposti a tutto, a volte anche a uccidere. E uccidere non significa soltanto prendere la pistola e far fuori qualcuno. Si può uccidere un fratello e una sorella non parlandogli più per il resto della vita, per questione di roba. Si può rovinare le famiglie per questo maledetto possesso delle cose, che dice la nostra fragilità, che ci convince che più abbiamo, più saremo felici. Non funziona così. Guardate che le persone sono felici non per le cose che hanno. Questa è la catechesi del demonio. Il demonio ci mette in testa questa cosa, che più abbiamo, più siamo felici. Le persone sono felici quando si sentono volute bene e quando vogliono bene. E quando tu ti senti voluto bene e vuoi bene, non importa se non hai soldi in tasca, sei felice. Perché ciò che compie la tua vita è l'amore, non le cose. Mette in crisi finalmente questo meccanismo. Allora, la comunione e la capacità di saper mettere in comune i propri beni non dice che dobbiamo fare esattamente come dicono loro, come è descritto qui, ma ci dice qualcosa di molto importante. Qual è il nostro rapporto con l'altro, con le persone che ci abbiamo accanto? Vi faccio un esempio. Se il male vuole dividere una famiglia, sapete cosa accade? Che comincia a creare pregiudizi tra le persone. Io mi convinco che tu sei una brutta persona, punto. Quindi puoi comportarti anche come Gesù di Nazareth a un certo punto. Per me sei una brutta persona. Cioè ti guardo con gli occhi con cui Caino guarda Abele. E invece noi abbiamo bisogno di guarire da tutto questo. E lo sapete che cos'è che ci fa guarire da tutto questo? Cioè, che cos'è che ci fa mollare la presa? Che cos'è che disarma la mano di Caino? Che cos'è che dovrebbe convertire ciascuno di noi? L'esperienza di saperci amati da Dio. È bello, nel racconto, è bello ed è drammatico, nel racconto della Genesi, che quando viene descritto l'omicidio di Caino nei confronti di Abele, sapete da che cosa nasce? Dal fatto che a un certo punto Caino è convinto che suo fratello è preferito, che Dio preferisce suo fratello Abele, a lui. E cioè, che cos'è che tira fuori il peggio di noi? Quando non ci sentiamo voluti bene, quando sentiamo che qualcun altro è preferito e non noi. Vi rendete conto perché Gesù è venuto al mondo? Chi è Gesù? Gesù, noi diciamo nella nostra professione di fede, è il figlio unigenito del Padre. Guardate che quando usiamo questa formula non ci rendiamo conto del peso di questa parola. È il figlio unico del Padre. Cioè, il Padre ha un figlio, sì, ce n'ha uno solo e si chiama Gesù. Quindi chi è il preferito del Padre? Il suo unico figlio, Gesù. Che cosa ha fatto Gesù? Ci ha resi un'unica cosa con Lui. Quindi davanti agli occhi di Dio, ognuno di noi è come se fosse un figlio unico. Ci ama in maniera unica. Non dividendo il suo amore in mezzo a tutti gli altri. No, in maniera... Noi, ognuno di noi può dire io sono il preferito. E non sta dicendo una cosa sbagliata. Può dire io sono il figlio unico, la figlia unica. Nel battesimo ognuno di noi è diventato questo. Ora attenzione. Questo lo sappiamo nella testa, ma non nel cuore. Che fa lo Spirito Santo? Ti convince che sei amato così, che sei amata così. E quando tu fai l'esperienza di saperti amato, amata, non vai a cercare nient'altro. Non ti metti più a possedere le cose di questa vita. Non ti importa più, dice Gesù, se uno viene e ti domanda un mantello, daglieli.

Se in una comunità parrocchiale ci stiamo tutti simpatici, è un problema, perché significa che è diventata una comitiva. In una comunità ci sono persone molto diverse tra di loro, e che cos'è che ci tiene in comunione? Il fatto che tutti noi sperimentiamo di essere voluti bene in maniera preferenziale. Allora questo, io che sono diverso, da te che sei diverso, possiamo stare insieme senza più scannarci, perché tutti e due ci sentiamo amati. È un dono dello Spirito. Se invece diciamo adesso ci mettiamo intorno a un tavolo e ci chiariamo, sì, dureremo una settimana, poi torneremo di nuovo a scannarci. E solitamente in questo tipo di dinamica non vince lo Spirito, vince il più forte, il più prepotente. Non succede in questa diocesi, però diciamo in generale può succedere che magari va via il parroco, arriva il parroco nuovo e tutti gli scontenti diventano... Queste sono cose che dagli Atti degli Apostoli in poi sono diffuse in tutta la Chiesa. Ma che cos'è che aiuta le persone a ritrovare la comunione? Non mettiamoci tutti d'accordo, facciamo tutti l'esperienza di essere amati in maniera preferenziale, quindi io posso sopportare di avere accanto persone che hanno un altro modo di pensare, un altro modo di pregare, un altro modo di vivere il Vangelo, perché non esiste un unico modo di mettere in pratica quello che ci ha insegnato Gesù. Amici, dovrebbe farvi riflettere che non abbiamo un Vangelo, ne abbiamo quattro. E quando leggete i quattro Vangeli vi accorgerete che ognuno di questi Vangeli porta una sensibilità diversa. Questo sta a dire che Dio valorizza la diversità, non la uniforma mai. Non sarebbe più la Pentecoste, sarebbe Babele, perché a Babele c'era l'idea: facciamoci un'unica lingua, parliamo tutti la stessa cosa, uniformiamoci. Sapete come andò a finire? Che Dio distrusse tutto e si confusero nelle loro lingue. È ideologia pensare che l'unico modo per stare insieme è metterci d'accordo. L'unica cosa che crea comunione tra di noi è sentirci amati. Se io che sono un marito non mi sento amato in maniera radicale dal Signore, la mia mancanza di amore, lo sapete a chi la faccio scontare? A mia moglie e ai miei figli. Se io, moglie, non mi sento amata dal Signore in maniera radicale, la mia insoddisfazione la faccio pagare a mio marito, ai miei figli, ai vicini di casa, ai miei colleghi. E potrei continuare così all'infinito. Noi non riusciamo a portare amore intorno a noi perché molto spesso ci manca un'esperienza radicale di amore che solo il Signore può darvi. Quindi non vi arrabbiate perché tuo marito non ti ama da Dio, tua moglie non ti ama da Dio, i tuoi figli non ti amano da Dio, perché non sono Dio. Sono bravi, sono belli, sono simpatici, ma sono umani, sbagliano. Allora non devo chiedere a te di riempire il mio vuoto, perché tu non puoi riempire il mio vuoto, non sei un idolo. Solo Dio può fare questo. Ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito, dice Paolo. È lo Spirito che grida dentro i nostri cuori: Abba, Padre. Ecco il dono dello Spirito. E sapete qual è la grande conversione? È questa. Prima che lo Spirito gridi nei nostri cuori: Abba, Padre, nel nostro cuore non c'è lo Spirito dei figli adottivi, ma c'è lo Spirito dei servi. E sapete qual è il sentimento dominante dei servi? La paura del padrone. Allora, siccome i servi hanno paura del padrone, si comportano bene, ma perché hanno paura delle conseguenze, non perché hanno capito che quella è una cosa giusta. I servi hanno paura del padrone e quindi la loro dipendenza nei confronti del padrone è tutta gestita dalla paura, non dall'amore. Per questo noi leggiamo in questo brano degli Atti degli Apostoli: un senso di timore era in tutti. Amici, sapete che c'è una grande differenza tra il timore del Signore e la paura? Il timore del Signore è un dono dello Spirito. Qual è la differenza tra la paura e il timore? Noi le usiamo come se fossero la stessa parola, no, sono due cose completamente diverse.

0: La paura nasce da un atteggiamento servile nei confronti del Signore. Il timore nasce dall'amore. Vi faccio un esempio. Se io voglio bene a mia madre, certe volte non faccio delle stupidaggini perché mi farebbe soffrire vederla soffrire. Ecco che cos'è l'amore. Ho paura di vederla soffrire, per questo cerco di vivere meglio. No, ho paura di andare in carcere, allora cerco... Questo è l'atteggiamento servile. Capite la differenza qual è? Lì dove c'è l'amore, c'è il timore del Signore. Cioè, noi cominciamo a ragionare da figli, non ragioniamo più da servi. Mi dispiace che è una cosa che devo ripetere spesso nei miei incontri, no? Ma credo che sia una pagina geniale del Vangelo, che ci faccia capire bene la differenza. Quando Gesù nel Vangelo di Luca racconta la parabola del figliol prodigo, già il fatto che la chiamiamo la parabola del figliol prodigo, già siamo diventati parziali, come se quella storia fosse semplicemente la storia del figlio piccolo. Ma in realtà quella storia inizia in questo modo: un padre aveva due figli, non uno, due. Il più piccolo si prende l'eredità, se ne va da casa, rovina tutti i suoi averi con amici, prostitute, feste, eccetera, ma c'è un altro figlio però che rimane in casa e che tutte le mattine si alza e va a zappare la terra, che non fa preoccupare suo padre, non fuma, non beve, non dà fastidio, non frequenta amici. Eppure questo padre ha un problema con tutti e due i figli, perché il figlio è un opportunista, il piccolo, il grande tratta suo padre come se lui fosse un servo e il padre un padrone. Ed è certa questa cosa, perché quando alla fine della parabola questo padre esce fuori ad andare ad accogliere il figlio più grande che non vuole entrare in casa, sapete cosa gli dice il figlio grande? Com'è possibile? Io ti ho servito tutti questi anni e non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Quello che ha speso tutti i tuoi averi con le prostitute gli fai la festa. E questo padre guarda suo figlio e gli dice: come che non ti ho dato un capretto per fare festa con i tuoi amici? Tutto quello che è mio è tuo. Avevi bisogno che io ti dessi un capretto, ma sei roba tua. Sei figlio, non sei un servo. Possiamo passare tutta la vita andando a messa tutte le domeniche, dicendo le nostre preghiere la mattina e la sera, seguendo tutti i comandamenti, ma essere come questo figlio maggiore. Lo facciamo perché siamo servi e abbiamo paura di Dio, non perché abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Capite perché abbiamo bisogno dello Spirito? Perché lo Spirito fa due cose: o ci riacchiappa, ecco l'esperienza della misericordia del figlio piccolo, oppure ci apre gli occhi, ecco la misericordia nei confronti del figlio grande. In entrambi i casi abbiamo bisogno di amore, che è un dono dello Spirito. Sentirci amati, sentire nei nostri cuori lui che grida Abba Padre, ci fa sentire figli, ci dà uno spirito di timore. Vi prego, se adesso vi è chiara la differenza, è il timore che nasce dall'amore, non la paura che nasce dall'essere servi. Dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: non vi chiamo più servi ma amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho raccontato. Tutta l'opera di trasformazione del Signore è proprio quella di rendere ciascuno di noi amici, figli. Lo Spirito fa questo, lo Spirito ci convince di questo cambiamento. Terza perseveranza. Allora, la prima: erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, erano perseveranti nella comunione. Terzo: erano perseveranti nello spezzare il pane. Vedete, qui c'è da dire una cosa importantissima, che anche se noi la ripetiamo spesso, forse non basta mai ridirlo. Il cuore della Chiesa è l'Eucaristia. Il cuore della vita cristiana è l'Eucaristia. Il cuore della nostra santità personale è l'Eucaristia. L'Eucaristia per noi è il centro di tutto, perché da lì inizia tutto e lì va a finire tutto. Ora, è una cosa interessante. Perché abbiamo bisogno del dono dello Spirito per imparare a fare Eucaristia? Perché l'Eucaristia la possiamo trasformare in un semplice rito, in un'abitudine, in una roba che abbiamo sempre fatto e continuiamo a fare, che significa non usare il potenziale che è nascosto nell'Eucaristia. Ora, quando una persona è aiutata dallo Spirito a vivere l'Eucaristia, la riesce a vivere in tre modalità diverse. La prima, celebrare. Cioè tutti noi nell'Eucaristia siamo protagonisti, non spettatori. Vi faccio un esempio perché vorrei sempre essere pratico. Io vengo da casa mia a messa, partecipo all'Eucaristia, ma sto male. Perché? Perché non riusciamo ad arrivare alla fine del mese e questa cosa ci rende tesi tra di noi. Allora a volte non riesco a parlare bene con mia moglie, con i miei figli, mi porto un dolore, una sofferenza e non ho delle soluzioni. Che cosa succede quando tu vai a celebrare l'Eucaristia? Il Signore ti dice: hai questa sofferenza? Offrila a me, dalla a me, mettila su quell'altare. E che cosa succede su quell'altare? A un certo punto tutto quello che tu offri su quell'altare, anche le cose più brutte che noi abbiamo fatto nella vita o che ci stanno dentro la nostra vita, dopo le parole della consacrazione, il pane e il vino, sapete cosa diventa? Corpo e sangue di Cristo. Significa che quando tu vai a fare la comunione, quei tuoi problemi te li riprendi, ma il sacerdote che celebra non dice: tieni i tuoi problemi, no, ti dice: il corpo di Cristo. Questo sta a significare che in quel problema ormai c'è la forza della redenzione. Tu ti stai facendo santo affrontando quel problema ed è il Signore che trasforma una tua sofferenza in redenzione. Questo significa che celebriamo l'Eucaristia. Non è che assistiamo lì e vediamo seduti come spettatori a vedere il teatrino che succede lì sull'altare. No, quando tu capisci il miracolo che succede su quell'altare, caspita, altro che ho problemi a frequentare la messa la domenica, ti viene voglia di andarci ogni giorno a messa e di mettere su quell'altare tutto quello che ti pesa addosso, sapendo che su quell'altare diventa Gesù, diventa redenzione. E la prima cosa, celebrare l'Eucaristia. Secondo dono dello Spirito, adorare l'Eucaristia. Alla fine di queste mie parole ci sarà il tempo dell'adorazione. Non immaginate quanto è importante il tempo dell'adorazione, perché nel tempo dell'adorazione ci lasciamo guardare da Lui, amare da Lui, e la nostra presenza davanti alla Sua presenza non dobbiamo più immaginare qualcosa del Signore, perché sappiamo che è lì, che è presente. La nostra fede ci dice che in quel pezzo di pane c'è l'infinito di Dio. Gesù è lì, così come era 2000 anni fa, con i Suoi apostoli, i Suoi discepoli, con la gente che lo ha visto, che ha toccato i Suoi miracoli, è presente, misteriosamente presente in quel pezzo di pane. Ora amici, se voi sapete che Gesù è qui, ma di che vi preoccupate più? Potete dirgli tutto, consegnargli tutto, ascoltarlo, lasciarvi voler bene e sapere che il Vangelo di Matteo si conclude con una promessa. Dice così: io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo. Sapete cosa significa? Non siamo soli, non lo siamo mai. Possiamo sentirci soli, ma non lo siamo. E quando io mi metto davanti a questa presenza, io so di non essere solo, anche se sono all'inferno in questo momento, se sto malissimo e non riesco a pregare, non riesco a pensare, non riesco a immaginare, non riesco a fare un discorso logico, non importa, sei davanti a Lui. Le persone che ti amano ti capiscono senza che apri bocca. Ma capite che noi siamo amati in questo modo? Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie. La mia parola, quando ancora non è sulla lingua, tu già la conosci tutta. L'amore. Nell'adorazione si vince l'inferno, perché il demonio non si accontenta di farci sbagliare, il demonio vuole farci sentire sempre soli, soli abbandonati, soli davanti a tutti i problemi del mondo, soli. L'inferno lo si vince con la presenza di Cristo. Nell'adorazione noi stiamo dando l'opportunità a quella presenza di vincere l'inferno. E quindi non vi preoccupate. Dice, ma che senso ha questa preghiera? Sono stato tutto il tempo a pensare ai problemi, così. Ma non ti preoccupare. La preghiera non è valida perché tu sei bravo o brava. È valida perché c'è Lui. E allora va bene tutto. Ogni tanto a qualcuno mi dice, ma che significa proprio praticamente? Dico, guarda, se tu vai in spiaggia e ti metti davanti al sole, anche se non pensi al sole, ti abbronzi, eh? Perché è oggettivo quel sole, non è che dipende dai tuoi pensieri. Anzi, a volte ti addormenti e ti abbrustolisci anche. Ora, voi pensate che questa presenza non dipende da quanto noi siamo prestanti, è oggettiva. Non dipende da me, è lì. Noi diciamo, è realmente presente. No, è presente nella misura in cui tu sei attento. No, questa è la nostra immaginazione. Non è la presenza dell'Eucaristia. Quella è una presenza reale. Che cosa fa lo Spirito? Lo Spirito rende efficace la presenza di Gesù dentro la tua vita. Tu ti metti davanti a Lui e quella presenza sconfigge il tuo inferno, perché non sei più solo, sola, sei davanti a Lui. Terza caratteristica dell'Eucaristia, dello spezzare il pane, della perseveranza nello spezzare il pane. Abbiamo detto Eucaristia celebrata, Eucaristia adorata, terzo, Eucaristia vissuta. Come si chiama l'Eucaristia vissuta? Si chiama carità. La carità, quella cristiana, nasce dall'Eucaristia. Se non nasce dall'Eucaristia, non è cristiana quella carità. Ma carità tra amici, è filantropia. Se vediamo un cane agonizzante a terra ci dispiace, no? Immaginate un po' se non ci dispiace vedere una persona che soffre. Ma il motivo per cui noi aiutiamo qualcuno è radicalmente diverso se nasce dall'Eucaristia o no. Perché nell'Eucaristia, la carità che nasce dall'Eucaristia fa sì che tu, quando vuoi bene a qualcuno e fai un atto di carità, a quel qualcuno, mentre gli dai qualcosa di materiale, gli dai qualcosa che non è materiale, ma che è nascosta in quella cosa materiale, e che è il Signore. Ora, uso questa immagine, che è un'immagine che uso spesso. Se dovessimo fare la sintesi, qual è la differenza? Il mondo fa la carità in questo modo: se una persona ha fame, gli dà un panino. Cioè, la carità del mondo corrisponde a un bisogno. Noi no. Noi non ci occupiamo dei bisogni delle persone, noi ci occupiamo delle persone che hanno bisogno. Cioè, non ci accontentiamo di prendere sul serio il bisogno della persona, noi prendiamo sul serio tutta la persona. Quindi non ci accontentiamo di dare un panino, perché a noi interessa la persona che ha fame. E prendiamo sul serio la persona, altrimenti noi organizziamo solo servizi caritativi. Ma la carità cristiana è voler bene alle persone che hanno bisogno. Capite che è più facile prendere un euro e metterlo in un cestino e dire ho risolto il problema della mia carità? Quella non è la carità cristiana. La carità cristiana è quella che, se volete, andando a casa, proseguite a leggere gli Atti degli Apostoli. Nel racconto successivo c'è uno storpio davanti al Tempio e Pietro entra nel Tempio insieme a Giovanni. Sapete cosa fa Pietro? Una cosa che tutti noi non facciamo, anzi facciamo esattamente il contrario. Mentre sta entrando al Tempio e quest'uomo sta domandando l'elemosina, Pietro gli dice, guarda verso di noi. Solitamente noi stiamo attenti a evitare lo sguardo dei poveri. Guarda verso di noi. Vuole guardare quell'uomo negli occhi. E gli dice, io non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Sapete cosa significa? Che Pietro ha dato a questa persona una relazione. Guardare negli occhi, parlare, ammettere che non ha la soluzione a tutti i suoi problemi, ma ha una cosa che tutti gli altri non hanno, a Gesù Cristo. E cioè abbiamo il potere di poter voler bene alle persone come se fossimo il prolungamento di Cristo. Madre Teresa faceva questo, eh? La criticavano, andava in giro per tutta Calcutta a raccattare moribondi, gente che moriva dopo un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, 2 ore o una notte di agonia, e passava il tempo a tenere in braccio queste persone, a stringere a sé. Non poteva salvarle, non c'era modo di salvarle. Ma perché faceva questo? Perché diceva, anche solo per mezz'ora, anche solo per un quarto d'ora, queste persone devono sapere che qualcuno le ha amate. Vi rendete conto quando Giovanni dice, Dio è amore? E Dio nessuno l'ha mai visto. Se tu ami, si vede. Ecco, questo amore nasce dall'Eucaristia. Non nasce da nient'altro, eh? Perché quando non nasce dall'Eucaristia, diventa pericoloso questo amore. Io vado alla Caritas perché mi sento bene quando vado alla Caritas. Scusami, quindi a te ti servono i poveri per star meglio tu? Invece di prendere un antidepressivo vai lì che ti senti meglio. Quindi non ti interessano quelle persone, le stai usando. Prova ad andare lì quando non ci vuoi andare. Prova ad andare a cucinare quando dici ma stasera fa proprio freddo, guarda non c'ho voglia. Vai, questo è l'amore. E fare le cose anche quando non conviene farle, non quando ti va di farle. Ed è nell'Eucaristia che nasce questo, eh? Chiudo. Quanta voglia Gesù aveva di andare a morire in croce? Nessuna. E lo dice, se possibile, allontana da me questo calice. Ma poi aggiunge, non come voglio io però, ma come vuoi tu. E quindi alla fine ci va. Ed è lo stesso Gesù che racconta questa parabola, dicendo, un uomo aveva 2 figli. Disse al primo, vai a lavorare nel campo. Ed egli disse no. Ma poi si pentì e ci andò. E l'altro invece gli disse sì, ma poi non ci andò. Chi dei due ha fatto la volontà del Padre? Quello che l'ha detto o quello che l'ha fatto? Quello che l'ha fatto. Noi siamo diventati quelli che sanno dare le risposte giuste. Amici, la nostra vita, la differenza della nostra vita, si vede da quello che facciamo, non da quello che diciamo. È nell'Eucaristia che troviamo questa forza, eh? Ultima perseveranza. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane. Ultima perseveranza, erano perseveranti nella preghiera. Erano perseveranti nelle preghiere. Che cos'è la preghiera? Ci sarebbe tantissimo da dire, ma vi dico semplicemente il dono dello Spirito che trasforma le nostre preghiere. Solitamente le nostre preghiere funzionano in questo modo. Devo convincere assolutamente Dio a fare questa cosa dentro la mia vita. Sto male, devo convincerlo a farmi del bene. C'è una guerra, preghiamo così lo convinciamo di far finire la guerra. C'è una persona che ha una malattia, preghiamo così quella persona, convinciamo Dio a guarire quella persona da quella malattia. Praticamente noi preghiamo come se fossimo dei pagani. Perché i pagani pensano che possono convincere la divinità a seconda della performance delle loro preghiere. La nostra preghiera nasce dal presupposto che la persona a cui stiamo parlando è nostro padre. Ora, immaginate un po' se dovete convincere una persona che vi ama a farvi del bene. È già convinta, forse, o no? Allora perché preghiamo? Perché la preghiera è un esercizio di fiducia nei suoi confronti. La preghiera dovrebbe aumentare la nostra capacità di fidarci del Signore. Allora capite che ognuno di noi deve cercare la propria modalità. Se a me il rosario mi aiuta ad affidarmi al Signore, prego il rosario. Ma non perché penso che il rosario convinca la Madonna a farmi la grazia, ma perché attraverso il rosario mi sembra che riesco ad essere più figlio. riesco ad esprimere meglio la mia fiducia nei suoi confronti. Che cosa fa Gesù per tutto il Vangelo? Alla maggior parte delle persone che incontra e gli dicono: Signore, aiutami. E lui dice: tu credi che io possa aiutarti? Sì, Signore, ci credo. Ecco, la tua fede ti ha salvato. Che cos'è la fede che ti salva? Fidarti di Lui, abbandonarsi nelle sue mani. La preghiera dovrebbe far crescere la fiducia nella nostra vita. Io prego per avere fiducia. Io prego per non sentirmi schiacciato dal buio, per ricordarmi che non sono da solo. Prego per convertirmi, come vi dicevo prima. Sì, noi preghiamo per la pace in Ucraina, ma non per convincere Dio, ma perché si convertano le persone che fanno quella guerra, perché tocchi i cuori di quelle persone. Lui è già convinto della pace, è il principe della pace. Maria è la regina della pace. Ma la preghiera è dire: Signore, io mi fido di te, ti offro la mia conversione. Noi non crediamo al potere dell'intercessione, però la vera preghiera è questa. A volte Gesù, a partire dalla fede di qualcuno, fa favori agli altri. Vi ricordate questa scena del Vangelo in cui quattro amici portano un paralitico sul tetto, scoperchiano il tetto, lo calano davanti a Gesù e dice il Vangelo: Gesù, vedendo la loro fede, disse a quell'uomo: ti sono perdonati i peccati. Attenzione, non è dice vedendo la fede di quel poveretto, significa che quel poveretto la fede non ce l'aveva. Infatti non prega, non ringrazia, non dice niente, però si becca un miracolo, se ne va a casa con le proprie gambe per la fede degli amici, eh? Quando la Madonna dice a tre bambini, Francesco, Giacinta e Lucia, se pregate finisce la guerra, gli sta dicendo: voi che siete piccoli, mettetemi la vostra fede qua, sulla vostra fede io posso fermare le cose dall'altra parte del mondo, sulla vostra fede. Noi non ci crediamo che la fede sposta le montagne, però la fede, non so se ve l'hanno detto, è una virtù teologale, un dono. Nella preghiera noi, tutti noi, siamo come quel padre che, avendo un figlio malato e disperato per la malattia del figlio, va da Gesù a dire: per favore, se tu puoi qualcosa aiutaci, perché non ne possiamo più. E Gesù guarda questo padre e gli dice: se io posso, se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. E questo papà gli dice in questo modo: io non lo so se ci credo, aiutami a credere. Che bella questa preghiera, no? Aumenta la mia fede, Signore, perché non lo so se ce l'ho questa fede. Sapete come finisce l'episodio? Che su quella preghiera Gesù guarisce quel figlio. Quindi non trovate scuse, possiamo sempre pregare. Anche quando pensiamo di non avere la fede, possiamo domandare di averla. Dice: ma io non so pregare. Prega dicendo: non so pregare, insegnami a pregare. E cioè lo Spirito ci rimette in relazione con Lui. Questa è la perseveranza nella preghiera. Voglio davvero concludere, ho parlato troppo. Questi sono i doni dello Spirito. Perché abbiamo bisogno della Pentecoste? Perché mi piacerebbe che queste parole che vi ho rivolto questa sera, a partire da questa pagina degli Atti degli Apostoli, abbia ravvivato dentro di voi il desiderio di dire: vieni Signore, manda il tuo Spirito. Perché se manda lo Spirito, tutto quello che vi ho raccontato non dovete sforzarvi di viverlo, diventa spontaneo. E ci sono due effetti visibili, e lo dice così il racconto degli Atti degli Apostoli: prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. La gioia e la semplicità di cuore sono la testimonianza che stiamo dal lato giusto della vita. La gioia non nasce dal fatto che hai risolto tutti i tuoi problemi. La gioia, cioè la letizia che ti dà il Signore, è sapere che non sei solo in tutti i problemi che stai vivendo. Ah, questo mi fa respirare, questo mi dà gioia. La semplicità di cuore non è essere ingenui, ma non complicare le cose. Noi siamo bravissimi a complicare le cose semplici, perché siamo una massa di complessati, fratelli. Lo Spirito semplifica, ti fa diventare semplice, ti fa chiamare le cose per nome, dice: questa è la cosa importante, tutto il resto distrazioni inutili, perdita di energie e di tempo. La gioia e la semplicità di cuore. Possa davvero il Signore mandare con potenza il suo Spirito e trasformare umilmente la nostra vita e renderla così come l'abbiamo ascoltata, sapendo che Lui ha il potere di portare a compimento l'opera che ha iniziato dentro ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendermi.

0: it snap.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: Puoi essere scontato l'offerta di vide, perché qui ci sono più lì.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Lorenzo Sada in regia. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano, tra questi il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che racconta: ci pestavano selvaggiamente e ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e le catene alle caviglie. La procura di Roma intanto acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre deride partecipanti alla missione inginocchiati con le armi con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Stati Uniti e Iran non hanno ancora raggiunto un accordo, ma le distanze tra le parti sono ridotte, lo ha riferito un alto funzionario iraniano a Reuters, spiegando che tra i principali punti ancora risolti restano il destino delle scorte di uranio arricchito iraniano e il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz. Ucraina, Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dei servizi russi nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Ha allegato al messaggio su X il video che mostra proprio il momento in cui i droni ucraini colpiscono simultaneamente gli edifici. Nessun commento finora da Mosca. Intanto, in una lettera indirizzata ai leader europei, il tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Con il crescente disimpegno statunitense, inoltre, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi le responsabilità di leadership della NATO in Europa. E Trump, infine, a sorpresa, sorprendendo anche i suoi, ha annunciato l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. È morto ieri sera nella sua casa di Brani, il cuneese Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nell'86 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito, giusto per tutti. Rinviato per motivi tecnici il test di volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda prevede di utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Kevin Walsh presterà giuramento oggi alla Casa Bianca come nuovo presidente della Federal Reserve, assumendo dunque la guida della banca centrale americana tra inflazione elevata e fortissime pressioni politiche da parte di Trump per un taglio dei tassi di interesse. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Neblu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani che ci raccontano, dando spazio alle testimonianze degli attivisti, cosa hanno dovuto subire una volta che gli attivisti della Global Assumed Flotilla per Gaza sono stati sequestrati in acque internazionali dai militari israeliani. E poi, e questa volta a sostegno delle loro dichiarazioni, c'è anche il video filmato e postato dallo stesso ministro israeliano Ben-Gvir, con tutto lo sdegno globale di cui stiamo parlando in questi giorni, hanno riportato delle umiliazioni subite insieme alle violenze che in alcuni casi sono diventate anche abusi sessuali, e questo occupa ancora ampio spazio sui giornali. E poi si sposta lo sguardo sugli scenari internazionali del Golfo, dando conto di colloqui, negoziati tra Iran e Stati Uniti che, anche se non ancora arrivati a un punto definitivo, avrebbero, secondo quanto riferiscono funzionari iraniani, avrebbero registrato un accorciamento delle distanze tra le diverse posizioni, quindi questo ovviamente è una notizia positiva. E poi l'altro fronte, quello russo-ucraino, con Kiev che ha messo a segno un risultato importante perché ha colpito e distrutto una postazione, più di una postazione, proprio un centro dell'intelligence della FSB russa nell'oblast occupato di Kherson. E l'annuncio arriva direttamente da Zelensky, che ha postato anche un video più che eloquente. Poi troviamo spazio anche per la cronaca italiana e qualche notizia in più. Cominciamo subito la carrellata dei titoli dalla Stampa. Abusati dagli israeliani, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave, spogliati e torturati. Poi ridevano. Tajani, il ministro degli esteri italiani, che mi ha chiesto che venga sanzionato direttamente Ben-Gvir, entra poi in polemica perché alcuni degli italiani sono stati fatti scendere, sono stati portati anche in altri territori, quindi non c'è stato un rientro diretto in Italia, e da qua se lo devono pagare il biglietto. In realtà questo l'avevamo già raccontato, non è la prima volta che parliamo della Global Flotilla, dell'azione di Israele, degli arresti. Diciamo che questa volta è tutto condito e acclarato dal video che lo stesso Ben-Gvir ha pubblicato. Ed ovvio che nei momenti in cui vedi un ministro che agisce, si comporta in un certo modo, fai fatica a derubricare gli altri racconti degli attivisti delle precedenti occasioni come se fosse un'iniziativa dei singoli militari, no? Perché spesso è stato detto questo, che sarebbero state fatte delle verifiche, degli accertamenti rispetto il comportamento dei militari nei confronti degli attivisti. Nel momento in cui vedi un ministro, è ovvio che c'è una responsabilità governativa che non può essere taciuta o declassata, nonostante un evidentemente in difficoltà Netanyahu poi abbia cercato anche di stigmatizzare e dire che Ben-Gvir aveva sbagliato. Diciamo, questo è l'altro aspetto che avevamo già raccontato, cioè che l'Italia non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, cioè il biglietto dell'aereo se lo devono pagare da soli. E qua troviamo proprio evidenziato dalla Stampa anche questo aspetto. Tajani dice: lo Stato non paga. E poi chiede all'Europa di sanzionare Ben-Gvir. Nelle pagine interne precisa appunto che l'Italia ha fatto la sua parte, ha fatto tanto, ma non si può accollare le spese degli attivisti per il loro rientro. Della serie dovevano mettere in conto anche questo. Quindi polemica che sicuramente merita anche di essere indagata e sviscerata, però è ovvio che impallidisce rispetto a tutte le altre polemiche, accuse, denunce rispetto a quello che hanno subito gli attivisti. Legali preparano il dossier degli orrore: taser, abusi sessuali, veli strappati. Gli avvocati del team Adala parlano di violenze estreme, oltre ovviamente al sequestro di persona, perché ricordiamo sono stati fermati in acque internazionali e ben lontano dalle acque israeliane. Poi ci sono anche delle fotografie che indicano i segni sulla pelle, sulle schiene, sulle braccia degli attivisti, oltre al fatto che alcuni di loro hanno riportato delle vere e proprie fratture, quindi di questo stiamo parlando. Il Fatto Quotidiano su questo titolo: benvenuti in Israele, ricordando che tra l'altro tra gli attivisti c'era anche un loro giornalista, Mantovani, Alessandro Mantovani, che racconta: picchiati e umiliati perché ci temono, cioè Israele teme gli attivisti perché gli attivisti con le loro azioni denunciano e costringono la comunità internazionale ad andare oltre l'ipocrisia, a non fare finta di niente, no? È questo che dicono: noi facciamo quello che non fanno i governi occidentali, ovvero le dovute pressioni su Israele. E poi ancora: nei container in balia dei militari ho pensato ai vagoni piombati, quindi ovviamente qua il richiamo è ai vagoni che portavano le persone, soprattutto ebrei, ma non solo, verso i campi di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale. Racconta proprio come ci fossero dei container dove a gruppi venivano portate, una sorta di camere delle torture dove avvenivano poi abusi e umiliazioni e violenze. Avvenire, abusi e torture sanzionate Israele, questo è il titolo centrale del quotidiano, che però punta l'attenzione come apertura su Kiev. Kiev rialza la posta. Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti. Il bielorusso Lukashenko apre, ora si teme la reazione di Putin. Intanto tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Oggi è previsto l'incontro con Rubio sul futuro della NATO. Tante le notizie che ci dà nella composizione del titolo il quotidiano Avvenire, perché ieri ci sono state due dichiarazioni di Merz che hanno acceso l'attenzione. Una per quanto riguarda l'Ucraina, per vedere un percorso di associazione, visto che secondo la Germania, ed è una posizione sostenuta anche da altri paesi, il percorso per un ingresso vero e proprio nell'Unione Europea non sarà certo breve. Quindi è una sorta di status di passaggio, e questa mattina cercheremo di capire se è una butad di Merz e se quindi Merz sta proponendo uno strumento nuovo, oppure lo statuto e il diritto dell'Unione Europea prevedono anche questa formulazione. L'altra notizia che ci dà Merz è che la Germania, dato il disimpegno degli Stati Uniti, è pronta a prendere e a collarsi la guida della NATO in Europa. Tra l'altro oggi appunto in Svezia al vertice NATO sarà presente anche Rubio, quindi parleranno anche di questo. E poi ancora taglio centrale per guardare la visita domani di Papa Leone ad Acerra: il Papa nella terra dei fuochi, gioia che vince la paura. Siamo sul Corriere della Sera: guerra ed energia, alla frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea. Le previsioni di Bruxelles pubblicate ieri: Italia ultima per crescita nel 2027 e ahimè prima per debito, quindi siamo andati proprio malissimo, ultimi della classe, con una nota evidenziata da parte dell'Unione Europea, cioè: pesa la crisi energetica? Sì, ma non è quello che ci zavorra, sono soprattutto le mancate riforme a appesantire e a impedire al nostro paese di crescere, e anche per esempio gli inadeguati provvedimenti sul lavoro di donne e giovani, cioè il fatto che in Italia donne e giovani siano relegati ai confini a livello ovviamente di numeri, di percentuali delle attività lavorative, questo non aiuta l'Italia a crescere. Poi c'è tutta una serie di riforme mancate rispetto all'energia, rispetto alla burocrazia, cose che per la verità già sappiamo, quindi non è che possiamo poi puntare il dito contro l'Unione Europea. Però con l'Unione Europea abbiamo delle interlocuzioni in corso, quello che ha ribadito la Premier Meloni, che l'Unione Europea deve aprire ad una nuova fase, e qua ovviamente si fa il richiamo anche alla richiesta italiana di poter far scattare la clausola del patto di stabilità, ovvero derogare al patto di stabilità, come già previsto per le spese per la difesa, anche quelle per l'energia. E perché Meloni chiede una nuova fase della serie? Non è che l'Unione Europea deve intervenire solo quando il paziente è morente, bisogna cercare di fare attività di prevenzione, proprio come quando si parla della salute umana, ed è un discorso che sicuramente può avere senso. Certo, il fatto che lo faccia l'Italia, che è nuovamente in difficoltà per tutta una serie di responsabilità, come dire, ci toglie un po' qualche carta da giocarci poi, no, nel dibattito europeo. Restiamo sul Corriere della Sera, perché oltre ad un frame, un frammento del video postato ieri da Zelensky che mostra l'attacco ucraino nei confronti della base dei servizi russi nel Kherson, troviamo un'altra fotografia che ci parla sempre di guerra, una guerra che potrebbe scattare, un attacco che potrebbe scattare, ma in un altro quadrante del mondo. Siamo ai Caraibi, schierata la Nimitz, la porta aerea statunitensi a Cuba, l'ira di Mosca, e anche Pechino è in allarme. Repubblica, crescita Italia, maglia nera, l'Unione Europea taglia le stime 2027, quello che dicevamo prima, il nostro paese ultimo per PIL e primo per il debito pubblico. Sarebbe bello vedere invertiti questi due indici. Intanto Meloni contro il voto anticipato, quindi qui siamo nelle beghe interne, ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. E poi il Messaggero, la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto. Il Sole 24 Ore su questo titolo, dando qualche dettaglio in più, l'Unione Europea taglia le stime sull'Italia, PIL più 0,5%, Giorgetti dice derga il patto, sono ottimista. E non si capisce se Giorgetti è proprio ottimista rispetto alle deroghe al patto vero e proprio, quindi alla clausola legata al patto di stabilità, oppure rispetto a quello che lo stesso Giorgetti, il nostro ministro dell'economia, aveva detto l'altro giorno, cioè che oltre le clausole e quindi le deroghe rispetto ai parametri del patto di stabilità ci sono anche tutta un'altra serie di strumenti che possono essere adottati. Restiamo sul Giornale, propaganda Dem a Venezia, una croce sul PD apre la scuola di voto per elettori islamici, e queste le polemiche in vista del voto nel fine settimana, domenica e lunedì, in alcuni importanti comuni italiani, tra cui anche Venezia. Qui nella Nazione, il Giorno, il Resto del Carlino torna a puntare l'attenzione sull'Ucraina, Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007. Il Foglio, svuotare le minacce dei regimi, l'attacco ucraino alla base dell'FSB oscura le intimidazioni nucleari di Putin, la nuova regola di Kiev. E poi chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, svolta Milan, arriva Cardinale, prende Goreska e blinda Allegri. Allora, questi in velocità i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi subito vogliamo capire di più rispetto a quello che sappiamo dell'attacco ucraino nell'oblast occupato di Kherson, quindi questa base del FSB, quindi dei servizi russi, e vogliamo soprattutto capire che cosa ci indica questo dello stato della guerra e anche delle prospettive della guerra russo-ucraina. Buongiorno, bentornato al generale Marcello Bellacicco, generale di Corpo d'Armata, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan. Buongiorno generale, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, da quello che sappiamo e anche dal video che è stato pubblicato da Zelensky, e aggiungo che finora Mosca non ha parlato, quindi probabilmente vuole capire e vuole anche verificare i danni veri e propri e come rispondere, perché sappiamo che insomma anche l'informazione è parte della guerra, la comunicazione idem. Che cosa è veramente un punto importante messo a segno dall'Ucraina, che ricordiamolo ha colpito il suo territorio, no? Perché Kherson è regione ucraina, per quanto occupata dalla Russia.
3: Beh, diciamo che arriva in un momento abbastanza complesso, soprattutto per la parte russa, perché in questo momento Putin si trova impegnato su più fronti, sulla una visita in Cina che non è andata esattamente come magari lui pensava, la crisi medio orientale con un alleato come l'Iran che deve essere sostenuto, è un'evoluzione che ha ancora degli interrogativi grandi, e con questa prima ipotesi seria sembrerebbe di possibili trattative con l'Unione Europea. Quindi sembra insomma qualche apertura, anche perché l'Unione Europea non è che sta navigando così in acque tranquillissime. Quindi è un momento abbastanza complesso in cui si impone questo attacco da parte ucraina. Sembra quasi, intanto un altro aspetto importante è la comunicazione, perché lo stesso Zelensky che con un suo comunicato fa vedere il video, quindi dei dettagli,
2: certo,
3: Ecco, quindi è un modo, diciamo così, molto, molto particolare, e va a significare che in fondo poi quella parte che la Russia vorrebbe, anche magari senza combattere, che sarebbe tutto il Donbass, quello che non ha ancora conquistato, anche la parte in cui i russi ci sono non è così sicura e non è così, come dire, ormai sotto controllo totale dei russi, che è un peso, oserei dire, importante su un eventuale piatto di trattativa.
2: Sì,
3: quindi ripeto, è un atto da porre in un quadro abbastanza complesso che non riguarda soltanto la guerra tra Russia e Ucraina. Certo, è un colpo duro a livello tattico, e in questo momento probabilmente a Mosca stanno valutando, oltre al discorso delle reali perdite, per poi un conto la propaganda di parte, un conto poi sono gli effetti reali sul terreno, ma sta valutando esattamente che cosa fare, perché si tratta di o una risposta dura, e quindi una risposta che possa, come dire, lavare un po' l'onta, oppure abbozzare ma in maniera dignitosa, ecco, proprio perché in questo momento Mosca è impegnata su vari fronti.
2: Ma
3: inoltre c'è un ulteriore aspetto, che sono le recentissime di questi giorni esercitazioni congiunte tra Russia e Bielorussia.
2: Esercitazioni nucleari.
3: Esatto, diciamo più che altro di vettori. Ecco, hanno fatto una validazione, una sperimentazione, anche se ormai sono tutti vettori già consolidati nel servizio da tempo, ma più che altro una validazione delle procedure congiunte. No? Perché poi un conto è avere i materiali, un conto è avere le armi, un conto è poi saperle utilizzare, soprattutto se non si è da soli.
2: Okay.
3: E in questo momento Russia e Bielorussia hanno verificato le capacità di integrazione nell'utilizzare questi vettori e quindi di conseguenza questa arma, l'armamento nucleare, anche se tattico, ma non facciamo queste distinzioni, perché poi quando si parla di nucleare,
2: assolutamente nucleare, c'è poco da dire. Però quando dice che i russi potrebbero attivare, rispetto al colpo subito nel Kherson, una risposta muscolare massiccia, a cosa si può fare riferimento? Perché già in realtà in questi mesi sappiamo che la Russia ha attaccato senza distinguere, anzi casomai cercando più delle volte di colpire proprio, no, gli obiettivi civili, questo sicuramente per piegare anche la volontà e la resistenza ucraina, e in questo obiettivo non sono riusciti, cioè attacchi ancora più pesanti, come può metterli in campo la Russia? Ancora più pesanti rispetto a quelli che abbiamo visto proprio in questi mesi, perché insomma Zelensky volta a volta ci fa il conto, un conto che noi perdiamo, perché si parla di centinaia e centinaia di attacchi sia balistici che con droni.
3: Ma diciamo che si tratterebbe più che altro di una sorta di lezione, cioè nel senso di concentrare su un unico obiettivo o comunque su pochi obiettivi significativi un intervento massiccio di risposta, quasi appunto una lezione da Mosca a Kiev. Quindi io penso che Mosca stia valutando tutti questi aspetti, quindi è vero che non ha smesso comunque di bombardare, di colpire, come avevamo detto all'inizio dell'inverno, sarebbe rivolto ai centri energetici, ma qua stiamo parlando probabilmente di una, ripeto, una sorta di lavare l'onta, nel senso di andare a colpire, anche perché le modalità con cui è stato comunicato questo attacco da parte di Zelensky, non dico che sia stato un po' irridente nei confronti di Mosca, ma potrebbe valer la pena appunto un attacco concentrato, ecco, un attacco forte, un attacco significativo, un attacco che faccia male, ecco, ma male sul serio in un unico punto. Ecco, questo intendevo dire.
2: Staremo a vedere, generale. Intanto però non c'è traccia reale concreta della campagna di primavera che ci si attendeva, no? Da parte della Russia, almeno che in realtà sia soltanto posticipata, quindi non all'inizio della primavera, ma primavera inoltrata estate. Quindi la domanda diventa: la Russia ha in questo momento uomini e mezzi necessari e, non lo so, anche la strategia necessaria per poter veramente fare una campagna di primavera?
3: Ma guardi, sulle forze potrebbe anche averle, quindi voglio dire, probabilmente non è un problema di tecnico, di disponibilità di forze, disponibilità di armamenti, anche se ad esempio l'impegno iraniano ha fatto in modo che certi rifornimenti, certe garanzie di rifornimento venissero un po' meno. Ma è proprio il momento, oserei dire, politico-diplomatico che è sul tavolo di Mosca, che porta la Russia a una attenzione maggiore nel come muoversi. Ripeto, ci sono le trattative con l'Unione Europea. L'Unione Europea in questo momento si trova con dei problemi energetici, al sostegno dell'Ucraina, che comunque è qualcosa di impegnativo sotto l'aspetto finanziario, sotto l'aspetto degli armamenti. C'è una situazione, ha una situazione di guerra oggettiva nel suo continente, quindi anche qui non si può continuare ad andare avanti in questa maniera qui, e ha una NATO non sta più garantendo probabilmente comunque nel breve medio termine quell'appoggio che ha potuto dare fino adesso. Quindi anche l'Unione Europea si trova in un momento in cui bisogna dare una svolta. Di questo Putin ne è assolutamente cosciente e quindi deve cercare di giocarsi le proprie carte nella maniera migliore, ma a questo punto più che interventi in un intervento militare sono le carte di carattere diplomatico, di carattere politico. Ecco perché è un momento di attesa, ma che deve portare delle decisioni. Ci sono anche degli snodi, se vogliamo, dall'altra parte, perché adesso abbiamo ad esempio il vertice NATO a Helsingborg, ma dei ministri degli esteri, che stanno però preparando quello più grosso che ogni anno si tiene a livello di capi di governo, che sarà in Turchia ai primi di luglio. Quindi ci sono alcuni snodi, c'è questo discorso della proposta cinese arrivare a una soluzione perlomeno intermedia della guerra iraniana, quindi ci sono sul piatto di Putin tante cose da valutare, ecco perché sembra quasi che stiano agendo con una certa prudenza, oltre a una difficoltà oggettiva che probabilmente è superiore rispetto al passato.
2: Venendo proprio al discorso della NATO e al vertice ministeriale degli esteri in corso in Svezia, oltre che è previsto per oggi anche un incontro, non ho capito se di presenza o di remoto, ma tra Rubio e Merz, ci sono degli elementi interessanti arrivati proprio nelle ultime ore. Uno, perché Merz ha detto, visto il disimpegno statunitense, la Germania si propone di guidare, di essere guida della NATO in Europa. Per ora gli altri paesi non hanno risposto, quindi vedremo se risponderanno in corso di giornata oppure no. E dall'altra parte, mentre è stato annunciato da parte degli Stati Uniti la ritirata di una delle 4 brigate statunitensi presenti nel territorio europeo, nelle scorse ore Trump, un po' a sorpresa, sorprendendo anche i suoi, ha detto invio 5 militari in più in Polonia. Quindi è un do tolgo, cioè che senso ha tutto questo rispetto a Trump? Poi dopo arriviamo alla Germania.
3: Allora, capire Trump bisognerebbe avere la sfera di cristallo, ma al di là di questo, allora andiamo un attimo con ordine.
2: Sì.
3: Allora, Trump nei confronti della NATO abbiamo visto qual è stato il suo atteggiamento in tutti questi mesi, di alti e bassi, ma più bassi che alti. Quindi probabilmente una riduzione ci sarà, ma non a discapito della Polonia, perché la Polonia è stata definita l'alleato modello, quindi ci sarà un ridispiegamento, quindi una rilocazione nell'ambito europeo. Stiamo parlando di una brigata, quindi 4-5 mila uomini, non stiamo parlando di chissà che
2: cosa. Appunto, però tolgo 4, rimetto 5.
3: Ma diciamo che in Polonia ci dovrebbe essere una brigata che viene cambiata, quindi a cui dare l'avvicendamento. Okay. In questo momento non viene cambiata, e qua c'è stata la prima cosa che ha lasciato un po' perplessi, ma poi in realtà è stato annunciato un ridispiegamento, quindi questi 4-5 mila andranno via, ma verranno spostati dalla Germania verso la Polonia altri militari, quindi in maniera tale da non lasciare sguarnita la colonia. Ma io direi che piuttosto bisognerà cercare di capire qual è la disponibilità generale degli Stati Uniti verso la NATO, perché la NATO ha nel programma NATO Force Model praticamente la dichiarazione dei vari paesi membri della propria disponibilità di mettere truppe a disponibilità diretta della NATO.
2: Sì.
3: Quindi è questo il punto cruciale in cui che probabilmente verrà forse chiarito ai primi di luglio nel vertice in Turchia al più alto livello. Quindi il nodo da andare a vedere esattamente è questo qua, perché per ora si trattano così di scaramucce a livello diplomatico.
2: Si confondono con l'azione politica. Invece luglio speriamo che sia l'occasione, perché gli Stati Uniti dicano chiaramente che intenzioni hanno nella pianificazione di eventuali disimpegni.
3: Esatto. Per quanto riguarda la Germania,
2: che sappiamo, guardi, 100 miliardi per il riarmo.
3: Ma guardi, io non voglio essere così provocatore, però io ho avuto sotto comando i tedeschi sia in Bosnia, e poi sono stato, diciamo così, vicino come area di competenza in Afghanistan. La Germania, per diventare leader, diciamo così, come nazione, con una visione, chiamiamolo, post attuale NATO, come si dice in gergo, di pagnotte ne deve mangiare tanto, perché probabilmente sono fra le forze armate peggio messe in ambito europeo.
2: Che ha senso, no? Cioè, non è la qualità in sé del tedesco, è che ovviamente per tanti anni dopo la Seconda Guerra Mondiale sappiamo che la Germania non è che proprio sull'aspetto militare prima poteva e poi ha voluto investire, quindi, come dire, manca anche un po' di know-how, di pensiero, di scuola, di cultura strategico-militare.
3: Ma anche di mentalità della popolazione, perché guardi che la Germania è uscita da una Seconda Guerra Mondiale in cui poi diciamo è stata soggetta a un controllo, anche se vogliamo sotto l'aspetto proprio della formazione, dell'educazione del popolo, e la popolazione tedesca non è poi così tanto orientata come una volta su determinate cose. Io ho vissuto in Germania 3 anni, quindi ho avuto modo anche di percepire questo. Quindi da questo punto di vista la Germania avrà bisogno di grandi investimenti, probabilmente è un discorso che fa anche per cercare di attrarre il maggiore, anche così in un'ottica europea.

0: tra un'area, quella mediterranea, medio orientale, che vediamo come sta vivendo, quali sono le problematiche, e un'area europea che ha dall'altra parte appunto il problema di una guerra che peraltro prima o poi dovrà finire. Quindi, e in più, in tutti questi anni è quella che ha dimostrato una maggiore affidabilità nell'ambito dell'alleanza.
1: Pensate, è bello sapere che ogni tanto abbiamo anche, no, come dire, un profilo di serietà e dunque positivo che ci viene riconosciuto, perché sappiamo che non è che brilliamo troppo, no, in altri ambiti.
0: Ma no, guardi, il peso diciamo così militare di qualità e tecnico in ambito alleanza negli ultimi decenni è cresciuto.
1: Bello.
0: Ma proprio perché, per la parte italiana, ma proprio perché tutte le missioni a cui ad esempio abbiamo noi partecipato, non c'è stata mai la volta che noi abbiamo, come dire, abbandonato oppure avuto dei ripensamenti. Quindi in ambito alleanza siamo stati quelli che hanno sempre mantenuto gli impegni presi, soprattutto che questo poteva essere nei Balcani, poteva essere in qualche intervento anche in Iraq, oppure interventi in Afghanistan. Quindi da questo punto di vista, secondo me, l'Italia potrebbe e dovrebbe giocare un ruolo un pochino più forte, proprio per cercare anche di incanalare un post NATO in una direzione che possa essere effettivamente efficiente ed efficace, ma soprattutto obiettiva in quelli che possono essere le reali minacce nei confronti dell'Unione Europea. Ecco.
1: Sempre interessante ascoltare il generale Marcello Bellacicco, che ringrazio. Generale, buona giornata, a presto.
0: Buona giornata a tutti voi.

0: 8.34, questo è sempre il Buongiorno in Blu. Bentornato Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio Mediterraneo OSMED dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Tra l'altro, proprio per l'istituto, fresco di uscita la 12ª edizione dell'Atlante Geopolitico del Mediterraneo 2026. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
0: Allora, l'Atlante Geopolitico del Mediterraneo sappiamo che è una pubblicazione attesa non solo per gli addetti al settore, ma perché proprio permette a tutti noi di prendere consapevolezza, uno, di quanto il Mediterraneo sia cruciale negli equilibri internazionali, e poi credo che anche la cronaca ci sperimenti e ci faccia capire questo. In modo particolare, nell'edizione di quest'anno c'è negli approfondimenti una sessione dedicata proprio anche a come Israele è percepito dai paesi arabi della regione, intendendo ovviamente fino al Medio Oriente, dunque anche alla regione di cui stiamo parlando tantissimo ormai da oltre 2 mesi, ovvero il Golfo Persico. Vorrei prendere da qua le mosse per la nostra riflessione sull'attualità e gli ultimi sviluppi dell'ultima guerra in Medio Oriente. Che percezione hanno i paesi?

0: paesi dell'area rispetto a Israele?
1: Beh, allora, sono due percezioni molto diverse fra di loro, sono due saggi, uno di Dalia Ghanem che parla appunto della percezione degli attori arabi nei confronti di Israele, l'altro invece di Israele, dalla prospettiva di un israeliano, in questo caso da Nimrod Goren. Entrambi fanno un lavoro quasi complementare, nel senso che nel primo caso la collega cerca di spiegare come di fatto tutto quello che è accaduto dopo il 7 ottobre 23 ha contribuito non solo a ridefinire i rapporti di forza, lo vediamo quotidianamente ovviamente, ma soprattutto anche a cambiare quella che è la sensazione, il sentimento, proprio la percezione rispetto a Israele come attore politico, e da questo punto di vista anche attraverso fonti ufficiali come l'Arab Barometer e quant'altro, si dimostra come la sensazione sia di un attore sempre più assertivo, un attore sempre più preponderante, che cerca di imporre attraverso la forza il suo volere all'interno della regione, e quindi modifica anche i rapporti di forza e le percezioni stesse anche a livello di leadership.
0: Certo.
1: Cosa che rispetto al secondo saggio, quello appunto di Nimrod Goren, fa capire quanto poi tutto questo abbia contribuito anche in un certo senso a danneggiare la stessa reputazione internazionale di Israele, e a quindi anche a far sì che quel senso di piena integrazione all'interno delle dinamiche regionali, come era già percepito prima del 7 ottobre, questa situazione inizia a essere rivista o comunque gradualmente a modificarsi, perché c'è una sensazione appunto di un attore che vuole imporre il suo ordine attraverso la forza, e quindi ad apparire come un attore quasi egemone in un certo senso. Ecco, quindi tutte queste situazioni fanno capire come il senso di reputazione e anche credibilità israeliano nel corso di questi 2 anni e mezzo ormai sia stato profondamente mutato, e ovviamente anche se lo guardiamo nell'ottica dell'attualità, purtroppo vediamo i fatti della flottiglia, per esempio, ecco, tanti gesti contribuiscono anche a modificare o acuire o a trasformare quel senso di frustrazione, percezione che si ha nei confronti di un attore politico come Israele.
0: Che tra l'altro in questo momento sappiamo sta vivendo anche una sorta di distanza, qualcuno nei termini anche più forte, si parla di vero e proprio attrito tra Israele e Stati Uniti per le diverse intenzioni rispetto all'Iran, no? Sappiamo, i giornali ci hanno confermato, anche la stampa statunitense nella notte, che Stati Uniti e Iran avrebbero ridotto le distanze rispetto alla possibilità di un accordo su un'intesa che apre 30 giorni di negoziato, soprattutto ancora il nodo resta Hormuz al nucleare, e sappiamo però che Israele, nella persona di Netanyahu, è assolutamente contrario a finirla qua.
1: Sì, poi anche qui bisogna capire quanto questo attrito sia strutturale, nel senso che si dimostri su tanti altri temi e non solo confinato all'Iran, perché poi vediamo quanto anche le divergenze di opinione tra Netanyahu e Trump, qualora esistano, perché su questo io continuo a nutrire forti dubbi.
0: Nel senso che sono molto più vicini e congruenti.
1: Sono molto più vicini di quanto non sembrino, e soprattutto sono anche molto più confinate a un dossier specifico che è essenzialmente l'Iran. Perché se guardiamo per esempio su Gaza, sul Libano o su qualsiasi altro tema che vogliamo della regione.
0: Sì, consonanza perfetta. No, non ci sono. Poi tra l'altro
1: ne
0: avevamo già parlato insieme, Dentice, del fatto che gli stessi consiglieri vicinissimi a Trump sono gli stessi di Netanyahu, no? Nel senso che c'è una...
1: Quindi già questo fa capire un po' questa narrazione in un certo senso orientata. Però tornando al tema giusto della domanda, quindi sull'Iran, esiste una divergenza data dalla guerra e dagli impatti della guerra. Certo. Trump ha maledettamente bisogno di un accordo o di un qualcosa da poter rivendere all'interno degli Stati Uniti, visto che si avvicinano le elezioni, e da questo punto di vista il suo, come dire, discredito, purtroppo in questo senso bisogna parlare, perché il risentimento popolare è altissimo e anche, come dire, il gradimento nei confronti del presidente è colato a picco e sta, se ricordo bene, sotto il 40%, sì, intorno al 38-35%. Sì. E quindi questo è un elemento che ci fa capire quanto la situazione negli Stati Uniti sia, insomma, complicata, e il presidente ha bisogno di un qualcosa per poter dire che la guerra è finita e soprattutto lui ha risolto la guerra, posto che se la guerra è iniziata con, come dire, una sorta di nebbia densa dove non si capivano gli obiettivi, ecco, l'obiettivo dichiarato adesso quantomeno da Marco Rubio, segretario di Stato, è di ritornare alla situazione precedente la guerra. Quindi continua a dire per cosa abbiamo fatto la guerra se l'obiettivo era di ritornare come era prima della guerra. Una sorta di controsenso anche bello grande che stiamo pagando tutti noi. Viceversa, sì, dal punto di vista israeliano, la guerra era percepita come un'opportunità per garantirsi una sorta di consenso popolare in vista delle elezioni che sono state anche anticipate verosimilmente di qualche settimana, certo, ma che vedono in realtà Netanyahu essere in una posizione scomoda, nel senso che sostanzialmente gli ultimi rilevamenti lo danno in vantaggio come partito, perché sì, Likud è in vantaggio, ma la coalizione è sostanzialmente, come dire, quasi in parità o in una posizione di minoranza rispetto alle opposizioni. Quindi in questo senso il voto che potrà garantire un Ben-Gvir piuttosto che uno Smotrich sarà fondamentale non solo per la tenuta di un eventuale governo, ma anche per la governabilità stessa del paese. E quindi ancora di più, dico, Netanyahu ha sempre più bisogno di un Ben-Gvir piuttosto che di uno Smotrich.
0: Infatti questa sarà una riflessione che merita attenzione, deve essere posta al centro e sicuramente sarà interessante capire anche come si posizionerà proprio l'elettorato israeliano, no? Perché arrivano da questo punto di vista delle notizie contrastanti ed emotive anche, ma ricordiamoci che comunque dopo una guerra di 2 anni e mezzo è ovvio che a seconda dei momenti della guerra puoi sentirti più o meno vicino a chi ti governa, anche se poi non ne condividi le idee politiche, no? Quindi questo ovviamente è sempre una dinamica estremamente umana, ma di cui è necessario tener presente. Ultimissima domanda, Denti, cioè, ti aspetti che l'accordo venga raggiunto nelle prossime ore tra Iran e Stati Uniti, e secondo te fino a che punto gli Stati Uniti possono fare un passo indietro rispetto alle istanze massimaliste sull'uranio, sul nucleare, no? Nelle ultime battute Trump ha detto l'uranio ce lo portiamo noi a casa.
1: Sì, però poi ci sarebbe, insomma, una direttiva dell'attuale Ayatollah Khamenei che eviterebbe qualsiasi, come dire, trasferimento di uranio al di fuori dei confini nazionali. Quindi già questo fa capire quanto ci sia distanza. Personalmente mi auguro che ci possa essere un accordo, però non ne sono fiducioso perché, ripeto, non vedo le basi, nel senso non c'è una base diplomatica su cui lavorare, non vedo dei punti chiari su cui le controparti e anche i mediatori stanno intervenendo. Questo perché di fatto Trump ha avocato qualsiasi possibilità di confronto e ogni qualvolta la situazione rischia di andare verso un accordo, c'è sempre l'interferenza israeliana che punta in realtà a, come dire, a trasformare le carte in tavola e a porre in asse la possibilità della ripresa militare. Quindi se noi già ci fermiamo a questa ipotesi, ripeto, le soluzioni sono pochissime. Io aggiungo un ultimo elemento di riflessione, sì, che oggettivamente secondo me deve preoccupare oltre al nucleare, ossia il fatto che l'Iran ha istituito un'autorità dello stretto di Hormuz in maniera ufficiale e ha, sì, delimitato anche, sì, le aree in cui questa autorità interviene sono aree che vanno nelle acque territoriali emiratine e omanite.
0: Sì, infatti sono in corso interlocuzioni con l'Oman.
1: Se noi già introduciamo anche questo ulteriore elemento di criticità, capiamo quanto l'accordo sia oggettivamente complesso.
0: Sì.
1: Ovvio, nulla è impossibile nella vita, però al di là di quella che è la volontà che al momento manca tra le parti, secondo me l'errore maggiore, al di là di tutto, di questo conflitto è quello di aver reso di fatto l'Iran più forte nella, come dire, non solo nella narrazione esterna, ma anche nella percezione di un attore che forte non lo era. Quindi hanno irrigidito le posizioni un attore debole, rendendolo di fatto in grado di gestire o dare le carte, come si suol dire.
0: Beh, certo,
1: casi.
0: Perché gli è stato dato, fornito, acclarato uno strumento di condizionamento non solo a livello di area, ma a livello internazionale e mondiale, con le ricadute che tutti i giorni raccontiamo. Grazie Giuseppe Dentice, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Dentice,
1: a presto,
0: analista dell'Osservatorio Mediterraneo Osmed dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Vi ricordo, appena pubblicata la 12ª edizione dell'Atlante Geopolitico del Mediterraneo 2026. E bentornato a Davide Assael, filosofo, presidente dell'associazione Les Leschat per una filosofia relazionale. Pel Mulino ha pubblicato Storia culturale degli ebrei, scritto con Piero Stefani, e lo leggiamo anche su Domani. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, in primissimo piano ancora questa mattina sui quotidiani, ma anche a livello internazionale, lo sdegno globale per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flottiglia. In realtà non è la prima volta che gli attivisti, anche nelle precedenti missioni, insomma, raccontano del trattamento subito. Questa volta è arrivato quel di più di Ben-Gvir, il ministro israeliano, che ha filmato e poi ha postato il video, che diventa una testimonianza stabile, granitica, di quello che succede. Tutto questo cosa ci racconta, professore? A che punto siamo?
2: Beh, ci racconta diverse cose, anche direi ce lo raccontano le modalità in cui tutto ciò è avvenuto, perché questa, come ha detto lei, è stata quanto visto questo video, insomma, diffuso dallo stesso Ben-Gvir, è stato un di più, come ha detto lei, però certamente è stato anche un di più che ha voluto appunto lo stesso ministro, e questo è un dato non trascurabile per capire un po' il significato della scena, certo, e della circolazione. E allora, come diceva lei, che cosa ci dice? Beh, ci dice almeno, io credo, due cose, ci offre almeno due dati imprescindibili. Uno, naturalmente, è il livello, se possiamo dire così, etico, politico, anche morale, che oggi si vive all'interno dello Stato di Israele. Insomma, sappiamo che questo governo di Israele è il governo cosiddetto più a destra della storia dello Stato, ma io credo che anche queste categorie non ci aiutino a capire il degrado politico a cui si è arrivati. E questo essere più a destra, diciamo così, da parte di questo governo, insomma, qualificarsi in questo modo ci dice che il maggior responsabile chiaramente è chi al governo ha portato queste figure, cioè in questo caso il primo ministro Benjamin Netanyahu. Credo che si farebbe un errore, una grande semplificazione, pensare che questo video, insomma, che questi atteggiamenti che continuano a ripetersi, riflettano una sorta di cambiamento antropologico all'interno dello Stato di Israele.
0: Ecco.
2: Certamente la democrazia israeliana è una democrazia in crisi non da oggi, è una democrazia in crisi perlomeno da 15-20 anni, soffre del male di cui stanno soffrendo o hanno sofferto in questi ultimi 15-20 anni tutte le democrazie, cioè una polarizzazione estremamente accentuata,
0: sì,
2: che ha portato in Israele, non bisogna scordarlo, ad un momento in cui si sono alternati 4 governi in 3 anni, ad un momento in cui per 2 anni lo Stato di Israele è stato senza bilancio dello Stato, perché
0: proprio
2: il Parlamento
0: era
2: stato in stallo e non riusciva ad approvare. Allora, questa estrema polarizzazione è stata certamente fomentata da Benjamin Netanyahu, perché ci ha speculato sopra da un punto di vista politico elettorale, secondo lo schema delle classiche leadership populiste che abbiamo visto oggi.
0: Sì, sì.
2: In questo senso Netanyahu è pian piano rimasto senza alleati, si è creato un proprio fortino elettorale, ma radicalizzando il discorso è rimasto senza alleati. L'unico modo per comporre un governo era affidarsi a questi partiti canisti, perché così si debbono definire, ricordando che il canismo è un movimento politico che appunto si ispira alla dottrina di questo rabbino, sì, interno alla galassia del sionismo religioso Meir Kahn, e che Israele mise fuori legge, lo Stato israeliano mise fuori legge a metà degli anni 90. Poi, come sempre, questi movimenti riescono ad adattarsi alle situazioni,
0: infatti,
2: politiche,
0: sì, sì,
2: a reinventarsi in qualche modo una faccia e un volto, di modo che semplicemente superare insomma gli ostacoli naturalmente che sono stati messi dalla giurisdizione del proprio Stato.
0: Sì, sì, il mimetismo in politica lo conosciamo bene, no?
2: Esatto. Del fascismo, ciò non toglie, esatto, che ci siano delle cose che si ispirano dichiaratamente,
0: certo,
2: anche a quel quadro,
0: sì,
2: ideologico.
0: Sì.
2: La stessa cosa avviene in Israele, ecco, la differenza però è che queste forze lì hanno trovato qualcuno che le ha portate al governo. Ripeto, per un calcolo politico elettorale. Non è che abbiano aumentato la loro influenza all'interno dello Stato, il loro bacino elettorale è sempre lo stesso, ma il ruolo politico è cambiato proprio per questi calcoli da parte dell'attuale premier israeliano. Naturalmente ha voluto giocare all'apprendista stregone, cioè ha voluto evocare delle forze che credeva che sarebbe stato in grado di fumare, ma penso che lo creda ancora. Invece quello che vediamo sempre di più è che è stato ricattato. Quindi la prima cosa che ci dice questa immagine, questo video diffuso che naturalmente è circolato in tutto il mondo, che si è voluto naturalmente far circolare in tutto il mondo, beh, ci parla di questo stato politico, etico e morale interno allo Stato di Israele. Il secondo dato che ci offre, beh, sicuramente è un posizionamento nell'attuale campagna elettorale che si è aperta in Israele.
0: Perché
2: è passata nella chiamata preliminare, ne serviranno altre tre per confermare il provvedimento, è passata la legge che dovrebbe rinviare la nazione alle urne.
0: Sì, il primo voto per lo scioglimento delle Camere, quindi si va verso elezioni anticipate, per la verità non di tantissimo anticipate, perché, cos'è, di qualche settimana, di qualche mese, un paio di mesi? Più o meno.
2: Esatto, al massimo un paio di mesi, per cui in realtà il paese è in campagna elettorale da tempo, anche perché ci si aspettava questa crisi di governo, che ricordiamo è stata determinata dai partiti Haredim, cioè partiti che noi definiamo ultraortodossi,
0: sì, sì,
2: una questione che non c'entra niente con le vicende che stiamo commentando da 2-3 anni, cioè con le vicende legate prima alla guerra a Gaza, poi all'estensione della guerra in Medio Oriente, ma per la famosa legge sulla coscrizione militare, cioè sull'obbligo di fare il servizio militare
0: agli studenti.
2: In Israele sono esentate le comunità ultraortodosse per un patto raggiunto sostanzialmente con lo Stato. Naturalmente il clima di guerra non aiuta questa posizione, insomma è chiaro che chi fa 3 anni di servizio militare e che infatti insomma è chiamato a combattere sostanzialmente una guerra permanente da 3 anni, non vede di buon occhio l'esenzione, non si capisce bene come, delle comunità ultraortodosse. E allora il governo ha perso la maggioranza, siamo entrati definitivamente in campagna elettorale. Ben-Gvir che cosa vuole da questa campagna elettorale?
0: Esatto.
2: Perché propone queste immagini ostentatamente violente? Ben-Gvir è in competizione con l'altro partito che rappresenta il sionismo religioso all'interno della maggioranza, cioè quello di Bezalel Smotrich. Tutti i sondaggi danno Smotrich a rischio per l'ingresso nella nuova Knesset, nonostante la soglia di sbarramento per la legge elettorale israeliana sia molto bassa, 3,25%. Questa testimonianza ancora che il sionismo religioso non ha affatto aumentato il suo consenso nel paese. Ripeto, ha aumentato il proprio ruolo politico per le vicende che abbiamo raccontato prima, per la traiettoria politica che ha assunto il paese, appunto per gli equilibri cambiati nel corso degli anni. Allora, mentre Smotrich ha perso voti, chi li ha guadagnati, naturalmente per la questione dei vasi comunicanti, è Ben-Gvir, che ha un proprio partito fondato dopo una scissione con Smotrich. Va ricordato che è proprio Smotrich il vero rappresentante di quella frangia estremista del sionismo religioso che viene coperta con la sigla dei giovani sulla collina. Ripeto, tutto il sionismo religioso, che è una galassia molto variegata, ha delle posizioni che noi definiremmo anche al proprio interno di sinistra, per intenderci. Ma questa frangia del sionismo religioso, quella più violenta, quella che sta compiendo gli atti scellerati in Cisgiordania di vero e proprio terrorismo ebraico, così è anche definito in patria dalle autorità politiche.
0: Assolutamente.
2: Ecco. E, bene, questa frangia è stata rappresentata da Smotrich. Se uno va a prendere le riviste del sionismo religioso.
0: Ho un minuto, professore, prego, interessantissimo questo.
2: Sì,
0: prego.
2: Un minuto. Va a prendere le riviste del sionismo religioso. Noi vedremo che Smotrich è messo sotto pressione dalla sua base politica da ben prima della guerra, dai tempi della riforma della giustizia. Così non ci ha portato niente. Ovviamente in questo buco politico si infila Ben-Gvir, che parla solo a quell'elettorato e che quell'elettorato evidentemente lui pensa sia sensibile a quel tipo di immagini. Del resto del dibattito internazionale, dello discredito che viene gettato sul paese, non interessa assolutamente nulla.
0: Ma quei voti, quindi, a Ben-Gvir, poi, visto che la soglia è al 3%, consentirebbero di andare in Parlamento, però poi bisogna capire se veramente si riapre una sorta di possibilità di alleanza con Likud, perché comunque non Netanyahu, ma il Likud continua ad avere un certo consenso. Brevissimo, professore, tanto poi ne riparleremo.
2: Penso che Netanyahu userà la possibile alleanza con Ben-Gvir e anche comunque Smotrich come arma di ricatto per entrare in un governo, diciamo così, di unità nazionale, ottenendo qualche ruolo, non è facile, ma una qualche forma di scudo dai processi che lo assediano. Penso che giocherà questa carta.
0: Sempre interessante ascoltare Davide Assael, che ringrazio. A presto, professore, buona giornata.
2: Grazie,
0: buon lavoro, arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
9: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
10: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
11: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
0: Rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Assumed Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, tra questi il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che racconta: ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e le catene alle caviglie. La procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir mentre deride partecipanti alla missione, inginocchiati proprio con le mani legate dietro la schiena. Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano e le immagini hanno provocato lo sdegno internazionale. Stati Uniti e Iran non hanno ancora raggiunto un accordo, ma le distanze tra le parti sarebbero ridotte, lo ha riferito un alto funzionario iraniano a Reuters, spiegando che tra i principali punti ancora irrisolti restano il destino delle scorte di uranio arricchito e il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz. Andiamo in Ucraina, Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dei servizi russi nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Ha allegato al messaggio su X il video che mostra i momenti in cui i droni colpiscono simultaneamente gli edifici. Nessun commento finora da Mosca. Intanto, in una lettera indirizzata ai leader europei, Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Rinviato per motivi tecnici il test in volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale SpaceX che l'azienda prevede di utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Kevin Walsh presterà giuramento oggi alla Casa Bianca come nuovo presidente della Federal Reserve, succedendo a Jerome Powell. Assume dunque la guida della Banca Centrale Americana in un momento segnato da inflazione elevata e fortissime pressioni politiche da parte del presidente Donald Trump per un taglio dei tassi di interesse. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera alle 20:45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa League. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa tra Alessandria e Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. America scappa, al via le regate preliminari. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: E l'abbiamo visto anche dalle prime pagine dei quotidiani, molti di quali scelgono oltre a notizie anche a pubblicare la fotografia, come il caso del Corriere della Sera, della portaerei statunitense Nimitz, che sta raggiungendo i Caraibi, schierata per eventuale attacco nei confronti di Cuba, di cui si parla sempre di più negli ultimi giorni, quindi della stretta statunitense rispetto a Cuba, che diventa sempre più pressante. Che cosa possiamo aspettarci che succeda? Veramente gli Stati Uniti potrebbero sferrare un attacco nei confronti di Cuba? Molti si parla invece del modello venezuelano e dunque anche di un cambio di regime che arrivi, diciamo così, in modo soft, comunque con un'operazione militare estremamente mirata, che potrebbe essere nei confronti di Castro e quindi dell'arresto del 94enne leader accusato per quello che successe, lo ricordiamo, all'attacco aereo dell'86. Quindi bisogna veramente cercare di capire anche come gli Stati Uniti e fino a che punto gli Stati Uniti potrebbero giustificare un'azione di questo tipo. Certo, vedendo quello che è successo in Venezuela, poi insomma si arriva a giustificare almeno formalmente tutto. Buongiorno e bentornata. Francesco Petricone, analista geopolitico, insegna all'Università LUMSA, per Bardi Edizioni ha pubblicato You Policies and Global Challenges, che il 28 maggio tra l'altro sarà presentato a Milano con Colaninno, Toia e molti altri. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie, bentrovati.
0: Cosa si attende possa succedere come sviluppo proprio prossimo? Ricordiamo che Cuba intanto sta vivendo una situazione interna veramente all'estremo, no? Per quanto riguarda tutte le risorse tagliate in modo drastico, ricordiamo anche problemi legati alla mancanza di petrolio, soltanto in parte tamponati rispetto agli arrivi energetici della Russia, e tra l'altro in questo momento sono proprio Russia e Cina ad essere preoccupati, a dare un altolà agli Stati Uniti rispetto a un'azione militare vera e propria nei confronti dell'isola.
1: Ma diciamo Cuba sta vivendo una situazione di estrema crisi economica, sociale. Come lei ricordava, ci sono continui apagon, come li chiamano loro, blackout, sì, che non durano solo ormai poche ore nella giornata, ma arrivano a durare anche 3 giorni. E questo nella sola città di La Habana, che è un po' il centro di tutta la vita cubana. Se ci si sposta verso il centro dell'isola, come ad esempio a Trinidad de Cuba, o addirittura ad oriente, a Santiago, l'antica capitale, la situazione è veramente drammatica, per non dire tragica. Dovremmo pensare a quello che si aspettano i cubani. I cubani vorrebbero in questo momento che ci fosse probabilmente un cambiamento. Non sappiamo dire se in continuità con quello che attualmente è il governo cubano, la nomenclatura, quindi una successione per esempio di Miguel Díaz-Canel, o effettivamente un sovvertimento di questa situazione. Ricordavamo qualche giorno fa, il 20 maggio, questa giornata della liberazione, sì, che però in realtà per loro non corrisponde effettivamente all'indipendenza e alla liberazione, perché quando nel 1902 ci fu questa intercessione degli Stati Uniti per liberare Cuba dalla dipendenza della Spagna, come colonia della Spagna, si costruì un trattato, una serie di provvedimenti che di fatto non furono accettati da Cuba, tra gli altri appunto questo comodato gratuito vita natural durante della baia di Guantanamo, dove da allora gli Stati Uniti si sono insediati, bloccando proprio vicino a Guantanamo, quindi nella parte orientale dell'isola, l'accesso dei cubani alla propria isola. I cubani si aspettano sicuramente un cambiamento, perché in questo modo non possono andare avanti.
0: Ma in qualche modo le pressioni e la morsa statunitense ha fatto stringere il popolo rispetto al regime oppure no?
1: Le notizie che noi abbiamo, anche recenti, proprio di ieri, ci dicono che non è così. A Cuba c'è, come dire, una parte che in qualche modo diventa sempre più minoritaria, esigua, che rimane perplessa su questa situazione di cambiamento dall'esterno, ma c'è anche una parte che soffre questa situazione dovuta all'embargo, dovuta per esempio anche al fatto che non trovano più punti di riferimento in quei paesi che lei citava, che sembrano in qualche modo disinteressarsi in realtà di questa situazione, perché non rappresentano più un baluardo contro una potenziale aggressione. Questa presenza militare, navale, questa costruzione giuridica, l'incontro che c'è stato qualche giorno fa con uno degli eredi dei Castro, che comunque agisce sempre nella gestione economica del paese, perché il 90% degli affari viene gestito da questa società in mano ai militari, degli affari all'interno dell'isola, di cui appunto questo Castro, Tancredito come viene chiamato per questa malformazione alle mani, è il principale autore. Nel 96 ci fu questo episodio per cui morirono alcuni di questi esuli che protestavano per la libertà, tra i quali si dice anche quattro americani, e dalla registrazione sembrerebbe che la voce che dava l'ok alla aggressione non sull'Havana, perché il problema era che se avessero abbattuto sull'Havana sarebbe stato appunto un danno maggiore per il governo cubano, allora c'era ancora Fidel Castro, ricordiamoci, ma sul mare aperto sembra essere stata quella di Raul. Probabilmente, come lei ricordava, è la stessa trama che hanno fatto per Maduro, e probabilmente l'incontro che c'è stato a L'Avana qualche giorno fa con un rappresentante americano e il giovane Castro potrebbe andare in quella direzione, cioè potrebbe andare nella direzione di dire potrebbe esserci questo cambiamento di regime indolore per i cubani, per anche la nomenclatura, però dovreste consegnarci Raul, che obiettivamente per i cubani per il regime cubano è un affronto enorme. Infatti sono uscite in queste ore una serie di sollecitazioni a chiamare appunto la popolazione, soprattutto da parte del presidente Miguel Díaz-Canel Bermuda, a sostegno della figura che è rimasta la figura storica, 95 anni, ma il simbolo ancora del castrismo a Cuba.
0: Certo, io credo che però si uniscano due elementi che renderebbero l'arresto di Raul Castro ancora più impattante di quello di Maduro. Uno è il fatto che appunto rimane simbolo vivente del castrismo, quindi questo richiama in sé tutta una serie di implicazioni, ma poi anche vedere un arresto di Raul Castro, 95 anni, minato nel fisico e tutto, come dire, anche da un punto di vista umano e di violenza darebbe un messaggio, io non so quanto edificante. Infatti mi chiedo anche se nel caso circoleranno tutte le fotografie che sono circolate nel caso di Maduro, no, da un punto di vista proprio di comunicazione premiante o meno per la parte statunitense.
1: Sì, no, sono d'accordo. Probabilmente il mandato di arresto potrebbe non precedere una effettiva deportazione dell'indagato Raul Castro. Potrebbe essere semplicemente definito un accordo tra le autorità della necessità di considerarlo comunque responsabile e sottoporlo ad un procedimento di estradizione volontaria, quindi senza creare veramente un trauma politico, umano, sociale, perché ripeto, molti dei cubani, ricordiamoci anche le manifestazioni a sostegno della dozzina circa di militari cubani che furono uccisi proprio nel sequestro di Maduro, raccolti intorno a queste piccole urne in cui erano contenuti forse simbolicamente i resti di questi militari. Lei si mosse un numerosissima quantità di cubani a sostegno, quindi noi diciamo sempre nelle nostre lezioni che Cuba è l'ultimo esempio di comunitarismo, ossia di una società in cui ci sono dei valori più o meno condivisi, volontariamente, ma comunque strutturati, identitari. Non si può diventare cittadino cubano se sei straniero, non si può acquistare un immobile da parte di uno straniero, il matrimonio di uno straniero con una cubana non porta all'acquisizione della cittadinanza. Questo vuol dire che Cuba preserva un nocciolo duro di identità molto forte e, anche se molto sofferente, mantiene questo senso di appartenenza radicato. È sempre un po' l'immagine di Davide contro Golia, su cui poi si è costruita anche questa indipendenza. Ci sono delle figure storiche, José Martí, che è stato il padre dell'indipendenza, che vengono riportate nella filosofia, nella disciplina castrista, che legano tutti questi elementi, no? Quindi l'emancipazione dal colonialismo, è una costruzione molto più articolata che non un semplice paese comunista.
0: Infatti, assolutamente, Cuba ha proprio delle sue specificità. Professore, grazie sempre, buona giornata,
1: grazie,
0: buon
1: a voi,
0: lavoro.
1: A presto.
0: Grazie. Francesco Petricone, analista geopolitico, insegna all'Università LUMSA di Roma e vi ricordo ancora una volta per Bardi Edizioni, EU Policies and Global Challenge, se volete il 28 maggio sarà presentato a Milano. Allora, rientriamo in Europa, ne parlavamo prima, avevamo accennato anche col generale Marcello Bellacicco rispetto alla questione NATO, quindi la ministeriale in corso in Svezia, e rispetto alla Germania che sul fronte NATO aveva detto vabbè, di fronte a un disimpegno statunitense ci candidiamo noi a guidare la NATO. Beh, in realtà poi da parte di Merz ieri è arrivata una dichiarazione in più e l'ha messa nero su bianco, perché in una lettera indirizzata ai leader europei il cancelliere tedesco ha proposto di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Quindi la Germania, che non è entusiasta rispetto a una contrazione delle tempistiche e delle procedure per far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea, posizione condivisa anche da altri paesi, dice però intanto, visto che il diventare membro effettivo dell'Unione Europea non è dietro l'angolo, possiamo pensare a farla diventare membro associato. Allora, è un'idea astratta e innovativa di Merz oppure è una possibilità? Quindi questo è previsto dal protocollo, dallo statuto, dal diritto dell'Unione Europea. Ci facciamo togliere tutti i dubbi e quindi buongiorno a Lorenzo Federico Pace, avvocato e docente di diritto dell'Unione Europea all'Università del Molise. Buongiorno professore, bentornato.
2: Grazie molto e buongiorno.
0: Allora, ci aiuta a capire a cosa fa riferimento Merz? È farina del suo sacco? È una figura innovativa questa del membro associato oppure in realtà è prevista dal dettato europeo?
2: Allora, il tema è collegato, come al solito, in questo momento storico, al rapporto tra NATO e Unione Europea. E il tema dello Stato associato è una prassi comune per gli stati che sono non stati che hanno fondato l'Unione, ma che sono passati per l'adesione, per cui buona parte degli stati sono stati per un certo periodo stati associati, cioè che sono stati riconosciuti alcuni diritti, alcuni obblighi, pur non essendo parte dell'Unione Europea. Quindi questo è un aspetto normale. Questo però si inserisce, questa lettera di Merz diretta ai vertici dell'Unione, per cercare di sbloccare la situazione dell'Ucraina, questo è il punto.
0: Ma a livello di percorso per diventare membro associato, cioè cosa è previsto? Cos'è che prevede rispetto a questa figura a confronto invece delle prove, percorsi, protocolli che devono essere completati per diventare membro dell'Unione Europea?
2: Sì, allora, i passaggi formali per diventare membri dell'Unione Europea sono la domanda di adesione, la verifica dei criteri di adesione e lo status di paese candidato, con poi l'apertura dei negoziati di adesione. L'Ucraina sotto questo aspetto ha fatto domanda a pochi giorni dopo l'invasione russa nel febbraio del 2022, è divenuta molto rapidamente in 4 mesi paese candidato e l'anno scorso intorno a questo periodo è stata aperta una conferenza sul negoziato. Il problema è che questa fase di negoziazione si è bloccata per tutta una serie di problemi, tra cui chiaramente il fatto che è uno Stato belligerante, quindi in una situazione critica. Certo. Quindi questo è il passaggio. In teoria l'Ucraina è andata molto avanti rispetto ad altri Stati che hanno fatto richiesta di partecipazione all'Unione da anni. Il tema è cercare di sbloccare i negoziati, cioè trovare una dimostrazione di apertura dell'Unione a trovare una soluzione. L'Ucraina, come ricordiamo, vorrebbe entrare già il prossimo anno all'interno dell'Unione. Questo aveva creato una situazione di stallo, per cui Merz, anche in considerazione della riunione dei ministri degli affari esteri NATO che ci sarà in questi giorni, ha cercato di trovare una soluzione, diciamo, all'aspetto collegato all'Unione Europea. Chiaramente in sede NATO si parlerà anche di Ucraina, ma per quanto riguarda, chiamiamola, la gamba militare della NATO.
0: Certo. Ma per entrare nell'Unione Europea, il fatto di essere un paese in guerra è un elemento che lo sconsiglia e che crea delle resistenze da parte degli altri paesi membri, o proprio non è possibile?
2: No, questo non vi è, nel trattato non è previsto nulla. Chiaramente qual è la conseguenza di diventare Stato a pieno titolo? Chiaramente è la clausola dell'articolo 42,7 del trattato sull'Unione, esattamente, e quindi il meccanismo di tutela collettiva militare dell'Unione, che è molto simile, anzi forse ancora più vincolante rispetto all'articolo 5 del trattato NATO, per cui ci sono degli obblighi da parte degli Stati dell'Unione di partecipare o comunque di contribuire o di rispondere nel caso in cui uno Stato dell'Unione sia in guerra. Quindi questo significa, è un aspetto molto rilevante chiaramente, per entrare l'Ucraina, almeno nella situazione attuale. In una situazione attuale significherebbe imporre agli Stati dell'Unione di partecipare e rispondere all'attacco, quindi crea chiaramente delle problematiche di politica che si trasferiscono poi nell'ambito del diritto.
0: E invece la configurazione di membro associato non cambierebbe niente rispetto alla difesa e il sostegno alla difesa del paese Ucraina rispetto a quello che già l'Unione Europea sta facendo oggi?
2: L'idea di Stato associato è, diciamo, non è previsto dal trattato, è una normale prassi anche di diritto internazionale, per cui nel caso del processo di integrazione europea gli Stati diventano paesi candidati, poi lentamente si avvicinano e riorganizzano il proprio ordinamento secondo quelli che sono i principi dell'Unione, quindi gran parte degli Stati, come dicevo, penso alla Grecia ad esempio, che è stata per 20 anni stato associato, altri molto più recente nel periodo 2004-2007, i paesi dell'Europa dell'Est, che in 3 anni da paesi associati sono diventati stati membri, quindi è un passaggio abbastanza naturale, un modo per iniziare a permettere allo Stato di abituarsi agli obblighi della partecipazione all'Unione Europea, e quindi è una stanza di compensazione, diciamo. Il problema ucraino chiaramente crea delle tematiche molto differenti, e questo, diciamo, la risposta di Merz è proprio il tentativo di creare una nuova modo di avvicinamento formale dell'Ucraina all'Unione, che in qualche modo si è bloccato nonostante l'apertura della conferenza intergovernativa.
0: E nel caso è necessaria una votazione all'unanimità o a maggioranza per aprire a un nuovo membro associato?
2: No, chiaramente come per tutti in questi settori, chiaramente siamo ancora all'interno del diritto internazionale, quindi comunque ci deve essere un voto all'unanimità di tutti gli stati, e questo è anche uno dei problemi, proprio questo è uno dei problemi che la Germania cerca di risolvere, perché chiaramente ci sono varie sensibilità all'interno dell'Unione, per cui questo potrebbe cercare di trovare una soluzione per far ripartire questo processo di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione, e quindi prevedere nuovi diritti ma anche obblighi nei confronti dell'Ucraina.
0: Quali sono i prossimi paesi candidati che entreranno nell'Unione Europea? Cioè, se rispetto ai paesi, diciamo così, che sono in attesa di, alcuni hanno proprio già terminato il protocollo, quindi è solo una questione di tempistiche, ma l'ingresso a questo punto è automatico e scontato?
2: Esatto, automatico e scontato non vi è nulla
0: nella vita, quando, no?
2: Questo nella vita sicuramente è così, no, ma anche nella vita dell'Unione la dinamica è questa, perché fin quando non c'è la votazione finale, quindi la stipulazione dell'accordo di adesione da parte di tutti gli stati, non ci sono, come dire, delle automaticità. Appunto, è il caso, appunto, se pensiamo al caso dell'Albania, della Serbia, della Moldova, diciamo, per quelli che sono gli stati che hanno possibilità di entrare, anche se ci sono anche lì delle tensioni tra sensibilità dei diversi stati membri, questi sono praticamente i tre stati che più si avvicinano, soprattutto la posizione dell'Albania e della Macedonia, però anche lì i tempi non sono definiti, per cui è anche là, è ancora una dinamica politica all'interno dello schema giuridico.
0: Grazie sempre, professore. Buona giornata, Lorenzo Federico Pace. A presto.
2: Grazie molto, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, Lorenzo Federico Pace, avvocato e docente di diritto dell'Unione Europea all'Università del Molise.

0: Allora, sappiamo oggi Consiglio dei Ministri per prorogare le accise per alcuni interventi rispetto al trasporto pubblico e soprattutto per cercare di disinnescare lo sciopero degli autotrasportatori previsto da lunedì fino al 29 maggio, quindi dal 25 al 29 maggio, 5 giorni di sciopero che potete immaginare corrispondono veramente a un rischio paralisi per il paese. Quali sono le istanze dell'autotrasporto e dunque quali sono anche le attese e, come dire, quei segnali minimi che si aspettano dal tavolo e dal governo oggi per sospendere lo sciopero? Buongiorno, grazie per essere tornato ai nostri microfoni, a Sergio Lomonte, segretario generale di UNATRAS e segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. Buondì.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, Lomonte, cosa deve mettere sul piatto oggi il governo a livello di rassicurazioni, di provvedimenti immediati e nel medio periodo per farvi sospendere lo sciopero che altrimenti scatta lunedì?
1: Ma guardi, il governo intanto ha attivato una leva importantissima che è quella del confronto. Abbiamo sempre ribadito che l'avvio del dialogo avrebbe portato comunque a soluzioni, quindi la convocazione di questo pomeriggio a Palazzo Chigi, alla presenza della Premier, insomma di tutti i ministri coinvolti, da Salvini a Giorgetti, è sicuramente già un fattore positivo. Bene. È chiaro che sul piatto c'è la necessità di inserire quei ristori a compensazione della perdita dell'agevolazione fiscale che hanno subito i trasportatori professionali. Mi riferisco appunto al taglio delle accise lineare generalizzato sia per gli automobilisti, insomma, che per gli operatori professionali, che di fatto ha determinato la perdita di un'agevolazione fiscale già prevista invece per gli autotrasportatori. Quindi, come dire, noi abbiamo sempre lamentato, oltre il danno, la beffa. Non solo il prezzo del gasolio con il taglio generalizzato delle accise non si è ridotto, ma addirittura viene meno un'agevolazione fiscale. Noi non chiediamo altro che ripristinare una situazione nella quale l'autotrasporto, che chiaramente utilizza i veicoli e quindi i carburanti per scopi professionali quotidianamente, deve tornare ad avere. Non chiediamo privilegi, non chiediamo stati di miglior favore rispetto ad altre categorie, chiediamo che ci venga

0: fiscale di cui gode l'autotrasporto e che viene concesso ai veicoli Euro 5 ed Euro 6 di tonnellaggio da 7 tonnellate e mezzo in su, quindi di tonnellaggio medio pesante.
1: Okay.
0: Questa è un'agevolazione che, in ragione del taglio lineare delle accise fatto a tutti, per tutti alla pompa, viene meno per l'autotrasporto professionale, perché c'è una questione di congruenza rispetto alla tassazione di direttiva comunitaria prevista sulle accise, appunto sui carburanti, che non consente di superare i massimali, per cui se tu riduci alla pompa è chiaro che viene meno quello che già lo Stato ti concedeva in termini di agevolazione essendo una categoria professionale.
1: Certo.
0: Ecco, no, per noi questo è assolutamente inaccettabile, perché il taglio delle accise intanto non risponde ad alcun principio di equità fiscale, perché lo prende chi ha il SUV,
1: esatto,
0: come chi ha
1: reddito
0: medio basso, no? Per cui
1: sì,
0: intanto non
1: certo.
0: è una misura equa, e in più fa venir meno quell'agevolazione di cui noi godiamo. Noi chiediamo il ripristino integrale dell'agevolazione di cui godiamo,
1: ma anche del taglio
0: tantissimo...
1: delle accise alla pompa, giusto?
0: Sì, è chiaro che quello è chiaro che quello è comunque un'agevolazione che va a tutti, è generalizzata e verso la quale non, chiaramente non ci poniamo in contrasto, ma purché non venga meno l'agevolazione preesistente per l'autotrasporto.
1: Chiaro, ma a questo punto è un problema di soldi, quindi di fondi per lo Stato, di coperture, o è un problema proprio anche di norme rispetto all'Europa? Il poter avere contestualmente sia il taglio alla pompa per i prezzi, ma mantenere l'agevolazione fiscale nonostante si vada oltre soglia a quel punto?
0: Allora, ogni qualvolta viene fatto il taglio delle accise alla pompa, viene meno, in virtù di quel calcolo che le dicevo, il rimborso trimestrale agli autotrasportatori. Allora noi cosa chiediamo? Di prevedere contestualmente dei crediti d'imposta a supporto, a compensazione di quello che perdiamo. Pertanto, per rispondere alla sua domanda, si tratta di un problema di coperture. Bisogna attingere alla finanza dello Stato, ci auguravamo insomma che l'Europa, come qualche timida apertura da parte della Commissione sembra farci ben sperare, ci fosse insomma una deroga a quel patto di stabilità per consentire di aiutare imprese e settori produttivi in crisi con questo disastro insomma derivante dai costi energetici. Ad ogni modo lo Stato può ricorrervi attraverso risorse proprie, che sappiamo sono scarse per l'Italia, ma comunque è necessario per scongiurare il blocco dell'autotrasporto, il fermo tecnicamente detto, che partirebbe dal 25 fino al 29 di maggio.
1: Con quali modalità? Cioè, come si svolgerà questo fermo?
0: Allora, noi per
1: blocchi
0: grande
1: stradali.
0: I blocchi stradali non solo non sono contemplati dalla normativa vigente, ma non sono neanche nello spirito di Confartigianato Trasporti e di Unatras. Noi siamo assolutamente, abbiamo detto, per tenere i mezzi fermi nelle proprie nei propri piazzali. Abbiamo dato indicazioni alle imprese insomma di fare esclusivamente presidi di carattere informativo con volantinaggio, ma non sono consentiti dalla legge blocchi stradali. Abbiamo anche scritto come Unatras una lettera al ministro dell'interno Piantedosi per chiedere insomma di assicurarci la presenza degli organi di polizia a supporto dei nostri presidi, perché i nostri saranno appunto solo presidi informativi di sensibilizzazione, e alle imprese invece abbiamo insomma chiesto, abbiamo condiviso, perché poi le assemblee le abbiamo tenute con le imprese di trasporto, di non continuare ad andare in giro coi mezzi, ma come dire di fare la classica serrata, il fermo dell'autotrasporto consistente nel tenere i propri mezzi fermi, il che chiaramente avrebbe dei riverberi assolutamente visibili, percepibili, perché non viaggerebbe più la merce in Italia. Noi sappiamo che su gomma viaggia l'85% delle merci, per cui ci auguriamo tutti di scongiurarlo, ma devono arrivare segnali concreti, provvedimenti concreti da parte del governo.
1: Ma è mai successo in passato una serrata di 5 giorni consecutivi?
0: Sì, come dire, la storia del paese è costellata da fermi proclamati, anche attuati, magari non di 5 giorni pieni, ma di qualche giorno e poi sospesi.
1: Perché fino a 5 giorni io non me lo ricordo, qualche giorno poi è intervenuto, insomma, il governo si è in qualche modo, insomma, smossa la trattativa e poi però 5 giorni di fila io non li ricordo.
0: Beh, 5 giorni pieni no, anche perché non si augura a nessuno questo male.
1: No, infatti,
0: abbiamo visto cosa è successo in altri paesi, dal Cile al Brasile.
1: Esatto.

0: insomma, dove
1: esatto.
0: I paesi sono andati al collasso perché
1: per
0: il trasporto merci è assolutamente predominante come modalità di trasporto in tutti i paesi del mondo, c'è una diffusione anche perché il trasporto merce, il trasporto su gomma garantisce quella flessibilità che nessun'altra modalità ancora riesce a garantire, perché ti consente di raggiungere borghi, paesini.
1: Sì, soprattutto per la morfologia del nostro paese è essenziale, no? Non ne possiamo fare a meno. Lomonte, rispetto all'incontro di oggi, al di là dell'ottenere tutto e subito, cosa vi basterebbe per sospendere lo sciopero? Quindi non per essere contenti e dire ok, abbiamo risolto tutti, però sì, la trattativa è seria, quindi al momento possiamo sospendere lo sciopero. Qual è l'asticella?
0: Ma guardi, chiaramente come ogni trattativa che si rispetti va vissuta, quindi non abbiamo dei punti di caduta.
1: Sì, e se ce l'avete non me lo dite, perché andate lì ovviamente col massimo delle istanze. Io ci ho provato a fare.
0: No, ma io guardi, sono abbastanza trasparente, perché poi chiaramente non è che non abbiamo parlato in questi mesi, immagino, in queste settimane con gli esponenti del governo, da Salvini in giù, insomma, soprattutto al Ministero dei Trasporti. Abbiamo fatto presente che per noi è imprescindibile non essere penalizzati. Ripeto, l'autotrasporto italiano non chiede privilegi o status particolari, chiede soltanto di poter continuare ad operare, ma non per se stesso, per guadagnare, ma per garantire la mobilità delle merci nel paese e quindi assicurare a tutti di poter continuare a rifornirsi, alle industrie di poter continuare a produrre e quindi fare il bene del PIL e dell'economia italiana. Ripeto, l'asticella la si valuterà durante l'incontro rispetto alle proposte che ci farà il governo, che ha ben chiare quali sono le nostre richieste.
1: Vedremo a questo punto, Lomonte, torneremo ad aggiornarci, poi lo vedremo anche lunedì mattina quello che succede, quindi che ce ne renderemo conto. Grazie veramente, buon
0: grazie
1: lavoro Sergio.
0: Grazie.
1: Lomonte, segretario generale di UNATRAS e segretario nazionale di Confartigianato Trasporti.

0: Allora, ieri è arrivata una doccia fredda dall'Europa rispetto alle previsioni economiche di primavera, perché ci è stato detto che il nostro paese, ma per carità è tutto supportato dai dati che poi corrispondono anche a quelli nostri, a quelli italiani, quindi c'è poco da nascondersi. Comunque l'Italia è l'ultimo paese per crescita, dunque per prodotto interno lordo, e siamo i primi invece per il debito pubblico, quindi vi rendete conto, è una combinazione che dire che ci affossa è dire poco. E raggiungiamo a Bruxelles Emanuele Bonini, giornalista, lo leggiamo su iNews e anche La Stampa. Buongiorno Emanuele.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuti a capire, come dire, non soltanto, no, l'esito di questa pagella, ma anche le motivazioni, anche perché si dice vero che ha impattato la crisi energetica e dunque le implicazioni della chiusura di Hormuz, però in realtà l'Italia in questa situazione ci si è messa da sola per anche mancate riforme.
1: Sicuramente non c'è dubbio che l'Italia paga scelte che non sono solo scelte di questo governo, questo va anche detto, perché è facile dire, il dato politico è che questo, come dire, sorpasso sulla Grecia in termini di debito arriva nel momento in cui c'è una determinata maggioranza di partiti, però è chiaramente un punto di arrivo di un paese che da decenni avrebbe dovuto fare delle riforme. E lo dico perché la Commissione da almeno 2011-2012 chiede all'Italia, se andiamo a guardare le raccomandazioni specifiche per paese che vengono pubblicate dopo le previsioni economiche, continua a chiedere sempre le stesse cose: riforma della giustizia, della pubblica amministrazione, riforma del catasto, taglio del cuneo fiscale sulle imprese, tutti, come dire, suggerimenti che ritornano. C'è il continuo richiamo alle riforme strutturali, c'è il continuo richiamo alla riduzione di un debito che invece continua a crescere, e quindi questa chiaramente è la situazione di un paese che si porta dietro situazioni o affrontate poco o affrontate male o non affrontate affatto, a cui si aggiunge anche un'altra considerazione: scelte chiaramente che potevano avere una logica in passato in materia di mix energetico, che però di fronte agli scenari di oggi si rivelano poco funzionali al paese, perché nelle previsioni pubblicate ieri c'è una boxino, un riquadro proprio specifico sull'impatto del caro energia per l'economia dei paesi. Da una parte c'è il modello spagnolo, dove si dice loro hanno molte più rinnovabili e quindi l'aumento dei listini del gas incide meno sul consumo energetico di famiglie e imprese. Dall'altra parte l'altro estremo considerato è quello italiano, dove si dice l'Italia invece è quello che di sistema produttivo dipende di più di tutti gli altri sul gas. E quindi questo chiaramente incide sui consumi, sui costi di produzione, mentre altri paesi, vengono citati Paesi Bassi e Germania, si trovano a metà strada tra il modello spagnolo e il modello italiano. Quindi viene, come dire, con questa analisi mossa un'altra, come dire, se vogliamo, critica un po' più velata, ma comunque mossa una critica all'Italia su scelte che, ripeto, non sono di questo governo, tant'è vero che Meloni ha annunciato un provvedimento per il nucleare.
0: Però
1: l'Italia arriva a ritrovarsi, per limiti forse anche di classi dirigenti nel corso degli anni, a una situazione che, ricordiamo, era stata anche anticipata però dal Fondo Monetario Internazionale.
0: Assolutamente, era tutto coerente rispetto a quello che il Fondo Monetario ci aveva già detto, e per la verità anche a quello che noi riscontriamo. Noi sappiamo che rispetto alle rinnovabili, anche dopo il 2022, è vero che qualcosa in più si è fatto, ma non così tanto come invece era consigliabile fare, no? Quando si è visto che la dipendenza da paesi terzi è comunque un elemento di crisi in un paese come il nostro, che poi ha un problema di crescita e produttività notevole. Quindi se ti appendi sempre ad una dipendenza energetica, è ovvio che poi stai agli equilibri, disequilibri, alle febbri che possono svilupparsi nelle diverse aree del mondo, no? Cioè, quindi questo è evidente, anche perché noi abbiamo lasciato la Russia per ovvi motivi e siamo andati ad aumentare o attivare nuovi contratti con paesi africani del Medio Oriente, che sono aree proprio, come dire, non proprio le più stabili al mondo storicamente, no? Infatti l'abbiamo visto.
1: Certamente sono delle scelte politiche, certo, che portano con sé pro e contro, come tutte le scelte.
0: Certo.
1: C'è da dire che Giorgia Meloni è stata molto attiva prendersi in Africa, nel chiudere accordi con Algeria.
0: Sì, sì, sì, nell'immediato devi fare quello, quindi, che puoi fare, ci mancherebbe, non è che da oggi a domani apri una centrale nucleare o attivi chissà quale quantità di energie rinnovabili, quindi è ovvio, nell'immediato quello devi fare.
1: Quello che adesso infatti si chiede al governo, e questa diventa la vera sfida, è un correttivo serio, quindi riforme vere, un percorso di rientro dal debito, perché poi va anche sottolineato questo aspetto. Noi nel 2027 come Italia supereremo il livello di debito della Grecia, ma perché questo? Perché mentre la Grecia sta riducendo, noi lo stiamo aumentando, quindi c'è anche da dire questo. Saremo alla fine del 2026 un paese con una crescita zero virgola, ci sarà la Romania che farà peggio di noi, poi dal 2027 saremo veramente, come si dice, la maglia nera, la pecora nera, poi ognuno sceglie l'espressione che vuole, e soprattutto dal 2027 non ci sarà più la spinta del piano nazionale per la ripresa.
0: Quello che infatti fa impressione è vedere che siamo tornati ad una crescita asfittica nonostante il PNRR.
1: E questo è un altro punto che viene messo in risalto, e viene messo in risalto anche un'altra cosa, quando, cioè, le aspettative, almeno qui in Commissione Europea, sono che l'economia italiana riprenderà timidamente sulla spinta di un miglioramento della situazione dei mercati globali, quindi si assume che a un certo punto la guerra in Iran finirà e che magari anche le tensioni commerciali con Stati Uniti o Cina possano essere risolte, e quindi con anche una ripresa dei consumi interni, ma non si fa riferimento alle riforme in questo momento, cioè non si legge da nessuna parte l'Italia, l'economia ripartirà grazie ai provvedimenti presi in materia di...
0: Se non sono stati presi, in effetti non è che cioè basta vedere che ancora noi abbiamo aperta con l'Unione Europea, ma dovremmo dire abbiamo aperta con noi stessa, per esempio sulla concorrenza, la questione dei balneari, no? Cioè dire che ci zavorriamo ancora su mancate riforme è dire poco, quindi è impressionante, quindi... tra l'altro nell'anno che porta alle elezioni. A quello delle
1: e questo
0: elezioni.
1: È anche un altro elemento, ecco, sono contento che sia stato citato, perché comunque ci si rende conto a Bruxelles che l'Italia sta entrando già in campagna elettorale e quindi ci si sta chiedendo fino a che punto si può produrre pressione politica su un paese al voto in un momento in cui comunque Giorgia Meloni non ha tutto questo vento in poppa, da dopo il referendum in poi sono successe tutta una serie di vicissitudini interne di politica italiana che hanno visto un po' Giorgia Meloni perdere quello slancio che sembrava avere.
0: E che la rendeva l'Italia, no? Quante volte portate esempio del paese più stabile in Europa, ovviamente a livello soprattutto di paesi più importanti, no?
1: A livello di stabilità politica sicuramente,
0: certo,
1: sì,
0: certo.
1: Che veniva considerata come garanzia proprio perché sulla stabilità dei conti invece più di qualcuno comincia a farsi delle domande, tant'è vero che Dombrovskis, il commissario per l'economia, ieri è stato molto molto chiaro, i paesi ad alto debito devono attuare politiche di spesa pubblica prudenti, soprattutto in un momento di grandi tensioni e incertezze come quello che stiamo vivendo. E quindi questa non è proprio quell'apertura che Giorgia Meloni stava cercando, però la Commissione si rende anche conto che da una parte ha un ruolo, che è quello di guardiano dei trattati, ci sono delle regole, quindi non può dire apertamente, pubblicamente, ma sì, sforate i deficit, sforate il debito, no, c'è un ruolo che la Commissione ha.
0: Certo.
1: Dall'altra parte ci si rende conto che insomma ci sono anche delle difficoltà politiche in questo momento in Italia. Vero è che lo stesso Dombrovskis ha comunque ammesso che all'interno del Collegio dei Commissari si sta valutando quali sono gli strumenti di flessibilità all'interno delle regole esistenti da poter utilizzare per venire incontro a paesi che come l'Italia hanno in questo momento problemi di spesa. C'è anche la Francia, eh? È bene sottolinearlo, non siamo soli.
0: No, non siamo assolutamente soli, la Francia anche col debito pubblico, no, non siamo soli, quindi ci mancherebbe.
1: Quindi diciamo che l'unica buona notizia per l'Italia, se vogliamo andare a vedere poi anche le cose buone per chi ci ascolta, è che a livello invece di deficit, rapporto deficit-PIL, nel 2026, nel 2027 l'Italia sarà leggermente sotto la soglia del 3%, quindi intorno al 2,9, il che significa che si potrà chiudere la procedura per deficit eccessivo che era stata aperta a carico del nostro paese. Quindi dando qualche margine di spesa in più, ma soprattutto finendo di essere proprio sorvegliati speciali, ecco, quindi chiaramente rimaniamo sorvegliati speciali per il debito, questo va detto.
0: Questo sì, però già rispetto ai mercati il fatto che almeno rientri dalla procedura di infrazione sicuramente è un credito in più per il nostro paese.
1: È sicuramente un credito di più, c'è comunque da dire che attorno a questa buona notizia c'è una postilla, nel senso che si dà diciamo per scontato che il livello di deficit, quindi l'Italia rispetterà i parametri anche nel 2027, a patto che le politiche economiche non subiscano variazioni significative, quindi stanno dando, come dire,
0: lo zuccherino.
1: Poi ognuno
0: però
1: lo vuole leggere come è un avvertimento a Meloni o è un suggerimento, ognuno le legge
0: ma a volte in politica il confine tra l'ammonimento e il suggerimento è sottilissimo, proprio una questione di borderline.
1: Per ora è un dato di fatto, come dicevate voi, che i mercati sanno che per l'Italia si chiuderà la procedura per deficit eccessivo, che è uno dei risultati politici a cui questo governo, da Meloni a Giorgetti a Salvini, insomma guardavano con grande attenzione e che speravano di poter ottenere. Numeri alla mano, secondo le previsioni di ieri questo risultato è ottenuto, almeno questo.
0: Leggevo un tuo pezzo su EUnews dove in realtà il fatto di essere vicino alle elezioni ha convinto i nostri amici dell'Unione Europea anche a evitare di fare pressioni, perché ce ne siamo dimenticati noi a livello di dibattito italiano, però della famosa ratifica del MES.
1: Eh sì, esattamente, confermo quello che ho scritto, intanto grazie per leggerci.
0: È un piacere, rubo molto da voi, però vi cito quando
1: bene,
0: rubo.
1: È una grande soddisfazione personale, grazie. Beh, siamo per quello che ci dicevamo poco fa, insomma, si sono resi conto a Bruxelles che il paese ormai inizia la campagna elettorale. Si leggono i giornali, chiaramente, si vede che qualcuno ipotizza andiamo al voto prima, finiamo prima, ogni riferimento alla Lega potrebbe non essere casuale, ma diciamo che per quanto riguarda la ratifica del meccanismo europeo di stabilità sicuramente c'era il problema che ricordiamo a chi ci ascolta, cioè il Parlamento aveva detto di no alla ratifica, quindi in democrazia, quando soprattutto in un paese come il nostro che è un paese di una repubblica parlamentare, il Parlamento conta, quindi questo sicuramente crea da un punto di vista di processo democratico più difficoltà per i partner per fare pressioni politiche, perché un Parlamento si è espresso. Giorgetti si è speso molto, però chiaramente gli alleati di maggioranza non hanno cambiato idea, Meloni non aveva intenzione di cambiare idea, è stata coerente, ha tenuto il punto e nel punto in cui siamo arrivati di legislatura italiana adesso si è cambiato approccio a livello di partner europei. Abbiamo aspettato praticamente 5 anni, aspettare altri 3 mesi. Che cosa cambia?
0: Cosa cambia? Infatti,
1: anche perché insomma lo sappiamo, quando poi già uno non gradisce che si facciano commenti su questioni di politica interna. Se poi questi commenti arrivano in un momento in cui siamo in campagna elettorale, lo sappiamo, poi la reazione anche un po' rischia di diventare anche un po' più infastidita. E quindi devo dire che c'è una sorta di sensibilità, almeno ecco, da questo punto di vista, qui a Bruxelles, per cui si fa buon viso a cattivo gioco, come si dice. Abbiamo aspettato un'intera legislatura.
0: Ormai qualche mese in più cambia poco.
1: E quindi in quale che sarà il prossimo governo, la prossima maggioranza, tornerà alla carica. Questo è sicuramente un aspetto ed è un tema di cui si tornerà a parlare sicuramente.
0: Vabbè, questo senza dubbio. Grazie sempre Emanuele Bonini, continuiamo a leggerti su News e La Stampa. E adesso arrivano le news, subito dopo Ultima Ora Insieme del Buongiorno in Blu.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: fidati, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In Blu 2000 News.
7: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma acquisisce il video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, Trump ha annunciato il conflitto finirà presto, anche fonti di Teheran sottolineano come le distanze per un accordo si siano ridotte. Teheran ipotizza un possibile collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio nello stretto di Hormuz. Non si ottiene la pace con le armi. Oggi più che mai urgente rafforzare il dialogo. Così Papa Leone, ricevendo in udienze nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali.
8: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
9: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica, o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
8: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
7: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Epstein. Stando a Sky News, il figlio terzogenito della regina Elisabetta, fratello minore di Re Carlo, è oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia che è stata fatta da una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra Carlo Petrini, 76 anni, fondatore di Slow Food, il movimento che aveva preso forma nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: Dopo le news delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu, immancabile al nostro appuntamento settimanale. Livio Gigiuto, presidente dell'Istituto Piepoli, buongiorno, bentornato.
1: Purtroppo per voi non me ne perdo una.
0: No, noi siamo felicissimi di averla con noi, anche per capire, tenere il polso agli italiani e quindi testare le reazioni degli italiani rispetto a tutto quello che succede a livello di politica interna e internazionale. Anche questa settimana di fatti non ne sono mancati, ancora non si sa se si raggiungerà un accordo Stati Uniti-Iran per la questione guerra e dunque chiusura dello stretto di Hormuz, ma in questi giorni sono stati anche altri temi che hanno attirato l'attenzione degli italiani, dai nostri italiani alle Maldive, a quello che è successo sabato scorso a Modena, no? Quando questo 31enne El Khoudry si è scagliato con l'auto contro la folla. Ovviamente ha animato molto il dibattito anche.
1: Certo, ha animato moltissimo il dibattito e ovviamente il tema che ha colpito di più l'opinione pubblica italiana. Dico ovviamente, ma in realtà non ci sarebbe nulla di ovvio, ci sono moltissime altre cose sono accadute nel nostro paese, alcune per carità positive, le vittorie, la vittoria di Yannick Sinner,
0: certo.
1: Gli italiani ovviamente hanno vissuto con entusiasmo, e la tragedia delle Maldive cui accennava prima, si è tornato a parlare ancora di Garlasco, antivirus, insomma, no, quante parole d'ordine in queste settimane, eppure ovviamente la tragedia di Modena ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica, questo sicuramente.
0: Ma al di là delle notizie, questo come incide rispetto, come dire, la top ten e quindi la lista delle priorità degli italiani? Cioè cosa
1: incide,
0: vogliono? Ecco, prego, capito.
1: Incide come? Perché in realtà l'attualità impatta moltissimo su come viviamo la nostra vita, su come percepiamo le priorità del paese. Noi, come sa, ogni mese chiediamo agli italiani ma quali sono le priorità, cosa mettiamo in cima alle cose da fare. E dall'inizio del governo, diamoci questo punto di riferimento, dall'inizio del governo Meloni, il primo tema è sempre stata la sanità. Poi però è arrivata la guerra in Iran. La guerra in Iran ci ha messo al centro del dibattito le questioni economiche, in particolare le bollette, i costi del carburante, che anche questa volta restano in prima posizione, ma io le interviste le ho fatte subito dopo i fatti di Modena e infatti vediamo praticamente a pari merito con il prezzo del carburante e delle bollette come priorità la sicurezza, che cresce, cresce fino ad arrivare quasi in cima alle preoccupazioni degli italiani. Lo fa in maniera tra l'altro piuttosto trasversale, certo più a destra, lo sappiamo, è storicamente così, però anche tanti elettori del centro-sinistra, tanti elettori del Movimento 5 Stelle ci dicono la sicurezza è una priorità.
0: È una priorità, ma perché gli italiani non si sentono sicuri nelle città in cui vivono? O è una priorità astratta, giusto per capire?
1: Allora, in realtà un po' e un po', perché quando chiedo agli italiani non ma l'Italia è un paese sicuro, ma tu quando esci di casa, vai in giro per la tua città, ti senti un po' insicuro. In realtà per fortuna la maggioranza degli italiani dice io mi sento abbastanza sicuro. Attenzione, a dirmi mi sento molto sicuro è circa il 6% degli italiani, quindi veramente una minoranza veramente molto piccola a dire mi sento davvero molto al sicuro, però la maggior parte dice mi sento abbastanza sicuro nella mia città. C'è un terzo di italiani che ha invece questa percezione di insicurezza, ovviamente non va sottovalutata perché è una minoranza, ma una minoranza corposa, e anche in questo caso questa minoranza è abbastanza trasversale, molto presente a destra, ma insomma quando uno si sente insicuro non è che sta lì a vedere che partito vota, si sente insicuro e basta.
0: Questo è evidente. Ma l'insicurezza da che cosa deriva dagli italiani? Cioè quali sono le insidie che avvertono maggiormente presenti o pressanti?
1: Oh, perché il grande tema alla fine è questo. Noi usiamo questa parola sicurezza e ci mettiamo dentro di tutto, no? Ma in realtà dentro la sicurezza c'è tutto, no? Ci sono gli episodi di microcriminalità, c'è la criminalità organizzata, c'è l'immigrazione, c'è un po' di tutto. Tra queste cose, quello che gli italiani percepiscono come elemento che li fa sentire più insicuri per le strade, alla fine sono gli episodi di microcriminalità, le gang, le baby gang vanno in giro, insomma ma anche quei piccoli episodi, che poi piccoli non sono nella vita quotidiana delle persone, no? Come questo sondaggio dimostra, però sono gli episodi quotidiani di microcriminalità che quando esci di casa ti fanno sentire un po' più insicuro.
0: Interessante questo, ma invece il rischio proprio terrorismo, visto che legate alle prime ore successive ai fatti di Modena, no? È tornato anche, certo, come elemento?
1: Devo dire che è veramente marginale nella mente dell'opinione pubblica. Pensano che a farci sentire insicuri sia il rischio terroristico solo il 2% dell'opinione pubblica italiana. La grandissima maggioranza attribuisce i rischi ad altre cose. Voglio far notare una cosa, che questo rischio terroristico non è vissuto come più forte da un orientamento politico rispetto a un altro. Mm-hmm. È vissuto sostanzialmente da tutti come un rischio minore rispetto agli altri. La sicurezza è soprattutto quello che ci dicevamo prima, per gli italiani. Microcriminalità è per gli elettori di centrodestra, questo sì, per gli elettori di centrodestra un po' più il tema immigrazione, che è poi storico di quella parte politica.
0: Infatti, questo indubbiamente, anche questo a livello trasversale?
1: Sì, perché quello vi voglio far notare è che sulla sicurezza gli italiani, come ci dicevamo prima, sono apolitici. Se uno si sente poco sicuro quando esce di casa, si sente poco sicuro.
0: Punto.
1: Non sta lì a vedere cosa,
0: certo,
1: è sulla declinazione, sulla spiegazione di questo senso di insicurezza che un po' gli italiani si dividono per orientamento politico. A sinistra si pensa più ai piccoli atti di microcriminalità, a destra un po' di più si fa riferimento al fenomeno migratorio, come appunto, diciamo, un po' storicamente in quel mondo.
0: Ma venendo dunque alla politica italiana, al netto che abbiano inciso in meno anche gli ultimi fatti, si è parlato molto in questi giorni di un affermarsi del movimento di Vannacci, proprio anche di lui come leadership e come capacità di Vannacci di erodere i voti non solo alla Lega, ma proprio anche i voti di consenso e affidabilità nei confronti del leader della Lega, Salvini. Cosa ci puoi dire?
1: È un fenomeno che è successo. È un fenomeno che si spiega così. Roberto Vannacci è stato, ricordiamocelo, vice segretario della Lega fino a una manciata di settimane fa. E quindi naturalmente la sua uscita, il suo ingresso alla Lega aveva portato voti alla Lega. La Lega aveva fatto un buon risultato anche grazie al fatto che Roberto Vannacci aveva portato delle preferenze. Ovviamente venendo fuori dalla Lega ha portato con sé un pezzo di quel consenso. Attenzione, perché l'elettorato della Lega però è un elettorato particolare, è un elettorato molto fedele alla linea del partito. Io ho fatto un test e ho verificato il livello di fiducia degli elettori leghisti nei confronti di Salvini e nei confronti del segretario della Lega, okay, e nei confronti di Vannacci, quindi del fuoriuscito. E vedo veramente due risultati completamente diversi. L'elettorato della Lega è graniticamente con il proprio segretario, livello di fiducia veramente molto alto, mentre l'elettorato della Lega non ha lo stesso sentimento nei confronti di Vannacci. Siamo intorno al 30% di consenso in Vannacci. Tutto questo per dirci che cosa? Che Roberto Vannacci parla all'elettorato della Lega, ma parla in maniera abbastanza larga a tutto quel mondo di elettorato di centrodestra che magari non è del tutto soddisfatto dall'azione di governo di Giorgio Meloni, ma mai voterebbe le opposizioni, perché anche questo pezzo di elettorato esiste, ma è una cosa nuova, perché a destra un'opposizione interna non l'abbiamo quasi mai vista.
0: E invece Meloni, nonostante queste anche le frizioni interne alla maggioranza, mantiene stabile il suo gradimento?
1: Sembra impermeabile alle vicende anche della sua maggioranza in termini, attenzione, di fiducia.
0: Sì.
1: La fiducia nei confronti di Giorgio Meloni, io la registro tutte le settimane, mi viene fuori sempre 43%, poi qualche piccolo smottamento, una volta 44, una volta 42, sono delle normali oscillazioni statistiche, però la quota di italiani che dicono di aver fiducia in Meloni non cambia al passare delle settimane. Cosa cambia? Dal giorno del voto referendario, effettivamente il suo partito, Fratelli d'Italia, qualcosa l'ha perso, non moltissimo, due punti percentuali, che comunque in un contesto di grande equilibrio fra le coalizioni sono importanti, però effettivamente lei non perde consenso, il suo partito ne perde un po', e questo probabilmente è conseguenza anche di quella enorme, lo possiamo dire, dialettica che c'è in questo momento all'interno della maggioranza.
0: E invece, andando nel campo dell'opposizione, la questione di chi ha più consenso tra Elish Lein e Giuseppe Conte, cosa ci racconta?
1: Ci racconta quello che ci ha sempre raccontato, che Giuseppe Conte ha un livello di consenso tra gli italiani stabilmente più alto di Elish Lein. Non parliamo di due dimensioni completamente diverse. Elish Lein ha circa il 25% di fiducia, Giuseppe Conte ha circa il 30%, tra l'altro questa settimana perdono lievemente consenso tutte e due, ma insomma anche questo io lo considererei una semplice oscillazione. La differenza tra i due leader sta nella trasversalità interna di questo consenso, parola difficile, mi spiego. Conte piace parecchio, sicuramente abbastanza, all'elettorato di centrosinistra del Partito Democratico, circa uno su due tra gli elettori democratici ha fiducia in Conte, ovviamente inutile dirvi quanta fiducia raccoglie presso gli elettori del Movimento 5 Stelle, stiamo sopra l'80%, mentre Elish Lein piace solo a un terzo degli elettori del 5 Stelle e neanche al 70% dell'elettorato di centrosinistra. Quindi quando poi si deve ragionare sull'individuazione di una leadership per un'intera coalizione, probabilmente anche questo può avere un peso. Ovviamente sto parlando in ottica primarie, semmai si dovessero fare, ma questo ancora non c'è dato saperlo.
0: E invece il nostro preferito, ovvero Trump, rispetto al consenso che registra tra gli italiani?
1: Il nostro preferito non è il nostro preferito, nel senso che non nostro, mio e suo, ma
0: nemmeno degli italiani.
1: Italiana, esatto, si ferma a quota 12% di fiducia, di consenso, quindi direi piuttosto basso, e tra l'altro è un punto che è tornato a occupare questo 12% Trump, perché aveva avuto nelle scorse settimane un piccolo smottamento verso l'alto, una piccola crescita, aveva ripreso qualche punto, questa settimana li riperde, però mi sembra che siano abbastanza oscillazioni determinate dalla grande variabilità di comunicazione di Donald Trump, è molto difficile stargli dietro, una volta ti sembra che sia finito un conflitto, una volta ti sembra che ricominci, poi parla di Cuba, insomma veramente difficile stargli dietro per la politica americana, la politica mondiale, figuriamoci per l'opinione pubblica italiana.
0: Grazie sempre Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Buona giornata.
1: Grazie a voi. Buon lavoro, buon Livio.
0: Grazie, buon weekend anche a te. E oggi una giornata importante, perché oggi è il Disconnect Day e quindi in tutta Italia una giornata per imparare a stare insieme senza schermi, quindi stando lontano da tutti i nostri schermi virtuali, vivendoci un po' le relazioni nel reale, nel concreto. Giornata promossa dall'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche GAP Cyberbullismo. La DITE e il presidente DITE con noi, Giuseppe Lavegna, psicoterapeuta. Buondì.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, tante le iniziative sparse sul territorio, però oggi il palcoscenico, diciamo clou, che è il cuore dell'edizione di quest'anno, è Foggia, quindi immagino, Lavegna, che sei già a Foggia.
2: Sono già a Foggia, siamo pronti per partire, sono arrivati già migliaia di ragazzi, siamo molto molto contenti, speriamo di coinvolgere anche tanti adulti, perché poi di solito scappano da questa esperienza di disconnessione. Sì, siamo molto molto molto contenti, ecco, per adesso insomma sta procedendo tutto bene, invito tutti a provare a fare questo esperimento sociale oggi, provare a disconnettersi almeno per pranzo e per cena, qui la sfida è almeno 3 ore. Almeno 3 ore. Sembra poco, ma in realtà non lo è. Noi quando impacchettiamo i telefonini al disconnect point e poi li lasciamo in mano alle persone che poi dovrebbero riportarceli sigillati, molto spesso dopo le 3 ore è già aperto. Questo è un'indicazione che dobbiamo tenere.
0: Sono chiusi con la cera lacca, quindi uno si rende conto.
2: Ci rendiamo conto, bellissimo, perché altrimenti non hanno il gadget che gli promettiamo. L'obiettivo è stare tutto il giorno, naturalmente.
0: Ricordiamolo che non è un'iniziativa contro la tecnologia, no?
2: No, assolutamente. È proprio un modo per comprendere che la tecnologia è un ausilio utile, però stare ogni tanto senza ci permette anche di prendere consapevolezza delle cose che a volte perdiamo. Ti faccio un esempio, uh-huh. i nostri neuroni GPS, quelli che non usiamo più perché utilizziamo il navigatore, per esempio, quindi ci saranno attività di orienteering, ci sarà il guardarsi faccia a faccia. L'esperienza senza smartphone sembra banale così raccontandola, ma in realtà se ci pensiamo a quando abbiamo fatto un appuntamento, un incontro senza il telefono, secondo me non lo ricordiamo nemmeno più. C'è sempre lì ed è un elemento disturbante anche se spento, anche se girato al contrario, perché distrae. Le distrazioni digitali sono un tema.
0: Mi colpiva molto quello che ci hai detto all'inizio, no? Ci sono tantissimi giovani, speriamo arrivino anche gli adulti, perché il vero problema di dipendenza forse ce l'hanno più gli adulti dei giovani?
2: Sì, noi l'abbiamo scordato, noi dobbiamo ricordarci che i ragazzi imparano per imitazione, ma soprattutto non per le parole che diciamo, ma per quello che osservano, e vedono adulti sempre iperconnessi. Il 46% dei ragazzi, quando una necessità, un bisogno, e chiede al proprio genitore, il genitore con lo smartphone si sente rispondere un attimo o dopo, e quindi noi stiamo costruendo una modalità secondo me completamente sballata, quindi noi diciamo ai nostri figli di stare senza lo smartphone, ma noi siamo i primi a dare un cattivo o un pessimo esempio.
0: Quando è che capisco, quali sono i segnali che dovrebbero almeno farmi capire che non è soltanto una questione di abitudine ormai di società e lavoro che è impregnata dal tecnologico e quindi dal cellulare o altro, ma che è proprio una dipendenza, cioè quando diventa patologia?
2: Guarda, hai fatto una domanda che io di solito faccio ai miei studenti all'università, no? Per dire, ma come si fa a capire se uno diventa dipendente? Allora, la prima regola, sembrano cose stranissime, particolarissime, ma in realtà è molto molto semplice. Hai mai provato a smettere? Guardate, è una domanda semplice ma è molto efficace, perché permette di capire se uno ha tentato, ma soprattutto va considerato un elemento chiave della dipendenza, dell'addiction, che è la perdita del controllo. Quindi se io ho già tentato di smettere, di ridurre il tempo, di utilizzarlo meno e non riesco, lì vuol dire che si sta innescando un meccanismo di dipendenza.
0: Ma naturalmente ci sono le risposte alibi, vorrei smettere però non posso chiudere il cellulare perché è uno strumento di lavoro, perché ho mio figlio che studia, lavora in un'altra città e quindi se ha bisogno come faccio, oppure ho i genitori anziani in un'altra città, cioè che sono risposte alibi, no?
2: Quelle risposte alibi sono poi quello che vediamo tutti i giorni, anche ahimè in alcune situazioni di cronaca, cioè noi stiamo costruendo ragazzi sempre più fragili, incapaci di vivere da soli, sempre più ansiosi, perché di fondo i veri ansiosi siamo noi, e lo strumento dello smartphone ha reso, come dire, è un grande anti-ansia, perché io penso che localizzando mio figlio, a mio figlio non succederà nulla, perché lo diamo sempre prima, mica perché ne hanno bisogno. Non serve una legge che dica che a 3 anni, a 6 anni o a 10 anni non ti serve stare sui social, però noi ne abbiamo bisogno perché come adulti in realtà in questo momento ahimè non riusciamo a dire no. Quindi è la nostra fragilità e lo strumento, faccio qui un po' il professore, il digitale si inserisce perfettamente dove c'è assenza e dove c'è sofferenza. Quindi si innesca sia nella fragilità dei genitori sia nella fragilità dei ragazzi.
0: Quindi oltre a iniziative assolutamente importanti come quelle di oggi, come posso uscire dalla dipendenza in modo che non sia traumatico, no? Rispetto ovviamente alle esigenze di lavoro, ma rispetto anche queste ansie che mi fanno credere di poter meglio controllare i miei cari?
2: Allora, noi intanto dobbiamo partire da una cosa che insomma abbiamo scordato, che noi abbiamo il diritto alla disconnessione, che a mio avviso è il diritto alla libertà di stare con le persone, ok? Quindi più che fare una legge che vieti i social o lo smartphone, io farei una legge che restituisca i genitori e i ragazzi, cioè che a un certo orario questi poveri genitori possono smettere di lavorare e stare al telefono, perché è vero che i nostri tempi si sono allungati da quando c'è lo smartphone. Poi quello che possiamo fare è iniziare a dare degli elementi, come dire, utili anche alla famiglia, quindi dare delle regole che devono valere per tutti, inserire tempo di utilizzo per tutta la famiglia, perché a un certo orario, dalle 18 in poi, il telefono si può anche spegnere. Colazione, pranzo e cena senza smartphone. Quindi partecipiamo a questa sfida, lanciamo una sfida in famiglia, ma soprattutto lanciamola nei adulti. Allora forse da lì inizieremo a avere un cambiamento. Non può essere sufficiente una giornata, no? Il Disconnect Day è un momento di consapevolezza. Però ricordatevi che essere consapevole è l'inizio poi del cambiamento. Se io ho consapevolezza posso cambiare, e nelle dipendenze questo è molto molto importante.
0: Grazie sempre Giuseppe Lavegna. Grazie ancora.
2: Grazie,
0: ci possiamo,
2: grazie
0: sembra quasi una provocazione, ma ci possiamo connettere con Foggia per chi non riesce oggi a raggiungere Foggia oppure no?
2: Proprio no. Eccoci. Quest'anno abbiamo deciso di essere veramente tutti disconnessi, perché altrimenti insomma vi tenevamo lì attivi. Invece chi voleva e chi è voluto, devo dire ci sono tante persone che sono venute da fuori, vengono a godersi questa bella giornata di sole, tra l'altro qui a Foggia.
0: Sì, è già estate.
2: Quindi no, oggi no digitale, manderemo qualcosa sui social per far vedere un po' come sta andando, ma proprio qualche piccolo pezzettino. Bene. Così il prossimo anno verranno a trovarci dove lo faremo.
0: Giusto, però per sentirvi nello spirito di Foggia oggi proviamoci almeno tre ore il minimo.
2: Almeno tre ore, fate questa sfida.
0: Grazie ancora Giuseppe Lavegna, presidente DITE, e cerchiamo veramente di impegnarci per queste tre ore importantissime, anche per dare un buon esempio ai nostri ragazzi. A tra poco.

0: Spazio Salute.
1: E abbiamo pensato di dedicare lo spazio salute di oggi alla malattia di Huntington, perché maggio è il mese della sensibilizzazione rispetto a questa malattia, che è una malattia rara, una malattia genetica di cui ancora si sa poco, che può colpire in modo diverso e che merita invece l'attenzione di tutti noi. È per questo che diamo risalto alla campagna Ti do la mia parola, promossa dalla Fondazione LIR, la Lega Italiana Ricerca Huntington. Al telefono con noi la presidente Barbara D'Alessio. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Presidente, ci ricorda e ci spiega nel modo più semplice possibile che cos'è la malattia di Huntington e che cosa sappiamo ad oggi di questa malattia.
2: Allora, diciamo che la malattia di Huntington, prima ancora di essere una malattia, è una storia familiare, perché si tratta di una malattia ereditaria che si trasmette dai genitori ai figli, con un rischio di ereditarla per ciascun figlio del 50%. Quindi nella stessa famiglia c'è stato prima il nonno, poi magari il figlio, poi il nipote, quindi è davvero una storia familiare. La causa genetica della malattia è nota perché è stata scoperta nel 1993, ma ad oggi ancora non esiste la possibilità di guarire da questa malattia. Di che si tratta? Si tratta di una situazione, diciamo, di una condizione estremamente complessa, perché colpisce sia la sfera mentale, con una perdita delle capacità cognitive simile alla demenza nel corso del tempo, e anche disturbi di tipo psichiatrico che sono molto molto severi, e sia colpisce la parte fisica perché provoca una progressiva incapacità di controllare i propri movimenti e di eseguire dei movimenti che per noi sono normali, non lo so, abbottonarsi una camicia, bere un bicchiere d'acqua, cose del genere. Quindi è una disabilità progressiva, la malattia è neurodegenerativa, vuol dire che cambia nel corso del tempo, si modifica ed è lungo il decorso.

0: Sì.
1: E quindi è, diciamo così, un peso ancora maggiore rispetto a quello di un caregiver che invece, tra virgolette, è in salute, non so come dire, quindi è estremamente pesante. Quindi, come diceva lei, e io vi ringrazio tantissimo di questo, dell'opportunità, insomma, di questo spazio per parlare di questa malattia, perché nonostante sia così impattante, nonostante sia così difficile da gestire a livello individuale, familiare e sociale, effettivamente se ne parla ancora troppo poco. Si sente più spesso parlare di malattie neurodegenerative,
0: sì,
1: più note,
0: sì.
1: Siamo tutti, no? Abbiamo tutti familiarità col termine Parkinson, Alzheimer, SLA, molto meno con la parola Huntington, un po' perché è pure difficile, diciamo, da pronunciare, anche complicata da scrivere, ma come dire, è forse anche un pochino più come dire, meno semplice parlarne, almeno per due degli aspetti che ho citato prima. Uno, che è ereditaria, a differenza
0: sì,
1: delle
0: e questo
1: altre.
0: spaventa tanto, no? C'è una rimozione quasi
1: perché,
0: a tutela psicologica.
1: Assolutamente, anche perché molto spesso accade che le persone che hanno la malattia, cioè che si accorgono, come dire, di avere la malattia di Huntington, hanno già messo al mondo dei figli in un momento della loro vita in cui non lo sapevano, perché c'è una difficoltà anche di diagnosi. Molte persone in una prima istanza vengono diagnosticate come schizofreniche, oppure si dice soffre di depressione, oppure molte volte è stressata perché dimentica le cose, cioè anche situazioni che possono sembrare normali, in realtà in questa malattia potrebbero essere indicatori di un subdolo esordio di una condizione, diciamo, di malattia, che però è difficile appunto da riconoscere. Quindi,
0: a livello clinico, però poi col test genetico si ha la certezza?
1: Sì, assolutamente. È possibile, con il test genetico è la prova del 9, perché con un prelievo di sangue si è certi, diciamo, di aver ereditato o meno la mutazione. Però, come lei facilmente comprenderà, il test genetico può essere di conferma quando uno già, diciamo, ha dei sintomi,
0: certo,
1: ma può essere anche predittivo, cioè ho scoperto che mio padre o mia madre ha la malattia di Huntington, io magari ho 20 anni, 30, sto bene, non ho nessun sintomo, voglio sapere se anche io ho ereditato, quindi mi ammalerò non so quando, perché il test consente di sapere che hai la mutazione, ma non consente di dirti quando la malattia inizierà a manifestarsi.
0: Ma cioè, è un quando, non è un se.
1: È un quando. Si manifesterà sicuramente, non sappiamo dire in anticipo quando e non sappiamo dire in anticipo con quali diciamo aspetti prevalenti rispetto ad altri, cioè se sarà più una forma psichiatrica o se sarà più una forma, diciamo, con sintomi neurologici legati al comportamento.
0: Sì.
1: Per cui è davvero una sorta di spada di Damocle e c'è una paura enorme di parlarne anche all'interno delle stesse famiglie. Infatti le persone che noi seguiamo, insomma, che conosciamo, ci dicono, si alzano proprio anche all'interno della nostra stessa famiglia, dei muri di silenzio, ci sentiamo soli all'interno della nostra stessa famiglia, perché questo diventa l'elefante nella stanza, no? Nessuno la nomina, nessuno ne parla, ma tutti intuiscono che c'è qualcosa che non va. Allora è importante aiutare, no, questa comunità di famiglie con malattia di Huntington, che in Italia sono diverse migliaia, a sentirsi meno sole. Io vorrei dire che magari tante persone di quelle che ci stanno ascoltando non hanno mai sentito parlare di malattia di Huntington, ma probabilmente hanno incontrato la malattia di Huntington in un collega, in un vicino, e semplicemente non l'hanno riconosciuta.
0: Non lo sanno. Sì, certo.
1: Esatto, quindi se incontriamo una persona che ci sembra che cammina in maniera un po' buffa, non so come dire, oppure che ha dei manierismi, oppure che ha degli scatti di ira, eccetera, eccetera, soffermiamoci un attimo a pensare che forse ha un problema di salute, cioè forse ha una malattia, potrebbe avere una malattia neurodegenerativa, e cerchiamo di essere, diciamo, più solidali con chi ci sembra diverso, con chi ci sembra, tra virgolette, strano, perché questo è un problema serio,
0: certo.
1: Cioè, è una cosa importante, e quindi c'è bisogno appunto che ne parliamo, c'è bisogno di fare sensibilizzazione, perché direi che, ecco, nel 2017 c'è stata un'udienza papale, no? Papa Francesco ha accolto la comunità internazionale di famiglie con malattie di Huntington, e quello è stato un segnale molto importante, e questo incontro lui lo ha chiamato Hidden No More, che vuol dire in inglese mai più nascosta. Cioè è venuto un segnale forte anche da parte del Papa in quell'occasione, per dire non abbiate paura, non vi nascondete, ditelo che c'è questo problema, perché se non lo dite nessuno vi può aiutare, non vi possono aiutare i clinici, non vi possono aiutare i servizi socio-assistenziali, non vi possono aiutare gli amici, i parenti, eccetera, eccetera.

0: Certo, e poi è importante psicologicamente anche per uscire dallo stigma, no? Che diventa a volte quella prigione dove uno poi dentro si chiude, dove tutta la famiglia poi rischia di chiudersi. Da un punto di vista, l'abbiamo detto, non si guarisce, non c'è una guarigione, una terapia di guarigione, però c'è un percorso di cura.
1: Assolutamente, io la ringrazio tantissimo per questa domanda. Quello che noi diciamo sempre è che la malattia di Huntington ad oggi è inguaribile, ma non è incurabile, nel senso che esistono degli approcci farmacologici che insieme ad altri a strategie di tipo non farmacologico, ad esempio la fisioterapia, la logopedia, la riabilitazione, l'assistenza psicologica pure, che è importantissima, che insieme e diciamo in maniera assolutamente personalizzata, perché non esiste una terapia uguale per tutti, le persone sono diverse, le fasi della malattia sono diverse, perché la fase iniziale, diciamo così, ha determinate caratteristiche, quella diciamo più avanzata ne ha altre, per cui il momento in cui il clinico ha esperienza di questa malattia e riesce a combinare la giusta terapia farmacologica con suggerendo anche un accompagnamento di quella non farmacologica, la qualità della vita delle persone può migliorare incredibilmente. E come dicevo, la malattia è lunga, quindi dura tanto tempo, quindi le persone hanno il diritto di stare al meglio delle loro possibilità il più a lungo possibile, quindi è importante che questa cosa la sappiano. Quindi se qualcuno fa un test genetico, riceve un esito positivo e gli viene detto guarda mi dispiace non c'è speranza, tanto non c'è cura, goditi la vita finché puoi, come purtroppo viene detto, non ci credete, cioè non è così, ecco. Perché se vi potete far seguire da persone e da centri competenti, c'è la possibilità anche di partecipare a studi clinici, a programmi di ricerca osservazionali. Possono partecipare anche le persone che non hanno fatto un test e non hanno intenzione di farlo, che sono modalità per, come dire, essere seguiti da un punto di vista diciamo della propria salute, senza sentirsi, mi passi la parola tra virgolette, medicalizzati, ma sì, con un percorso di accompagnamento che però possa appunto andare nella direzione di guidare verso strategie terapeutiche anche innovative, perché per fortuna la ricerca sta andando avanti, c'è fermento nel mondo della ricerca scientifica e degli studi clinici. Quindi mi sentirei di dire che da qua ai prossimi anni si può essere ottimisti, cioè i ragazzi, no, le generazioni giovani di oggi che magari vivono con questa condizione o sono a rischio, avranno sicuramente un futuro diverso rispetto a quello che hanno avuto i loro genitori, perché c'è molto molto più fermento da parte anche delle industrie farma che sperimentano nuove nuove molecole rispetto anche solo a 5-6 anni fa.
0: Importantissimo, grazie veramente per questo intervento, Barbara D'Alessio.
1: Grazie mille a voi per questo spazio e buon proseguimento di giornata.
0: Grazie, accendiamo veramente l'attenzione sulla malattia di Huntington. Grazie a Barbara D'Alessio, che è presidente della Lega Italiana Ricerca Huntington. E adesso parliamo, a maggio tra l'altro ricorsa anche la giornata mondiale, di ipertensione polmonare, perché riconoscere i sintomi dell'ipertensione polmonare può fare veramente la differenza, nel senso che può salvare la vita, e quindi fiato corto, stanchezza, palpitazioni, gonfiori alle gambe. Uno può dire sì, ma tutti questi sono segnali che possono essere attribuiti anche ad altri stati di malessere o patologie. È vero, verissimo, quindi adesso cerchiamo di procedere per gradi e cercare di prendere confidenza con l'ipertensione polmonare, proprio per essere in grado di riconoscerla. Grazie per essere con noi a Silvia Papa, ricercatrice, dirigente medico dell'unità di cardiologia del Policlinico Universitario Umberto I, Università La Sapienza di Roma. Buongiorno. Ben trovata.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuta a capire che cos'è l'ipertensione polmonare e poi anche come la posso riconoscere.
2: Assolutamente. Allora, innanzitutto grazie per averci dato la possibilità di parlare di questa condizione patologica. L'ipertensione polmonare che cos'è? In realtà è una domanda molto difficile, perché l'ipertensione polmonare è un po' un mare magnum. Nel senso, è una condizione che può complicare tante condizioni patologiche differenti, quindi possiamo avere delle condizioni patologiche, malattie respiratorie, patologie autoimmuni, e queste malattie portano come conseguenza l'ipertensione polmonare. Abbiamo però una tipologia particolare di ipertensione polmonare che si chiama ipertensione arteriosa polmonare, che invece rappresenta una condizione patologica a sé stante. È una malattia in cui si innesca una proliferazione, quindi una moltiplicazione delle cellule che vanno a rivestire i vasi del circolo polmonare. Questa proliferazione cellulare va a chiudere questi vasi che si trovano più distalmente a livello delle arterie dei polmoni, e di conseguenza quello che succede è che la porzione destra del nostro cuore, che è la porzione che fisiologicamente deve pompare sangue all'interno di questi vasi, essendo i vasi più chiusi, il cuore destro fa molta fatica. E siccome questa non è ovviamente una condizione fisiologica, nel corso del tempo il cuore destro comincia a sfiancarsi, cioè comincia a dilatarsi, ad aumentare le sue dimensioni, e il paziente va incontro a quello che poi noi conosciamo come scompenso cardiaco.
0: Però, ma da questo punto di vista come si fa a riconoscerla? Cioè quali sono gli elementi che quantomeno mi devono accendere l'attenzione e portare a chiedere prima di tutto un contatto assolutamente sul territorio del medico di famiglia, ma poi anche il medico di famiglia che abbia, come dire, le antenne accese per capire, o avere quantomeno il dubbio di quello, no, che sto avendo?
2: Ha detto molto bene lei all'inizio, purtroppo i sintomi non ci sono di aiuto, perché i sintomi di questi pazienti sono sintomi comuni alla 99% di tutte le malattie, tanto cardiache che respiratorie. Banalmente il paziente è affannato, fa più fatica a fare le attività quotidiane, però lei capisce bene come sintomi così specifici siano difficili poi da inquadrare una diagnosi addirittura di una malattia rara, perché quando parliamo di ipertensione arteriosa polmonare parliamo di una malattia rara.
0: Sì.
2: Come facciamo a riconoscerla? Allora, molte volte accade che il paziente ha dei sintomi che sono assolutamente sproporzionati rispetto a una piccola condizione patologica di base. Faccio un esempio: il paziente ha un lieve enfisema polmonare e ha un affanno molto molto accentuato, oppure in alcuni casi il sospetto può venire quando ad esempio un soggetto esegue degli esami per altra ragione. Ad esempio, devo fare il certificato per la palestra, vado a fare un elettrocardiogramma, l'elettrocardiogramma può mostrare dei primi segni che ci possono far sospettare una condizione patologica. Da lì si deve attivare una bandierina rossa, si deve attivare un piccolo campanellino, e il paziente deve essere indirizzato ad eseguire ad esempio l'ecocardiogramma. Ecco, l'ecocardiogramma è un po' la bussola che permette poi al clinico di poter porre un sospetto importante di ipertensione polmonare.
0: E tra l'altro c'è stata la pubblicazione sulla prestigiosa rivista Vascular Pharmacology di un consensus, un documento di consenso firmato da oltre 30 esperti italiani, che ha offerto e offre l'occasione per una riflessione significativa sull'importanza dell'avvio precoce di strategie terapeutiche combinate, che tra l'altro, e poi le chiedo di spiegarci che cosa sono, includano i prostanoidi parenterali. Uno, se ci dice qualcosa in più del consensus, visto che ha collaborato anche lei, ha avuto un ruolo importante, poi proprio se ci aiuta a capire i contenuti di questo documento di consenso.
2: Sì, ecco, io ho la fortuna di lavorare in un grosso centro che si occupa di questa malattia rara. Siamo un centro di riferimento riconosciuto, abbiamo pazienti che arrivano da noi da tutta Italia, e il nostro centro insieme ai principali centri italiani fanno parte della rete IFNET, che è una rete nazionale che cerca appunto di mettere in contatto, di mettere in collegamento tutti i clinici che si occupano sul territorio italiano di questa condizione patologica, e quindi questo ci porta a fare tantissima ricerca sull'ipertensione polmonare. E devo prima farvi una piccola storia per capire poi come arriviamo a parlare dei prostanoidi. Diciamo che fino più o meno a 30 anni fa, quindi parliamo di un passato in realtà piuttosto recente, per farvi capire un po' la gravità di questa condizione patologica, non avevamo a disposizione nessun trattamento per l'ipertensione polmonare. L'unico trattamento era il trapianto all'inizio di cuore polmone, che poi è diventato il trapianto di polmone. Nel corso degli ultimi 20-30 anni abbiamo cominciato ad avere a disposizione dei farmaci specifici, quindi dei farmaci che ci permettono di trattare questa condizione patologica. Siccome la storia farmacologica di questa malattia è una storia piuttosto breve, abbiamo iniziato ad utilizzare i farmaci all'inizio uno alla volta. Le linee guida europee ci dicevano che si iniziava una terapia e potevamo iniziare il secondo farmaco quando il paziente mostrava un segno di peggioramento clinico. Poi che cosa è successo? È successo che la ricerca e l'esperienza dei grossi centri che trattavano questi pazienti hanno capito che questo approccio terapeutico non era un approccio adeguato per poter aiutare il paziente e per poter migliorare la prognosi a lungo termine. E quindi abbiamo cercato tutti insieme di capire come poter modificare il percorso del paziente. E abbiamo finalmente capito che quello che serve è una strategia terapeutica che sia aggressiva fin dal momento della diagnosi, e quindi da qui abbiamo iniziato a parlare di terapia di combinazione. Perché, nonostante sembra un discorso che non fa una piega, no? Io ho
0: sì,
2: una
0: tutto
2: brutta
0: fluido,
2: polmonite,
0: tu... sì,
2: no?
0: Sì.
2: Prendo l'antibiotico,
0: e
2: prendo
0: via.
2: Anche l'antinfiammatorio, ho la febbre alta, prendo l'antibiotico e prendo l'antinfiammatorio. Perché una malattia rara con una prognosi così infausta abbiamo impiegato tutto questo tempo e ancora ne continuiamo a parlare? Perché i farmaci, diciamo che attualmente sono i farmaci più efficaci e che stiamo cercando insomma di farne capire l'importanza, sono appunto quei farmaci prostanoidi a cui lei ha accennato. Questi sono farmaci estremamente efficaci e l'efficacia è stata ampiamente dimostrata in diversi lavori che noi come centro del Policlinico Umberto I abbiamo portato avanti, diciamo, come centro coordinatore, non soltanto a livello italiano ma anche a livello europeo. Tra virgolette, il problema di questi farmaci è che la somministrazione avviene attraverso dei device che erogano il farmaco in continuo. Quindi al paziente viene posizionato un piccolo cateterino che, a seconda del farmaco prostanoide, può essere sottocuto o può essere addirittura venoso, e attraverso questo cateterino viene somministrato il farmaco. Quindi capite bene che la gestione di questo farmaco è una gestione complessa per il paziente, che deve essere abbracciato a 360 gradi, perché noi da clinici ci troviamo nella posizione di dover dire al paziente che comunque ha bisogno di essere collegato a un piccolo device, e quindi c'è un impatto psicologico non da poco.
0: Immagino.
2: E poi dietro ci deve essere l'esperienza del clinico, l'esperienza del centro, perché il clinico da solo, una gestione di farmaci che sono abbastanza complessi, a volte non è sufficiente, quindi serve tutto un centro che vada appunto a gestire l'infusione, la titolazione del farmaco, possibili eventi avversi, e quindi diciamo questa complessità che viene facilmente gestita da centri più grandi, con pochino più di difficoltà dai centri piccoli, ha portato in qualche modo a questa terapie di cui, ripeto, conosciamo benissimo l'efficacia, però ha portato queste terapie a rimanere un pochino più indietro, e quindi stiamo ancora lavorando per far capire come in realtà abbiamo stretta necessità nella pratica clinica di farmaci così importanti, perché sono poi quelli che ci permettono
0: è essenziale, questo è assolutamente essenziale. Dottoressa Papa, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, se è d'accordo do lettura di alcuni dei messaggi arrivati dagli ascoltatori che ci permettono così anche di allargare il discorso e aggiungere qualcosa in più.
2: Assolutamente, con piacere.
0: Leonardo da Firenze ci chiede, scusate non ho capito, ma è una malattia con cui si può convivere nel tempo? Nel senso, non guarisco però ci convivo tranquillamente. Credo che la domanda sia mortale. Ecco,
2: la domanda è centrale. Tra l'altro io ringrazio questo ascoltatore perché mi permette di sdoganare un altro concetto che stiamo cercando di sottolineare. Allora, l'ipertensione polmonare ad oggi, mi permetto il lusso di dire che è una condizione che riusciamo a tenere sotto controllo, mentre 30 anni fa io non c'ero ancora, però chi faceva il cardiologo 30 anni fa avrebbe sicuramente dato una risposta differente. Io ho la fortuna nel 2026 di poter rispondere che questa malattia possiamo trattarla, la dobbiamo però trattare in maniera aggressiva fin dal momento della diagnosi, per permettere non soltanto al paziente di conviverci, ma per permettere al paziente di normalizzare questa condizione, quindi attraverso i farmaci di tenerla perfettamente sotto controllo. Noi abbiamo pazienti, anche giovani, che vivono con i farmaci, che sono con i farmaci, vivono con questi device di infusione, ma vi garantisco che conducono una qualità della vita ottima. Bene. Fanno tutto, vanno a sciare, fanno qualsiasi cosa. Quindi sì, assolutamente si può convivere con l'ipertensione polmonare e si può convivere anche bene.
0: Un'altra domanda, e questo è importante perché dobbiamo far chiarezza. Ci chiedono se l'ipertensione, quindi l'avere la pressione alta, sistole, diastole, può essere una spia di un rischio di ipertensione arteriosa polmonare.
2: No, assolutamente. Diciamo, l'ipertensione è quella che misura il medico con il bracciale con lo sfigmomanometro. Uh-huh. No, non c'entra nulla, è una malattia completamente differente. Invece faccio un piccolo warning per pazienti che magari hanno condizioni autoimmuni, sclerosi sistemica, insomma condizioni patologiche di un certo tipo, prevalentemente condizioni autoimmuni. In questo caso è previsto proprio uno screening annuale, ma questo i pazienti affetti da queste condizioni patologiche lo sanno già.
0: Perfetto. E poi Franz da Roma ci chiede se l'ipertensione arteriosa polmonare è connessa anche alla fibrosi polmonare.
2: Sì, questa è un'altra ottima domanda, è connessa sicuramente alla fibrosi. La fibrosi polmonare, mi riallaccio un po' a quello che ho detto all'apertura, ci sono delle condizioni patologiche come la fibrosi polmonare che si possono complicare con l'ipertensione polmonare. Ecco, queste erano in particolare le condizioni di ipertensione polmonare associate alla fibrosi polmonare, un tempo non erano trattabili, adesso invece, come vi ho detto, abbiamo un'attività di ricerca che è in continuo fermento, e questa è un po' la fortuna di questa condizione patologica, e quindi ci sono delle nuove molecole che possiamo, quindi dei nuovi farmaci che possiamo utilizzare anche nelle forme di ipertensione polmonare associata a fibrosi polmonare, quindi questa diventa un'altra fetta di pazienti a cui finalmente possiamo dare una nuova opzione terapeutica.
0: Poi sono arrivate più domande, ma alla fine il senso è questo, cioè se c'è uno stile di vita che mi può mettere al sicuro o comunque diciamo favorire in qualche modo rispetto alla malattia.
2: Per pazienti che hanno la malattia?
0: Ma credo in generale, guardi, è una domanda che torna, nel senso attività fisica, fumo, alcolici, se io sto lontano in qualche modo mi tutelo da o no, oppure una volta che mi viene diagnosticata la malattia è bene assumere uno stile di vita che comunque mi aiuta rispetto anche al percorso terapeutico.
2: Allora, una volta che viene fatta la diagnosi di ipertensione polmonare, a seconda della condizione specifica del paziente, è il clinico, a seconda ovviamente della severità, del coinvolgimento cardiaco, eccetera, a dare delle direttive. Quello che mi sento di dire è che molto spesso da chi non se ne occupa in prima linea viene bloccata l'attività fisica. Non è così. L'attività fisica deve essere svolta, questo è un nuovo concetto che piano piano entra in maniera importante, serve al paziente per mantenere quella capacità di esercizio e per riuscire a compensare attraverso l'allenamento quello che magari viene perso chiaramente per la condizione patologica.
0: Certo.
2: È chiaro che questo concetto deve essere poi strettamente cucito sulla condizione del paziente, quindi deve essere il clinico valutando il paziente a dire l'esercizio fisico deve essere di questo tipo,
0: di questa intensità,
2: di questa durata.
0: Chiarissimo. Grazie dottoressa Papa, molto interessante, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a voi, è stato un piacere, arrivederci.
0: Piacere nostro. Silvia Papa, ricercatrice, dirigente medico, unità di cardiologia, Policlinico Universitario Umberto I, Università La Sapienza di Roma. Siamo ai saluti. Grazie per averci seguito, grazie a Lorenzo Sade in regia.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
0: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
4: Studio Ugo Scali, la guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump. Anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo, viene ipotizzata la collaborazione con l'Oman per Teheran, Oman alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. La crisi di Cuba, gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, l'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, segna un'ulteriore escalation nelle pressioni di Trump nei confronti dell'isola sul modello attuato già in Venezuela. Dalla Russia e dalla Cina all'altolà, massimo sostegno a Cuba. Rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza e rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti questa notte a Parigi che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronta in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali è in gravi condizioni, considerata a rischio. La finale di Coppa di Francia prevede questa sera lo schieramento di 2000 poliziotti. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. Oggi è il giorno di Santa Rita su TV 2000, a partire dalle 11, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal Cardinale Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia, a seguire dalla Basilica del Sagrato alle 12.30 di Santa Rita, la supplica alla Santa, la benedizione delle rose, la diretta, oltre che su TV 2000, può essere seguita anche sulla nostra app Play 2000. È tutto per ora, torniamo insieme alle 11.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: E bentrovati anche a quanti in questo momento si sono messi in collegamento con noi attraverso il nostro account Facebook di Vatican News, a quanti poi seguiranno questa puntata speciale anche sul nostro canale YouTube di Vatican News. Oggi torniamo a parlare con UNICEF Italia. Io sono sempre Silvia Giovarrosa, accanto a me c'è sempre la mia collega compagna di questa mattinata.
1: Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori che adesso ci vedono pure.
0: Adesso siamo anche in radiovisione, dunque ringraziamo per essere giunto nei nostri studi, lo dicevamo, un nuovo appuntamento con UNICEF Italia, il direttore generale Paolo Rozera. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, oggi il tema che vogliamo affrontare insieme e soprattutto cercare di capire, saranno anche protagonisti i numeri, ma badate bene, questi numeri sono fondamentali per capire l'entità di ciò di cui stiamo parlando. È sostanzialmente legato alla disuguaglianza economica nei paesi più ricchi del mondo, che di fatto compromette il benessere dei bambini sotto molteplici punti di vista. Questo tema è stato reso noto dalla Report Card 20, appunto proposta, messa pubblicata da UNICEF, che mette in evidenza una serie di dati e quindi una serie di fattori. Ce ne vuole parlare meglio, direttore?
2: Sì, allora innanzitutto volevo sottolineare come l'UNICEF è riconosciuta nel mondo proprio per la qualità dei suoi dati, quindi dati come vengono raccolti, come vengono gestiti, vengono verificati anche da enti terzi, quindi viene verificato come sono raccolti questi dati. Questo è importantissimo e viene fatto da un ufficio UNICEF di ricerca dell'UNICEF mondiale che sta a Firenze, quindi che è in Italia. E questa ricerca è molto interessante perché è fatta nei paesi ricchi, dove però questi paesi ricchi, tra cui c'è anche l'Italia ovviamente, non tutti sanno bene, e in modo particolare c'è questa, diciamo, disuguaglianza, questa sperequazione nel tema povertà-ricchezza che va a colpire in modo particolare i giovani, i ragazzi, e questo lo vediamo sotto molti punti di aspetto, sotto diversi punti di vista. E però il messaggio chiaro è che la disuguaglianza economica influisce tantissimo sulla vita dei bambini e dei giovani dal punto di vista mentale, risultati scolastici, benessere fisico, quindi possibilità di fare sport o possibilità di essere o problemi di essere troppo, una nutrizione non adeguata, quindi problema dell'obesità sotto tanti punti di vista. Questo vuol dire meno possibilità.
0: Sono stati presi, diciamo, a riferimento, cioè l'indagine è stata condotta su 44 paesi dell'OCSE ad alto reddito, e sostanzialmente, volendo appunto fornire un po' di numeri per capire l'entità del fenomeno, che cos'è emerso?
2: Ci sono dei numeri che sono interessanti, sono tanti e ve li leggo. C'è una classifica in cui ovviamente l'Italia, laddove viene paragonata ai paesi che sono paragonabili all'Italia, ovviamente con una serie di fattori, per cui c'è una classifica. In una classifica generale noi siamo al 12° posto su 37 paesi, e non è una posizione bellissima, ma non è neanche brutta, siamo abbastanza alti, però ci sono alcune posizioni sulle quali siamo indietro, e sicuramente è quella dove siamo al 22° posto su 40 per quanto riguarda la disparità di reddito, e al 30° posto per quanto riguarda la povertà minorile. E poi l'altro dato molto interessante, laddove in tutti questi paesi un bambino su 5 vive sotto la soglia della povertà, in Italia è un bambino su 4. Volevo anche spiegare cosa significa vivere sotto la soglia della povertà, perché alle volte si dice questa frase, ormai ci siamo abituati e non ci pensiamo più. Però semplicemente significa che ci sono bambini, ragazzi, che non si possono permettere di fare sport, non si possono permettere di andare a un corso per pianoforte, per un qualsiasi strumento musicale, cioè non si possono permettere una serie di cose perché semplicemente la famiglia non ce la fa. E questo si traduce in minori possibilità, minori spazi, minore evoluzione del ragazzo stesso
0: e minore qualità di vita.
2: Assolutamente.
1: Direttore, infatti proprio ricollegandomi alle ultime cose che ha detto, proprio su questo verte la mia domanda, quali sono proprio quegli ambiti in cui queste disuguaglianze si evidenziano maggiormente e cosa a questi bambini davvero viene tolto, viene sottratto?
2: Questo si riflette un po' dovunque, come dicevo prima, il tema in generale della povertà. Se pensiamo che il 23% dei bambini italiani vive in famiglia con un reddito inferiore al 60% della mediana nazionale, quindi siamo a uno dei tassi più elevati in Europa, quindi è un qualcosa a cui non possiamo pensare. I numeri si traduce che circa più di 1.400.000 giovani e bambini vivono al di sotto di questa soglia di povertà, e non sono pochi. Tra l'altro, altri dati ci dicono che questi numeri non sono relativi a delle zone depresse dell'Italia, queste vivono in zone in tutta Italia, in alcune, quindi ci sono sacche anche al nord, al centro, al sud, quindi sono abbastanza distribuite in Italia queste sacche di povertà. E poi questo lo riscontriamo, questo è un dato molto interessante, anche a livello di istruzione, cioè a livello del sviluppo delle competenze l'Italia sta al 25° posto, e questo significa, ed è stato visto dagli studi che hanno fatto, che dipende anche dal stato socio-economico delle famiglie e visto nelle stesse scuole, quindi il tema è non dipende dalla scuola, certo. Dipende proprio dalle possibilità che si hanno di poter accedere a un certo tipo di istruzione, e questo significa compromettere il futuro di un bambino, di un ragazzo, perché noi lo sappiamo. Sapete, l'UNICEF opera in più di 190 paesi del mondo, e l'istruzione in tanti paesi è l'unica arma che i bambini, i giovani hanno per cercare di cambiare la loro vita, per cercare di riscattarla, di fare qualcosa di diverso, di uscire da uno stato di povertà. Questo vale per i paesi molto poveri, ma vale anche per l'Italia. E se un giovane non ha questo spazio in Italia, a livello di istruzione non riesce a sviluppare le sue competenze, il suo futuro in qualche modo è già segnato.
0: Direttore, questo tema delle disuguaglianze poi implica anche un altro fatto, penso, dal punto di vista della socialità, dal punto di vista sociale, no? Perché trovarsi in un luogo di aggregazione, magari come può essere una scuola o comunque all'interno di un qualsiasi contesto sociale, dove ci sono bambini che vivono di fatto una situazione di povertà sotto diversi punti di vista, a fianco a bambini invece che vivono una maggiore agiatezza, questo per loro comporta anche dal punto di vista relazionale e psicologico delle difficoltà, dei problemi.
2: Sì, è tutto connesso, cioè non intorno alla crescita di un ragazzo quello che funziona è la rete. E la rete significa il mondo della comunicazione, significa la scuola, significano gli interessi, significa la famiglia. E se questa rete ha dei buchi, il ragazzo ha una vita che è compromessa, che è difficile. E cosa si può fare per affrontare questa situazione? Bisogna fare degli interventi strutturali. Mi sembra ieri è uscito un documento dell'Istat estremamente interessante che, come diciamo in Italia, fa scopa con questa ricerca che abbiamo fatto, perché dice le altre cose guardandole da un altro punto di vista. Dice che l'Italia non investe sui giovani, non investe sui ragazzi, e non lo fa attraverso il tema della riduzione drastico delle nascite che ci sono in Italia, ma non lo fa anche dal punto di vista degli investimenti che dovrebbe fare per i giovani. In un mondo che va verso degli sviluppi della tecnologia, no? L'intelligenza artificiale se ne parla tanto, e noi abbiamo pochi giovani, e per di più quei pochi che abbiamo, con loro non investiamo. E cosa ancora più interessante, non li ascoltiamo, perché per noi una delle soluzioni come UNICEF, oltre un intervento strutturale, è ascoltare i giovani, perché non si possono fare politiche per i giovani senza loro, senza averli ascoltati.
0: Certo, chi meglio di loro può spiegarci quelli che sono i bisogni e le mancanze, però c'è anche ovviamente una responsabilità di quelle che sono le nostre istituzioni che, dati i dati, dovrebbero in qualche modo farsi carico del problema. Ipoteticamente, quali potrebbero essere degli interventi che si possono fare?
2: Ma sicuramente gli interventi sono, a mio avviso, nel continuare a investire nella scuola pensando a una scuola diversa. Faccio un altro esempio: questa ricerca che noi abbiamo fatto ci dice che in media i giovani italiani stanno un'ora in più a fare i compiti rispetto alla media di tutti gli altri paesi. E allora, se ci sono queste sperequazioni, ci sono questi problemi, per di più noi abbiamo più compiti, forse c'è qualcosa nel sistema di istruzione che forse dobbiamo rivedere, ma è una cosa che va fatta, per esempio, insieme agli insegnanti, insieme agli esperti, coinvolgerli, capire, insieme ai ragazzi, ascoltarli. Va fatto un intervento strutturale, non ci possono essere interventi tappabuchi, perché questi aiutano poco. I giovani chiedono aiuto.
0: Per esempio, qual è un intervento tappabuchi?
2: Ma così, quello dove si fa una riforma, si aggiusta un pezzetto, io la famosa rete che sta attorno al bambino, vado a riparare un buco ma non vado a guardare gli altri. Una delle cose positive che viene, dove noi stiamo un poco meglio, è sul tema della salute mentale, dove i giovani sono molto coinvolti, si sentono molto coinvolti, e lì siamo un po' più nei primi posti della classifica. Questo è positivo, ma è un aspetto, ci sono anche gli altri che vanno comunque perseguiti. Va fatto un intervento di concerto, e soprattutto quello che noi chiediamo non deve essere politicizzato troppo, non deve essere una campagna elettorale, deve essere, abbiamo a cuore il futuro del nostro paese e quindi mettiamo tutte le forze in campo per capire come possiamo aiutare al meglio i giovani. Come diceva lei, abbiamo i dati, quelli dell'Unicef, quelli dell'Istat, non so quali altri dati, di quali altri dati ci sia bisogno, troviamoli se servono, ma agiamo al più presto.
1: Ha visto delle differenze tra regione e regione? Ci sono delle regioni più evolute ed altre invece che sono ancora qualche passo indietro, che dovrebbero magari sviluppare maggiormente queste politiche?
2: Noi diciamo che tutto questo va di pari passo con la povertà, quindi va di pari passo con le regioni più sviluppate o meno sviluppate. Però ripeto, noi abbiamo situazioni di povertà dei giovani anche in regioni che riteniamo comunque ricche, certo, la Lombardia, le regioni del nord, il Veneto, eccetera, abbiamo comunque delle sacche di povertà. Se andiamo a parlare con i pronto soccorso pediatrici in giro per l'Italia, ci raccontano di richieste di aiuto che vengono. Se andiamo a parlare con le scuole, anche quelle più che più vogliono investire sui giovani, eccetera, ci dicono che tanti giovani chiedono l'aiuto psicologico, lo stanno chiedendo loro. E questo avviene un po' dovunque. Come UNICEF stiamo lavorando con una bellissima scuola di istituto tecnico che si trova a Scampia. È un esempio di investimento sui giovani che dovrebbe proprio veramente, di cui tutti dovrebbero pigliare spunto. Quindi sì, segue un po' il tema disparità tra ricchezza e povertà, però non entriamo nel cliché regione ricca non ci sono problemi, regione povera i problemi sono tutti.
0: Tra l'altro, sulla scuola c'è l'intervento di una nostra ascoltatrice che propone, fa una proposta, giustamente, insomma, i nostri ascoltatori esprimono le diverse opinioni e punti di vista. Lei dice: perché non preparare i giovani a un lavoro, una scuola che non sia solo di nozioni, no, ma che fornisca ai giovani anche la possibilità di preparare al lavoro? Lei ci dice: ho frequentato la scuola in Svizzera da giovane, era molto diversa dalla nostra, non so se meglio o peggio, ci dice questa ascoltatrice.
2: Guardi, io rappresento l'UNICEF Italia, quando ho un problema e devo capire come affrontarlo, chiedo a UNICEF Spagna, UNICEF Germania, anzi chiedo alla sede centrale, dice: scusami, su questo tema chi è che ha fatto una bella cosa? E ci parlo e cerco di adattarlo. Secondo me questo dialogo c'è, il consesso europeo è un consesso importantissimo, dove tante cose belle sono state fatte proprio grazie al confronto, all'incontro. Quindi sì, sono d'accordo, sappiamo che all'estero c'è più cura sulla professionalizzazione e potrebbe essere interessante, ma è uno degli aspetti, non è l'unico, è sicuramente un aspetto sul quale dobbiamo fare dei passi notevoli. Però ripeto, qui bisogna mettere tutte le forze in campo per poter trovare una soluzione.
0: Grazie veramente al direttore generale di UNICEF Italia, Paolo Rozera. Avrete modo, se volete, di poter rivedere e riascoltare questa nostra trasmissione sia sul podcast di Radio Vaticana con voi, ma su YouTube in differita, su Facebook, insomma su tutti i nostri canali. Grazie quindi a UNICEF Italia per essere stata con noi. Marina, noi proseguiamo la nostra trasmissione in radio tra pochissimi minuti.

allora al 335 12 43 722 sono arrivati ancora messaggi su questo tema delle disuguaglianze sociali e dei bambini, e insomma anche quella dello sport è un tema, no? Perché sappiamo che fra le diverse istituzioni e diversi ambienti e occasioni di socialità c'è quella anche sportiva. Si parla spesso di quello che dovrebbe essere un diritto ai bambini, quello di praticare lo sport. Spesso i mister, gli allenatori sono delle figure di riferimento quanto gli insegnanti nella scuola, e lo sport, come sottolineano un paio di nostri ascoltatori che ci hanno scritto al 335 12 43 722, di fatto non è appannaggio di tutti. Sappiamo che ovviamente per praticare un'attività sportiva bisogna far fronte ad una serie di spese, e quindi diciamo non sempre è possibile che ciascuna famiglia se lo possa permettere. E poi c'è anche chi ci scrive, Roberto, lascia questo messaggio per Fabio Colagrande, glielo giriamo a Roberto. Fabio è stato bravissimo, è riuscito a sintetizzare in pochissimi minuti un intervento di almeno 15, quindi sul tema appunto dell'intelligenza artificiale. Torneremo a parlare invece di biodiversità fra pochi minuti, quando ci collegheremo con l'ISPRA. In particolare ci collegheremo, avremo ospite telefonico con noi Piero Genovesi Papic, che è uno zoologo responsabile dell'area di conservazione e gestione della fauna per l'ISPRA. Con lui avremo potremo parlare non solo di che cos'è la biodiversità, di cosa la minaccia, quali risorse vanno messe in campo affinché questa sia tutelata, ma anche di una serie di implicazioni legate a questo tema. Ci prendiamo un'altra pausa musicale? Sì, mi dice di sì Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, che saluto e ringrazio. Saluto anche Suora Emanuela, che ha curato la nostra diretta Facebook, Suora Emanuela Prisco. Rimanete con noi.

0: È arrivato il momento di continuare a sfogliare le pagine dei giornali, ma il giornale nel senso il nostro giornale, l'Osservatore Romano in particolare. Chi ci presenta oggi l'inserto atrante è la collega Beatrice Guerrera. Beatrice, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Beatrice.
0: Beatrice, oggi si parla di social network e le implicazioni, la correlazione fra questi e la fede. Illustraci meglio, perché questo argomento potrebbe aprire una serie di considerazioni,
2: sì,
0: infinite.
2: Di domande.
1: Sì, sì, assolutamente. È un tema di cui ormai discutiamo da 10 anni, perché i social media sono entrati a far parte della vita di tanti di noi in tanti paesi in maniera diversa, ma hanno comunque delle implicazioni nel modo di vivere le relazioni e anche ogni aspetto della nostra vita, quindi anche la fede. Noi abbiamo voluto lanciare una provocazione e con una, diciamo, parliamo in una introduzione del nostro atlante di asocial, questo alfa privativo, cioè i social tolgono qualcosa, danno qualcosa alla nostra vita. Ecco, ci interroghiamo su questo aspetto e lo vogliamo fare attraverso diverse interviste. Abbiamo il nostro Davide Dionisi che approfondisce come la fede cristiana, attraverso, diciamo, una rappresentante, una professoressa dell'Università Cattolica, parlerà della questione di come si vive la fede e come influisce nelle nostre vite l'uso dei social media. Lo stesso poi abbiamo Paolo Affatato che ci porta invece a parlare di come influisce questo aspetto per quanto riguarda le relazioni nella fede per le persone di religione musulmana. Ha parlato con uno studioso pakistano di studi islamici, che tra l'altro è membro del collegio della Sharia della Corte Suprema del Pakistan, quindi è un personaggio che offrirà un punto di vista sicuramente particolare che non siamo abituati ad ascoltare quotidianamente. Poi ci siamo rivolti anche ai rappresentanti della comunità induista e buddista in Italia, quindi diciamo diversi paesi, diversi background e diverse fedi. Questo aspetto un po' interreligioso è sempre interessante, perché non è lo stesso approccio, ecco, siamo abituati, diciamo, dal punto di vista cattolico cristiano anche a vedere la vita in una certa maniera, e l'interazione con i social media è particolare, ma per quelli di altre religioni è tutt'altro. Ecco, poi parliamo anche nel nostro atlante della class action portata avanti dal Moige, Movimento Genitori, insieme ad altre associazioni, per, diciamo, interrogarsi anche sulla possibilità di regolare l'uso dei social attraverso la legge. Quindi è un tema di cui dobbiamo discutere, quindi cerchiamo di dare un nostro contributo nel nostro piccolo su questo aspetto, ecco.
0: E poi mi piace particolarmente questa interreligiosità con cui affrontate il tema, perché di fatto, anche se queste religioni non dialogano fra loro, da ciascuna di queste si può apprendere qualcosa, no? E chissà che magari anche nell'ottica e nel mood di pensiero di un dialogo, no, non si possa in qualche modo, no, trovare dei suggerimenti adeguati.

0: in vari aspetti della fede, appunto gli aspetti etici sono quelli più importanti quando riguarda, per quanto riguarda l'uso delle tecnologie. E c'è poi anche invece anche che cosa si può fare di meglio, ecco, perché noi tante volte ci interroghiamo sui limiti, ma ci sono anche degli spazi digitali da abitare, come tante volte ecco si sta sempre di più capendo, per esempio anche nella conferenza episcopale italiana ci sono diversi sacerdoti che si stanno occupando di questo, di come abitare gli spazi digitali e anche chiaramente di come intervenire quando ci sono casi di abusi. Ma certo, sicuramente le varie religioni sono invitate ognuno a dare il proprio contributo, ed è un aspetto fondamentale questo in tutto, anche nella ricerca della pace, anche nella ricerca di nuovi spazi di dialogo che passino per l'incontro umano, quindi tra due persone che si trovano umanamente perché condividono valori magari di profondità, di non di confidare in qualcosa che non è misurabile con strumenti non certo. Umani.
1: Grazie veramente, Beatrice Barone. Allora vi ricordiamo che potete recarvi in edicola dopo le 3 per acquistare il cartaceo dell'Osservatore Romano con l'inserto Atlante. Poi ovviamente c'è sempre la possibilità di abbonarsi, no, online.
0: Ci trovate online, a proposito di, e anche sui social, visto che oggi parliamo di social.
1: Visto che questo è il tema, non possiamo ignorare, indietro non si torna.
0: Assolutamente.
1: No. Grazie Beatrice Guerrera, buon lavoro.
2: E buon lavoro, naturalmente, grazie.

0: Eccoci nuovamente in diretta. Marina Tomarro, sei sempre qui accanto a me.
1: Assolutamente.
0: Dall'altra parte del vetro, sempre Luca Rossi,
1: sempre Luca,
0: che ha tutto il controllo della console, dei suoni, delle musiche. Grazie Luca, veramente, per il tuo supporto anche in questa puntata di oggi. Chiudiamo con un argomento tanto digitato oggi,
1: sì,
0: sui principali motori di ricerca, anche da parte dei nostri ascoltatori, Marina, perché l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, oggi è la giornata mondiale della biodiversità.
1: Sì, c'è da dire che ci ha accompagnato un po' questo tema della biodiversità, prima attraverso l'arte, le camminate nei boschi, dove scoprire anche delle cose nuove, belle, che ci sono, e adesso in questo momento invece andiamo a parlare proprio della zoologia, quindi della conservazione della natura, quindi gli ecosistemi, le specie e i geni sul nostro pianeta.
0: Lo facciamo grazie a Piero Genovesi Papic, zoologo responsabile dell'area di conservazione e gestione della fauna per l'ISPRA. Buongiorno dottor Genovesi, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno.
0: E allora oggi, appunto, lo dicevamo, giornata mondiale della biodiversità, quest'anno, nell'edizione di quest'anno, il tema è dal locale al globale, rigenerare gli ecosistemi per proteggere biodiversità, clima e qualità di vita. Io le vorrei chiedere innanzitutto, per una maggiore chiarezza dal punto di vista anche di, a beneficio di chi ci ascolta, che cosa indichiamo quando parliamo di biodiversità?
2: Questa è una bellissima domanda ed è anche complicato rispondere.
0: Immagino.
2: Tenete conto, per esempio, uno dei documenti più importanti per chi protegge la biodiversità sono le liste rosse delle specie minacciate. Le prime versioni di questi libri contenevano 50-60 specie, quindi all'inizio, quando noi pensavamo alla natura qualche decennio fa, si pensava agli elefanti, le tigri e i leoni. Invece, con l'andare dei decenni e degli studi, abbiamo capito che i nostri ecosistemi si basano su una rete fittissima di vita che noi conosciamo solo in minima parte. Noi conosciamo 1.800.000, forse 2 milioni di specie su quelle che sono presenti, che probabilmente superano i 10 milioni, e noi sappiamo pochissimo di come anche non solo gli animali, ma i funghi, le piante contribuiscono alla vita degli ecosistemi. Quindi la conservazione è passata dal proteggere poche specie che conoscevamo e ci piacevano a cercare di proteggere l'intera rete della vita che permette agli ecosistemi di funzionare e indirettamente di assicurare anche la nostra vita, perché noi dagli ecosistemi prendiamo cibo, medicine, ossigeno, acqua pulita. Quindi ecco un passaggio che c'è stato negli ultimi decenni è cercare di preservare non le singole specie, ma l'intera rete che è alla base della funzionalità degli ecosistemi. E questo è la biodiversità.
0: E l'intera rete che è alla base degli ecosistemi significa praticamente, forse lo faccio questa domanda perché voglio essere sicura di aver capito bene, anche tutte le interconnessioni che ci sono fra gli ecosistemi, questo anche sta
2: dicendo. Esatto, all'interno degli ecosistemi la funzionalità dipende dalle interconnessioni, quindi da, diciamo, le reti ecologiche che legano tutte le specie presenti. Quindi noi pensiamo ovviamente ai predatori che reggono le prede, ma i legami sono talmente complessi e articolati che l'unico modo che abbiamo per proteggere la natura è quello di cercare di preservare l'intera rete di specie. E questo a volte anche la parola conservazione può creare confusione, perché conservare per noi vuol dire mettere in un barattolo, in dispensa, i pomodori che abbiamo raccolto. Quindi sembra che basti mettere in un barattolo la natura e abbiamo protetto. In realtà noi dobbiamo proteggere la dinamicità della natura, le relazioni evolutive, che sono anche estremamente dinamiche, e questo aggiunge complessità alla sfida che abbiamo nella conservazione della natura. Ogni singola specie contribuisce a queste reti ecologiche, e quindi noi dobbiamo cercare di proteggere e preservare il numero più alto possibile di specie che sono presenti in natura.
1: Professore, la biodiversità sul nostro pianeta, secondo lei, in questo momento è in pericolo? E soprattutto, che cos'è che la minaccia allora?
2: Allora, la biodiversità è in una fase drammatica di crisi. Anche se noi vediamo in Italia spesso vediamo l'aumento dei boschi, quindi vediamo più cinghiali, più lupi, sì. Più caprioli, perché nel nostro pianeta, nel nostro paese i boschi sono in forte aumento e quindi queste specie sono diventate più diffuse. Però se guardiamo i dati globali e nazionali, in realtà questo ci può trarre in inganno, perché la biodiversità sia in Italia che nel mondo è in crollo. Uno dei termometri che abbiamo per misurare la biodiversità si chiama Living Planet Index, è un indicatore mondiale che viene raccolto dalla Zoological Society di Londra insieme al WWF. Mm-hmm. Da questi dati, negli ultimi 50 anni c'è stato un calo del 73% delle popolazioni globali, vuol dire non solo estinzioni, ma proprio un crollo delle popolazioni. E il dato che a noi preoccupa ancora di più, questo indicatore viene ripetuto ogni 2 anni, è che questi numeri peggiorano con l'andare del tempo. Quindi nel precedente periodo, quello relativo al 1970-2018, il calo era del 69%, adesso del 73%, sta costantemente aumentando questo tasso di perdita. Noi si stimiamo che oltre 1 milione di specie sono a rischio di estinzione sul pianeta, quindi un momento di grave crisi. E anche in Italia la biodiversità sta subendo una fase di contrazione. Se pensiamo agli insetti, uno dei termometri che abbiamo tutti è quando viaggiamo in autostrada, che vediamo sui nostri parabrezza, sì, che molti meno insetti ci sporcano il parabrezza. Questo a noi magari ci fa piacere in autostrada, ma in realtà non è un bel segnale.
0: No, tra l'altro, sì,
2: soprattutto le specie di fiumi, di coste, sono in forte contrazione.
0: Sì, tra l'altro, dottor Genovesi, quando lei dice oltre 1 milione di specie a rischio di estinzione, proprio per dare idea, non è solamente il fatto che si va ad estinguere una specie di essere vivente, vegetale o animale, ma la perdita, l'estinzione di una determinata specie danneggia l'ecosistema a cui quella specie appartiene.
2: Certo.
0: Quindi non è solamente il fatto, oddio, si sta estinguendo, non lo so, una qualsiasi, ma ne risente tutto l'ecosistema a cui, sì, quella specie appartiene. Non si mantiene più,
2: certo,
0: l'equilibrio.
2: Quando noi perdiamo una specie, ora, quando diciamo che 1 milione di specie sono a rischio di estinzione, probabilmente l'80% di queste specie noi non le conosciamo neanche, perché si estinguono invertebrati, batteri, piccoli organismi che ancora noi non abbiamo ancora scoperto. Perdere alcune di queste specie vuol dire mettere in pericolo l'intera rete degli ecosistemi e la nostra stessa vita. Io faccio un solo esempio. Negli anni 70 c'erano 3 specie di rane gastriche, si chiamavano, in Australia, delle rane che facevano crescere i girini nello stomaco, quindi avevano una sostanza che proteggeva i girini dai succhi gastrici e che noi potremmo usare per fare una medicina che aiuti a prevenire gli impatti delle ulcere che uccidono decine di migliaia di persone nel mondo. Quelle 3 specie si sono estinte perché abbiamo prosciugato i laghetti in cui vivevano. Quindi oltre a diciamo far scomparire un elemento essenziale di quei sistemi, abbiamo anche perso la possibilità di sviluppare medicine che servano la nostra stessa vita. E questi impatti sono spesso legati soprattutto alle zone d'acqua dolce o alle aree costiere. Abbiamo degli ambienti come i nostri fiumi, i nostri laghi, le nostre rive del mare, le isole, che sono particolarmente vulnerabili, dove gli effetti sono particolarmente gravi.
0: C'è una domanda di un'ascoltatrice che chiede: ma un ecosistema danneggiato può essere risanato?
2: Sì, questo è tra l'altro il messaggio che in questi anni sta diventando sempre più forte, quindi la domanda è veramente molto importante, perché noi anche a scala europea ci siamo accorti che le norme di tutela delle specie, noi buona parte delle nostre norme di protezione derivano da direttive dell'Unione Europea che proteggono gli uccelli, alcuni mammiferi, pesci e così via, però non sono state sufficienti ad arrestare la perdita di biodiversità. Quindi se pensiamo all'Italia, nonostante ci siano tante specie tutelate dalle direttive europee, comunque la perdita di biodiversità è proseguita. Quindi qualche anno fa in Europa, proprio partendo dai dati di questa perdita di biodiversità, si è deciso che serviva un salto di qualità, quindi passare da un approccio di tutela e protezione a un approccio di restauro ambientale, di ripristino della natura, E quindi è stato approvato un regolamento per il ripristino della natura che ha degli obiettivi molto ambiziosi e che noi in Italia stiamo cominciando ora a mettere in, diciamo, ad applicare al nostro contesto nazionale, perché l'Europa chiede di recuperare gli habitat che abbiamo degradato in passato in modo da invertire questa curva di perdita di biodiversità. Quindi l'ascoltatrice ha colto il cuore delle nuove politiche ambientali tese a recuperare quello che abbiamo perso.
1: Professore, che impatto hanno le guerre sugli ecosistemi? Perché c'è anche da affrontare quest'altro tema.
2: Certo, l'impatto delle guerre è gravissimo. Io in questi mesi ero in contatto con i colleghi e gli amici che lavorano ad esempio nel Golfo Persico, negli Emirati Arabi, perché è chiaro, la priorità per noi è cercare di arrivare alla pace, migliorare la navigazione, ma l'uso di mine, l'uso di droni, i bombardamenti che ci sono stati, oltre a colpire tante popolazioni civili, colpiscono anche gli ambienti naturali, provocano inquinamento, ovviamente smantellano le reti di protezione e di tutela che vengono applicate dai diversi paesi, per cui gli effetti delle guerre sono anche molto gravi per quanto riguarda la natura e gli ecosistemi.
0: Io poi volevo farle un'ultima domanda, professore, poi la liberiamo, l'abbiamo tenuta parecchio, però insomma veramente un argomento molto interessante. E che merita tutta l'attenzione. Si è parlato in queste ultime settimane di antivirus, adesso si parla ovviamente dell'epidemia di Ebola in Africa, ma qual è il tema, la questione della convivenza fra uomo e animale? Perché di fatto possiamo considerare quello degli esseri umani e degli animali due ecosistemi diversi che però si incontrano?
2: Allora, sono sia l'uomo è inserito pienamente nella natura, gli obiettivi delle Nazioni Unite per proteggere la natura mirano a vivere in armonia con la natura, questa è la base del lavoro di conservazione che tutti noi facciamo nel mondo. Gli esempi che avete citato ricordano l'importanza di un approccio cosiddetto di One Health, cioè di un approccio di salute dell'intero pianeta, perché la salute nostra, delle piante, degli animali che alleviamo e degli ecosistemi sono tutte strettamente intrecciate. Facevo l'esempio delle rane grastriche per ricordare quanto la nostra salute dipende anche da sostanze che troviamo in natura. Dall'altro lato, la crescente interazione, soprattutto in alcune aree del pianeta, tra l'uomo e la natura, anche perché in tanti ambiti dell'Asia, dell'Africa, continuiamo a distruggere ambienti naturali e a creare città in aree dove erano presenti specie selvatiche, questa interazione comporta anche dei rischi sanitari che vanno prevenuti e d'altro canto comporta anche una sfida nuova, perché noi in Italia parliamo spesso di conflitti tra attività di allevamento e lupi, orsi che mettono in pericolo a volte le persone, cinghiali nelle nostre città. Una delle sfide che abbiamo per assicurare un futuro alla natura e anche alle nostre comunità è di trovare una sintesi, di trovare una formula di coesistenza con la natura che escluda rischi per l'uomo, ma che non metta neanche in pericolo la natura. In questo dobbiamo un po' imparare a convivere con gli elementi naturali dai quali noi dipendiamo, e quindi è una ricchezza anche per noi proteggere la natura.
0: Grazie veramente al professore Piero Genovesi Papic, appunto responsabile grazie dell'area di conservazione e gestione della fauna per l'ISPRA. Grazie veramente per averci aiutato a comprendere meglio questo tema, la biodiversità e quanto veramente sia importante, ci riguardi tutti, nessuno escluso.
1: Esatto.
0: Grazie
1: mille professore.
2: Grazie, buona giornata della biodiversità.
1: Viva, buona giornata a lei.

0: Sorella Terra è il brano che abbiamo appena ascoltato,
1: sì,
0: di Laura Pausini. La, ce l'ha proposto dall'altra parte del vetro Luca Rossi, scelta azzeccatissima,
1: sì,
0: perché si parlava di biodiversità. C'è Marco, Marina che ci scrive. Marco ci dice: cara Marina e Silvia, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Ma è difficile pensare di introdurre dai programmi della scuola materna già educazione ambientale con laboratori ed uscite in natura, infine valutazioni al pari di qualsiasi altra materia, Marco?
1: Questa è una bella...
0: Sì, dovrebbe rientrare in qualche modo, sì, anche nella, dell'educazione civica, forse, non so, sì, se qualche volta io ho visto nei programmi scolastici che un po' il tema dell'ambiente,
1: sì, c'è qualche cosa,
0: c'è
1: nel, c'è qualcosa,
0: nelle materie di, sì, educazione,
1: sì, sì,
0: civica,
1: sì,
0: però non sarebbe male fare proprio una specifica sull'educazione,
1: infatti,
0: ambientale, soprattutto,
1: sì,
0: perché abbiamo sentito poco fa veramente il professor Papi che ci spiegava perfettamente, anzi consigliamo di andare a riascoltare questa,
1: sì,
0: bella,
1: perché,
0: intervista.
1: Sì, è molto interessante, le cose che ha detto sono veramente da ascoltare e capire bene, perché insomma abbiamo toccato tanti temi che sinceramente sono di davvero di un'importanza e di un'urgenza, e quindi è giusto che possiamo affrontare questa giornata della biodiversità. Alla fine veramente ci riguarda tutti, non è una roba che riguarda solo gli esperti o gli studiosi, ma riguarda ciascuno di noi, perché quando scompare una specie è qualcosa, è un dramma per tanti versi.
0: Ci scrive anche proprio last minute anche Jonathan: la vita è un dono che va custodito con amore, amatevi l'uno con l'altro come il Signore ama voi, anche nelle nostre sofferenze. Ci consegna questa riflessione. Ancora messaggi che continuano ad arrivare, la nostra Filomena che ci parla degli incendi, però non abbiamo tempo per approfondire,
1: no,
0: per andare avanti,
1: siamo
0: già
1: arrivati,
0: parte la musica in,
1: sì,
0: sottofondo,
1: esatto.
0: Grazie,
1: allora,
0: Marina,
1: grazie a te Silvia,
0: grazie a Luca Rossi, grazie a Gabriele Di Domenico, grazie a voi soprattutto per essere stati in nostra sintonia. Buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.
1: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Sono rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, denunciate ancora violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump, anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo. Teheran ipotizza la collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti nel Golfo, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. E Trump punta Cuba, schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro e segna un'ulteriore escalation nelle pressioni statunitense nei confronti dell'isola sul modello di quello che è già stato attuato sul Venezuela. Dalla Russia e dalla Cina però arriva l'altolà a Trump: abbiamo il nostro massimo sostegno a Cuba. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti di questa notte a Parigi che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronterà in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali si trova in gravi condizioni. Da fra pochi minuti su TV 2000 la diretta da Cascia per le celebrazioni della festa di Santa Rita, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal cardinale Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia. A seguire alle 12.30 dal sagrato della Basilica di Santa Rita la supplica alla Santa e la benedizione delle rose. La diretta da Cascia è trasmessa anche in streaming e on demand sulla nostra app Play 2000. È tutto per questa edizione, torniamo insieme a mezzogiorno.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Quelli, dunque, i quali accettarono la sua parola, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3000 persone. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna e nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed ogni anima era presa da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli e tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune e vendevano le possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al Tempio, e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo, e il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione.
4: Il brano degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato va detto subito che non è un brano prescrittivo, cioè che ci dice che cosa dobbiamo fare. Perché molto spesso quando leggiamo la parola di Dio ci rendiamo conto che sarebbe bello vivere così, ma non ne abbiamo la capacità. E così invece di sentire che la parola ci incoraggia e ci consola, la parola può creare dentro di noi frustrazione, proprio per l'incapacità a mettere in pratica quello che ascoltiamo. Questo non è un testo prescrittivo, cioè dovete fare in questo modo. È un testo descrittivo, Cioè descrive che cosa? Le conseguenze della Pentecoste. E cioè la comunità cristiana può vivere in questo modo perché ha ricevuto il dono dello Spirito Santo. Senza il dono dello Spirito Santo, questo è un pio proposito. È invivibile, o perlomeno ci riusciamo qualche giorno e poi cadiamo, non riusciamo più a viverlo nella pienezza, in maniera intermittente, ma certamente non con perseveranza. Tra un istante spiegheremo proprio questa parola, perseveranza. Allora, che senso ha per noi, mentre preghiamo, in preparazione proprio alla Pentecoste, leggere le conseguenze della Pentecoste? Forse dovremmo leggere un brano che ci dica cosa fare per accogliere lo Spirito Santo, un brano che ci descriva che cosa succede nel momento della Pentecoste. Perché ci siamo messi a leggere un brano invece che ci racconta le conseguenze della Pentecoste? Forse perché, a partire dalle conseguenze, dentro ciascuno di noi nasca un autentico desiderio di ricevere lo Spirito Santo. Perché vedete, non serve null'altro che a preparare la venuta dello Spirito se non il desiderio dello Spirito. Anche io vorrei questo dentro la mia vita, lo desidero con tutto me stesso. Che è un po' come dire che finché non si risveglia dentro di noi una vera sete, non apprezziamo nemmeno l'acqua. Ma se c'è dentro di noi un'autentica sete, allora ci può essere dato anche il dono dell'acqua. Questa sera ognuno di noi dovrebbe ravvivare la propria sete, il proprio desiderio di dire: Signore, manda il tuo Spirito dentro la mia vita, dentro le nostre famiglie, dentro le nostre comunità, e portaci a vivere così come descritto esattamente in questo brano. Ora, che cosa faremo insieme oggi pomeriggio? Rallenteremo questo racconto prendendo alcune parole principali e cercheremo di capire in che modo possono diventare illuminanti dentro la nostra vita, in che modo possono ravvivare dentro di noi il desiderio dello Spirito Santo, e cioè incoraggiarci, e non facendoci avere la percezione che per noi è invivibile tutto questo. E la prima parola è proprio questa, la parola perseveranza. Voi sapete che la cosa peggiore che possa succedere in una vita è quella proprio di non avere la fedeltà a qualcosa, perché tutti i più grandi risultati nella vita lo si hanno a partire da una fedeltà. Ad esempio, se una persona va sporadicamente in palestra, non può avere nessun risultato fisicamente parlando. Se ha una costanza nel frequentare la palestra, dopo un po' sul proprio corpo ci sono i segni di quella perseveranza in palestra. Facciamo un altro esempio, forse vi farà sorridere. Quando una persona fa una dieta, se è perseverante in una dieta, perde peso. Se fa una dieta intermittente, cioè quando gli passa per la testa, non deve rimanere male se non perde peso. Tutte le cose più importanti della vita hanno bisogno di una fedeltà. Anche in un rapporto di amore, ad esempio in una famiglia, che cos'è che aiuta le nostre famiglie a diventare dei posti migliori? Che cos'è che aiuta i nostri ambienti a profumare di paradiso? Solo e soltanto se tu hai la fedeltà a voler bene a qualcuno, ogni giorno, nelle piccole cose, non ogni tanto, non ogni anniversario o quando mi sveglio, costantemente, ogni mattina, la perseveranza. Ma se c'è una cosa che ci accorgiamo che noi non abbiamo dentro la nostra vita, è proprio questa fedeltà, è proprio questa perseveranza. Allora, il primo modo per desiderare lo Spirito, cioè perché dovremmo accogliere lo Spirito dentro la nostra vita? Perché lo Spirito crea dentro di noi i presupposti per essere fedeli in tutto quello che facciamo, perseveranti in tutto quello che facciamo. Tu studi, lo Spirito ti può rendere perseverante nello studio. Tu stai vivendo un rapporto di bene con qualcuno, lo Spirito Santo ti può rendere perseverante in quel rapporto di bene. Tu sei malato, stai vivendo una malattia, lo Spirito Santo ti dà la perseveranza nell'affrontare quella malattia ogni giorno. Perseveranza. Il contrario della perseveranza, sapete che cos'è? L'impazienza. La mancanza di pazienza. Il non riuscire a stare nelle cose, il non riuscire ad avere fedeltà nelle cose. Anche, vedete, nella vita spirituale funziona nello stesso modo. Tante volte noi preghiamo e pensiamo che la nostra preghiera debba avere qualche effetto straordinario, così lì in quel momento in cui preghiamo non riusciamo ad accettare che la vita spirituale quasi mai tocca le corde emotive. Anzi, bisogna sempre molto diffidare quando la nostra preghiera diventa eccessivamente emotiva, emozionale, perché lo scopo della preghiera, lo sapete qual è? Tutti siamo convinti che lo scopo della preghiera sia essere esauditi nella nostra preghiera. No, lo scopo della preghiera è convertirci. Noi preghiamo per convertirci. Domandiamo delle cose al Signore, non sappiamo nemmeno se le cose che stiamo domandando siano giuste o meno. Non a caso Gesù, quando ci dice di pregare in questo modo, come Lui prega. E com'è che prega Gesù? Domandando al Padre delle cose, ma subito dopo aggiunge, non come voglio io, ma come vuoi tu. E quando insegna una preghiera ai suoi discepoli, vi ricordate che cosa c'è subito dopo? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Allora, io sto vivendo una cosa difficile, è ovvio che prego dicendo Signore liberami da questa cosa difficile, ma poi aggiungo, però sia fatta la tua volontà, non la mia. E quella preghiera porta frutto perché se ad esempio quella cosa difficile non scompare dalla mia vita, il Signore mi converte perché mi rende capace di accogliere una croce, di fare spazio a una cosa che io non vorrei, e però è lì e che mi può santificare quella cosa. Insomma, il primo frutto dello Spirito non è darci grandi emozioni, ma creare nella nostra vita fedeltà, perseveranza. Ed è bello che questo testo degli Atti degli Apostoli, nel raccontarci che cosa sta vivendo la prima comunità cristiana dopo il dono della Pentecoste, ci parla di diverse perseveranze, di diverse fedeltà, e ciascuna di esse ha uno scopo ben preciso, uno scopo illuminante nella vita di ciascuno di noi. La prima è questa: erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Che cosa significa questo? Perché si mettono ad ascoltare ciò che hanno da dire gli apostoli? Da dove viene la credibilità degli apostoli? Allora, permettetemi di prendermi 30 secondi per smontarvi la credibilità degli apostoli, cioè per dimostrarvi che in realtà non dovrebbero ascoltarli. Sono persone che hanno vissuto 3 anni con Gesù, 3 anni. Hanno ascoltato le sue parole, hanno visto i suoi miracoli, ma quando Gesù aveva bisogno sono fuggiti tutti. Sono persone che hanno visto la gloria di Dio sul Tabor e poi sono scappati quando Gesù era sul Calvario. Sono persone meschine perché, lo dice il Vangelo, mentre si stavano recando a Gerusalemme e Gesù aveva parlato apertamente di che cosa sarebbe successo a Gerusalemme, sapete di che cosa discutevano per strada? Chi è il primo? Chi comanda? Ancora, se volete, peggiora ancora di più la situazione. A un certo punto la madre di uno dei due, di questi discepoli, va a raccomandare i figli. Di che siedano uno alla destra e uno alla tua sinistra nel giorno della tua gloria. Poverina, non sapeva di che cosa stesse parlando, perché se avesse saputo che fine avrebbe fatto Gesù, non gli avrebbe chiesto che i figli fossero a destra e a sinistra. Insomma, sapete chi sono questi apostoli? Persone come noi, inaffidabili, che hanno ricevuto tanto bene e non sono riuscite a restituire questo bene. Persone che a un certo punto si lasciano dominare dalla paura. È vero, noi li troviamo nel Cenacolo il giorno di Pentecoste. Amici, non si trovano nel Cenacolo perché hanno molta fede. Si trovano nel Cenacolo perché hanno molta paura. Sono insieme, ma per il motivo sbagliato. È la paura che li tiene insieme. Allora ditemi, perché io mai dovrei ascoltare la parola di uno così? Perché il dono dello Spirito Santo ha reso queste persone credibili. In che senso? Ha cancellato il loro passato, i loro peccati, il loro carattere, la loro storia, la loro debolezza? No, ha fatto qualcosa di straordinario. Ha valorizzato la loro esperienza. Sapete perché possono parlare ed essere ascoltati in maniera credibile? Perché le prime persone a cui Dio ha usato misericordia sono proprio loro. Le prime persone che hanno sbagliato e si sono rimesse in piedi sono state loro. Le prime persone che, mentre raccontano agli altri una conversione, l'hanno dovuta vivere sulla loro pelle, sono proprio loro. La credibilità degli apostoli viene dall'esperienza, ma da un'esperienza unta dallo Spirito Santo. Ora, questa cosa che in questo momento può sembrarvi astratta, vorrei rendervela quanto più concreta possibile. Cioè, tornando a casa, vorrei che voi poteste dire: posso vivere anche io questa cosa qui. Ad esempio, se io vivo un dolore, prima sono venuto a salutarmi due mamme che hanno perso i figli. Queste due persone che hanno perso i figli, secondo voi, quando vanno a parlare a un'altra madre che ha perso un figlio, hanno sì o no più credibilità di me? Certo, perché ci sono passate. Però non è scontato che, siccome io ci sono passato in quel dolore mi ha santificato, cioè ha tirato fuori il meglio di me. Il dolore può tirar fuori anche il peggio di me. Allora, che cosa fa lo Spirito Santo? Ti cancella il fatto che hai perso un figlio? No, trasforma quel dolore in qualcosa che può essere utile per gli altri. Tu sei ferita, ma puoi capire gli altri in quella ferita e puoi dire parole che io non posso dire. E tu sì. Capite cosa fa lo Spirito? Allora, noi vorremmo lo Spirito che risolvesse i nostri problemi. Lo Spirito valorizza i nostri problemi. E io ho un peccato di cui non riesco a liberarmi, ma c'è il dono dello Spirito Santo. Allora, più io sperimento la misericordia del Signore in quella mia fragilità, in quel mio peccato, più le mie parole possono essere credibili per un altro che vive quella fragilità. Tutte le nostre vite sono vite storte, vite che non sono andate così come dovrebbero andare, vite dove ci sta il bene, il male, la luce, il buio. Qui il problema non è fare a gara a chi è più bravo. Qui è capire che la credibilità nasce dal fatto che le cose che diciamo agli altri o le abbiamo vissute oppure non servono. Popolo di Dio ha subito la percezione di quando uno parla, se sta parlando con autorità, cioè con credibilità o no. Era uno dei complimenti che facevano a Gesù, A un certo punto, quando lo sentivano parlare, dicevano: lui sì che parla come con autorità, non come gli scribi e i farisei. Ma se andate a prendere l'insegnamento di Gesù e l'insegnamento degli scribi e dei farisei, e Gesù lo dice costantemente, dice: io non sono venuto ad abolire la legge. Cioè, non sono venuto ad insegnare una cosa diversa. Allora, com'è possibile che gli scribi dicono la stessa cosa che dice Gesù, ma quando la dice Gesù, Gesù la dice con autorità? Perché Gesù ci crede a quello che sta dicendo. E gli altri invece l'hanno imparata a memoria. E a volte noi siamo cristiani così. Abbiamo imparato delle cose su Dio a memoria, ma non hanno nessun corrispondente dentro la nostra vita. Noi diciamo: Dio è amore. Ma quando mi devi dire il momento in cui tu hai sperimentato che Dio è amore? Qualcuno mi potrebbe dire: perché non è vero che Dio è amore? Certo che Dio è amore, ma è credibile quando lo dici tu, perché tu puoi indicare dove, in che momento della tua vita è successa questa cosa. Tutta la nostra fede non è una cosa astratta, è qualcosa di puntuale, cioè che possiamo indicare con il dito. Avete mai riflettuto leggendo il Vangelo di Giovanni, no? Proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni c'è il racconto della prima sequela dei discepoli, cioè i primi due discepoli che cominciano ad andare dietro Gesù. Erano discepoli di Giovanni Battista, sentono Giovanni Battista parlare bene di quest'uomo che indica dall'altra parte. Allora i discepoli lasciarono Giovanni e cominciarono a seguire Gesù. E c'è questo dialogo bellissimo, no? Gesù, girandosi e vedendo che lo seguivano, gli disse: che cercate? E loro risposero: maestro, dove abiti? E lui risponde: venite e vedrete. Prosegue il Vangelo. Erano circa le 4 del pomeriggio. Io vorrei sapere che si sono detti in questo pomeriggio. Non è importante. È importante che quelli possano dire persino l'ora di quando gli è cambiata la vita. Allora capite che ho perso una persona? È una cosa puntuale. Ma in quel momento io ho incontrato Dio in un modo che non avevo mai incontrato prima. E l'ho incontrato nel dolore. Mi è nato un figlio. Io ho incontrato Dio in un momento di gioia che è così puntuale che posso dirti anche all'ora in cui è nato quel figlio e mi è cambiata la vita. E potrei continuare con tanti eventi della nostra vita, perché non dovete pensare che Dio ci parla semplicemente con delle visioni. Dio ci parla con le cose che ci succedono, ma certe volte noi non abbiamo la capacità di saper leggere le cose che ci succedono. Ecco perché abbiamo bisogno del dono dello Spirito. Cioè, abbiamo bisogno di un dono che ci aiuti a guardare la nostra esperienza in un modo completamente diverso. Bene, la prima comunità cristiana ascolta gli insegnamenti di Pietro, sì amici, di quell'uomo che ha rinnegato 3 volte Gesù. ma è anche l'uomo a cui Gesù ha detto: tu sei la roccia su cui io edificherò la mia chiesa. È l'uomo che ha le chiavi del regno. Lo ascoltano non perché non ha mai sbagliato dentro la sua vita, ma perché ha sperimentato prima di tutti gli altri che cos'è l'esperienza della misericordia. In fondo gliel'aveva detto Gesù stesso. Vi ricordate quando in maniera quasi presuntuosa, no, diceva: ma no, nessuno ti farà male, ci siamo noi a difenderti. Gesù dice: guarda, il demonio sta venendo per vagliarvi. Tu, quando ti sarai ravveduto, cioè quando avrai capito che hai sbagliato, conferma i tuoi fratelli nella fede. Che bello, eh? Il dono della Pentecoste è il dono di leggere la nostra storia e la nostra umanità come una benedizione. Quello che ascoltano questi apostoli in realtà è l'insegnamento di persone che sono credibili grazie allo Spirito Santo. Amici, posso parlarvi esattamente per questo motivo, perché se qualcuno è convinto che tutte le cose che io annuncio e predico sono capace a viverle, vi devo deludere. Io predico innanzitutto a me stesso, mi accorgo che io dovrei mettere in pratica questo. Quello che dico è vero, perché non è roba mia, è quello che ci insegna il Signore. Prima perseveranza, l'insegnamento degli apostoli. La seconda perseveranza, erano perseveranti nella comunione. E poi più avanti dice: tutti i credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Che significato ha questo? Che cambiamento ha operato lo Spirito nella vita di queste persone? Cioè, qual è la differenza di prima? Anche prima avevano una cassa in comune. Lo sappiamo per certo perché a un certo punto il Vangelo ci dice che Giuda era l'economo e teneva la cassa. Giovanni è perfido e a un certo punto dice: e rubava. Ma non ci interessa questo, ci interessa sapere che avevano già in comune le loro cose. Ma qual è la differenza? Sapete qual è la differenza? Vi ricordate all'inizio proprio del racconto biblico? C'è il racconto della Genesi. Adamo, Eva. Il primo figlio che Adamo ed Eva mettono al mondo si chiama Caino. E il secondo figlio che mettono al mondo si chiama Abele. Ora, sapete cosa pensa Caino di Abele? Pensa che non può più essere felice perché c'è Abele. Legge l'altro, cioè suo fratello, come il problema della sua infelicità. È talmente convinto di questa teoria che a un certo punto si convince ad ammazzare il fratello. È una visione che nasce davvero dal peccato originale di cui tutti noi siamo feriti, in cui non riusciamo a vedere gli altri come l'occasione per farci santi, ma come il problema per cui noi siamo infelici. E così, quando ci troviamo a vivere delle cose difficili nella vita, abbiamo sempre la capacità di dare la colpa a qualcuno. Colpa di mio padre, di mia madre, di mia moglie, di mio marito, dei miei figli, della vicina di casa, di mia suocera, di mio suocero, del collega, del mio capo. Noi leggiamo la nostra vita come una vita di eterni conflitti tra di noi, dove l'altro è un problema, non è una benedizione, è il peccato originale dentro di noi. Allora capite che quando tu pensi che l'altro sia un problema, tu come vivi nei confronti dell'altro? In difensiva, ti difendi. E soprattutto, che cosa fai? Cioè, qual è l'esperienza più profonda che dice il tuo disagio? Il possesso. Noi, per amore del possesso, siamo disposti a tutto, a volte anche a uccidere. E uccidere non significa soltanto prendere la pistola e far fuori qualcuno. Si può uccidere un fratello e una sorella non parlandogli più per il resto della vita, per questione di roba. Si può rovinare le famiglie per questo maledetto possesso delle cose. Che dice la nostra fragilità, che ci convince che più abbiamo, più saremo felici. Non funziona così. Guardate che le persone sono felici non per le cose che hanno. Questa è la catechesi del demonio. Il demonio ci mette in testa questa cosa. Che più abbiamo, più siamo felici. Le persone sono felici quando si sentono volute bene e quando vogliono bene. E quando tu ti senti voluto bene e vuoi bene, non importa se non hai soldi in tasca, sei felice. Perché ciò che compie la tua vita è l'amore, non le cose. Mette in crisi finalmente questo meccanismo. Allora, la comunione e la capacità di saper mettere in comune i propri beni non dice che dobbiamo fare esattamente come dicono loro, come è descritto qui, ma ci dice qualcosa di molto importante: qual è il nostro rapporto con l'altro, con le persone che ci abbiamo accanto. Vi faccio un esempio. Se il male vuole dividere una famiglia, sapete cosa accade? Che comincia a creare pregiudizi tra le persone. Io mi convinco che tu sei una brutta persona, punto. Quindi puoi comportarti anche come Gesù di Nazareth a un certo punto. Per me sei una brutta persona. Cioè ti guardo con gli occhi con cui Caino guarda Abele. E invece noi abbiamo bisogno di guarire da tutto questo. E lo sapete che cos'è che ci fa guarire da tutto questo? Cioè, che cos'è che ci fa mollare la presa? Che cos'è che disarma la mano di Caino? Che cos'è che dovrebbe convertire ciascuno di noi? L'esperienza di saperci amati da Dio. È bello, nel racconto, è bello ed è drammatico, nel racconto della Genesi, che quando viene descritto l'omicidio di Caino nei confronti di Abele, sapete da che cosa nasce? Dal fatto che a un certo punto Caino è convinto che suo fratello è preferito, che Dio preferisce suo fratello Abele a lui. E cioè, che cos'è che tira fuori il peggio di noi? Quando non ci sentiamo voluti bene, quando sentiamo che qualcun altro è preferito e non noi. Vi rendete conto perché Gesù è venuto al mondo? Chi è Gesù? Gesù, noi diciamo nella nostra professione di fede, è il figlio unigenito del Padre. Guardate che quando usiamo questa formula non ci rendiamo conto del peso di questa parola. È il figlio unico del Padre. Cioè, il Padre ha un figlio, sì, ce n'ha uno solo e si chiama Gesù. Quindi chi è il preferito del Padre? Il suo unico figlio, Gesù. Che cosa ha fatto Gesù? Ci ha resi un'unica cosa con Lui. Quindi davanti agli occhi di Dio, ognuno di noi è come se fosse un figlio unico. Ci ama in maniera unica. Non dividendo il suo amore in mezzo a tutti gli altri. No, in maniera... Noi, ognuno di noi può dire io sono il preferito. E non sta dicendo una cosa sbagliata. Può dire io sono il figlio unico, la figlia unica. Nel battesimo ognuno di noi è diventato questo. Ora attenzione. Questo lo sappiamo nella testa, ma non nel cuore. Che fa lo Spirito Santo? Ti convince che sei amato così, che sei amata così. E quando tu fai l'esperienza di saperti amato, amata, non vai a cercare nient'altro. Non ti metti più a possedere le cose di questa vita. Non ti importa più, dice Gesù, se uno viene e ti domanda un mantello, daglieli. Ti chiede di fare un miglio, fanne due con lui. Ti dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Non è la dinamica degli indifesi, è la dinamica di chi si sente voluto bene. Se io mi sento amato, posso affrontare tutto. Lo dico in un modo forse un po' troppo duro. Posso sopportare tutto, perché sono amato. Allora, la comunione non nasce dal fatto che sono tutti simpatici tra di loro. Se in una comunità parrocchiale ci stiamo tutti simpatici, è un problema, perché significa che è diventata una comitiva. In una comunità ci sono persone molto diverse tra di loro, e che cos'è che ci tiene in comunione? Il fatto che tutti noi sperimentiamo di essere voluti bene in maniera preferenziale. Allora questo, io che sono diverso, da te che sei diverso, possiamo stare insieme senza più scannarci, perché tutti e due ci sentiamo amati. È un dono dello Spirito. Se invece diciamo adesso ci mettiamo intorno a un tavolo e ci chiariamo, sì, dureremo una settimana, poi torneremo di nuovo a scannarci. E solitamente in questo tipo di dinamica non vince lo spirito, vince il più forte, il più prepotente. Non succede in questa diocesi, però diciamo in generale può succedere che magari va via il parroco, arriva il parroco nuovo e tutti gli scontenti diventano... Queste sono cose che dagli Atti degli Apostoli in poi sono diffuse in tutta la Chiesa. Ma che cos'è che aiuta le persone a ritrovare la comunione? Non mettiamoci tutti d'accordo, facciamo tutti l'esperienza di essere amati in maniera preferenziale, quindi io posso sopportare di avere accanto persone che hanno un altro modo di pensare, un altro modo di pregare, un altro modo di vivere il Vangelo, perché non esiste un unico modo di mettere in pratica quello che ci ha insegnato Gesù. Amici, dovrebbe farvi riflettere che non abbiamo un Vangelo, ne abbiamo quattro. E quando leggete i quattro Vangeli vi accorgerete che ognuno di questi Vangeli porta una sensibilità diversa. Questo sta a dire che Dio valorizza la diversità, non la uniforma mai. Non sarebbe più la Pentecoste, sarebbe Babele, perché a Babele c'era l'idea facciamoci un'unica lingua, parliamo tutti la stessa cosa, uniformiamoci. Sapete come andò a finire? Che Dio distrusse tutto e si confusero nelle loro lingue. È ideologia pensare che l'unico modo per stare insieme è metterci d'accordo. L'unica cosa che crea comunione tra di noi è sentirci amati. Se io che sono un marito non mi sento amato in maniera radicale dal Signore, la mia mancanza di amore, lo sapete a chi la faccio scontare? A mia moglie e ai miei figli. Se io moglie non mi sento amata dal Signore in maniera radicale, la mia insoddisfazione la faccio pagare a mio marito, ai miei figli, ai vicini di casa, ai miei colleghi. E potrei continuare così all'infinito. Noi non riusciamo a portare amore intorno a noi perché molto spesso ci manca un'esperienza radicale di amore che solo il Signore può darvi. Quindi non vi arrabbiate perché tuo marito non ti ama da Dio, tua moglie non ti ama da Dio, i tuoi figli non ti amano da Dio, perché non sono Dio. Sono bravi, sono belli, sono simpatici, ma sono umani, sbagliano. Allora non devo chiedere a te di riempire il mio vuoto, perché tu non puoi riempire il mio vuoto, non sei un idolo. Solo Dio può fare questo. Ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito, dice Paolo. È lo Spirito che grida dentro i nostri cuori, Abba, Padre. Ecco il dono dello Spirito. E sapete qual è la grande conversione? È questa. Prima che lo Spirito gridi nei nostri cuori, Abba, Padre, nel nostro cuore non c'è lo Spirito dei figli adottivi, ma c'è lo Spirito dei servi. E sapete qual è il sentimento dominante dei servi? La paura del padrone. Allora, siccome i servi hanno paura del padrone, si comportano bene, ma perché hanno paura delle conseguenze, non perché hanno capito che quella è una cosa giusta. I servi hanno paura del padrone e quindi la loro dipendenza nei confronti del padrone è tutta gestita dalla paura, non dall'amore. Per questo noi leggiamo in questo brano degli Atti degli Apostoli: un senso di timore era in tutti. Amici, sapete che c'è una grande differenza tra il timore del Signore e la paura? Il timore del Signore è un dono dello Spirito. Qual è la differenza tra la paura e il timore? Noi le usiamo come se fossero la stessa parola. No, sono due cose completamente diverse. La paura nasce da

servile. Capite la differenza qual è? Lì dove c'è l'amore, c'è il timore del Signore. Cioè, noi cominciamo a ragionare da figli, non ragioniamo più da servi. Mi dispiace che è una cosa che devo ripetere spesso nei miei incontri, no? Ma credo che sia una pagina geniale del Vangelo, che ci faccia capire bene la differenza. Quando Gesù nel Vangelo di Luca racconta la parabola del figliol prodigo, già il fatto che la chiamiamo la parabola del figliol prodigo, già siamo diventati parziali, come se quella storia fosse semplicemente la storia del figlio piccolo. Ma in realtà quella storia inizia in questo modo: un padre aveva due figli, non uno, due. Il più piccolo si prende l'eredità, se ne va da casa, rovina tutti i suoi averi con amici, prostitute, feste, eccetera, ma c'è un altro figlio però che rimane in casa e che tutte le mattine si alza e va a zappare la terra, che non fa preoccupare suo padre, non fuma, non beve, non dà fastidio, non frequenta amici. Eppure questo padre ha un problema con tutti e due i figli, perché il figlio è un opportunista, il piccolo. Il grande tratta suo padre come se lui fosse un servo e il padre un padrone. Ed è certa questa cosa, perché quando alla fine della parabola questo padre esce fuori ad andare ad accogliere il figlio più grande che non vuole entrare in casa, sapete cosa gli dice il figlio grande? Com'è possibile? Io ti ho servito tutti questi anni e non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Quello che ha speso tutti i tuoi averi con le prostitute, gli fai la festa. E questo padre guarda suo figlio e gli dice: com'è che non ti ho dato un capretto per fare festa con i tuoi amici? Tutto quello che è mio è tuo. Avevi bisogno che io ti dessi un capretto, ma sei roba tua. Sei figlio, non sei un servo. Possiamo passare tutta la vita andando a messa tutte le domeniche, dicendo le nostre preghiere la mattina e la sera, seguendo tutti i comandamenti, ma essere come questo figlio maggiore. Lo facciamo perché siamo servi e abbiamo paura di Dio, non perché abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Capite perché abbiamo bisogno dello Spirito? Perché lo Spirito fa due cose: o ci riacchiappa, ecco l'esperienza della misericordia del figlio piccolo, oppure ci apre gli occhi, ecco la misericordia nei confronti del figlio grande. In entrambi i casi abbiamo bisogno di amore, che è un dono dello Spirito. Sentirci amati, sentire nei nostri cuori lui che grida Abba Padre, ci fa sentire figli, ci dà uno spirito di timore. Vi prego, se adesso vi è chiara la differenza. È il timore che nasce dall'amore, non la paura che nasce dall'essere servi. Dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho raccontato. Tutta l'opera di trasformazione del Signore è proprio quella di rendere ciascuno di noi amici, figli. Lo Spirito fa questo, lo Spirito ci convince di questo cambiamento. Terza perseveranza. Allora, la prima: erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, erano perseveranti nella comunione. Terzo: erano perseveranti nello spezzare il pane. Vedete, qui c'è da dire una cosa importantissima, che anche se noi la ripetiamo spesso, forse non basta mai ridirlo: il cuore della Chiesa è l'Eucaristia. Il cuore della vita cristiana è l'Eucaristia. Il cuore della nostra santità personale è l'Eucaristia. L'Eucaristia per noi è il centro di tutto, perché da lì inizia tutto e lì va a finire tutto. Ora, è una cosa interessante: perché abbiamo bisogno del dono dello Spirito per imparare a fare Eucaristia? Perché l'Eucaristia la possiamo trasformare in un semplice rito, in un'abitudine, in una roba che abbiamo sempre fatto e continuiamo a fare, che significa non usare il potenziale che è nascosto nell'Eucaristia. Ora,
quando

0: persona è aiutata dallo Spirito a vivere l'Eucaristia, la riesce a vivere in tre modalità diverse. La prima, celebrare. Cioè tutti noi nell'Eucaristia siamo protagonisti, non spettatori. Vi faccio un esempio perché vorrei sempre essere pratico. Io vengo da casa mia a messa, partecipo all'Eucaristia, ma sto male perché non riusciamo ad arrivare alla fine del mese e questa cosa ci rende tesi tra di noi. Allora a volte non riesco a parlare bene con mia moglie, con i miei figli, mi porto un dolore, una sofferenza, non ho delle soluzioni. Che cosa succede quando tu vai a celebrare l'Eucaristia? Il Signore ti dice: hai questa sofferenza? Offrila a me, dalla a me, mettila su quell'altare. E che cosa succede su quell'altare? A un certo punto tutto quello che tu offri su quell'altare, anche le cose più brutte che noi abbiamo fatto nella vita o che ci stanno dentro la nostra vita, dopo le parole della consacrazione, il pane e il vino, sapete cosa diventa? Corpo e sangue di Cristo. Significa che quando tu vai a fare la comunione, quei tuoi problemi te li riprendi, ma il sacerdote che celebra non dice: tieni i tuoi problemi, no, ti dice: il corpo di Cristo. Questo sta a significare che in quel problema ormai c'è la forza della redenzione, tu ti stai facendo santo affrontando quel problema ed è il Signore che trasforma una tua sofferenza in redenzione. Questo significa che celebriamo l'Eucaristia. Non è che assistiamo lì e vediamo seduti come spettatori a vedere il teatrino che succede lì sull'altare. No, quando tu capisci il miracolo che succede su quell'altare, caspita, altro che ho problemi a frequentare la messa la domenica, ti viene voglia di andarci ogni giorno a messa e di mettere su quell'altare tutto quello che ti pesa addosso, sapendo che su quell'altare diventa Gesù, diventa redenzione. E la prima cosa, celebrare l'Eucaristia. Secondo dono dello Spirito, adorare l'Eucaristia. Alla fine di queste mie parole ci sarà il tempo dell'adorazione. Non immaginate quanto è importante il tempo dell'adorazione, perché nel tempo dell'adorazione ci lasciamo guardare da Lui, amare da Lui, e la nostra presenza davanti alla Sua presenza, non dobbiamo più immaginare qualcosa del Signore, perché sappiamo che è lì, che è presente. La nostra fede ci dice che in quel pezzo di pane c'è l'infinito di Dio. Gesù è lì, così come era 2000 anni fa, con i Suoi apostoli, i Suoi discepoli, con la gente che lo ha visto, che ha toccato i Suoi miracoli. È presente, misteriosamente presente in quel pezzo di pane. Ora, amici, se voi sapete che Gesù è qui, ma di che vi preoccupate più? Potete dirgli tutto, consegnargli tutto, ascoltarlo, lasciarvi voler bene e sapere che il Vangelo di Matteo si conclude con una promessa. Dice così: io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo. Sapete cosa significa? Non siamo soli, non lo siamo mai. Possiamo sentirci soli, ma non lo siamo. E quando io mi metto davanti a questa presenza, io so di non essere solo, anche se sono all'inferno in questo momento, se sto malissimo e non riesco a pregare, non riesco a pensare, non riesco a immaginare, non riesco a fare un discorso logico, non importa, sei davanti a Lui. Le persone che ti amano ti capiscono senza che apri bocca. Ma capite che noi siamo amati in questo modo? Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie. La mia parola, quando ancora non è sulla lingua, tu già la conosci tutta. L'amore. Nell'adorazione si vince l'inferno, perché il demonio non si accontenta di farci sbagliare, il demonio vuole farci sentire sempre soli. Soli, abbandonati, soli davanti a tutti i problemi del mondo, soli. L'inferno lo si vince con la presenza di Cristo. Nell'adorazione noi stiamo dando l'opportunità a quella presenza di vincere l'inferno. E quindi non vi preoccupate, dice, ma Che senso ha questa preghiera? Sono stato tutto il tempo a pensare ai problemi, così. Ma non ti preoccupare. La preghiera non è valida perché tu sei bravo o brava. È valida perché c'è Lui. E allora va bene tutto. Ogni tanto a qualcuno mi dice, ma che significa proprio praticamente? Dico, guarda, se tu vai in spiaggia e ti metti davanti al sole, anche se non pensi al sole, ti abbronzi, eh? Perché è oggettivo quel sole, non è che dipende dai tuoi pensieri. Anzi, a volte ti addormenti e ti abbrustolisci anche. Ora, voi pensate che questa presenza non dipende da quanto noi siamo prestanti, è oggettiva, non dipende da me, è lì. Noi diciamo è realmente presente. No, è presente nella misura in cui tu sei attento. No, questa è la nostra immaginazione, non è la presenza dell'Eucaristia. Quella è una presenza reale. Che cosa fa lo Spirito? Lo Spirito rende efficace la presenza di Gesù dentro la tua vita. Tu ti metti davanti a Lui e quella presenza sconfigge il tuo inferno, perché non sei più solo, sola, sei davanti a Lui. Terza caratteristica dell'Eucaristia, dello spezzare il pane, della perseveranza nello spezzare il pane. Abbiamo detto Eucaristia celebrata, Eucaristia adorata, terzo, Eucaristia vissuta. Come si chiama l'Eucaristia vissuta? Si chiama carità. La carità, quella cristiana, nasce dall'Eucaristia. Se non nasce dall'Eucaristia, non è cristiana quella carità. Ma carità tra amici, è filantropia. Se vediamo un cane agonizzante a terra ci dispiace, no? Immaginate un po' se non ci dispiace vedere una persona che soffre. Ma il motivo per cui noi aiutiamo qualcuno è radicalmente diverso se nasce dall'Eucaristia o no. Perché nell'Eucaristia, la carità che nasce dall'Eucaristia fa sì che tu, quando vuoi bene a qualcuno e fai un atto di carità, a quel qualcuno, mentre gli dai qualcosa di materiale, gli dai qualcosa che non è materiale, ma che è nascosta in quella cosa materiale, e che è il Signore. Ora, uso questa immagine, che è un'immagine che uso spesso. Se dovessimo fare la sintesi, qual è la differenza? Il mondo fa la carità in questo modo: se una persona ha fame, gli dà un panino. Cioè, la carità del mondo corrisponde a un bisogno. Noi no. Noi non ci occupiamo dei bisogni delle persone, noi ci occupiamo delle persone che hanno bisogno. Cioè, non ci accontentiamo di prendere sul serio il bisogno della persona, noi prendiamo sul serio tutta la persona. Quindi non ci accontentiamo di dare un panino, perché a noi interessa la persona che ha fame. E prendiamo sul serio la persona, altrimenti noi organizziamo solo servizi caritativi. Ma la carità cristiana è voler bene alle persone che hanno bisogno. Capite che è più facile prendere un euro e metterlo in un cestino e dire ho risolto il problema della mia carità? Quella non è la carità cristiana. La carità cristiana è quella che, se volete, andando a casa, proseguite a leggere gli Atti degli Apostoli. Nel racconto successivo c'è uno storpio davanti al Tempio e Pietro entra nel Tempio insieme a Giovanni. Sapete cosa fa Pietro? Una cosa che tutti noi non facciamo, anzi facciamo esattamente il contrario. Mentre sta entrando al Tempio e quest'uomo sta domandando l'elemosina, Pietro gli dice, guarda verso di noi. Solitamente noi stiamo attenti a evitare lo sguardo dei poveri. Guarda verso di noi. Vuole guardare quell'uomo negli occhi. E gli dice, io non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Sapete cosa significa? Che Pietro ha dato a questa persona una relazione. Guardare negli occhi, parlare, ammettere che non ha la soluzione a tutti i suoi problemi, ma ha una cosa che tutti gli altri non hanno, a Gesù Cristo. E cioè abbiamo il potere di poter voler bene alle persone come se fossimo il prolungamento di Cristo. Madre Teresa faceva questo, eh? La criticavano, andava in giro per tutta Calcutta a raccattare moribondi, gente che moriva dopo un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, due ore o una notte di agonia, e passava il tempo a tenere in braccio queste persone, a stringere a sé. Non poteva salvarle, non c'era modo di salvarle. Ma perché faceva questo? Perché diceva, anche solo per mezz'ora, anche solo per un quarto d'ora, queste persone devono sapere che qualcuno le ha amate. Vi rendete conto quando Giovanni dice, Dio è amore? E Dio nessuno l'ha mai visto. Se tu ami, si vede. Ecco, questo amore nasce dall'Eucaristia. Non nasce da nient'altro, eh? Perché quando non nasce dall'Eucaristia, diventa pericoloso questo amore. Io vado alla Caritas perché mi sento bene quando vado alla Caritas. Scusami, quindi a te ti servono i poveri per star meglio tu? Invece di prendere un antidepressivo vai lì che ti senti meglio. Quindi non ti interessano quelle persone, le stai usando. Prova ad andare lì quando non ci vuoi andare. Prova ad andare a cucinare quando dici ma stasera fa proprio freddo, guarda non c'ho voglia. Vai, questo è l'amore. E fare le cose anche quando non conviene farle, non quando ti va di farle. Ed è nell'Eucaristia che nasce questo, eh? Chiudo. Quanta voglia Gesù aveva di andare a morire in croce? Nessuna. E lo dice, se possibile, allontana da me questo calice. Ma poi aggiunge, non come voglio io però, ma come vuoi tu. E quindi alla fine ci va. Ed è lo stesso Gesù che racconta questa parabola dicendo, un uomo aveva due figli, disse al primo, vai a lavorare nel campo. Ed egli disse no, ma poi si pentì e ci andò. E l'altro invece gli disse sì, ma poi non ci andò. Chi dei due ha fatto la volontà del Padre? Quello che l'ha detto o quello che l'ha fatto? Quello che l'ha fatto. Noi siamo diventati quelli che sanno dare le risposte giuste. Amici, la nostra vita, la differenza della nostra vita si vede da quello che facciamo, non da quello che diciamo. È nell'Eucaristia che troviamo questa forza, eh? Ultima perseveranza. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane. Ultima perseveranza, erano perseveranti nella preghiera. Erano perseveranti nelle preghiere. Che cos'è la preghiera? Ci sarebbe tantissimo da dire, ma vi dico semplicemente il dono dello Spirito che trasforma le nostre preghiere. Solitamente le nostre preghiere funzionano in questo modo. Devo convincere assolutamente Dio a fare questa cosa dentro la mia vita. Sto male, devo convincerlo a farmi del bene. C'è una guerra, preghiamo così lo convinciamo di far finire la guerra. C'è una persona che ha una malattia, preghiamo così quella persona, convinciamo Dio a guarire quella persona da quella malattia. Praticamente noi preghiamo come se fossimo dei pagani, perché i pagani pensano che possono convincere la divinità a seconda della performance delle loro preghiere. La nostra preghiera nasce dal presupposto che la persona a cui stiamo parlando è nostro padre. Ora, immaginate un po' se dovete convincere una persona che vi ama a farvi del bene. È già convinta, forse, o no? Allora perché preghiamo? Perché la preghiera è un esercizio di fiducia nei suoi confronti. La preghiera dovrebbe aumentare la nostra capacità di fidarci del Signore. Allora capite che ognuno di noi deve cercare la propria modalità. Se a me il rosario mi aiuta ad affidarmi al Signore, prego il rosario. Ma non perché penso che il rosario convinca la Madonna a farmi la grazia, ma perché attraverso il rosario mi sembra che riesco ad essere più figlio. Riesco ad esprimere meglio la mia fiducia nei suoi confronti. Che cosa fa Gesù per tutto il Vangelo? Alla maggior parte delle persone che incontra e gli dicono, Signore, aiutami. E lui dice, tu credi che io posso aiutarti? Sì, Signore, ci credo. Ecco, la tua fede ti ha salvato. Che cos'è la fede che ti salva? Fidarti di Lui, abbandonarsi nelle sue mani. La preghiera dovrebbe far crescere la fiducia nella nostra vita. Io prego per avere fiducia. Io prego per non sentirmi schiacciato dal buio, per ricordarmi che non sono da solo. Prego per convertirmi, come vi dicevo prima. Sì, noi preghiamo per la pace in Ucraina, ma non per convincere Dio, ma perché si convertano le persone che fanno quella guerra, perché tocchi i cuori di quelle persone. Lui è già convinto della pace, è il principe della pace. Maria è la regina della pace. Ma la preghiera è dire: Signore, io mi fido di te, ti offro la mia conversione. Noi non crediamo al potere dell'intercessione, però la vera preghiera è questa. A volte Gesù, a partire dalla fede di qualcuno, fa favori agli altri. Vi ricordate questa scena del Vangelo in cui quattro amici portano un paralitico sul tetto, scoperchiano il tetto, lo calano davanti a Gesù e dice il Vangelo: Gesù, vedendo la loro fede, disse a quell'uomo: ti sono perdonati i peccati. Attenzione, non è dice vedendo la fede di quel poveretto, significa che quel poveretto la fede non ce l'aveva. Infatti non prega, non ringrazia, non dice niente, però si becca un miracolo, se ne va a casa con le proprie gambe per la fede degli amici, eh? Quando la Madonna dice a tre bambini, Francesco, Giacinta e Lucia, se pregate finisce la guerra, gli sta dicendo: voi che siete piccoli, mettetemi la vostra fede qua, sulla vostra fede io posso fermare le cose dall'altra parte del mondo, sulla vostra fede. Noi non ci crediamo che la fede sposta le montagne, però la fede, non so se ve l'hanno detto, è una virtù teologale, un dono. Nella preghiera noi, tutti noi, siamo come quel padre che, avendo un figlio malato e disperato per la malattia del figlio, va da Gesù a dire: per favore, se tu puoi qualcosa, aiutaci, perché non ne possiamo più. E Gesù guarda questo padre e gli dice: se io posso, se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. E questo papà gli dice in questo modo: io non lo so se ci credo, aiutami a credere. Che bella questa preghiera, no? Aumenta la mia fede, Signore, perché non lo so se ce l'ho questa fede. Sapete come finisce l'episodio? Che su quella preghiera Gesù guarisce quel figlio. Quindi non trovate scuse, possiamo sempre pregare. Anche quando pensiamo di non avere la fede, possiamo domandare di averla. Dice: ma io non so pregare. Prega dicendo: non so pregare, insegnami a pregare. E cioè lo Spirito ci rimette in relazione con Lui. Questa è la perseveranza nella preghiera. Voglio davvero concludere, ho parlato troppo. Questi sono i doni dello Spirito. Perché abbiamo bisogno della Pentecoste? Perché mi piacerebbe che queste parole che vi ho rivolto questa sera, a partire da questa pagina degli Atti degli Apostoli, abbia ravvivato dentro di voi il desiderio di dire: vieni Signore, manda il tuo Spirito. Perché se manda lo Spirito, tutto quello che vi ho raccontato non dovete sforzarvi di viverlo, diventa spontaneo. E ci sono due effetti visibili, e lo dice così il racconto degli Atti degli Apostoli: prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore. La gioia e la semplicità di cuore sono la testimonianza che stiamo dal lato giusto della vita. La gioia non nasce dal fatto che hai risolto tutti i tuoi problemi. La gioia, cioè la letizia che ti dà il Signore, è sapere che non sei solo in tutti i problemi che stai vivendo. Ah, questo mi fa respirare, questo mi dà gioia. La semplicità di cuore non è essere ingenui, ma non complicare le cose. Noi siamo bravissimi a complicare le cose semplici, perché siamo una massa di complessati, fratelli. Lo Spirito semplifica, ti fa diventare semplice, ti fa chiamare le cose per nome, dice: questa è la cosa importante, tutto il resto distrazioni inutili, perdita di energie e di tempo. La gioia e la semplicità di cuore. Possa davvero il Signore mandare con potenza il suo Spirito e trasformare umilmente la nostra vita e renderla così come l'abbiamo ascoltata, sapendo che Lui ha il potere di portare a compimento l'opera che ha iniziato dentro ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Lo dice il segretario di Stato americano Rubio da Innsbruck in Svezia. Sulla guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk controllata dai russi. 4 i morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri Zelensky aveva annunciato: abbiamo colpito una sede degli 007 russi a Kherson. E ieri la notizia degli Stati Uniti che hanno deciso di inviare ulteriori 5.000 soldati in Polonia. E sempre dagli Stati Uniti la notizia dell'invio della nave Nimitz statunitense davanti alle coste di Cuba. Si prevede la possibilità di un attacco statunitense all'isola. La cronaca: fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel Napoletano, 2 arresti, 9 persone indagate, maxi sequestro di beni da oltre 1,5 milioni di euro. Questo il bilancio del blitz dei carabinieri, ipotizzati i reati di traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio, gestione illecita di rifiuti. Sono stati scoperti circa 25.000 tonnellate di rifiuti illecitamente smaltiti. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Epstein. Secondo Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta è ora oggetto di una nuova indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora Andrea era stato indagato in relazione allo scandalo Epstein. L'Italia delle aree interne è un'Italia linfatica che non fa rumore ma tiene in vita il paese. Essa merita uno sguardo carico di gratitudine e di apprezzamento. Lo scrive la CEI nel messaggio per la 76esima giornata nazionale del ringraziamento che si festeggia l'8 novembre dal titolo Sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese, nel quale si sottolinea come occorre agire sugli squilibri territoriali per evitare e respingere la logica del sacrificio delle aree interne. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 13.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 22 maggio.
2: Sono le 12 e 19 minuti.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Buongiorno, che l'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata che ci porterà a guardare ad Acerra ma anche a situazioni internazionali che preoccupano come quella di Cuba, e poi guardiamo la Chiesa italiana perché si avvicina l'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani al via lunedì e fino a giovedì prossimo nell'aula del Sinodo in Vaticano. In vista di questo importante appuntamento il nostro collega Nicola Ferrante ha intervistato Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, che illustra alcuni passaggi elettivi che si svolgeranno durante l'assemblea e ancora il percorso sinodale. Sentiamo.
2: Lo statuto della CEI, riassumendo un'antica sapienza, diremmo sinodale, che appartiene alla collegialità episcopale, chiede che ogni 5 anni le presidenze delle commissioni episcopali possano e debbano cambiare, non permettendo una rielezione immediatamente successiva dello stesso vescovo neanche in altre commissioni. Questo per dare la possibilità a più ampio numero di vescovi di partecipare ai processi di discernimento, ai processi decisionali. Le 12 commissioni episcopali poi, nella persona del Presidente, partecipano al cosiddetto parlamentino della CEI, che è il Consiglio Episcopale Permanente, che quindi anche quello viene rinnovato per quasi metà dei suoi membri. Avviene anche attraverso una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali. E quindi anche questo passaggio elettorale ha visto il coinvolgimento di tutti i vescovi. I membri CEI sono circa 220, ma nelle conferenze episcopali regionali partecipano spesso anche gli emeriti, che sono circa 180. Quindi un'ampia consultazione per giungere a delle liste su cui poi bisognerà votare secondo i metodi indicati dal codice di diritto canonico. Il tema fondamentale è che le conferenze episcopali, sulla cui natura e attività sarà avviata una riflessione nei prossimi mesi, sono i luoghi in cui si elaborano, si discernono le linee fondamentali su cui far intervenire il Consiglio Permanente e anche l'Assemblea. La votazione ogni 5 anni e i meccanismi di votazione sono tesi a un coinvolgimento il più possibile ampio di tutti i vescovi in questi processi.
3: E un altro snodo che mette in campo il tema della partecipazione è quella che sono attese le cosiddette priorità pastorali, che sono state elaborate poi dal gruppo di vescovi sulla base del documento di sintesi del cammino sinodale, il gruppo che potremmo dire così è capitanato dal cardinal Repole. Ci sarà spazio per

0: saranno destinati soprattutto, oltre a una discussione del documento, a individuare delle priorità all'interno di queste linee di orientamento su cui concentrare l'attenzione di tutti. Si intravede già la necessità di un'attenzione circa l'iniziazione cristiana o sui processi di riorganizzazione sul territorio delle comunità cristiane, perché emerga con più chiarezza il soggetto evangelizzatore, che è sempre la comunità cristiana, il tema dei ministeri. E ecco, all'interno delle linee poi i vescovi, riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in assemblea generale, dovranno discutere delle priorità su cui impegnarci. Nel frattempo continua il percorso di recezione del documento di sintesi, ce ne stiamo facendo carico anche noi a livello nazionale, così come le diocesi, per esempio in tema di trasparenza e di rigore amministrativo, per esempio in tema di riflessione circa l'aiuto nell'incombenza amministrativa dei parroci, in termini di osservatorio sulla pastorale giovanile, così come sulle iniziative di educazione alla pace. Una serie di iniziative su cui informeremo i vescovi e chiederemo a loro un impegno.
1: Stamane è stato diffuso il messaggio della CEI per la 76esima giornata nazionale del ringraziamento, che si celebrerà l'8 novembre, sul tema sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese. Nel messaggio si esprime gratitudine a chi in questi luoghi decide di restare, a chi vi ritorna impiantandovi attività, dando non solo un contributo all'economia generale del paese, ma proponendo un modello di vita alternativo a quello dei grandi centri urbani. Agire sugli squilibri territoriali richiede, indica la CEI, nuove politiche economiche che puntino su agricoltura e allevamento, politiche migratorie che integrino il capitale umano dei nuovi lavoratori ed esige anche nuovi investimenti sulle infrastrutture. Dal punto di vista pastorale vanno incoraggiate le esperienze che aiutano le comunità ecclesiali ad animare la vita delle aree interne. Questo è il messaggio per la giornata del ringraziamento. E l'attenzione al territorio è sicuramente al centro anche della visita di Leone 14esimo domani ad Acerra. Papa Leone sarà il primo pontefice a visitare la Terra dei Fuochi 11 anni dopo l'enciclica Laudato Si di Francesco. Per capire quest'area della Campania, che cosa vi è successo e vi succede, una realtà che è stata spesso anche sminuita se non negata, abbiamo intervistato l'avvocato Valentina Centonze, presidente dell'Associazione per l'esecuzione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza proprio sulla Terra dei Fuochi. Sentiamo.
2: Sono all'incirca 40 anni che il fenomeno della Terra dei Fuochi imperversa e non è mai arretrato. Quello che viene definito come Terra dei Fuochi è un fenomeno che attiene all'incenerimento di rifiuti. Rifiuti illicitamente sversati ai margini delle strade, nei cavalcavia o su terreni abbandonati o incolti, ma in realtà il problema ha radici più profonde e attiene anche allo sversamento di rifiuti speciali, pericolosi, interrati. Quindi siamo dinanzi a due distinti fenomeni che attengono all'inquinamento delle matrici, l'inquinamento del suolo con l'interramento di rifiuti che sono stati portati anche dall'estero, anche dal nord Italia e che quindi continuano ad abitare nel ventre della nostra terra, e i rifiuti che vengono sversati a tutt'oggi ai margini delle strade, come dicevo prima, o comunque nelle campagne abbandonate, e che vengono dati alle fiamme ed inquinano quindi l'aria. In tutto questo poi c'è il problema delle acque di falda, che comunque da un recente studio della Federico II reso noto 15 giorni fa individua l'esistenza, la permanenza di un problema già noto dal 2002 alle nostre comunità, che attiene all'inquinamento delle falde acquifere con presenza di TCE, che è una sostanza derivante, un solvente derivante da uso industriale, la cui permanenza è statisticamente circa un triennio, e quindi la presenza di questo inquinante ad oggi lascia aperti alcuni temi circa il perpetrarsi degli sversamenti, degli

0: scarichi industriali a tutt'oggi, quindi non è un fenomeno retrodatato soltanto a tempo addietro, ma che continua a perpetrarsi.
1: Continua a perpetrarsi, eppure c'è stata una sentenza importante un anno fa, quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
0: Sì, nel 2013 con una settantina di persone fisiche ed associazioni ho depositato insieme ad altri colleghi un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo facendo valere la violazione del diritto alla vita nella misura in cui questo scenario di distruzione e di disastro ambientale trovava tuttavia comunque una inerzia da parte delle istituzioni che sapevano dell'esistenza del problema e non l'avevano fronteggiato. Ce lo dicono verbali di inchiesta delle commissioni parlamentari, ce lo dicono i verbali e gli atti dei processi dove parlano i pentiti e anche tutte le attività di accertamento che sono state condotte negli anni da parte delle autorità. L'inerzia non è consistita soltanto nel disinteressarsi dell'esistenza di un fenomeno, tutt'altro che trascurabile, ma anche nella conoscenza di questi veleni che erano presenti all'interno dei suoli e che quindi inquinavano tutte le matrici e nel non averli rimossi, quindi non hanno rimosso né le cause né gli effetti dell'inquinamento e la Corte l'ha rilevato e ha infatti quindi individuato l'esistenza di un problema strutturale, tant'è che la sentenza è una sentenza pilota nella misura in cui c'è un problema strutturale dell'ordinamento giuridico, probabilmente riconducibile anche a una mancanza di norme adeguate sul piano legislativo. Vengono definite infatti dalla Corte come la normazione ambientale, come una normazione frammentaria che si è susseguita in maniera discontinua e senza un filo conduttore, senza garantire uniformità ed omogeneità dei provvedimenti, nell'assenza di un coordinamento amministrativo dagli enti deputati al contrasto ambientale e nella mancata attuazione di provvedimenti di perimetrazione, caratterizzazione e bonifica immediate e cogenti secondo gli obblighi positivi che ricadono sulle autorità statali.
1: In tutto questo la popolazione ne ha pagato delle conseguenze?
0: Sì, perché purtroppo da come emerge dall'osservazione dell'aumento di malattie rare e anche comunque oncologiche che è divenuta ormai dilagante e che colpisce sempre più anche le nuove generazioni, quindi persone che non possono essere responsabili di stili di vita sbagliati, induce quindi comunque anche a fare delle valutazioni di natura epidemiologica che tuttavia ad oggi non sono state perseguite adeguatamente e quindi laddove comunque gli indici statistici accertano una maggiore incidenza di malattie e anche di mortalità, non è seguita poi comunque un'attività di informazione della popolazione circa i rischi sanitari che incontrava permanendo la propria a trattenere la propria residenza in determinate aree e quindi la mancanza di provvedimenti strutturati di prevenzione anche, oltre che servizi di cura efficaci per chi è già colpito da queste malattie.
1: Riusciamo in questo momento quindi a riaccendere l'attenzione sulla terra dei fuochi grazie anche alla visita di Papa Leone. E le chiedo che cosa per lei personalmente vuol dire questa visita?
0: Normalmente la visita del Papa è associata nell'immaginario collettivo a luoghi lontani che presentano dei disagi molto lontani dalla comfort zone di società civilizzate. Tuttavia oggi tocca a noi e da Acerra ospiterà il Santo Padre con quell'emozione con cui si accolgono le carezze nei momenti di sconforto e quelle prese stabili, quelle mani allungate per spingersi oltre un ostacolo. Quindi la sua è sicuramente un'iniziativa che riaccende quella flebile speranza di chi ormai comunque è come se l'avesse un po' persa, no? La speranza, quindi per noi è un gesto di grande conforto e che ringraziamo e comunque per il suo interessamento che sia di monito e sprono alle istituzioni che hanno comunque il potere di intervenire.
1: questa l'attesa per il Papa domani in visita pastorale ad Acerra, che avete sentito dalla voce dell'avvocato Valentina Centonze. Oggi si ricorda, si celebra Santa Rita, la santa delle cause impossibili, viene festeggiata con celebrazioni in tutta Italia nella sua cascia, in particolare con il solenne pontificale presieduto stamane dal cardinal Giwisch, arcivescovo emerito di Cracovia, seguito dalla supplica alla santa e dalla tradizionale benedizione delle rose. Il cardinal Giwisch ha invocato Santa Rita per la pace nel mondo. E tra i contesti internazionali che preoccupano in queste ore c'è sicuramente quello di Cuba. Allora cerchiamo di capire con Bruno Desidera, giornalista della Vita del Popolo di Treviso, esperto di America Latina, di cui scrive anche per l'agenzia SIR. Buongiorno Bruno.
2: Buongiorno Elena, un saluto a chi ti ascolta.
1: Aumenta la pressione su Cuba dopo aver incriminato Raul Castro, il presidente statunitense Trump ha schierato anche una portaerei nei Caraibi. Noi vogliamo capire qual è la situazione sull'isola, qual è la situazione per la popolazione cubana e soprattutto da che cosa è determinata la crisi che subisce la popolazione.
2: Sì, la situazione nell'isola Cuba per la popolazione è effettivamente drammatica, non c'è cibo, non c'è carburante, c'è corrente elettrica per 2-3 ore al giorno, comunicare, telefonare è praticamente impossibile. Anche io stesso con i miei contatti, con le fonti che sono lì, si comunica attraverso file audio o messaggi scritti, ma le telefonate sono praticamente impossibili. Ci sono appunto, è sottoscritto, no, nei giorni scorsi, malati che sono rimasti, che sono deceduti, che sono rimasti anche giovani negli ospedali per la impossibilità di trasportarli. Insomma, la situazione è veramente a livello proprio di fame e di impossibilità di sussistenza nell'isola. Tu mi chiedi i motivi sono molti, vengono da lontano da un lato e al tempo stesso sono anche molto legati alle vicende degli ultime settimane. Da un lato c'è un sistema che è collassato, un sistema che è anche un sistema politico, economico, un regime che per decenni non ha certo dato la libertà ai cubani, ma ha assicurato un certo livello di vita, un certo livello di istruzione. Poi tutto questo è venuto a mancare negli ultimi tempi, è venuto a mancare soprattutto il petrolio buon mercato del Venezuela. E poi c'è questo assedio appunto da parte degli Stati Uniti, che non soltanto hanno adesso alzato la tensione, come tu dici bene, ma che da alcuni mesi hanno di fatto cinto l'assedio l'isola, e di conseguenza anche appunto di fatto è un blocco sulle importazioni di petrolio a Cuba, e quindi insomma senza petrolio e senza carburante è un po' difficile vivere.
1: Che cosa ti aspetti possa succedere?
2: Allora, è abbastanza difficile fare previsioni, anche perché le previsioni con quando c'è di mezzo appunto Donald Trump, l'abbiamo visto tutti nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è abbastanza difficile poter immaginare cosa potrà succedere. Credo che tutti gli scenari siano aperti, sicuramente gli Stati Uniti, una volta in qualche modo risolta, ammesso che sia stata risolta la pratica del Venezuela, si stanno occupando di Cuba. C'è in questo caso il ruolo centrale del segretario di Stato Rubio, che è appunto di fatto un esule cubano, un membro della numerosissima comunità di esuli cubani di Miami, che in qualche modo preme per farla finita con un regime che sopravvive da quasi 70 anni e che da quasi 70 anni è una spina nel fianco degli Stati Uniti. Credo dipenderà molto anche dall'atteggiamento di Cina e di Russia, che sono appunto gli alleati storici di Cuba, e quindi anche loro capacità di in qualche modo intervenire e fare la voce grossa rispetto alle mire di Trump.
1: La chiesa locale intanto soffre con il popolo cubano, cerca di la vicinanza, di ridare speranza.
2: Assolutamente assolutamente sì. Dal punto di vista pratico, la Chiesa sta per esempio facendo un grande servizio nel distribuire gli aiuti che sono arrivati quasi in modo beffardo, se poi pensiamo al successivo assedio da parte degli Stati Uniti dopo l'uragano che ha colpito l'isola nei mesi scorsi, e sono stati affidati proprio alla Chiesa Cattolica, alla quale in questo caso ha tenuto anche aperto un canale con le autorità cubane per poter appunto distribuire questi aiuti, che sono tra le poche cose che in qualche modo alleviano la vita della popolazione. Poi c'è una presenza continua sia a livello di Caritas, quindi a livello di aiuti, quei pochi, ripeto, che possono essere dati, sia a livello anche di conforto spirituale che viene dato continuamente. C'è anche una presenza, per esempio, che viene concessa da parte appunto del regime nelle carceri, e quindi c'è anche una pastorale penitenziaria che è molto importante nello scenario cubano.
1: Grazie davvero, Bruno, per averci aiutato a guardare a quello che accade a Cuba.
2: Grazie a voi e alla prossima. Buon sentirci.
1: E siamo al termine della puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata sulla nostra piattaforma Play 2000 nella sezione podcast. Da parte mia un grazie a tutti voi per l'ascolto e un buon proseguimento.
3: Chiesa e Comunità.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:53.
2: È venerdì 22 maggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Nodo di Hormuz nucleare al centro della trattativa per far decollare l'accordo di pace in Medio Oriente. Rientrati ieri sera buona parte degli italiani della Sumud Flottiglia, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Addio a Carlo Petrini, è morto ieri il fondatore di Slow Food, ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive il presidente Mattarella. La festa di Santa Rita accascia il pontificale e la supplica alla santa dei casi impossibili. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sono ore decisive per l'accordo di pace in Medio Oriente, la gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, gli scogli ancora da superare. Massimiliano Cochi.
2: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due. Il programma nucleare, innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, e il presidente cinese Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sono rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati arrestati in alto mare, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma ha acquisito i video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il componente del governo Netanyahu. In programma oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo in particolare i provvedimenti legati agli effetti economici della guerra in Medio Oriente, si guarda anche al prolungamento del taglio delle accise. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Ugo, sì, proprio così. Taglio delle accise fino all'inizio di giugno nel Consiglio dei Ministri. Del pomeriggio arriverà la proroga per tamponare il caro carburanti a Palazzo Chigi. Prima della riunione ci sarà il confronto con gli autotrasportatori che hanno già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova l'ennesimo fondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione Europea, numeri preoccupanti per lo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione e in un tempo dominato dai conflitti arriva ancora una volta l'appello del capo dello Stato Mattarella a ricercare valori condivisi senza i quali non c'è pace né salvaguardia dell'ambiente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: E proprio le parole a cui faceva riferimento Augusto Cantelmi: abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso in questo periodo di vita internazionale. Ancora più importante operare perché la guerra che sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Così le parole appunto del presidente Mattarella parlando nella tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale delle biodiversità. E le notizie ci parlano ancora però di devastazioni ambientali, fanghi, rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel Napoletano. Ci sono 2 arresti e 9 persone che sono indagate. Leonardo Possati.
4: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta, i carabinieri del NOE coordinati dalla DDA hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver sversato illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. Al centro dell'inchiesta un'azienda di Castelvolturno che nascondeva fanghi industriali e scarti edili in terreni agricoli e laghetti naturali a Capo e Mondragone. Per ingannare il controllo il materiale veniva classificato nei documenti come semplice sabbione nonostante le esalazioni nauseabonde denunciate dai residenti. Due le persone arrestate e 9 gli indagati con accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti al riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E la vigilia domani, la vigilia oggi per domani, della visita di Papa Leone ad Acerra, un incontro con le popolazioni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà alle 8.45 nella città in provincia di Napoli, in cattedrale, in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle numerose discariche abusive create dalla camorra. Ed ora il cordoglio per la morte del fondatore di Slow Food e di Terra Madre, Carlo Petrini, ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive nel suo messaggio ufficiale il Presidente della Repubblica Mattarella, il servizio di Amelia Cartia.
5: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
6: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono Papa Francesco, io con piacere, sono Carlin Petrini.
5: E dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Occorre ripensare i modelli di sviluppo per fare in modo che non vengano sacrificate le cosiddette aree interne del paese, lo sottolinea la Conferenza Episcopale Italiana nel messaggio in occasione per la giornata del ringraziamento che sarà celebrata il prossimo 8 novembre. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta sarebbe oggetto di una nuova indagine preliminare che lo accusa di reati sessuali nei confronti di una donna. Voltiamo pagina, oggi è la festa di Santa Rita, a Cascia le celebrazioni dalla Sala della Pace alle 11, il solenne pontificale che è stato presieduto dal cardinale Civic, arcivescovo emerito di Cracovia. Ascoltiamo un frame delle sue parole.
7: E chiediamo la pace, anche qui bisogna pregare la pace, nel mondo e soprattutto in vicino Est Europa, tante guerre, tanti morti, tante distruzioni. Chiediamo qui, in questo posto, tramite Santa Rita, anche la pace, perché lei pregava per la pace di qui, ma oggi chiediamo a lei di pregare per la pace nel mondo.
1: E poco fa sul sagrato della Basilica la recita della supplica a Santa Rita e la benedizione delle rose. Che si fosse perso la diretta su TV 2000 può rivedere i due momenti così importanti di questa grande festa a Santa Rita sull'app Play 2000. Un'occhiata alle borse leggermente positive con gli ultimi sviluppi legati alla guerra in Medio Oriente. Il FTSE MIB a Milano attualmente guadagna lo 0,56%. Ed è tutto per questa edizione delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Creatività ambientale. La terza edizione di Eco Hackathon, l'iniziativa dedicata alla creatività ambientale di Legambiente Lombardia, ha messo a confronto le idee delle giovani generazioni con il concreto sostegno delle aziende più coinvolte nella filiera dell'innovazione alla sostenibilità. Quattro le sfide di quest'anno: transizione ecologica e comunità per azioni di comunicazione e sensibilizzazione volte a ridurre le disuguaglianze informative e culturali, rifiuti zero o quasi, soluzioni innovative per ridurre la produzione di rifiuti con particolare attenzione ai materiali plastici, innovazione e tecnologia, soluzioni operative o sistemi di incentivazione in grado di aumentare il tasso di recupero di materiali strategici, energia in comune, prototipi innovativi che aiutino famiglie e comunità a ridurre la povertà energetica. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha spiegato: la transizione ecologica si fa anche con le idee, non solo con la normativa. Da questo punto di vista Eco Hackathon offre un punto di contatto realmente trasversale tra mondo del lavoro e formazione per un migliore risultato in termini di innovazione assoluta o di un più efficace affiancamento alle filiere esistenti. Le proposte di queste giovani vanno a pieno titolo intese come uno dei tanti possibili ambiti della ricerca scientifica. Andrea Causo, direttore di Legambiente Lombardia, ha aggiunto: Eco Hackathon è un momento di ascolto e confronto tra generazioni e ambiti spesso diversi tra loro. Come già nelle scorse edizioni, questo momento è stato visto come possibile luogo di concrete collaborazioni. Le aziende partner partecipano con entusiasmo, percependo il valore aggiunto di un'iniziativa fuori dalle consuetudini come questa, che mobilita talenti con l'obiettivo di rendere sempre più sostenibile la presenza umana nel mondo. Eco Hackathon prevede che i partecipanti si iscrivano gratuitamente in squadre, quest'anno 20, lavorando per 24 ore non stop sui loro progetti, sostenuti dai mentor delle aziende partner e di Legambiente. 24 ore dopo le proposte passano quindi al vaglio delle giurie, che decretano la squadra vincitrice. Ai quattro gruppi vanno premi per l'equivalente di 1000 euro. Ecco i vincitori di Eco Hackathon 2026. Per la challenge transizione ecologia e comunità vince la F Team del Rizzoli di Milano con il progetto Ecologica. Per la challenge energia in comune vince il Politecnico di Milano con il progetto It Gap. Per la challenge rifiuti zero vince All Green dei Salesiani di Sesto San Giovanni con Let's Go, e per la challenge innovazione e tecnologia vince il team Phoenix dell'Università Cattolica di Milano insieme ad altre università.
0: Le parole della sostenibilità.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È venerdì 22 maggio.
2: Sono le 13 e 27 minuti.
3: Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato. Stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano. L'ho dimenticato. Scusa mamma se ogni tanto ti do per scontato. Grazie per tutte le scarpe che non ho mai tirato e mi hai già perdonato.

0: al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo delle pensioni, dei pensionati e dei pensionandi. Che cosa sta cambiando, che cosa sta accadendo nel nostro paese? Lo facciamo con un ospite, con un esperto di questa materia, con il segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti. Benvenuto, segretario. Allora, iniziamo. Dicevo che un po' il pendolo per quanto riguarda il mondo dei pensionati è tra la rivalutazione da un lato e il caro vita dall'altro. Insomma, come trovare un equilibrio in tutto questo?
2: Noi paghiamo oltre 10 anni di blocco delle rivalutazioni delle pensioni, blocco che è stato interrotto lo scorso anno dal governo, che però non recupera il montante perso in tutti questi anni dai pensionati. In base a stime della UIL Pensionati, noi abbiamo calcolato che mediamente i pensionati italiani hanno perso 10.000 euro in questi anni di blocco della rivalutazione. Questo montante non viene più recuperato e quindi c'è un indebolimento enorme della capacità d'acquisto delle pensioni. Per optare a questa situazione noi chiediamo un intervento di taglio delle tasse sulle pensioni, che è lo strumento adeguato per dare nuova forza al potere d'acquisto.
1: La questione del caro vita, questo paniere che viene calcolato dall'Istat, sostanzialmente è un po' valido per tutti. Si dovrebbe creare, se ne parla da tanto tempo ma non si realizza mai, una sorta di paniere adeguato ai pensionati?
2: È un'altra proposta che noi avanziamo da tanto tempo. Bisogna creare un paniere, come lei ha detto, ad hoc sui prodotti che usano i pensionati, che sono completamente diversi da quelli che usa il resto della popolazione. Quindi un paniere fatto, costruito in questo modo, permetterebbe una rivalutazione delle pensioni più aderente al costo della vita.
1: C'è stata questa rivalutazione dello scorso anno, come lei sottolineava, da parte dell'esecutivo, anche quest'anno è stato fatto questo ulteriore passo in avanti, ma che cosa pensa di più in questo momento sul portafoglio dei pensionati? Le medicine, diciamo, che sono gran parte a pagamento, le bollette, i prodotti agroalimentari?
2: Diciamo che pesano tutti e tre questi elementi, in particolare in questa fase drammatica anche geopolitica a livello internazionale, il costo dell'energia, quindi le bollette incidono molto. Sulle medicine noi purtroppo dobbiamo registrare che a seguito dei tagli che ci sono stati in questi anni molti pensionati rinunciano alle cure, e questo è un danno enorme, gravissimo per le persone, ma è un danno poi per la collettività nel suo insieme. Quindi fare un intervento che ridia potere d'acquisto alle pensioni è un intervento utile a tutto il paese, perché permetterebbe anche una ripresa e un rilancio dei consumi con un beneficio della domanda interna e di tutte le attività economico-produttive.
1: Uno spiraglio importante per i pensionati sta arrivando, è arrivato nel mese di luglio, questa cosiddetta, tra virgolette, la chiamiamo quattordicesima. Ma chi va, e soprattutto c'è stata anche una proposta vostra del mondo sindacale per ampliare la fascia?
2: La quattordicesima è stata una grande battaglia che noi abbiamo portato avanti ormai da tanti anni. Fu introdotta la prima volta nel 2007 per le pensioni fino a 700 euro. Nel 2014, sempre su nostra proposta, è stata estesa alle pensioni fino a 1.000 euro, verrà corrisposta con la pensione di luglio. Noi oggi chiediamo, sempre per dare risposte positive ai pensionati, di estendere la quattordicesima alle pensioni.

0: i ragionamenti spesso.
1: Questa è una leggenda metropolitana, assolutamente no, ma tant'è vero che nel sentire dei ragazzi, delle ragazze rispetto alle persone anziane non c'è questa percezione, perché gli stessi ragazzi sanno quale uso importante e quale contributo importante hanno dai nonni rispetto alla loro attività. È una sorta di ammortizzatore sociale all'interno delle famiglie. Il tema dei giovani è un tema che il sindacato italiano ha avuto sempre a cuore, non a caso che, parlando di previdenza, noi proponiamo da tempo l'istituzione di una pensione di garanzia per i giovani che va a coprire gli anni di precarietà che ci sono stati e ci sono ancora nel nostro paese, che hanno indebolito le future pensioni dei ragazzi. Quindi non c'è assolutamente nessuna contrapposizione, ma c'è una visione del sindacato italiano che vuole far marciare insieme tutte le generazioni.
0: E ricordiamo sempre che le pensioni sono sostanzialmente una parte dello stipendio differito negli anni, no? Viene calcolato dopo, cioè non lo dimentichiamo.
1: Sono frutto di contributi versati, non è un regalo che il governo fa, e soprattutto oggi, ormai si è quasi a regime del sistema contributivo, uno prenderà la pensione in base a quello che ha versato. Quindi è assolutamente un'operazione che non va contro nessuno, va a recuperare i contributi versati in tanti anni di lavoro.
0: Nella seconda parte parleremo dei pensionandi, di coloro andare in pensione, però le chiedo, c'è un elemento che accomuna chi va in pensione a chi deve andare in pensione, è quello relativo alla previdenza complementare, perché insomma da alcuni anni è stata instaurata questa previdenza complementare. Quanto è importante per chi lavora e per chi andrà in pensione?
1: È importantissima, perché con il sistema contributivo l'assegno pensionistico sarà pari intorno al 60-65% dell'ultimo stipendio. Per arrivare all'80%, che era il vecchio schema del sistema retributivo, nel 95 fu introdotto il sistema dei fondi pensione, che in questi anni hanno dato risultati straordinari a tutti i lavoratori che si sono iscritti. E quindi attraverso la pensione integrativa si può recuperare un altro 20%, che insieme al 60% garantisce un futuro sereno alle persone.
0: E ricordiamo che la previdenza complementare è una serie di garanzie, sia se ho necessità di quei soldi, ma anche di tutela, diciamo, c'è un'authority che monitora il tutto.
1: Assolutamente sì, in questi anni noi abbiamo avuto dei momenti di crisi dei mercati finanziari e i fondi pensione nel resto del mondo sono andati in difficoltà, tranne che in Italia. Sono venuti da tutto il mondo a studiare come funzionano i fondi pensione italiani, perché si basano sulla differenza tra investimento previdenziale e investimento finanziario. Se un lavoratore vuole investire 100 euro in borsa, sa i vantaggi e i rischi. Se investe 100 euro in previdenza complementare, deve avere delle garanzie, e il sistema italiano dà queste garanzie che hanno permesso di avere rendimenti molto molto positivi.
0: Segretario, ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e subito dopo parleremo con lei di chi deve andare in pensione, i pensionandi, ma anche dello stato di salute dell'INPS, perché lei è anche membro del Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia di Domenico Proietti, che ringraziamo nuovamente, segretario nazionale della UIL Pensionati. Dicevo prima del brano musicale, segretario, lei anche rappresenta e all'interno del comitato di indirizzo e vigilanza dell'INPS, insomma tutti guardano all'INPS, all'Istituto Nazionale di Previdenza Italiana, come punto di riferimento, perché insomma è quella che dispenserà e dispensa attualmente le pensioni, un po' gli assegni previdenziali un po' per tutti. Qual è lo stato di salute? Perché ogni tanto escono delle voci di difficoltà per quanto riguarda il sistema di cassa dell'INPS, ma è così davvero?
2: Assolutamente no, l'INPS ha i conti in equilibrio e ha i conti in equilibrio soprattutto sulle pensioni. Noi purtroppo non siamo riusciti a realizzare la nostra vecchia proposta di separare l'assistenza dalla previdenza, però se guardiamo il bilancio dell'INPS vediamo che in Italia per pensioni si spende perfettamente quello che avviene negli altri paesi europei, intorno al 13%. Questo permette una stabilità del sistema, dà una garanzia per il futuro. Il tema più complessivo è il funzionamento del mercato del lavoro, perché se non c'è buona e stabile occupazione è evidente che l'INPS ha meno entrate contributive e quindi questo nel lungo periodo può creare dei problemi. Ma se invece, come noi pensiamo, si deve lavorare per rafforzare la buona e stabile occupazione, l'INPS non avrà problemi di questo tipo.
1: Lei ha fatto il raffronto con gli altri paesi europei, però andando in pensione noi abbiamo una differenza. In Italia andiamo sui 67 anni età, in tanti paesi europei la media è più bassa.
2: Questo è il vero vulnus. In Europa si va in pensione intorno a 63 anni, in Italia dal 2012 si va in pensione a 67 anni. Questo ha creato una serie di problemi che ci ha costretto in questi anni, a noi sindacato, a dover introdurre degli elementi di equità. Abbiamo cominciato con la salvaguardia di 300.000 esodati che erano stati lasciati a piedi dalla legge Fornero. Abbiamo fatto l'APE sociale, abbiamo fatto quota 100, tutti strumenti per reintrodurre un po' di flessibilità rispetto ai 67 anni, perché in edilizia non si può stare su un cantiere a quell'età. Oggi è arrivato il momento che il governo faccia una riflessione, un confronto con i sindacati per un intervento strutturale sul sistema previdenziale che rimette in equilibrio tutti questi aspetti, perché i sistemi previdenziali per funzionare bene hanno bisogno di certezza delle norme e di stabilità delle norme, cosa che è mancato in questi anni.
1: Ecco, lei ha citato la riforma Fornero, per qualche esperto, qualche economista fu un punto di svolta, per altri e soprattutto per il sindacato fu un punto di rottura. Perché?
2: La legge Fornero non fu una riforma previdenziale, la legge Fornero fu una gigantesca operazione di cassa fatta pagare prevalentemente ai loro dipendenti e pensionati per mettere in sicurezza i conti dello Stato. Quindi non fu una riforma previdenziale, fu solamente un'operazione di cassa e noi chiediamo e abbiamo ottenuto, come ti ricordavo prima, in questi anni dei risultati che reintroducessero elementi di equità. Però oggi c'è bisogno di un intervento strutturale, e quello che deve fare il governo, che deve fare il Parlamento.
1: Tra le varie opzioni per poter andare prima in pensione, lei ha citato qualcosa come 400, APE sociale, anche, c'è anche opzione donna. Qual è quello che ha funzionato di più e quello che ha funzionato di meno a suo giudizio?
2: Hanno funzionato bene l'insieme di queste cose, e proprio perché hanno funzionato bene alcune le hanno abolite. Pensiamo a opzione donna, che era una possibilità che non costava niente allo Stato, perché era tutto col sistema contributivo e che quindi in qualche modo penalizzava anche l'assegno pensionistico delle donne. Però essendo una scelta volontaria, molte donne si sono fatte due conti e hanno deciso di utilizzarla. E quindi questi strumenti sono serviti però a gestire un'emergenza conseguente alla legge Fornero. Oggi è arrivato il momento di un intervento che rimette insieme tutti questi temi e dia una prospettiva di stabilità con un intervento strutturale.
1: Tornando alle persone e ai pensionati, spesso per andare in pensione c'è bisogno di verificare il proprio percorso lavorativo. Anche i giovani, come lei diceva, hanno situazioni discontinue. Ecco, il ruolo dei patronati quanto è importante nel nostro paese, anche per la loro capillare presenza lungo la penisola?
2: È fondamentale. I patronati assistono i cittadini in maniera gratuita, hanno una presenza capillare in tutto il territorio nazionale e hanno anche una capacità di ascolto delle persone. Io mi sono trovato in situazioni in cui una persona entra in un patronato, in un CAF, ha 8 problemi, esce, gliene hanno risolto 2, però la persona è più serena perché è stata ascoltata, gli è stato dato un indirizzo e un consiglio. E quindi mi permetto anche di dire che i tagli che sono stati fatti in questi anni ai CAF e ai patronati sono stati tagli vergognosi rispetto ad attività preziose per i cittadini italiani.
1: Anche perché ormai col sistema completamente digitale, anche per vedere un cedolino della pensione, bisogna, non tutti hanno queste capacità, quindi magari si fanno aiutare, e se non c'hanno una persona vicino che pratica, insomma, diventa l'unico approdo quello del patronato. No?
2: Assolutamente sì, è uno strumento di assistenza prezioso per le persone e fa sentire meno solo le persone. Uno dei temi importanti che non è oggetto del sistema previdenziale che riguarda dei pensionati è la solitudine, e quindi avere dei centri nei quali si è ascoltati, si è consigliati, ha un valore importantissimo anche dal punto di vista sociale e civile.
1: Prima di salutarla e di ringraziarla, c'è una proposta a proposito di solitudine e di impiego delle risorse, della saggezza, dell'importanza dei pensionati che avete avanzato e che ha visto una, diciamo, una convergenza bipartisan dei partiti, destra e sinistra, insomma, in qualche modo, quella di coinvolgere in alcune attività i pensionati. Di cosa si parla?
2: Un pensionato ha avuto l'idea di creare, istituire un servizio civile attivo dei pensionati, e questa idea è stata ripresa in maniera bipartisan da alcuni parlamentari, hanno presentato una proposta di legge che prevede la possibilità di affidare dei compiti all'interno dei comuni, delle amministrazioni locali ai pensionati e di prevedere allo stesso tempo anche un compenso per questa attività. Questo sarebbe una risposta che utilizza un patrimonio di conoscenza molto importante di tante persone, ma è anche un modo per adeguare l'assegno pensionistico. Quindi ci auguriamo che il Parlamento molto presto approvi questa nostra proposta.
1: Grazie. Su questa indicazione del segretario nazionale della UIL Pensionati Domenico Proietti, lo ringraziamo, lo salutiamo, e vedremo come andrà a finire questa proposta di legge estremamente interessante. E allora chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, per quanto riguarda l'organizzazione Fabio Cruciani per la produzione Donatella D'Amato, e da parte di Giuseppe Caporaso, come sempre, un saluto a tutti quanti voi all'ascolto e l'augurio di una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli di oggi: il Papa e chatbot sfruttano il bisogno di relazioni serbe, recuperare il valore dell'umanità. Ancora alta la tensione tra USA e Cuba, Rubio spinge per una soluzione diplomatica, ma non è un'opzione facile. La Terra dei Fuochi attende il Papa, una zona devastata dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Buongiorno a tutti ascoltatori, Alessandro Guarasci studio. I chatbot sfruttano il bisogno di relazioni, serve dunque recuperare il valore dell'umanità. Incontrando i partecipanti al convegno internazionale Custodire Voci e Volti Umani, promosso al Dicastero per la Comunicazione assieme al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, il Papa ha richiamato l'impegno della Chiesa nell'ambito della sua missione universale nel campo delle comunicazioni sociali. Edoardo Giribaldi.
3: Come tristemente evidenziato dalla sfrenata promozione e implementazione di tecnologie a scapito della dignità umana e dal danno causato quando chatbot e altre tecnologie sfruttano il nostro bisogno di relazioni umane, stiamo davvero sperimentando un'eclissi del senso di ciò che significa essere umani. Così Papa Leone ha ammonito dai rischi portati dalle nuove tecnologie, una questione che sta al cuore del pontefice per sua stessa missione e che auspica di orientare attraverso la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, che sarà pubblicata il prossimo 25 maggio e dedicata alla tutela della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Questo desiderio che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità non deve informare solo le nostre decisioni e azioni, ma anche l'utilizzo e la direzione data ai media, alla tecnologia digitale e all'intelligenza artificiale, al fine di assicurare che questi strumenti siano posti al servizio autentico dell'umanità.
2: Voltiamo pagina perché non si allenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba. La portaerei americana è arrivata nel Mar dei Caraibi, la portaerei nucleare Nimitz. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato che l'amministrazione Trump vuole risolvere in modo pacifico le divergenze con Cuba, ma dubita che si possa raggiungere una soluzione diplomatica con l'attuale governo dell'isola. Cina e Russia intanto si schierano a sostegno dell'Havana. Marco Guerra ne ha parlato con Roberto Darine, già inviato del Sole 24 Ore in America Latina.
4: Trump ha detto che lo schieramento della porta aerei Nimitz non è una minaccia, evidentemente rimangono molte perplessità e c'è chi ha immaginato che si possa replicare un regime change tipo quello avvenuto i primi giorni di gennaio in Venezuela. Ora, questa operazione pare obiettivamente meno verosimile per il caso cubano.
5: Cina e Russia si sono immediatamente schierate dalla parte di Cuba. Il governo cubano può sentirsi con le spalle protette?
4: Cina e Russia hanno rilasciato delle dichiarazioni forti, ma poi siamo sempre in quello che gli Stati Uniti continuano a rimarcare come il cortile di casa, e quindi è difficile, io credo, che Cina e Russia possano giocare un ruolo veramente decisivo in una partita di questo genere a 200 miglia di distanza da Cuba alla Florida.
2: La guerra Russia-Ucraina: sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, questo è positivo. Il segretario di Stato americano Rubio è ottimista sui negoziati per porre fine alla guerra in Medio Oriente, ma avverte: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Gianmarco Murroni.
6: Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizione su tutti i fronti, garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. Il punto critico nei negoziati era e rimane la gestione dell'uranio altamente arricchito. I principi fondamentali rimangono gli stessi: l'Iran non potrà mai mai avere un'arma nucleare e per raggiungere questo obiettivo dovremo affrontare la questione dell'uranio arricchito, ha affermato il segretario di Stato USA Rubio, specificando anche che qualora l'Iran creasse un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz, il rischio sarebbe che l'iniziativa possa ripetersi altrove. In Libano intanto continuano gli attacchi di Israele. Almeno 5 persone sono morte nel duplice attacco condotto sul distretto di Tiro, nel sud del paese. Tra le vittime anche una bambina.
2: Saranno beati 80 martiri della guerra civile spagnola, il patriarca maronita Hoyek. Il Papa ha infatti autorizzato la promulgazione di 6 decreti del dicastero delle cause dei santi. E c'è attesa per la visita del Papa domani ad Acerra, in una terra che è stata devastata dallo smaltimento illegale dei rifiuti tossici, ma colleghiamoci col nostro inviato Francesco De Remigius.
7: Sì, Alessandro, siamo nel cuore della città di Acerra, dove da questa mattina nella strada che porta in Piazza Duomo, dove ci troviamo in questo momento, si distribuisce l'Osservatore Acerrano, periodico che titola così: dalle ferite della terra dei fuochi all'abbraccio con il successore di Pietro, il grido di una città che non si arrende. E proprio questo grido è rappresentato dalla forza di tanti giovani, alcuni dei quali già oggi sono in diocesi, domani siederanno alle 9:15 in cattedrale, dove incontreranno Papa Leone. Famiglie vittime dell'inquinamento ambientale che guardano al futuro sono pronte a salutare il pontefice non solo nella cattedrale ma anche attraverso i balconi di una Acerra davvero riempita di bandiere giallo e bianco, i colori della città del Vaticano, nella via che percorrerà domattina il pontefice. Tanti anche i riferimenti alla Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco, di cui assieme a decine di foto di Papa Leone ad Acerra sono comparsi alcuni passaggi nella settimana che celebra l'undicesimo anniversario della sua pubblicazione. Il clima è un bene comune di tutti e per tutti è uno di questi passaggi. Dunque davvero si cerca di superare l'appellativo di terra dei fuochi, anche portando attraverso la diocesi storie di resilienza di tanti giovani. Ultima nota di colore: su molti balconi davvero tante descritte "Viva il Papa" con i colori della città del Vaticano. Da Acerra con Bruno Orti, al suono è tutto, vi restituisco la linea.
2: Dunque la terra dei fuoco, una terra che aspetta una riscossa, e Lorenzo Giovanardi ne ha parlato con Francesca Ferro di Lega Ambiente Campania. Ferro in qualche modo ripercorre l'origine di questa ambizione, sentiamo.
8: L'espressione terra dei fuochi è stata coniata da Lega Ambiente intorno al 2003 perché individua un territorio abbastanza ampio e vasto, che è quello che sta fra Napoli, la provincia di Napoli e anche quella di Caserta. Nasce da un approfondimento che Lega Ambiente inizia a fare nel 2003 dopo aver ricevuto numerose segnalazioni che notavano incendi di rifiuti abbandonati in aperta campagna. Insomma, c'erano tutta una serie di strani movimenti, anche sversamenti, camion non meglio identificati che si aggiravano in un territorio che era ancora e ancora molto di campagna, ecco, poco costruito, e che quindi avevano dato un po' l'allarme.
9: Quali sono i segnali più concreti di rinascita del territorio?
8: Mi sembra impegnativo individuare dei segnali di rinascita. Questa situazione nel tempo si è evoluta, è cambiata anche grazie all'impegno, soprattutto molto delle forze dell'ordine, della magistratura. Le bonifiche sono andate molto a rilento, non sono ancora complete. Parlare di rinascita penso che sia purtroppo prematuro.
2: Nel giorno in cui la Chiesa ricorda Santa Rita d'Acacia, Monti Sibillini torna a raccontare antiche leggende di grotte misteriose. Tra il Monte della Sibilla e lo scoglio di Rocca Porena, mito medievale e devozione cristiana continuano ancora oggi a dialogare attraverso proprio la montagna. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
10: Tra Marche e Umbria, nei Monti Sibillini, il paesaggio conserva da secoli racconti di laghi inquieti, cavità misteriose e figure sospese tra leggenda e devozione. Intorno alla grotta della Sibilla nacquero nel Medioevo storie di regine sotterranee, ponti sospesi sugli abissi e viaggi verso l'aldilà raccontati da Antoine de la Salle e Andrea da Barberino. Poco distante, nel territorio di Cascia, lo scoglio di Rocca Porena legato a Santa Rita sembra offrire un'immagine opposta, non più la discesa nell'antro della montagna, ma la salita verso la roccia della preghiera. In un territorio segnato dai terremoti, mito e devozione continuano ancora oggi a modellare la memoria della montagna.
2: E allora allora finisce qui il nostro giornale da Daniele Giorgi in regia, Alessandro Gurasci in studio, grazie per l'attenzione, ma l'informazione vi ricordo torna alle ore 15.

maledetto me. E come solitamente facciamo il venerdì pomeriggio, ci sono i nuovi dati di Arwan. Abbiamo incontrato Fulminaccia alla 22 in discesa con Maledetto me. Alla 21 scende De Bausa con Magnetic, mentre al numero 20 sale il fenomeno internazionale Sombra con il nuovo singolo Potential, canzone che potenzialmente, vedi che è il gancio, Daniele Caruso mi fa gli applausi, potremmo ascoltare anche nel weekend nelle classifiche.

La canzone appena ascoltata di Sombr, Potential, numero 20 in salita questa settimana. Questa è la chart di R1, Airplay radiofonico nazionale, con le canzoni più ascoltate in radio. Al numero 19, seconda nuova entrata che vi raccontiamo, quella di Elisa, che ha già presentato anche in anteprima in alcune sue tappe del tour. Parliamo di Amore, new entry, numero 19. Mentre alla 18 scende Achille Lauro con La ballata come un immortali. La numero 17 per Another S4 Ultra con Talk to You in discesa, mentre al numero 16, canzone che è un duetto che ci ha accompagnato in queste settimane, anch'esso molto romantico, anche se parla della rottura di una relazione. Loro sono Emma con Arcomi, questo è Baci Piano alla 16.

Marcomi continuano a scendere purtroppo nella chart di Irwan questa settimana al numero 16, mentre al numero 15 sale un altro fenomeno. Abbiamo ascoltato Olivia Dean prima, un'altra Olivia della musica internazionale, ovvero Olivia Rodrigo, che ha annunciato due date milanesi per il suo nuovo tour. L'artista californiana salirà sul palco dell'Unipol Doma il 27-28 aprile del prossimo anno. Prevendite biglietti già attive sui siti abituali, con vendita generale a partire dallo scorso 7 maggio, quindi siete proprio nel pieno di poter insomma accaparrarvi questi biglietti. C'è una notizia che i fan italiani aspettavano appunto da tempo, la tappa appunto nel nostro paese con due date consecutive, quindi l'annuncio è arrivato lo scorso 30 aprile insieme alla conferma di un tour globale di oltre 65 date che poi toccherà anche il Nord America, il Regno Unito e l'Europa. Quindi ricordatevi, segnatevi la data e procuratevi a questo punto anche il biglietto, che poi andranno sicuramente esauriti in poco tempo, 27-28 aprile del prossimo anno a Milano. E quindi l'ascoltiamo, protagonista della numero 15 in salita, questa è Drop Dead.

di Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead in netta risalita questa settimana nella classifica che vi stiamo raccontando, e stiamo ascoltando insieme i brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni secondo i dati di R1. Andate anche sul sito per avere un colpo d'occhio di tutte le classifiche che R1 propone tutte le settimane sul sito www.r1.com. Allora, qui su Blue 2000 invece ve l'ho annunciato prima nel weekend, anche il classico appuntamento di un'ora con il riepilogo di tutta la settimana, quindi non solo questa classifica ma tutto quello che vi abbiamo raccontato in questi 5 giorni lo ritroverete lì sabato e domenica in quest'ora in cui nelle classifiche del weekend ricapitoliamo praticamente tutto, quindi anche le chart dedicate a libri e cinema. Andiamo alla numero 14, dove abbiamo un'altra nuova entrata, inaugura l'estate musicale anche lui, Irama, con questa canzone, il nuovo singolo si intitola Cabana, che si dipana tra notte e nostalgia, sicuramente diversa rispetto diciamo a tante altre canzoni che ha proposto durante l'estate anche negli anni passati. Ad esempio mi viene in mente Arrogante, qui ci sono diverse sonorità, un'atmosfera estiva fatta di festa ma anche vibrazioni notturne, e propone questo testo diciamo per l'estate 2026 insieme a tante altre canzoni che si affacciano in questo periodo ad accompagnare questi mesi estivi. Irama, Cabana, nuova entrata alla 14.

Viaggi nell'estate con Cabana, raccontati e cantati da Irama, numero 14 New Entry. Scende Samurai J con Ossessione alla 13, alla 12 stabile Alex Warren con il suo successo attuale dal titolo Fever Dream.

ci siamo ufficialmente accorti che tra le canzoni di Sanremo, ma era inevitabile, resiste solo Samurai J, che era la numero 13 in discesa con Ossessione, mentre alla 12 ha appena ascoltato Alex Warren con Fever Dream. Adesso, per la gioia nostra, mia e di Daniele Caruso, c'è questa favola da favela, ovvero quella raccontata da Gaia, numero 11 in salita a Bossa Nostra.

È tornato il sorriso sul volto di Daniele Caruso. Dovremmo metterla più spesso nella classifica di Year One. Adesso chiamo il signor Year One, gli dico: guarda, devi metterla tutte le settimane, anche possibilmente alla numero uno questa canzone di Gaia. Con Bossa Nostra l'abbiamo incontrata alla numero 11 in salita, numero 10 in discesa Madame con Marrakesh, Volevo capire con Marrakesh, mentre al numero 9 sale il duetto tra Madonna e Sabrina Carpenter dal titolo Bring Your Love. In discesa la numero 8 per Annalisa con Canzone Estiva. Al numero 7 entriamo nella zona di un nome tra i più promettenti della nuova scena urban italiana, aveva già disseminato indizi sui social durante le sue esibizioni live, alimentando ovviamente l'attesa dei fan anche per il nuovo progetto, il nuovo album Santissimo, che è arrivato in un momento molto importante per la carriera appunto di Saif, reduce dal secondo posto a Sanremo con Tu mi piaci tanto, che è diventato un vero tormentone anche in rete. Santissimo tour che attraverserà i principali festival italiani durante l'estate e continuerà anche in autunno nei club, e tra gli appuntamenti più attesi anche la data romana del 27 ottobre all'Atlantico. E quindi non ci resta che ascoltarlo. Saif è protagonista della posizione numero 7 in salita con il nuovo singolo Buona Domenica.

Possiamo già definirli come successi della prossima estate 2026 e sono già in classifica in quella di Air One che vi stiamo raccontando oggi. L'Airplay radiofonico nazionale numero 7 in salita, Safe, Buona Domenica al numero 6, sale un'altra canzone bella estiva, potente, allegra e colorata, Summer Funk, è il nuovo singolo di Francesco Gabbani.

Bala quest'estate con Francesco Gabbani, la sua Summer Funk che abbiamo incontrato in salita, la numero 6 nella chart di R1. La numero 5 in salita, e giusto per fare un confronto anche con la nostra classifica, quella di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, dove insomma ha perso la vetta lui, Harry Styles era il numero 1 con American Girls, in questo caso lo ritroviamo alla posizione numero 5 in salita, mentre invece da noi scende, e tra l'altro c'è una nuova numero 1 della classifica di Blue 2000 che scoprirete se l'avete persa ovviamente nel weekend. Al numero 4 in discesa un trio, Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

Francale, Levante e Delia nella chart di Year One, numero 4 in discesa. Loro sono stati anche al primo posto con questa canzone e sono stati primi fino alla scorsa settimana anche The Colors, che scendono al numero 3 con Rolling Stones. Loro sono ritornati alla dimensione live che preferiscono, con The Colors Live in questo periodo. Nuove date in calendario, sapete che noi poi vi aggiorniamo quotidianamente anche nell'appuntamento con le classifiche, con le date e anche i tour degli artisti che ascoltiamo. E allora il loro tour farà tappa anche in Sicilia. Tra i nuovi live, la band ha confermato il concerto a Brolo sabato 22 agosto, calcando il palco allestito sul lungomare Luigi Rizzo, quindi lo spettacolo sarà di ingresso gratuito in questo caso e rientrerà all'interno del programma di eventi estivi organizzati dal comune di Brolo, e quindi porteranno tutti i loro successi del passato e anche questa nuova canzone che ormai conosciamo benissimo dal titolo Rolling Stones, che come detto prima non è più la canzone regina della settimana di Year One, quindi tra le più ascoltate sì, ma scivola alla posizione numero 3 in attesa di scoprire anche la nuova numero 1.

Pistons, loro sono i The Colors, numero 3 in discesa questa settimana agli sgoccioli ormai della nostra classifica di questo venerdì pomeriggio 22 maggio con i dati dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. C'è un movimento nuovo in classifica al vertice perché sale la nuova numero 1 della settimana di Lady Gaga e Daichi direttamente dal film Il Diavolo Veste Prada. Questa è la colonna sonora portante, una delle canzoni si intitola appunto Runaway. E grande successo anche un po' inaspettato perché l'hanno appena presentata ed è balzata subito alla posizione numero 2 in nuova entrata questo nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Loro hanno disseminato indizi sui social prima di presentare la canzone e poi hanno chiesto ai loro fan: è ora di iniziare il nuovo capitolo, siete pronti ad ascoltare la nostra storia di fantasmi? È proprio così, loro sempre innovativi, anche originali, hanno pensato di uscire con una canzone durante l'estate che non parli proprio d'estate o abbia i classici ritmi estivi, ma che ci parli di fantasmi, quindi siamo tutti curiosi. Il nuovo singolo si intitola Sorry Scusa Lo Siento, che è arrivato dopo settimane, diciamo, in cui la band ha sparso, lo dicevamo, in 3 città d'Europa questi cartelloni con la sagoma di un pinguino accompagnata dalla scritta scusa a Milano, sorry a Londra e lo siento evidentemente a Madrid, e tutte insieme compongono proprio il titolo della canzone. La conferma è poi arrivata sul palco del concerto del primo maggio a Roma, in cui Riccardo Zanotti si è esibito con indosso un cappellino con il titolo del brano, ed è la più alta nuova entrata della settimana della chart di R1. La incontriamo alla posizione numero 2, sorry scusa lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari su Inblu 2000.

chiudiamo ufficialmente la chart di oggi, dedicata a Air One con la più alta nuova entrata, dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato qui su Blu 2000. Allora, si sprecano parole tantissime, ma giustamente quando è insomma un film di grande richiamo, anche la colonna sonora fa il suo, e naturalmente la colonna portante di tutto quello che ci ha regalato Michael Jackson e continua a regalarci anche in maniera postuma grazie a questo biopic interpretato da suo nipote in maniera strepitosa, Jafar Jackson. Questo è uno dei singoli contenuti nella colonna sonora, il grande Michael Jackson.

siamo in chiusura davvero, grazie a Daniele Caruso in regia. L'ultimo appuntamento della settimana, poi vi ricordo sabato e domenica, come detto prima, anche le riassunto con le classifiche del weekend. Vi auguro un buon weekend, tra poco l'informazione, a seguire le parole di Blue 2000. Restate con noi, vi lascio con Noah Kahan.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi. Lievi i progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, così il segretario di Stato americano Rubio.
2: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due. Il programma nucleare, innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, e il presidente cinese, Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk, controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Dal 25, cioè da lunedì al 28 maggio, in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, 82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori si apriranno alle 16 di lunedì con l'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi e termineranno giovedì 28 maggio con l'intervento di Papa Leone XIV. Giorno di vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 in città, in provincia di Napoli. In cattedrale, in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime nell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. La Procura di Roma, che indaga sull'abordaggio israeliano della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Sumud Flottiglia. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare, perché la guerra che sta devastando i territori, distruggendo in tante parti del mondo. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, parlando nella tenuta di Castel Porziano in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. È tornato a trovarci Don Giuseppe Di Stefano, benvenuto.
1: Grazie.
0: Che oltre ad essere appunto un sacerdote è anche uno scrittore prolifico, perché non eri qui tanto tempo fa.
1: No, infatti.
0: Hai scritto un nuovo libro che è sempre proposto dalle Edizioni Paoline, il cui titolo è Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Stavamo dicendo poco prima di cominciare la registrazione, ti confidavo che quando ho letto il titolo non ho immediatamente riconosciuto la frase di Adamo che c'è già nel libro della Genesi, no? Appunto, ho avuto paura. Secondo me questo è indicativo, perché significa che in realtà è una frase che appartiene talmente tanto all'esperienza delle persone che non è riferito appunto ad una citazione, ma qualcosa che ognuno riferisce ad un proprio vissuto, no? Un proprio momento del vissuto.
1: Rosario, è esattamente così, perché noi siamo di quelli che viviamo le paure, però fatichiamo a parlarne. Ecco perché nella scelta del titolo mi sono trovato davanti a tanti che, quando glielo proponevo, non riuscivano a riconoscere questa citazione di Adamo, che poi tra l'altro sono tra le prime parole, la prima, l'esultanza, no? per Eva, tutto bello, no? quando arriva la creazione della donna, poi però dinanzi all'esperienza del peccato, del fallimento, Adamo scopre di avere paura, la paura entra insieme con il fallimento, e credo sia indicativo, perché ci ricorda come spesso e volentieri le nostre paure si alimentano del fatto che abbiamo deluso qualcuno, e per paura di deludere qualcuno noi ci ingabbiamo in queste paure, che poi sono frutto anche delle attese degli altri su di noi o di noi stessi sulla nostra vita. Quando sperimentiamo tutto questo, la paura inizia a entrare con prepotenza, e quello che prima poteva essere un suono bello, no? Il passo di Dio nel giardino, diventa un rumore. Anche questo è indicativo di come le cose cambino in rapporto a quello che noi viviamo. Se fino a quel momento per Adamo il passo di Dio era il passo di un amico che ti viene a trovare, con cui trascorrere del tempo in maniera in armonia, in maniera bella, alla brezza del mattino, da quel momento diventa un rumore di passi che vengono a stanare il mio fallimento. La paura si alimenta proprio di questo, del fatto che noi quando ci scopriamo fragili, e soprattutto quando gli altri ci scoprono fragili così come siamo, la prima cosa che ci viene in mente è quella di nasconderci, e percepiamo la presenza dell'altro non come ricchezza ma come minaccia.
0: Tu fai un percorso che ovviamente parte proprio, dicevamo, dal libro della Genesi, analizzi anche il luogo, il giardino, analizzi poi il rapporto tra Caino e Abele, ma adesso ci arriviamo. Però tu hai detto appunto una cosa, la paura del fallimento, la paura della delusione. Tu ad un certo punto fai una notazione anche molto personale, ma credo che sia poi un'esperienza che in tanti abbiamo vissuto, cioè di quel tipo di educazione, spesso per mille ragioni, anaffettiva, che fa sì che il bambino abbia in realtà sempre bisogno di un'approvazione, sempre bisogno soprattutto del sentire di meritare l'amore, meritare l'affetto, e quindi una sorta di sforzo per questo.
1: È esattamente così. Io a un certo punto, nel capitolo a cui sono più legato e che poi è il primo che ho fatto leggere all'editore, mi sono misurato con questa paura, che poi è la paura secondo me centrale per la vita delle persone, no? La paura di amare, di essere amato, ma soprattutto in relazione alla paura di amare, di essere amato, la paura di non essere abbastanza. Perché è come se per l'amore noi dovessimo essere sempre perfetti, sempre in ordine, come se nell'esperienza dell'amore non fosse mai contemplato il fallimento, non fosse mai contemplata la possibilità di sbagliare. E invece è proprio a partire dai fallimenti, dai tradimenti, dalle cadute, che l'amore si rafforza. E in questo momento mi viene in mente proprio un personaggio che di quel capitolo è il protagonista, è Pietro, no? L'esperienza del tradimento, del fallimento nel suo rapporto con Gesù lo fa diventare un personaggio umanissimo ma anche profondamente divino, perché nel suo riconoscere il fallimento, nel suo porsi dinanzi a Gesù come, facciamoci passare un po' l'espressione, un cane bastonato che se lo ritrova a un certo punto in tante occasioni dopo la Pasqua, dopo la risurrezione, e non sa come affrontare il problema, tanto che poi Gesù prende l'iniziativa in quella esperienza fortissima che è quella colazione di ritorno dalla pesca sul mare di Galilea. E lì Pietro scopre che Gesù si abbassa alla sua maniera di amare, non gli sta chiedendo di amarlo in maniera ideale ma molto concreta, e quindi di volergli bene. Ho provato a immaginare questo dialogo tra Gesù e Pietro e a riscriverlo alla mia maniera, facendo in modo che venisse fuori proprio il desiderio di Gesù di essere amato per quello che è, un amico. Prima della sua divinità, prima di essere il maestro, il signore, il risorto, lui vuole essere qualcuno che chiede di essere amato nella pienezza della sua vita, anche se non è facile stargli dietro, e Gesù lo riconosce, lo dice a Pietro: io lo so che non è facile starmi appresso, però tu provaci, provaci sempre, e anche quando fallisci non temere, abbracciami più forte. E ho immaginato questa conclusione, no? Che poi è la vocazione raccontata, la vocazione di Pietro raccontata dal Vangelo di Giovanni, l'ho immaginata come un'esperienza culmine, che in questo abbraccio si ritrovano insieme e declinano un modo nuovo di vivere il per sempre, non fatto di grandi intenzioni e grandi slanci, ma di piccoli per sempre quotidiani.
0: Tu però parli anche di un modo nuovo, ad un certo punto, di intendere Dio. Tu ad un certo punto racconti di un Dio che scrivi con la D minuscola, no? Cioè di una forma così falsa di quello che noi possiamo immaginare che sia, no? Questo essere supremo, e poi dell'incontro vero, appunto, con un Dio che ama in maniera completamente diversa da quella che noi pensiamo.
1: Questo, lo dicevi prima tu, è frutto anche di un'educazione ricevuta, un'educazione un po' d'altri tempi, in cui se fai il bravo, se sei bravo, se sei meritevole, allora mamma e papà ti vogliono bene, e così anche Dio. Ma quando scopri che Dio non la pensa così, che Dio è totalmente diverso, quella è la grande rivoluzione della tua vita. Io questa esperienza l'ho fatta concretamente sulla tomba di Francesco d'Assisi all'inizio del mio cammino, quando ho scoperto che Dio non si merita, ma puoi solo accoglierlo, che non devi fare qualcosa per Dio per ingraziartelo, ma sei chiamato a essere pienamente te stesso, e nella misura in cui sei pienamente te stesso, il suo amore ti raggiunge e riempie della tua vita anche quello che tu non vorresti che nessuno vedesse, che nessuno, di cui nessuno si accorgesse, le cose da cui forse vuoi scappare, Dio le riempie, le trasforma con una presenza tutta nuova, questo Dio che dal basso ci raggiunge e ci trasfigura con Lui, ci fa fare esperienza di un amore che veramente riempie la vita e che può dare senso anche all'esperienza del fallimento, del dolore, della sofferenza, un Dio che è veramente diverso. Ecco perché a me piace declinare Dio con due espressioni che tra loro vanno insieme, no? Dio è altro e Dio è oltre. Altro perché è diverso da come ce lo aspettavamo, da come ce lo hanno raccontato. E oltre perché è sempre un passo avanti a noi, non per farci sentire ritardatari cronici, ma piuttosto per farci scoprire che Lui ci precede, ci spiana il cammino, ci sta davanti. Ecco perché quelle parole che dentro di me sentì dentro sulla tomba di Francesco sono ancora le parole con cui Dio mi ha conquistato e attraverso le quali mi lascio amare ogni giorno. Tu sei prezioso ai miei occhi, io ti amo. Le parole di Isaia 43 secondo me hanno il sapore di un amore che ti accerchia, ti assedia e in qualche maniera mette in minoranza le paure. È come un salvagente l'amore di Dio, lanciato in mezzo alla tempesta, permette a te di tornare a galla e assedia le tue paure al punto da farle sentire davvero in minoranza.
0: Tu hai parlato di San Francesco d'Assisi e questo mi fa venire in mente anche, tu a un certo punto rievochi l'abbraccio di San Francesco al lebbroso,
1: sì,
0: e ne parli nel capitolo legato, perché tu affronti una serie di paure che ovviamente tutti quanti affrontiamo, una di queste è la paura della malattia.
1: Sì, nella paura della malattia io racconto questo incontro che poi è l'inizio della vocazione di Francesco, quello che era normale tenere a distanza, quello che era normale respingere per ragioni anche molto pratiche, la paura del contagio, della malattia in sé, diventa qualcosa che per Francesco assume addirittura il sapore della dolcezza. E questo è assurdo, ma se lo leggiamo proprio a partire dall'incontro che Francesco fa con se stesso alla luce di Dio, comprendiamo che quel lebbroso in realtà è Francesco stesso che incontra la sua vita a brandelli, una vita che apparentemente aveva tutto. Una persona come lui che non aveva bisogno di niente, aveva tanta roba, tante cose, eppure si sente vuoto, si sente bisognoso. E l'incontro con quell'uomo dall'umanità a brandelli anche visivamente lo fa tornare intero, e il gesto potente di questo abbraccio ci ricorda che non sempre le persone che ci aiutano sono persone integrate, integre, intere, ma spesso sono persone in pezzi come noi che abbracciandoci ci danno la certezza che i pezzi possono tornare al loro posto. Non siamo più quello che eravamo e non lo saremo mai più, ma certamente quello che alla luce del Vangelo possiamo sapere è che saremo nuovi. Quel Dio che fa nuove tutte le cose inizia nella mia vita, come nella vita di Francesco d'Assisi, come nella vita di tanti uomini e donne, ha fatto, fa e farà, si renderà presente in questo segno di questo abbraccio che ci circonda, ci mette a nostro agio e ci fa scoprire che siamo attesi, desiderati e amati profondamente per quello che siamo.
0: Questo che tu dici, che Francesco nell'abbracciare il lebbroso abbraccia una parte di sé che non conosceva, in realtà ci lega anche ad un altro capitolo di cui tu parli, ed è quello legato allo straniero e al fatto che istintivamente la paura di ciò che è straniero a noi ci fa pensare che questo sia nemico a noi. Però tu sottilmente dici che forse lo straniero in realtà è un po' lo specchio, il riflesso di ciò che non conosciamo di noi stessi.
1: Innanzitutto lo straniero ci mette davanti a un dato di fatto, che non siamo figli unici. L'idea di meritarsi, l'idea di meritarsi l'approvazione dei genitori è già difficile, no? A maggior ragione se poi devi concorrere con un altro in questa cosa. Quindi questo è il dramma di Caino e Abele, ma è il dramma dell'umanità che cerca di farsi spazio a bracciate piuttosto che a scazzottate. Ci insegnano che per essere bravi bisogna essere i migliori e bisogna sgomitare pur di arrivare alla meta. Invece l'esperienza dello straniero ci mette proprio in crisi, perché ci fa accogliere o ci mette comunque davanti della nostra umanità ciò che non ci piace: il fatto di essere rifiutati, esclusi, non compresi, messi all'angolo, emarginati. Io dico in quel capitolo che dentro di noi c'è uno straniero che chiede di essere accolto, riconosciuto, che chiede diritto di asilo nella nostra vita, perché noi con tutto ciò che di estraneo abbiamo costellato la nostra vita, in realtà non ci rendiamo conto di come veramente abbiamo bisogno di tornare a noi stessi, alla verità della nostra vita. C'è qualcosa che sottilmente lega la mia vita alla tua, a quella di chiunque altro, che è proprio l'esperienza della fragilità e del fallimento. A me piace ripetere spesso che le ferite, quando si incontrano, si riconoscono e iniziano a dialogare ancora prima delle persone. E questo è quello che avviene con lo straniero, e questo è quello che poi racconto nel libro a un certo punto, quando immerso in una passeggiata apparentemente normale, mi ritrovo a fare i conti con un agguato di Dio che mi viene a cercare nella persona di un uomo che non conoscevo e che stava lì davanti alla sala cinesca.
0: Il bisogno tu hai anche frainteso, perché inizialmente hai pensato solo che sì, c'è bisogno di un'elemosina.
1: Sì. Davanti a questa sala cinesca arrugginita di una bottega in disuso, quest'uomo mi lancia uno sguardo. E questa cosa mi mette a disagio, quindi la prima cosa che, come dicevi tu, faccio è mettere le mani in tasca per prendere un'elemosina da dargli. Ma quest'uomo in maniera provvidenziale mi dà una lezione di quelle che non mi dimenticherò mai, perché mi chiude la mano e mi dice no, e poi mi dice grazie perché ti sei accorto di me. Io in quello sguardo, e lo dico con tanta emozione, ho incontrato davvero per l'ennesima volta lo sguardo di Dio. Ecco perché quando poi gli ho chiesto di poterlo abbracciare, perché era la cosa più normale che in quel momento mi veniva in mente di fare, ho sentito di fare mie le parole di Tommaso la sera di Pasqua. Davvero il Signore mi aspettava in quell'agguato. Io pensavo di andare a pregare dalle Clarisse, a farmi il mio ritiro, perché ero un po' così stanco e appesantito dalle cose di tutti i giorni. Mi ritrovo a fare i conti con Dio che mi aspettava lungo la strada e che mi chiedeva semplicemente di riconoscerlo in quella persona che stava ai margini della strada, appunto.
0: C'è un altro personaggio, questo nel Vangelo di Matteo, in una parabola di Gesù, che dice le stesse parole di Adamo: ho avuto paura. E il servo, quello che nasconde i talenti invece di farli fruttare.
1: Lì c'è in maniera ancora più forte questa idea del fatto che noi di Dio abbiamo un'idea falsata. Che cos'è che blocca quel servo? Non certamente una conoscenza vera del padrone, perché se l'avesse conosciuto anche solo un pochino si sarebbe reso conto che la maniera di affidare del padrone, che affida questi talenti ai servi, è una maniera non per tenerli legati a sé, ma piuttosto per dare loro la possibilità di diventare se stessi pienamente, di trafficare quello che gli è stato messo nelle mani, che, parentesi, non gli appartiene, non gli è dovuto. A quei servi non era dovuto niente. Il padrone fa un gesto che non è contemplato in nessun regolamento, e lo fa in maniera totalmente gratuita. Io credo che la prima cosa che faccia paura a questo servo del padrone sia proprio la gratuità con cui questo padrone, questo signore, si pone nei suoi confronti. E poi la cosa viene in certo qual modo alla luce quando il servo poi dinanzi al padrone si confessa: io di te ho avuto paura perché so che sei uno che esige tanto. Ma chi te l'ha detto? Ma dove l'hai scoperta questa cosa? Dove l'hai letta? Noi purtroppo siamo figli di una predicazione che per troppo tempo ci ha fatto immaginare Dio come uno esigente, uno a cui bisogna rendere conto. Ma in questa resa dei conti non ci hanno detto che noi saremo sempre in difetto. Ecco perché l'unica cosa che ci viene chiesta è di avere il debito di un amore fraterno gli uni gli altri, e questa è l'unica maniera per pagare, tra virgolette, Dio. Noi siamo figli di un Dio che ci chiede di amarci, e amando l'altro lui sa e si ritiene amato.
0: C'è un'altra paura che sperimentiamo molto spesso, quella paura che ci fa accendere il televisore anche quando stiamo facendo qualcos'altro, soltanto perché in qualche modo istintivamente abbiamo paura del silenzio.
1: La paura del silenzio è una delle paure che più delle altre ha fatto breccia nella mia vita praticamente da subito. Io lo dico anche nel libro, piccino siccome non sopportavo il silenzio, ci mettevo la colonna sonora e quindi canticchiamo nella mia mente, tanto che mamma e papà, basta, stai sempre a cantare, basta. A un certo punto il silenzio, in un momento importante, particolare della mia vita, un momento di grande difficoltà e di prova, è diventato qualcosa di immenso, non uno spazio da cui scappare, ma piuttosto uno spazio da abitare, perché il silenzio piano piano mi raccontava quelle parti di me che io con fatica riuscivo ad accettare, ma non me le raccontava con l'arroganza e l'aggressività di chi ti vuol far sentire sbagliato, ma piuttosto me le raccontava in maniera inedita, come qualcosa che poteva essere riempito di presenza. E così il silenzio mi ha ricondotto a me stesso e mi ha fatto ascoltare innanzitutto i miei bisogni e i miei desideri, e a partire da questo la voce di Dio, che ancora una volta, con la delicatezza di un vento leggero, per fare mia l'esperienza di Elia, ti viene a cercare senza scompigliarti la vita, ma semplicemente con la delicatezza di una carezza, che chiede di potersi adagiare su di te e farti sentire che in quel silenzio non sei solo, perché di fatto il silenzio mette in luce la paura di essere soli. Noi non siamo soli. Questo è un po' il filo conduttore, un altro dei fili conduttori del libro, perché l'idea che la paura ci mette davanti è che noi siamo soli e dobbiamo fare i conti con queste paure, che sono come dei mostri insormontabili, ma invece la paura ci ricorda un'altra cosa a cui non pensiamo mai, che invece abbiamo bisogno di qualcuno. Non c'è atto di coraggio più grande di chiedere aiuto a qualcuno, e in quel momento noi sperimentiamo qualcosa di completamente inedito. Nella possibilità che qualcuno ci aiuti, noi diciamo alle nostre paure: tu sei più piccolo, più piccola di come ti immaginavo. E quindi le paure si ridimensionano drasticamente. Basta una mano tesa da afferrare, una piccola luce per attraversare la notte.
0: Questo modo di entrare in contatto con i nostri bisogni, di ammettere i nostri bisogni, è molto legato anche ad un'altra cosa di cui tu parli nel libro, cioè la possibilità che abbiamo e il dovere che avremmo di ritornare in contatto con il nostro io bambino, con il bambino che è ancora dentro di noi. E che ci fa paura, ma chissà perché. È una cosa che sperimentiamo tutte le volte che, come è successo a te, incrociamo lo sguardo che ci scruta di un bambino.
1: Esattamente, no? L'esperienza della piccolezza ci connette esattamente con il nostro essere bisognosi. Mm-hmm. Noi siamo degli esseri di bisogno, siamo abitati da desideri, sogni, attese, però pian piano col tempo abbiamo creato delle sovrastrutture che ci impediscono di connetterci. Se un bambino ha bisogno di un abbraccio, te lo chiede senza giri di parole. Se un bambino ha bisogno della mano per attraversare la strada, ti afferra la mano, non ti fa tante domande. Noi invece siamo abituati a farci tanti ragionamenti che ci appesantiscono. Ecco perché il Vangelo esattamente ci restituisce la bellezza della leggerezza, che è la bellezza dei gigli del campo e degli uccelli del cielo, di cui ci parla il Vangelo di Matteo, per esempio, la bellezza di tutto ciò che ha bisogno di qualcuno che se ne prenda cura, ma paradossalmente in questo bisogno si fida e si affida. È quello che poi è l'esperienza anche dei santi, no? Pensiamo a Teresa di Lisieux piuttosto che ancora Francesco d'Assisi, l'esperienza della piccolezza come via per comprendere che solo fidandoci e affidandoci siamo veramente grandi, non pensando di cavarcela da soli con la presunzione di bastare a noi stessi.
0: Tu affronti verso la fine del libro anche una delle paure più insite nel cuore dell'uomo, cioè la paura della morte.
1: La paura della morte la affronto su due fronti, quello che un po' è l'esperienza di Gesù, E poi Francesco d'Assisi. Francesco che torna, no? Ormai lo sapete, Francesco è il grande amore della mia vita. Ho fatto la scelta, dopo essere diventato prete, di diventare anche terziario francescano, perché la mia vocazione iniziava come frate. Qualcosa un po' si intuisce nel capitolo, appunto, in cui il racconto della tomba di Francesco, perché lì pensavo che tutto fosse chiaro, invece il Signore voleva qualcosa di diverso per me. La morte, che cosa fa Gesù nei confronti della morte? La affronta, ma non la affronta come si affronterebbe un nemico. La affronta con la delicatezza di un uomo che ha scelto di vivere e di morire allo stesso modo. La bellezza disarmante di Gesù è che non è mai cambiato. È rimasto se stesso fino in fondo, anche davanti alla morte. Davanti alla morte ci si trasforma, e venendo fuori le nostre paure, noi magari ritrattiamo sulle cose belle che abbiamo detto piuttosto che fatto. Gesù resta fedele a se stesso, ha vissuto amando ed è morto amando, e facendo questo ha fatto una cosa che forse noi non consideriamo tanto spesso: ha privato la morte del suo potere, del potere di far paura. Oltre che liberarci dalla morte in sé, Gesù ci ha liberato dal potere che la morte ha attraverso la paura. Tant'è vero che a un certo punto, quando Gesù muore e il suo corpo viene deposto nel sepolcro, la morte andrà lì a bussare a quel sepolcro per reclamare un cadavere. Ma non troverà nulla. Perché non troverà nulla? Perché Gesù ha vissuto ed è morto in questo modo, donando tutto. La morte non può portarsi via nulla se l'amore ha già donato tutto. E in questo Francesco che va incontro alla morte addirittura cantando. La morte è disorientata, me la sono immaginata, come turbata dinanzi ad uno che... Già tutti dicevano folle, ma lei lo ha sperimentato, la morte, questa follia di Francesco. Sarà stata la somiglianza a quel Gesù anche nella carne, le stimmate. Dinanzi alla morte Francesco va cantando e la accoglie addirittura chiamandola sorella. Ma perché sorella? Perché dischiude all'eternità. Una morte che apre a una vita nuova, una vita piena, una vita diversa da come la conosciamo, ma non per questo una vita più piccola, ridimensionata, anzi forse molto di più, molto più grande. La bellezza del mistero della vita eterna che si dischiude oltre la morte. Ecco perché Francesco chiama la morte sorella, però non la morte in sé è sorella. Per Francesco la morte sorella è la morte di chi riconosce i propri fallimenti, i propri errori, i propri peccati e si affida completamente a Dio. Guai a quelli che moriranno negli peccati mortali, dice Francesco, perché quella morte, l'altra, la morte seconda, a quella non c'è rimedio, non si può fare nulla, perché è la scelta di vivere senza amare che determina la nostra fine. L'unica maniera per essere vivi in eterno è l'amore. Se scegliamo l'amore in questa vita, l'amore ci spalancherà le braccia anche nell'altra.
0: Il tuo libro si conclude con una conclusione, non esattamente il capitolo, ma appunto la conclusione che metti, che sono anche le pagine più toccanti, più commoventi del tuo volume, perché tu non solo hai incontrato San Francesco, appunto a distanza di secoli sulla sua tomba, ma hai incontrato un altro santo, questa volta proprio in carne ed ossa, San Giovanni Paolo II.
1: È stata l'esperienza tra le più belle della mia vita, perché davvero Giovanni Paolo aveva la capacità

0: non era previsto. A un certo punto ci siamo trovati in fila davanti al Papa, cioè per me che, come tanti, no, era stato abituato a vedere il Papa solo in televisione, trovarselo davanti, poi aveva degli occhi che, mamma mia, io penso di aver visto il cielo per la prima volta negli occhi di Giovanni Paolo II. E mentre cercavo di capire con che ginocchio scendere in ginocchia piuttosto che come fare il baciamano, tutte le cose che c'erano state dette ma che io avevo dimenticato perché ero nel pallone, Giovanni Paolo mi chiede il mio nome, come ti chiami? E io rispondo con un filo di voce, tanto che il Papa si accorge della mia timidezza, un po' della mia paura, e mi prende in giro. Non hai sentito? Allora mi ripete la domanda e io rispondo Giuseppe. Allora, dandomi uno schiaffetto sulla mano, mentre io cerco di baciarla, lui mi dà sto schiaffetto sulla mano e mi dice: Giuseppe, non temere, non avere paura mai. Di lì a poco Giovanni Paolo ci avrebbe lasciato, e penso che questo per me è il suo testamento. Tutte le volte che risento dentro di me quella voce forte, mi sento scuotere dentro e mi ricordo che le paure hanno il tempo contato, perché dinanzi all'amore e all'amore di Dio per noi, le paure non hanno più voce in capitolo. Dio è capace di disarmare le paure riconsegnandoci alla bellezza di una vita che si sa libera e amata sotto il suo sguardo. Non è lo sguardo di chi, per dirla alla romana, come te muovi te furmino, no, non è quello. È lo sguardo di chi, guardandoci, ci ama. Dio è contento, Dio è felice di noi. È quello che dice anche la benedizione di Aaron nel libro dei Numeri: fa risplendere il suo volto su di noi, che vuol dire Dio ci sorride. E poi è esattamente la maniera in cui ho rincontrato Dio nel successore di Pietro attraverso Papa Francesco. Nella curva di un sorriso Dio è rimasto impigliato, e questo per me è il modo in cui Dio continua a starmi accanto e continua a ricordarmi che davvero anche per me c'è la possibilità di poter amare sul serio e di poter essere davvero felice, perché è questo quello che desidero e che desideriamo tutti.
1: Prima di lasciarci, tu vorresti appunto lasciare ai nostri ascoltatori anche una tua riflessione, è così, che
0: sì,
1: ho preparato ieri.
0: Proprio ieri, pensando a questo nostro incontro, pensavo di consegnarvi un testo che ho scritto, che è un po' una rielaborazione personale di questo non temere biblico che attraversa tutta la scrittura. 365 volte nella scrittura Dio dice non temere, non avere paura, e proprio in questa quaresima, spulciando un po' con le concordanze, ho ritrovato tanti testi anche poco conosciuti della Bibbia in cui Dio ci ricorda che non dobbiamo avere paura perché il suo amore è più grande di tutto. Allora vorrei lasciarvi questo testo, leggervelo e condividere con voi quello che porto nel cuore. Forse ancora non lo sai, ma le tue ferite non sono poi così spaventose. I tuoi silenzi non sono muri invalicabili in cui rinchiuderti, nasconderti perché nessuno ti trovi. Forse non lo sai ancora che il tuo dolore non è un peso da trascinare né una parentesi da cui fuggire. Forse non lo sai ancora, ma qualunque cosa accada, volevo dirtelo, scelgo di restare. Resto anche quando non avrai più parole da dire, quando il buio sembrerà averla vinta, quando ti chiuderai nel tuo silenzio più profondo e vorrai evitare tutto e tutti, persino te stesso. E ricorda che la luce non abbandona mai chi la cerca con tutto se stesso, che il cuore sa sempre riconoscere casa sua in un altro cuore che pur con crepe e cicatrici non si è mai rassegnato a vivere senza amore. E guarisce chi sceglie di perdersi nel tremore di un abbraccio, in cui le mani hanno imparato a sfiorare ciò che agli occhi resta invisibile, e le braccia sono divenute capaci di accerchiare quelle ansie e paure che si nutrono di incertezze. Così le ferite smettono di sanguinare, le paure scoprono di non essere poi così forti e il dolore trova accoglienza e comprensione nel calore di una parola o di un gesto genitale.

0: sottile, perché non serve fuggire davanti al dolore, ma restare e osare di credere nella luce, anche quando tutto sembrerà immerso nel buio della notte e l'alba tarderà a spuntare. Ecco, volevo dirtelo, così adesso lo sai.
1: Grazie, allora grazie a Don Giuseppe Di Stefano, che è l'autore, lo ricordiamo, di Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi, è un libro pubblicato da Paolina Editoriale Libri. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie Rosario.

0: Adesso andiamo idealmente a teatro, e andiamo in un teatro dove andiamo molto spesso, cioè il Teatro Sofia. E siamo arrivati alla fine della stagione di quest'anno. Il titolo dell'ultimo spettacolo in scena fino al 24 maggio è Il Dio del Nulla di Gennaro Russo. Gennaro Russo, insieme con una delle interpreti del testo, Silvia Pucci, sono entrambi qui con me in studio. Benvenuti.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, questo è, ho capito bene, il tuo debutto anche alla scrittura?
2: Sì, è il mio primo testo, sì. Sì, sì.
0: E l'ispirazione è nata da cosa?
2: Allora, il testo, la prima sinossi, nasce sull'ATAC, sul bus. E leggevo un libro, Le intermittenze della morte di José Saramago, lettura che consiglio molto, e ascoltavo una canzone British e avevo di recente rivisto American Psycho con il mitico Bateman. E queste tre cosine nella mia testa in quel momento hanno creato l'idea. Questa idea che poi è stata sviluppata, ha avuto 300.000 versioni e oggi è diventata quello che è.
0: Ed è diventato uno spettacolo.
2: È diventato uno spettacolo, sì.
0: Intanto, visto che abbiamo qui anche Silvia, nel momento in cui hai scritto, avevi già in mente degli attori oppure il testo è nato con dei personaggi a cui poi hai dato un volto?
2: Partiamo dal fatto che i personaggi all'inizio erano anche altro, quindi sono partito con delle direzioni, ho cominciato a scrivere cose anche un po' neutre. Il personaggio che interpreto io, per esempio Elia, all'inizio avrei voluto fosse interpretato da una donna, e quindi in realtà ci sono state tante cose. Quando poi il testo ha cominciato a prendere una vera forma, abbiamo cominciato anche con il regista a lavorarci su, abbiamo deciso anche gli attori e alla fine ho scritto anche un po' i ruoli attorno agli attori per dare proprio il massimo delle potenzialità.
0: Certo,
2: sì.
0: Ricordiamo che la regia è di Francesco De Francesco, sì. Appunto, visto che non l'avevamo ancora nominato prima. C'è un tema, leggevo nel comunicato stampa, che è un tema scomodo che oggi non ci piace molto affrontare, che è il tema del limite.
2: Sì, e lo spettacolo vuole proprio, calca proprio tanto la mano su questa cosa, perché nella vita noi cerchiamo di non avere limiti e invece sono proprio questi limiti che rendono la vita quello che è. E lo spettacolo vuole mostrare un'assenza di limite e far vedere cosa succederebbe senza questo.
0: E qui veniamo forse al personaggio interpretato da Silvia, che ha un ruolo chiave proprio per questa dimostrazione.
1: Sì, ha un ruolo chiave perché è un personaggio che cerca di mostrare quali sono i limiti e quello che l'uomo dovrebbe veramente poi rispettare. Uh-huh. E è un personaggio molto particolare, è un personaggio che c'è e non c'è, che si vede e non si vede, ed è un personaggio molto sfidante perché accoglie dentro di sé tutto quello che vede da osservatrice e poi cerca di risvegliare un po' le coscienze di chi, mm-hmm. di chi guarda.
0: Perché mi è parso di capire, io non ho ancora visto lo spettacolo, però mi è parso di capire che quello di cui parla è mm-hmm. che proprio nell'accettazione del limite,
1: esatto.
0: c'è una speranza di vita.
1: Esattamente, sì. Nell'accettazione del limite c'è una speranza di vita. Superando questo limite non c'è possibilità. Non c'è. Tutto perché, deve tornare come sì. dovrebbe essere.
0: Perché si entra in una forma di presunzione che, a cui, voglio dire,
2: è proprio un marchio
0: l'umanità
2: dell'uomo.
0: Di oggi.
2: Sì. Sì, sì. Lo spettacolo mostra anche l'uomo, tutto quello che è. Con Francesco abbiamo riportato un testo che era molto nell'aria, proprio sulla terra. Quindi ha fatto un lavoro pazzesco. Infatti, Francesco è un immenso professionista che ha saputo prendere delle tematiche e renderle vere, mostrando
1: terrene.
2: L'uomo proprio per quel che è. Infatti il mio personaggio Elia e il personaggio di Nicolò Berti, Sebastian, sono due facce della stessa medaglia: l'uomo che ha preso delle scelte e l'uomo che ne ha prese altre.
0: Sì. E invece nel personaggio interpretato da Silvia, che è Lady
1: D. Sì.
0: E perché le hai dato questo nome e che cosa?
2: Questo è uno spoiler, quindi non può essere detto il nome del film.
1: No.
2: Sì. Lady D è colei che gestisce il locale jazz di Elia, perché Elia è un uomo presuntuoso, uno showman. E nonostante sia il proprietario di un locale, tutto fa tranne che gestire questo locale.
1: Esatto.
2: Preferisce bere vino rosso.
0: E Sebastian come mai ci si trova?
2: Sebastian è un musicista e si ritrova nel Eden Perduto, il nome del locale, perché è un musicista e si esibisce all'open mic del locale. Il locale fa l'open mic, permette agli artisti di esibirsi e Nonostante in una società dove l'arte viene messa da parte, non nel senso buono del termine, Elia invece vede in queste persone, chiamiamo fragili, del potenziale. Sì. E spinge molto su di queste perché vede in loro un capolavoro.
0: Come hai diciamo lavorato? Perché una cosa sono le idee o quello che non parlo tanto di trama, parlo proprio dei concetti che desideriamo esprimere. Un'altra cosa è come poi gli esseri umani effettivamente esprimono quelle cose.
2: Esatto.
0: Quindi il teatro ha questa difficoltà, che ha bisogno di far comprendere delle cose, ma attraverso poi le parole che effettivamente gli esseri umani utilizzerebbero, che non sempre sono delle lezioni o dei concetti, o tantomeno dei libri.
2: No? Allora, in questo è stato fondamentale Francesco, perché io ho scritto un testo che è nell'essenza tutto quello che Gennaro vuole esprimere del mondo, ok? Tutte le critiche, le cose che apprezza, che non apprezza, però era molto nell'aria, appunto, come abbiamo detto anche prima. Francesco ha preso questi argomenti che erano molto, non pesanti, però molto filosofici, filosofici, molto in testa,
1: concettuali,
2: esatto.
0: Esatto,
1: sì.
2: E li ha riportati a terra mostrando anche col corpo magari il concetto che volevamo dire e rendendolo più umano, più sporco anche, se vogliamo dirlo.
1: Più emotivo, esatto, anche, soprattutto. Sì.
0: E tu, trovandoti a recitare appunto le parole scritte da Gennaro, come le hai trovate? Perché insomma, per un attore
1: sì,
0: è sempre una...
1: Esattamente. Beh, io c'ero quando Gennaro ha scritto le prime insomma,
0: battute.
1: Il primo testo, sì. Ed effettivamente ho visto come poi questo testo si è trasformato ed è diventato sempre più emotivo, sempre più effettivamente alla portata di chi poi lo deve interpretare, perché è sentito, determinate battute vengono dette proprio con un'emotività forte e quindi quello in un certo senso riesce a trasformare quella concettualità in ok, riusciamo a trasmettere un messaggio e a farlo capire a chi ci guarda. Sì.
0: E che cosa pensi che il pubblico ricaverà da questo spettacolo? Che tipo di sensazione?
2: Allora, noi abbiamo avuto nelle varie prove, nei vari filati del pubblico, ed è stato bello come ognuno di loro abbia avuto una reazione completamente diversa. Sì. Questo spettacolo è per chi ha voglia di ascoltare, perché se non hai voglia di ascoltare, da un orecchio ti entra e dall'altro ti esce, perché ti va proprio a criticare nell'animo, ti va a mostrare la realtà dei fatti e anche metterti di fronte allo specchio e vedendo l'immagine che magari ogni giorno nascondiamo.
0: Insomma, l'accettazione del limite, l'invito all'ascolto, direi che
2: sì.
0: Sei andato.
2: Sì, sì,
0: a
2: siamo andati
0: delle cose che oggi sono, no? Un po'
2: mi piace il rischio,
0: direi.
2: Mi piace il rischio, sì.
1: Ne rendo stiamo conto. Rischiando.
0: Allora, vogliamo ricordare lo spettacolo in scena al Teatro Sofia.
2: Sì.
0: Dicevamo fino a domenica,
1: al 24 maggio.
2: Il venerdì è alle 21, il sabato è la domenica alle 18.
1: Sì.
0: Benissimo,
1: sì.
0: E grazie allora
1: grazie.
0: A Gennaro Russo e a Silvia Pucci di essere stati con noi.

0: Cari amici, come stiamo facendo in tutte queste puntate, appunto delle due settimane, ci colleghiamo anche oggi con il Festival di Cannes, giunto quest'anno alla 79esima edizione, dove c'è con noi Tonino Pinto. Buongiorno Tonino, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, grazie e soprattutto un saluto ai tuoi ascoltatori. E beh sì, siamo alle battute finali di questa 79esima edizione.
0: Però anche con delle presenze incandescenti, pensavo a Tilda Swinton che ho visto.
1: Sì, lei è venuta anche per rendere omaggio al suo regista Pedro Almodóvar, con il quale poi il film che vinse il Leone d'Oro a Venezia era La stanza accanto, no? Come
0: sì,
1: ricorderai.
0: Ma bellissimo.
1: Soprattutto per la prima del bellissimo Amarga Navidad, che è l'ultimo film che riconsegna Almodóvar a Cannes, che è la sua casa naturale, dove è venuto per tantissimi anni, ha ricevuto tanti premi, ma mai la Palma d'Oro. E ora va detto subito che Amarga Navidad, avrete letto anche sui giornali, è stato accolto dalla critica, ma anche dal pubblico con unanimi consensi, e credo che si parli finalmente di una Palma d'Oro che non ha mai vinto. Ora è un film, ti dirai che film è, è un film molto particolare,
0: sì.
1: È un film che parla d'amore, di passato, di futuro, di presente, di speranza, la sua soprattutto, perché è sempre lui, con i suoi alter ego, sono le sue attrici,
0: sì.
1: Su tutte Rossi De Palma, che e quindi attraverso queste donne parla Almodóvar della sua vita cinematografica, della sua esistenza, di quello che lo ha divertito, della nostalgia. E insomma, devo dirti la verità, ha commosso la platea e sono sicuro che commuoverà il pubblico, perché è un gran bel film.
0: Mm-hmm.
1: Detto questo, ci sono state anche tantissime altre sorprese, come dicevi tu, sotto un profilo qualitativo, non so, però comunque diciamo che questo festival si distingue per una serie di fatti positivi e di fatti negativi. Tra i fatti positivi c'è una grande presenza di autori europei.
0: Sì.
1: E poi l'ultimo film che ho visto stamattina è La Bola Negra. La Bola Negra è una sorta di commedia musicale, uh-huh, che si svolge in tre epoche differenti, 32, 37, 2017, ed è ispirata ad una novella incompiuta di Federico García Lorca del 1936, La pietra oscura, del drammaturgo Alberto Coniego. Insomma, il film è interpretato da Glenn Close e Penelope Cruz. Glenn Close non è venuta a Cannes, non è stata la sola, ma è venuta invece Penelope Cruz. Penelope Cruz è stata molto molto brava in questo film, ed è, devo dirti la verità, è un percorso difficile, perché La Bola Negra poi alla fine parla anche questo di solitudine e disperazione. Un altro film è Coward, un film diretto dalla quello che viene considerato un po' l'enfant prodige del cinema belga. Il suo nome è Lucas Schnott, che rievoca la grande illusione di Jean Renoir, girato,
0: sì,
1: nel 1937. Il film è interpretato da uno solo dei giovani attori e si svolge sul fronte dell'ultima guerra, della prima guerra mondiale, sì,
0: uh-huh,
1: ed è legato a due giovani leve che cercano di risollevare lo spirito facendo un po' di spettacoli. Insomma, ricorda tantissimo un genere, primo fra tutti La Grande Guerra, ricorderai, no? Di Mario Monicelli,
0: certo,
1: anche lì ambientato lo stesso nella prima guerra mondiale, con Alberto Sordi e Vittorio Gassman, film che peraltro vinse il Leone d'Oro proprio a Venezia in ex aequo con il generale della Rovere
0: di Roberto Rossellini.
1: Bravo, bravissimo.
0: Certo.
1: La cosa più straordinaria è che di questo festival rimangono parecchie cose. Una di queste, per esempio, avere ritrovato un vecchio amico come Andy Garcia, che alla vigilia dei suoi 60 anni, più padre che attore, però dedica un film dove fa il regista anche, che si chiama Diamond, nei panni di un ispettore di polizia in una Los Angeles in chiaroscuro, che ricorda molto le avventure di Philip Marlowe, non so,
0: sì,
1: se avrei visto qualche volta la serie Fortunata, ecco, più o meno quella.
0: Uh-huh.
1: Insomma, poi c'è Histoire de la Nuit con Monica Bellucci, che è un psicodramma di una donna matura. E insomma, tra le previsioni di vittoria della Palma d'Oro, a parte a parte naturalmente Almodóvar, insomma ci sono film che forse meriterebbero una certa attenzione, e uno fra tutti che a me è piaciuto fra le tante cose è La pecora dentro la scatola,
0: sì,
1: del giapponese Kore Eda, con una storia di una giovane coppia che ha perso l'unico figlio sostituito da un robot umanoide. Mm-hmm. Tema profondamente importante, perché si sta discutendo tanto dell'applicazione dell'intelligenza artificiale, ci sono state anche delle dimostrazioni ancora in atto di una categoria di attori, attrici, eccetera, eccetera. Consensi di pubblico e di critica anche per Swadine, di un regista franco-giapponese che si chiama Amamugi, è un film che apre il cuore alla solidarietà di due donne coinvolte in una struttura sanitaria per la lotta all'Alzheimer. Per questo film, ha scritto la critica cinematografica generale, la Palma d'Oro sarebbe un'ovvia conseguenza. Insomma, il resto, caro Rosario, il resto è del circo, fra paillette, baguette, lustrini, film, premi desiderati e conquistati. Insomma, si spengono le luci, si tolgono le tende, fra star, starlette e vari personaggi. Su questo red carpet sono venute un po' tutte, anche per festeggiare l'ultima edizione della Gala di Beneficenza che fanno tutti gli anni dell'ANFAR. L'ANFAR è una fondazione voluta da Elizabeth Taylor quando morì il suo grande amico Rock Hudson di AIDS.
0: Sì.
1: Lei impegnò soldi suoi personali e poi fece questa fondazione, che è una cena di gala con asta di beneficenza a cui partecipano i ricconi del mondo e soprattutto le star per accaparrarsi premi di varia natura. Ieri sera c'era Gina Davis a presentare la serata di gala, a cui ha partecipato tutto il Gotha più o meno presente fra Cannes, Monte Carlo e Saint-Tropez, e è tornato anche il sole, e questo fa ben sperare anche per il futuro. Su quel tappeto rosso c'è caduta perfino la figlia di Totti, il nostro campione di calcio, e anche la fidanzata di Sinner. Sono questo per dirvi che quel tappeto rosso, la cosiddetta Bonté de Marche, è in effetti lo specchietto delle allodole di un festival che è sì cinematografico, ma è anche glamour.
0: Certo. Bene Tonino, io ti ringrazio moltissimo di questi collegamenti che abbiamo fatto in queste settimane.
1: Mi sono divertito, sono contento di averli fatti.
0: Però ti aspetto anche qui in studio, magari all'inizio di giugno, così avremo modo di parlare anche, insomma, dei prossimi festival che già si annunciano in qualche modo, che in Venezia non è lontana naturalmente.
1: È stata anche importante secondo me.
0: Lo credo proprio, e anche per commentare poi il vincitore appunto della Palma d'Oro. Vedremo se Almodóvar avrà appunto finalmente il suo meritatissimo premio.
1: Sì.
0: Grazie, sì. Allora.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie, ciao, buon lavoro.
1: Buona giornata.
0: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buongiorno da Franco Rossi. Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran. Resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, così il segretario di Stato americano Rubio in Svezia. Intanto una squadra negoziale del Qatar è arrivata oggi nella capitale iraniana in coordinamento con gli Stati Uniti per contribuire a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e risolvere le questioni in sospeso, lo riferisce la Reuters. La guerra in Ucraina. Controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Fanghi e rifiuti speciali smaltiti legalmente in provincia di Caserta e nel napoletano. 2 arresti, 9 persone indagate.
2: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta, i carabinieri del NOE coordinati dalla DDA hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver sversato illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. Al centro dell'inchiesta un'azienda di Castelvolturno che nascondeva fanghi industriali e scarti edili in terreni agricoli e laghetti naturali a Capo e Mondragone. Per ingannare il controllo il materiale veniva classificato nei documenti come semplice sabbione nonostante le esalazioni nauseabonde denunciate dai residenti. Due le persone arrestate e 9 gli indagati con accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti al riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Vigilia della visita del Papa di Papa Leone ad Acerra, il pontefice arriverà domani mattina nella città in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla Camorra. La Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele e tra loro ci sarebbe anche un italiano. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Queste le parole del presidente Mattarella dalla tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale della biodiversità. È passato da alto a molto alto rischio epidemico riguardo al virus Bundibugyo Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Lo annuncia il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
4: Benvenuti a tutti, benvenute a tutte. Grazie di essere qui. Continuiamo ad occuparci della contemporaneità e lo facciamo grazie a questo libro che Chiara Giaccardi e Mauro Magatti hanno pubblicato col Mulino, si intitola Macchine Celibi, meccanizzare l'umano, umanizzare il mondo. Li ringraziamo davvero di essere qui e di dedicarci questo tempo. Chiara Giaccardi e Mauro Magatti sono sociologi, insegnano entrambi all'Università Cattolica di Milano, sono una coppia, una famiglia anche nella vita e quindi li presenterò insieme, anche perché hanno spesso intrecciato i fili del loro lavoro, delle loro azioni, dei loro progetti, delle loro pubblicazioni, anche se partendo e mantenendo comunque dei profili diversi. Chiara Giaccardi infatti si occupa in modo particolare di media e di sistemi di comunicazione, di mezzi di comunicazione, e Mauro Magatti più invece si muove più sul versante del rapporto rapporto tra economia e società. Le loro azioni, la loro attività come singoli e insieme è veramente molto molto ampia, quindi mi scuso per non riuscire a condensarla in poco tempo, ma volendo trovare una parola che possa definire una parte, una bella parte del loro lavoro, sicuramente generatività è la parola giusta. Generatività nasce come idea di relazioni e dopo diventa modello di vita economico, sociale, sia individuale che collettivo, istituzionale, progetto al quale hanno aderito molte istituzioni, aziende, comuni, reti di comuni, associazioni, singoli, insomma veramente una rete molto molto ampia.
5: Io sono Sergio Manghi, il presentatore di questo incontro. Mi fa molto piacere essere qui oggi con voi e con i miei due cari amici, oltre che colleghi, Mauro Magatti, Chiara Giaccardi, Mauro, Chiara, con i quali abbiamo in comune già molte conversazioni del passato, formali, informali, incontri. Tra l'altro il primo fu con Mauro Reggio Emilia per il libro sul tecnonichilismo, insomma, 2009, giusto? Libertà immaginaria, e però in un certo senso siamo ancora lì, su libertà immaginaria. E il tema è ancora profondamente quello. Mauro e Chiara hanno scritto insieme vari volumi, quindi è anche utile saperlo per partecipare anche a questa storia, che è una storia, un volume è sempre un'opera collettiva, condivisa. Oggi siamo a discutere questo testo che si chiama Macchine Celibi. Partirei intanto col dirvi e darvi un'idea di com'è strutturato l'insieme del libro, per familiarizzarvi un po' con la struttura d'insieme. Poi dirò alcuni stimoli, diciamo, sulle varie parti del libro. Darò parola a loro, se il caso tornerà a me oppure a voi, vediamo in cammino di camminare insieme. Il libro è composto, in sostanza c'è un prologo molto importante, un epilogo in un certo senso ancora più importante, che sarei quasi tentato di partire da quello, ma ci arriveremo pian piano, e poi sono tre capitoli che in sostanza, come struttura, il primo è, credo si possa dire, analisi del contesto in cui siamo qui, di cui noi tutti qui anche, un'immersione nel qui e ora del nostro tempo, da sociologi ovviamente. La seconda parte si sofferma più a fare sulla diagnosi problematica all'interno del contesto. Notate che nel definire il contesto l'aspetto problematico non è quello principale. Questo è metodologicamente un aspetto su cui tornerò, che è molto importante, perché c'è quasi un riflesso condizionato sociologico che parte subito col parlare male del mondo, no? Cos'è che va male nel mondo? E dopo tocca a noi parlare. Ma quando diciamo mondo non diciamo solo qualcosa che va male, diciamo un mondo di cui siamo parte, nel bene come nel male. Quando dico del contesto mi riferisco più a anche quell'aspetto anche metodologico, che credo sia molto. Poi c'è la terza parte, lo chiamerei un allargamento ulteriore del contesto, per poter poi alla fine e nell'epilogo prospettare tracce per poterci situare in quel contesto, in questo contesto, in modo generativo, come avete capito, che è una parola molto, molto importante e molto cara a loro e anche a me. Quindi non in modo depressivo, come molto spesso ci accade di fare, quasi come un automatismo. Allora, i titoli, così vi familiarizzate ancora di più, leggo solo i titoli dei capitoli, poi di alcuni dirò anche qualcosa nel merito, però è utile avere le parole degli autori. Allora, il primo è Nel grande vetro, vedremo dopo di cosa stiamo parlando, Nel grande vetro della razionalizzazione digitale. Il contesto, questo è, diciamo. Gli aspetti problematici nel secondo capitolo sono dati da questa espressione: dal narcisismo all'aggressività, origini psicosociali del tecnopopulismo. Il terzo è Oltre la miseria simbolica, per una nuova politica dello spirito. In che modo ci stiamo interrogando su tutto questo? Perché lo sguardo d'insieme di questo libro, come anche dei precedenti, ma forse anche di più in questo, vuole essere uno sguardo che, provocato dalla problematica contemporanea, in particolare quella della digitalizzazione, della tecnologia più in generale, il titolo è Macchine celibi, viene stimolato in un modo piuttosto diverso da quelli prevalenti, che sono tipicamente uno fondato sull'idea dell'impatto tecnologico sulla società, come se la tecnologia arrivasse da un altro pianeta. Questo è generalizzato, eh? Adesso che arriva il digitale, cosa facciamo? Ma da dove arriva il digitale? Noi ragioniamo moltissimo in questi termini, no? È, diciamo, una causalità tecno-sociale. La tecnica viene prima, ha una causalità sua, indipendente, la produciamo noi, e poi dopo sembra vedere le conseguenze del... Questo è tipico, ed è un automatismo fortissimo, quello forse direi prevalente, non so se siete d'accordo. Ed è difficilissimo uscire da questo, eh? Occorre un esercizio spirituale, mentale, affettivo, emozionale, molto, molto difficile per noi moderno-occidentali, che siamo carichi dell'idea che la razionalizzazione è comunque quella che vince, no? La che arriva nel bene come nel male. Poi invece c'è l'altro approccio, che è quello esattamente opposto, che pensa che sì, ma la tecnologia non è il vero problema, il problema sono i rapporti sociali che fanno sì che la tecnologia sia buona o cattiva, come se fosse una variabile dipendente. La variabile indipendente è, lo possiamo chiamare capitalismo, lo possiamo chiamare in tanti modi, adesso non. Questi sono di gran lunga le due presupposti dati per scontati della gran parte delle discussioni che stiamo facendo. La terza possibilità non è semplicemente mettiamo insieme un po' di quello e un po' di quell'altro, come spesso capita anche, no? Sì, un po' sì, hai ragione tu, ma hai ragione anche tu, mettiamoci. È partire, come dire, entrare nella scena da un'altra porta, poi mi direte voi se interpreto bene il vostro, da un'altra porta nella quale non ci troviamo di fronte a quel bivio lì, che poi il bivio in cui si dice ma la tecnologia fa bene o fa male? Il digitale, buono o cattivo? Ci trova, perché arriva dal fatto che abbiamo già descritto prima l'arrivo, chiamiamolo pure così, la tecnologia, in quei due modi che ci mandano fatalmente di fronte a questa domanda, che ovviamente ci sarà chi dice una cosa e l'altra è l'altra, ma si cade nell'opinione, no? Si sfugge alla sfida di capire, interrogarci su che cosa ci sta accadendo. La terza possibilità è quella che è nella parola generatività, nella generatività della vita, che ha una data molto precedente al digitale, che ha all'incirca 3 miliardi e 800 milioni di anni, senza la quale non ci sarebbe stato tutto quello che c'è stato dopo. Non siamo molto abituati a ragionare in questi termini, credo. Io voglio dirlo, perché lo dirò con parole che non sono loro, sono parole strane, per me aiuta a introdurre il loro modo di porre questo problema, e poi dopo dirò in che senso viene usato il termine macchine celibi. Lo dico con parole che sono di Bruno Latour, sociologo, antropologo e altre cose ancora. Latour è esattamente uno di questi personaggi che, se non ho perso la citazione da qualche parte, proprio quella, gli autori sanno sempre qualcosa di più. No, non è, sì, è qui, eccola. Che, guardate, è una frase che si trova nel suo ultimo libro scritto in vita, è morto alcuni anni fa. Lui si curava per un tumore, quindi carico di interazioni tecnologiche, di tecnovitali, che lui analizza con grande cura e con amore, mi viene da dire, con rispetto, nella sua stessa esperienza. La frase che a un certo punto scrive, non c'è la parola generatività, ma io credo che ce la potete trovare. Dice, se noi umani industrializzati, noi umani industrializzati, condividiamo qualcosa con Gaia. Gaia, sapete, è uno dei nomi che vengono dati al pianeta, e Latour ha lavorato moltissimo su una certa idea di Gaia, che non è quella forse più comune, ma la si capisce da qui, penso. La Terra, oppure Terra, non la Terra, come dice Gino, Giovanni, Francesco, Terra, nome proprio femminile di un vivente. Se noi umani industrializzati, noi umani industrializzati, condividiamo qualcosa con Gaia, non è la natura, ma l'artificio. Il tema è l'artificiale, il digitale, da cui ero partito. Non la natura, ma l'artificio, la capacità di inventare, la generatività, la capacità di inventare. Terra non è verde, non è primitiva, non è intatta, non è, virgolette, naturale, ma completamente artificiale, frutto di arte e artificio, costante e continuo, da 3 miliardi. Ci sentiamo, questa è una frase molto bella, ci sentiamo vibrare con lei, con Gaia, in città, come in campagna, in laboratorio come nella giungla. Il libro si intitola Dove sono? Punto interrogativo. Che è una domanda che non possiamo non continuare a farci in continuazione. Capite che se si adotta l'idea che la nozione principale di quello che noi chiamiamo natura, di quello che chiamiamo vivente, di quello che chiamiamo la Gaia, terra, vita, se la caratteristica principale è la generatività, e aggiungerei la generatività sociale, relazionale, ecologica, non la somma di tante generatività isolate, ma la generatività fin dall'inizio, per cui le prime amebe non saranno, se non avessero inventato qualcosa che andava al di là delle amebe, che trascendeva l'immediatezza delle amebe, per cui immanenza e trascendenza sono due modi di dire un solo processo, e se non ci fosse quello non ci sarebbe stata neanche la tecnologia che abbiamo oggi, non sarebbe nulla di quello che abbiamo oggi. Questa immagine, passo diciamo da questa immagine all'idea delle macchine celibi, con una mediazione che forse, che non li sorprenderà, ma forse li sorprenderà il fatto che lo nomini, che si chiama Papa Francesco. C'entra perché viene citato alla fine, no? Con l'idea che siate poeti sociali, e dire che siamo poeti sociali, che lo vogliamo o non lo vogliamo, buoni poeti, cattivi poeti, questo semmai è il problema, ma la poesis, la costruzione, la generatività ci precede, noi ne siamo una parte, non è qualcosa che dipenda da noi l'essere o non essere poetici, è la vita, è il vivente. Meglio dire vivente come participio che la vita, perché quando usiamo il sostantivo vita diventa un mattone enorme che ognuno se lo tira addosso all'altro, la vita. Vivente continua a vivere anche mentre diciamo vita, perché chissà che cosa diciamo, ma ne siamo comunque parte. Perché dico questo, uso questo tramite? Stavo dicendo che se noi rileggiamo la frase iniziale di la frase che avevo letto di Bruno Latour, che ci sentiamo vibrare ovunque, troveremo facilmente, Latour era peraltro cristiano cattolico, troveremo facilmente delle analogie con San Francesco, con il cantico, che è cantico delle creature quali sono qui e ora, senza far nessuna distinzione, immersione nel mondo che noi siamo. Perché macchine celibi? Poi do la parola agli amici. Macchine celibi è il nome di un'opera relativamente nota, ma i più non penso nota, di Marcel Duchamp, iniziatore, fra gli iniziatori del surrealismo, prima ancora che esistesse la categoria surrealismo, dadaista, che mette in scena il grande vetro, che è un pannello di vetro composto da due metà. Nella metà inferiore, diciamo tendenzialmente più maschile, ma tra mille virgolette, ci sono degli abiti di uomini che girano come una specie di giostra, mossi da una macchina che è la macinatrice di cioccolato, e che sono interamente meccanici, mentre sopra ci sta la madre cosiddetta inarrivabile, e il desiderio di questi che muove, diciamo, questa macchina non giunge mai a generare, ad accoppiarsi e quindi a poter generare. Macchine celibi in questo senso. E quindi do la parola a Chiara.
6: Grazie Sergio, grazie a voi. Mi è piaciuta molto questa citazione che hai fatto di Bruno Latour, perché richiama molti aspetti che abbiamo cercato di sottolineare in questo libro, anche per rompere una delle tante dicotomie, come quella tra natura e cultura, come se appunto la tecnica fosse nemica della natura. In realtà, lo diceva un grande teologo, Romano Guardini, la natura per l'uomo esiste solo in quanto abitata. Cioè, con la comparsa dell'essere umano, il dialogo con la natura è stato tale per cui la natura esiste in quanto in dialogo con l'uomo, in quanto abitata dall'essere umano. Gli antropologi lo dicono in un altro modo, più tecnico, ma che ha lo stesso significato, cioè che l'antropogenesi e la tecnogenesi si sono sviluppate in un rapporto di reciprocità. Cioè l'essere umano, la sua natura è tecnica, l'essere umano è naturalmente tecnico, e crea qualcosa a partire dagli elementi della natura, si rispecchia in ciò che ha creato e quindi prende forma ed evolve e fa evolvere la natura circostante. Quindi c'è un rapporto di, appunto, di reciprocità tra l'essere umano, la tecnica e la natura. Noi citiamo molti poeti, ci sono molte citazioni poetiche in questo libro, e Frederick Hölderlin scriveva questo verso, che poi ha commentato anche Heidegger, pieno di merito ma poeticamente abita l'uomo su questa terra, che dice esattamente questa cosa, cioè che pieno di merito vuol dire che l'essere umano ha in un certo senso il dovere di coltivare, al dovere è nella sua natura, no? Quello, l'idea, la possibilità di trasformare, però, come dire, anche il dovere di custodire biblicamente, ovvero di prendersi cura e non semplicemente sfruttare ciò che la natura gli offre. Allora, questi sono temi intrecciati che di solito vengono affrontati separatamente. La tecnica è un bene o un male? La tecnica è connaturata all'essere umano, la tecnica fa male alla natura, dipende se noi abitiamo la natura tecnicamente o se noi invece usiamo la tecnica per depredare il mondo. E in questo senso noi citiamo Platone e altri dopo di lui, Derrida, Stigler, che dicono appunto che la tecnica è un farmaco, cioè non è né buona né cattiva, fa bene e contemporaneamente fa male, guarisce certi aspetti ma ha sempre i suoi effetti collaterali, cura e intossica allo stesso tempo, e non si possono separare queste due dimensioni del farmaco. Sta a noi quindi potenziare questa dimensione curativa, cercare di contenere gli effetti di tossicità che il farmaco inevitabilmente porta con sé. Quindi l'approccio anche metodologico a cui faceva riferimento Sergio Manghi di questo testo è antidualista, cioè non c'è da una parte il bene e dall'altra il male, non c'è la contrapposizione tra natura e cultura o tra tecnica e umano, perché l'umano è tecnico, però ci sono modi e modi di, come dire, coltivare questo rapporto di reciprocità con la tecnica. E in questo senso ci è sembrato bello, poi passo la parola a Mauro, ci è sembrato una metafora utile, no? Per uscire dall'impasse, buono, cattivo, bene, male, fine dell'umano, eccetera. Questa idea surrealista, e surrealisti erano artisti che prendevano in giro il meccanicismo e l'efficientismo della cultura meccanica, della cultura tecnica, della cultura industrialmente tecnica, appunto l'uomo industrializzato a cui si riferiva Bruno Latour, la prendono in giro mostrandola in maniera grottesca, cioè questi uomini rappresentati come pistoni che si muovono molto efficientemente ma che non raggiungono mai lo scopo, che girano a vuoto, che è un po' il rischio delle nostre vite, no? Frenetiche ma che alla fine girano a vuoto. E Macchine Celibi era il titolo di questa mostra allestita dalla Biennale di Venezia nel 1975, in cui appunto venivano presentate queste macchine efficienti ma sterili, performanti ma inutili, e questo è un monito. E perché inutili? Perché frammentate, perché dissociate, perché confinate dentro appunto un limite, quello del grande vetro, che per noi diventa il limite della razionalizzazione digitale, che pretende di inglobare tutto, e quindi incapaci di realizzazione, incapaci di quel movimento che noi chiamiamo generativo, che ha a che fare con l'alterità. Rimanendo dentro un confine, rimanendo dentro un'autoreferenzialità, il movimento diventa sterile e rimane appunto celibe, non nel senso, per carità, ci possono essere celibi generativi, ma celibe nel senso di celibato sterile. Ecco, questo è un po' il senso di questo titolo.
7: Che cosa cura il farmaco digitale? Perché l'abbiamo tirato fuori, che stiamo da una tecnologica e sociale? Cura problemi di quella che è una delle persone che abbiamo incontrato che ci ha aiutato a tentare di pensare, che Bauman ha chiamato modernità liquida, cioè questa stagione storica alle nostre spalle in cui tutti siamo, felicemente, è un passaggio importante, siamo diventati più individui, consapevoli della nostra libertà, abbiamo rivendicato il diritto a dire quello che ciascuno vuole attorno alla realtà, la liberalizzazione del senso, abbiamo creato una società molto più grande, globalizzata, e quindi questa stagione che molti di noi, diciamo, hanno accompagnato con la loro vita, fatto fare un salto al mondo, perché il PIL è raddoppiato dal 1990 al 2010, il PIL mondiale poi è cresciuto ancora del 75%, eravamo 1 miliardo, adesso siamo 8 miliardi, la speranza di vita in Italia era poco più di 60 anni, adesso è sopra gli 80 anni, quindi abbiamo fatto un grande passo in avanti da un certo punto di vista, ma con tutta una serie di problemi. Allora, il farmaco digitale cosa fa? Da una parte pensa di riuscire a risolvere tutta una serie di problemi, diciamo, di efficientizzazione, di organizzazione di questa massa di individui che si muovono, per citare Vasco Rossi, che già cantava così alla fine degli anni 60, ciascuno perso dietro ai fatti suoi, fine anni 70 Vasco Rossi, primissimi anni 80, quindi ciascuno perso dietro ai fatti suoi, che chiaramente siamo tutti persi dietro ai fatti nostri, no? Quindi c'è questa massa di gente, quindi il digitale permette una iperorganizzazione. Pensate, adesso io non mi muovo più senza Google Map, parla, diciamo così, no? Perché ti consente di evitare le code, per dire, no? È tutto più, tra virgolette, pretende di essere tutto più efficiente, no? E poi naturalmente apre straordinarie possibilità di nuove innovazioni, pensate in campo medico, nuovi materiali, delle cose fantastiche che sicuramente arriveranno. Quindi da una parte risponde a questi problemi, rendendoci un po' simili a quei pistoni di cui Duchamp rappresentava, perché chiaramente nessuno ha più tempo per niente, palesemente, cioè, siamo tutti continuamente alla rincorsa di, perché diventando più efficiente il sistema dobbiamo diventare più efficienti anche noi, ovviamente, fatto salvo che poi quando usciamo dal sistema ci troviamo improvvisamente soli, isolati, ma questo è un altro problema. E dall'altra parte, questa è l'immagine che usiamo, contemporaneamente il digitale, che è un'evoluzione anche del sistema dei media, dell'informazione, e poi con l'intelligenza artificiale adesso facciamo un altro passo in avanti, perché applichiamo gli stessi strumenti addirittura al significato, al senso, per cui per la prima volta come umani ci troviamo in presenza di un senso, di significato, di parole, di discorsi che non nascono dal vivente ma nascono direttamente dalla macchina. E quindi mentre ci fa fare un passo in avanti dal punto di vista dell'efficientizzazione, ci conduce, figlia dell'epoca precedente, nel massimo caos comunicativo. Cioè noi siamo passati dalla liberalizzazione del senso, la rivendicazione della seconda parte del Novecento, figlia di epoche precedenti, in cui ciascuno nel mondo può dire quel che ritiene giusto, vero, a proposito della realtà. Nessuno mi deve dire come la penso io. Siamo passati da questa rivendicazione, pensate ai social, che è stata, diciamo, c'è dentro di tutto, no? Una grande spazzatura dove chiunque dice qualunque cosa indipendentemente da qualunque riferimento. Quindi a una situazione di massimo caos comunicativo, cioè dove è palese, guardando le nostre sfere pubbliche, non si capisce più nulla, perché c'è tutto il contrario di tutto. Diciamo, con effetti anche sulla democrazia. Le democrazie sono nate creando i parlamenti, dove la parola dice che serve per parlarsi, dove opinioni diverse avrebbero dovuto parlarsi per cercare, no, qualche cosa che tiene insieme. Se c'è un'icona del luogo in cui palesemente nessuno parla più con nessuno, è il Parlamento, cioè nel senso che è evidente che lì proprio c'è il rifiuto totale di parlarsi, no? Dicevo, a parte questi gruppi, diciamo, di resistenti, ma se uno accende la televisione, i programmi televisivi noi non li guardiamo da anni, ma è solo peggiorata la cosa, sono fatti apposta per stordire la gente, perché ci sono queste posizioni in cui dopo, se si litiga, aumenta l'audience, ma alla fine uno non capisce più niente, sono fatti apposta per confondere, no? Quindi ulteriore razionalizzazione organizzativa e massimo caos comunicativo, che è una situazione abbastanza inedita. E poi chiudo con questa immagine, no? Dato che i significati, le immagini, le informazioni si moltiplicano in maniera, anche i libri se ne stringono talmente tanti che nessuno li legge più, quindi è una grandissima fortuna poterne parlare, diciamo così, no? Piccolo inciso, sapete che, giusto per dire come le cose danno fuori di testa, ai professori universitari qualche anno fa si è detto, ma vi paghiamo lo stipendio, ma voi che cacchio fate, diciamo così, e quindi dice, dovete produrre articoli scientifici, no? Il risultato da ricerche internazionali è che più del 70% degli articoli scientifici che vengono pubblicati non hanno nemmeno un letto, ma per forza, perché si pubblica talmente tanto che diventa impossibile leggere. Chiuso la parentesi, per cui se avete per cui uno lavora in un'università è da fuori di testa, perché fa delle cose, ci impiegare gli anni, poi non ascolta nessuno, capite che è un po' impressionante. Vabbè, chiuso la parentesi, quindi questo lo dico come esempio, no? Quindi Le macchine celibi, che noi non siamo, perché se no non saremmo qui, noi non siamo ancora macchine celibi. Il libro dice che se però cerchiamo di capire la natura ambivalente, questa tecnologia così straordinaria che ci permetterà di fare dei passi in avanti enormi, ma che nello stesso tempo è estremamente pericolosa, se noi non riusciamo a capire che cosa sta accadendo, e noi non abbiamo la pretesa, cioè diamo un piccolo contributo, chiuso la parentesi, le macchine che non sono cattive, perché le abbiamo fatte noi, ma le abbiamo fatte riduzionistiche, figlie di del riduzionismo della modernità, queste macchine minacceranno la vita. Questo sono convintissimo. Ma non perché sono cattive le macchine, perché le abbiamo costruite senza renderci conto esattamente di quello che stavamo facendo, e soprattutto le abbiamo costruite con una logica riduzionistica, che è la logica tipicamente della cibernetica e del digitale. Ora chiudo con un'altra frase che usiamo all'inizio, citando Leibniz, questo filosofo importante di qualche secolo fa, il quale diceva: verrà il giorno in cui non discuteremo più, ma calcoleremo. Appunto, ci siamo.
5: Introdurrei qualche altro stimolo, a partire sottolineando intanto questa cosa che non credo sia comune, che ci venga così spontaneo pensarla. Tra massima razionalizzazione digitale e ansia di desiderio di libertà c'è un accoppiamento strettissimo. La nostra rivendicazione di libertà, nel senso più sfrenato della parola, trova la sua massima in questo tempo, il massimo alleato in quella razionalizzazione digitale, che fa funzionare al massimo tutto quello che deve funzionare affinché io possa dire quel cavolo che mi viene in mente all'ultimo momento, e questo in un certo senso ci sta, in un certo senso. C'è stato un sogno che ha portato qui, no? Quindi non dimentichiamo che per intervenire su questo occorrerà appunto lavorare sul sogno o su un diverso sognare. Questa è per la problematica in particolare del primo capitolo, no? La modalità liquida ha portato questo, ed era un sogno come quello appunto che ha rappresentato Duchamp, peraltro grande giocatore di scacchi. Questo, passando a sottolineare gli aspetti problematici del vissuto quotidiano nostro, sta generando da tempo uno stato di, viene usato qui il termine anche di ansia permanente, di ansia da prestazione, di ansia da perfezionismo mancato, di incompiutezza interminabile, un sentirsi costantemente valutati, giudicati per qualcosa, chissà poi da dove viene, no? Ma che ci abita molto profondamente, che crea risentimento anche per aspetti economici correlati, che adesso non sto a richiamare qui per non farla lunga. Siamo immersi anche in stati di odio e di paura e di odio, di violenza, fino alla violenza. Nella nostra quotidianità, ormai abbiamo cominciato a parlare di guerra, no? Come si dice, come se parlassimo di cose normali. Stiamo via via interiorizzando questi stati, questo stato d'animo, un insieme di stati d'animo, e in questo contesto pare che il solo sogno emergente sia quello del tecnopopulismo, quello dei super miliardari che salveranno il mondo attraverso una accelerazione smisurata della velocità delle macchine celibi, rendendole sempre più veloci ed efficienti, con disuguaglianze inimmaginabili soltanto qualche decennio fa, e quindi con relativi risentimenti circolarmente. Mi limito a buttare questo stimolo che riguarda più il secondo capitolo, ma anche il passaggio al terzo, vedete voi come...
7: No, dico qualcosa sulla seconda parte, cioè intanto la nostra idea è che i surrealisti, che secolo fa era stato un movimento d'avanguardia, cioè noi siamo diventati tutti surrealisti, cioè noi non abbiamo più il minimo senso di realtà, sì, cioè noi viviamo in un mondo di surrealtà. Avete in mente il quadro di Dalì, la persistenza della memoria quando c'è l'orologio che scende, cioè noi siamo in quel mondo lì, cioè nel senso che uno degli effetti di questa trasformazione è che palesemente, vabbè, adesso chi ha 60-70 anni dice qualcosa, cioè, ma non c'è più il vero, il falso, il buono, il cattivo, l'ordinato, il disordinato, cioè noi siamo in un mondo surrealista, cioè il digitale crea un mondo surrealista, perché noi siamo capaci di manipolare qualunque cosa, il digitale è una potenza pazzesca, no? Cioè noi abbiamo inventato una tecnologia che è in grado, molto più della tecnologia precedente, quella industriale, di mettere mettere le mani sulla realtà, anche in bene, no? Adesso con dei super computer che studieranno delle cellule che interverranno sul tumore, interverrà, quindi con anche effetti positivi, non è che, però nello stesso tempo quella capacità di penetrazione, di manipolazione della realtà fa sì che noi la possiamo, pensiamo di poterla smontare e ricreare come vogliamo, no, la realtà. Quindi diciamo, siamo insieme tecnici e insieme surrealisti, cioè cosa abbastanza interessante, no? Per capire. E allora dicevamo che questo perché viene su da tutte le parti questo odio? Cioè viene, se, non so, uno dice, ci avevano raccontato che eravamo entrati nella globalizzazione, che la globalizzazione sarebbe stata una crescita, che tutti saremmo stati pacificati, il mercato, la tecnica, diciamo il grande sogno, no, degli anni 90, primi anni 2000, famoso Fukuyama, la fine della storia, cioè il professore di Harvard che scrive il libro La fine della storia e viene preso sul serio dall'elite del mondo, intendeva dire che avevamo tutti capito che saremmo stati tutti felici, tutti sarebbero diventati liberal democratici e ci hanno creduto, io no, ma insomma ci hanno creduto per una quindicina d'anni, no? E ci ritroviamo invece in un mondo di odio, rischiamo ogni giorno che succeda qualche cosa che peggiori già l'estate di conflitto in cui siamo e che entriamo proprio concretamente in una guerra mondiale. Questi giorni poi non si capisce se sono vere, se sono, non si capisce niente, no? Adesso in Germania il ministro della difesa che ha detto ci aspettiamo che la Russia attacchi l'Unione Europea entro il 2029, dici mizzega, dico vabbè, ma a parte che non, se avrà delle informazioni che io non ho, dico, però prima di fare una dichiarazione del genere, boh, ma poi dici è vero, è una contropropaganda, la propaganda di Putin, boh.

0: Ecco, diciamo, noi mettiamo in relazione quello che sta accadendo sul piano della tecnologia con la vita sociale e appunto noi parliamo di tre deprivazioni: deprivazione economica, cioè le disuguaglianze continuano a crescere ormai da 20 anni e raggiungono dei livelli, diciamo, insostenibili, e questo genera risentimento. I populismi sono nati dopo la crisi finanziaria del 2007-2008, decennio scorso, no? Finito quando una quota crescente di popolazione ha detto: vabbè, questo racconto che ci state facendo, che ci sarà la crescita infinita, che tutti staremo bene, sono balle. Non ditemelo più perché non lo voglio neanche sentire. Populismi sono questo. Ci sono deprivazioni culturali, perché questa trasformazione disfascia mondi culturali limitati, parziali, spesso portatrici di anche cose che possiamo considerare problematiche, ma uno si trova completamente privo di punti di riferimento, e se tu non hai risorse culturali, risorse economiche, risorse relazionali per riposizionarti in questo mondo, ci sono tanti nostri concittadini che non capiscono più niente. Dici, vai, faccio un esempio, diciamo un esempio scabroso, no? Cioè, la tecnologia rende possibile cambiare sesso. Io, che ho più di 60 anni, non capisco cosa vuol dire, non la capisco questa cosa, una roba che non ho sperimentato, diciamo così, quando ero adolescente, che uno c'ha il problema col suo corpo, la possibilità di cambiare sesso. E uno dice, vabbè, ma che mondo andiamo, no? Come faccio a capire quella roba lì? Dopodiché ci sono gli illuminati che dicono, vabbè, ma ognuno sceglie per conto suo. Adesso, vabbè, adesso che mi sembra francamente che un dodicenne, diciamo, scelga per conto suo di cambiare sesso sotto il cappello della libertà individuale, a me sembra veramente imbarazzante. Dico, facciamo tutti un minuto di silenzio, capiamo che cosa siamo stati capaci di inventare, proviamo a pensarci, ecco, però non me la presentano come, non si è presentata come una scelta di libertà individuale a 12 anni, francamente mi sembra una roba oggettivamente imbarazzante. Ma comunque, chiuso la parentesi, quindi c'è una deprivazione culturale che genera odio verso l'altro, che si scarica naturalmente verso l'altro visibile, cioè il migrante, ovviamente. Quindi deprivazione economica, deprivazione culturale e deprivazione istituzionale e relazionale, cioè le reti di rapporti concreti che noi abbiamo, le relazioni vagamente stabili e anche le relazioni con le istituzioni si sono molto indebolite, per cui la gente si sente letteralmente abbandonata, allo sbando. Quindi anche questo genera sentimenti fortemente negativi. Quindi c'è un nesso, l'eredità degli ultimi 30 anni, che ho detto all'inizio è stato un grande, da certi punti di vista è stato un grande successo, perché il mondo non è mai cresciuto come negli ultimi 30-40 anni. Se ci fosse tra di noi, come ci sarà, qualcuno, diciamo, neoliberista, dice, vabbè, ma cosa volete? Il mondo è cresciuto, come ho detto prima, come mai così velocemente? Quindi è stato un successo, ma come tutte le cose umane, il successo, che poi favorisce il farmaco, ci consegna adesso una serie di problemi. Quindi noi abbiamo una condizione sociale in cui, mentre si accelera sulla tecnologia, noi abbiamo una situazione sociale molto compromessa. Il narcisismo, cioè il senso dell'io, va trasformando appunto in odio per l'altro, in aggressività, in violenza. Quindi viviamo un momento molto delicato, perché è come se rischiassimo, diciamo così, di passare dal racconto di Fukuyama, la fine della storia, saremo tutti felici, all'altra narrazione opposta, lo scontro di civiltà.
1: Se posso aggiungere qualcosa, vorrei sottolineare, e lo abbiamo fatto nel libro, questa saldatura che si è creata tra la tecnica e una ideologia, la chiamiamo ideologia, dell'individualismo estremo, radicale, profondo, per cui l'imperativo all'autorealizzazione, che è l'imperativo della modernità, di cui parlava già il nostro amico Zygmunt Bauman, carica tutto sulle spalle del singolo, e la tecnica ti offre lo strumento per questa autorealizzazione, che in una chiave iperindividualistica diventa l'ottimizzazione di sé. La tecnica ti offre tutte le possibilità di controllare la tua salute, le tue performance quotidiane, il numero di passi che fai, quanti libri hai letto, quante ore hai dormito, quanti like hanno messo ai tuoi post, e tutto questo, cioè la tua autorealizzazione, passa appunto per queste validazioni che la tecnica ti mette a disposizione e che misurano il tuo livello appunto di autorealizzazione, che diventa, e questo lo dice molto bene tra gli altri il filosofo coreano Byung-Chul Han, che noi abbiamo citato varie volte nel libro, questa autorealizzazione diventa autosfruttamento, perché noi praticamente ci mettiamo in produzione, appunto diventiamo questi pistoni che girano continuamente per produrre qualcosa che cos'è, che cosa aggiunge alle nostre vite, con la speranza, e questo si chiama soluzionismo tecnico, appunto, che la tecnica tecnica ci offra sempre la soluzione. Mi è capitato di leggere

0: In questi giorni la soluzione è anche alla nostra fragilità, alla nostra caducità. C'è una app che offre, se tu mandi 3 minuti di filmato di un defunto, la possibilità di costruire l'avatar del morto con cui tu puoi interagire. E il filmato pubblicitario di questa app faceva vedere una mamma incinta che parlava con la madre defunta, che poi diventava l'interlocutrice nonna virtuale del bambino che diventava adulto, eccetera. Cioè, pensate a questa forma di soluzionismo. Perfino la morte non è più un problema, perfino la morte non ci può togliere la presenza dei nostri cari. Ma voi capite come questo tentativo, no, di mettere in produzione per il profitto, naturalmente, perché tu paghi un abbonamento a vita, dove se vuoi uscire c'è sempre il dubbio: ma non ti vorrei mica disconnettere, non vorrei mica far morire una seconda volta la persona morta, no? Questa idea, no, di poter risolvere tecnicamente qualunque questione, perfino la morte, è una delle tante illusioni che noi coltiviamo. Perché? In questo caso, perché noi non siamo più capaci di affrontare collettivamente, coralmente, il senso della perdita che la morte porta con sé. Individualisticamente pesa troppo, la dimensione collettiva l'abbiamo persa, che è fondamentale per questo lasciare andare, che è la condizione poi per ricominciare, e se noi mai lasciamo andare non possiamo rigenerare la nostra esistenza. Ecco, pensate appunto che noi abbiamo sempre un'alternativa tecnica, ma questa alternativa tecnica intanto va a vantaggio e a profitto di qualcuno, perché questo naturalmente è l'implicito che non viene mai detto, ma poi ci impedisce il movimento vitale, che è quello anche di lasciare andare per poter ricominciare, rigenerare. Non solo, ma e qui mi aggancio a quello che diceva Mauro, questo individualismo estremo che la tecnica, in questo senso, se noi restiamo dentro questo grande vetro, potenzia, è anche l'individualismo estremo, è il linguaggio della sovranità che noi abbiamo imparato a dare per scontato: la sovranità dell'io, nessuno mi deve dire cosa devo fare, la sovranità del noi, dove il loro sono una minaccia, la sovranità dello Stato che deve difendere i suoi confini, no? Quindi il linguaggio dell'individualismo è la sovranità, ma la forma della sovranità non può che essere la guerra, perché se io voglio essere sovrano e tu vuoi essere sovrano, come facciamo? Facciamo la guerra per vedere chi sarà quello che vince con la sua sovranità, no? E Hannah Arendt, proprio avendo, diciamo così, vissuto gli orrori di questi eccessi di nazionalismo, diceva una cosa molto giusta: che bisogna imparare a esercitare la libertà in condizioni di non sovranità. La libertà, quella che non è distruttiva, quella che non è violenta, quella che non si trasforma in guerra, va esercitata in condizioni di non sovranità. E cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente riconoscere che l'essere umano è legato, cioè non è un io che segue solo la sua volontà di potenza, ma è un io che vive insieme ad altri, che raccoglie l'eredità di un passato, che ha una responsabilità verso il futuro, che abita la terra ma non semplicemente la possiede e la sfrutta. Quindi questo ci impedisce di essere liberi? No, questo qualifica la nostra libertà in direzione non distruttiva, ma noi diciamo generativa, dove appunto la mia libertà non è fare quello che mi pare, questa è la libertà comprensibile di un tredicenne ma non di una persona adulta, non è mors tua vita mea, cioè tu sei un ostacolo alla mia libertà e ti uccido, come succede quotidianamente, soprattutto le vittime in questo caso sono le donne, quando vogliono esercitare la loro sovranità diventano il nemico e vengono soppresse perché vince il più forte. Allora, cosa vuol dire esercitare la libertà in condizioni di non sovranità e quindi evitare questa trappola dell'odio? Perché è inevitabile, l'altro che impedisce la mia sovranità diventa un nemico e quindi, come dire, lo devo odiare per poterlo sopprimere. Non so se avete ascoltato il discorso di Trump durante il funerale di Kirk, quando la vedova di Kirk diceva comunque non ha senso rispondere all'odio con l'odio, e lui diceva: ma no, io odio chi ha ucciso Kirk, cioè non lasciamoci intenerire, non abbandoniamo questa logica dell'odio che è fondamentale, no, per esercitare un tipo di politica che io chiamo odiocrazia, che ha l'odio come elemento, diciamo come benzina fondamentale. Ecco, se noi non vogliamo cadere in questo scenario, l'unica alternativa secondo noi, e che è l'unica anche alternativa alle macchine macchine celibi è riconoscere che la libertà in condizioni di non sovranità e quindi anche la nostra realizzazione in condizioni di non sovranità non è una autorealizzazione ma è una co-realizzazione. E noi definiamo lo scenario in cui ci collochiamo come caratterizzato da una interindipendenza, cioè da una connessione di tutto con tutto, e qui riprendiamo Papa Francesco nel Laudato Si, ma non solo, è la fisica quantistica che ci dice che tutto è legato con tutto, è la scienza che ci dice che tutto ciò che esiste a partire dalla materia esiste in relazione e in un intreccio di reciproche influenze e condizionamenti. Allora, se questo è lo scenario che, ripeto, la fisica ci dice, ci racconta, non è un'ideologia ma è una verità scientifica, visto che noi crediamo solo nella scienza, allora se questo è vero la nostra libertà non può essere nello scioglimento dei legami, perché negherebbe l'esistente e negherebbe la vita intesa in senso anche biologico, in senso fisico. E in questa cornice allora parliamo di interindipendenza, che significa riconoscimento che il legame ci costituisce, non solo non è un ostacolo ma è la condizione del nostro esserci, non è un nostro prodotto, cioè non siamo noi che costruiamo legami, ma il legame è ciò che ci costituisce, che ci consente di esistere, è il contesto in cui noi ci muoviamo, e non è il nemico della libertà, ma è la condizione per esercitare questa libertà. Anzi, la libertà è un dovere in questa cornice di interindipendenza. Per questo parliamo di interindipendenza, perché è un dovere esercitare la nostra libertà, la nostra responsabilità, la nostra creatività, la nostra capacità di fare esistere qualcosa che ancora non c'è. E questa è la definizione più alta di libertà in senso umano: non scegliere tra ciò che c'è già e che il mercato ci ha apparecchiato e che le spinte gentili ci portano a eseguire in un certo modo piuttosto che in un altro, ma fare esistere qualcosa che ancora non c'è. E questo lo possiamo fare se riconosciamo il legame, che è nello stesso tempo debito e responsabilità e opportunità, e se noi non rinunciamo a esercitare quella creatività, quel fare diverso, quel fare che poi definiamo appunto poetico, che riconosce il legame ma che valorizza anche la capacità, che è individuale ma non nel senso individualistico, nel senso dell'unicità che ciascuno di noi è, appunto, di portare quel contributo unico.
1: Dato che siamo marito e moglie, con un piccolo chiarimento: che il legame non è in sé buono, cioè il legame può essere distruttivo, violento, quindi noi in quanto interindipendenti abbiamo acquisito la possibilità di uscire dai legami. Cioè, se c'è un dittatore va battuto, se tuo marito è violento te ne devi andare, se il tuo datore di lavoro ti sfrutta devi andare coi sindacati a protestare. Quindi noi abbiamo conquistato la facoltà di uscire, ma come viventi, una volta che ci siamo liberati, non possiamo fare nient'altro, ma proprio nient'altro, che non decidere in quali legami noi entriamo e ancora di più quali legami noi facciamo esistere. E la nostra libertà si qualifica per i legami che noi facciamo esistere. Cioè, ci siamo liberati e riproduciamo lo sfruttamento, il dominio, o ci siamo liberati, essendo liberi agiamo perché la libertà si diffonda. Questo è il punto, solo che questa roba non la dice nessuno, perché per molti il tema è che non ci siamo liberati abbastanza, qui non siamo ancora liberi perché non ci siamo liberati abbastanza. Ma come non vedere il fatto che la libertà sta crollando? Perché se noi la diciamo in maniera individualistica, la libertà non sta su, e il digitale arriva, il farmaco, dici ognuno si faccia i cavoli propri, vi organizziamo noi, anzi vi aiutiamo anche a pensare, visto che siete tutti rincretiniti, non voi, dico in generale, no? Ma è così, questo sta succedendo. Dato che ciascuno la deve dire per conto proprio e non si capisce più niente, va bene, ci organizziamo, no? Cioè, ma non si vede che sta libertà individualistica sta venendo giù? Ma cosa d'altro deve succedere? Cioè, se la libertà, ma questo per noi è fondamentale, cioè la storia della seconda parte del Novecento, col 60 e quello che è venuto dopo, quella storia lì che è una storia importante in cui per tutti finalmente le persone si sono sentite libere col loro desiderio, e qui cito sempre mio nonno, pane nato nel 1900, morto nel 1980, che gli è venuto un infarto lì in casa, e se io gli avessi detto ma nonno, ma tu ti sei realizzato, lui non avrebbe capito la domanda, perché non sapeva cosa voleva dire realizzarsi, non lo sapeva. Quella cosa lì è stata possibile solo nella seconda parte del Novecento, in cui tutti ci dovevamo autorealizzare, a parte che l'autorealizzazione non esiste, co-realizziamo. Ma se adesso non questa libertà non fa un un passo in avanti, cioè non prende consapevolezza, come anche tu Sergio ci ha insegnato, Bezzone e tanti altri, di questa struttura relazionale, che noi siamo liberi, che possiamo uscire, ma possiamo solo creare altri legami, quella parte lì, se noi non la sviluppiamo, la libertà viene giù, ma è sicuro che viene giù. Come si fa a tenerla su? Chi è che la tiene su? Se noi come liberi non ci assumiamo la responsabilità della libertà, che è un fatto individuale e insieme collettivo, è un fatto istituzionale insieme relazionale, che nel vecchio linguaggio di una volta che non si può più dire erano i diritti e i doveri, che così non si può più dire, perché i doveri non si può più dire, ecco, non dite così, che ci sono i diritti, non si può dire così, ma la sostanza è quella, no? C'hai i diritti ma c'hai anche dei doveri, il libero c'ha dei doveri, certo, no? Scusate, questa è una cosa che ci piace tantissimo, no? Italiano non si coglie, si coglie nell'inglese. La parola libertà viene dal latino, il liberto. Il liberto era lo schiavo che guadagnava la libertà, diventava libero, diventava, diciamo, nella condizione di poter vivere la propria vita. Non è. E in inglese si vede bene, perché i dipendenti, addiction, addicted, dalle droghe, ma anche dalla televisione, dal cellulare, dai soldi, diciamo così. L'addiction, essere addetti, viene anche quello dal latino, che noi lo chiamiamo dipendenti, in inglese addicted o addiction, e viene dal latino ed è il reciproco del liberto, cioè l'addicted, l'addictus in latino, è il libero che alla fine, diciamo, perde il proprio stato di libertà e diventa a sua volta schiavo. Cioè questo è un incrocio interessante, no? Noi siamo diventati liberi e adesso rischiamo di tornare schiavi, perché è chiaro che quando tu ti sei sciolto da tutto, alla fine sei dipendente da questo, ma questa è una relazione, non è che non sia una relazione, non ci avrai la relazione con un essere umano, ma è sempre una relazione, cioè non è che c'è quest'idea che noi saremo liberi quando saremo sciolti da tutti, è una psicosi, cioè no, ma proprio è una pura ideologia. Noi possiamo uscire dalle relazioni, ma ripeto, come viventi non possiamo far altro che decidere quali relazioni accettiamo, e ancora di più a Hannah Arendt, il nostro linguaggio della generatività, e quali relazioni noi facciamo esistere.
2: Non mi rimane che salutare e ringraziare questo pezzo di istituzione che ancora regge. Questo vissuto istituzionale e non soltanto organizzativo che abbiamo vissuto. Grazie, grazie Mauro, grazie Chiara e grazie a tutti voi.
3: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. C'è grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della televisione Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. I punti riportati dai media sauditi includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. La guerra in Ucraina è salito a 6 morti e circa 40 feriti, con oltre 15 dispersi. Il bilancio di un attacco con drone compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia RIA Novosti. Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa su un volo Turkish Airlines le salme di Monaco di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Somacalla, della ricercatrice di Unige Muriel Odenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente a Genova. Poi sarà disposta l'autopsia sui corpi dei 4 sub morti alle Maldive. Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra, che incontra la popolazione della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 nella città in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla Camorra. È passato da alto a molto alto rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Cordoglio per la scomparsa del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.
2: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
3: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono pronto, sono Papa Francesco, io con piacere, sono Carlin Petrini.
2: È dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: e per sempre.
1: Signore, il tuo ricordo per ogni generazione. Il Signore guida il suo popolo, si muove a pietà dei suoi servi. Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, non c'è respiro nella loro bocca, sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Benedici il Signore, casa di Israele. Benedici il Signore, casa di Aronne. Benedici il Signore, casa di Levi. Voi che temete il Signore, benedite il Signore. Da Sion sia benedetto il Signore, che abita in Gerusalemme.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Benedetto il regno che viene, benedetto il figlio di Davide. Alleluia.
4: Cantiamo al Signore, è veramente glorioso. Alleluia.

0: Cantiamo al Signore, è veramente glorioso. Alleluia.
1: Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati, li ha anche glorificati.

0: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Alleluia, alleluia.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Alleluia, alleluia.
0: Nella sua tenda ti ha fatto abitare.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Alleluia, alleluia.
2: Avete abbandonato ogni cosa per seguirmi. Avrete 100 volte tanto e la vita eterna. Alleluia.

0: Avete abbandonato ogni cosa per seguirmi. Avrete 100 volte tanto e la vita eterna. Alleluia.
1: Con la preziosa intercessione di tutti i santi e di tutte le sante del cielo, preghiamo il Signore.
2: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
3: Per le sante martiri, che con cristiana fortezza hanno vinto la morte, dona alla tua Chiesa, in mezzo alle sofferenze e alle prove, la forza dello Spirito.
2: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
3: Per le spose, che si santificarono con la grazia del sacramento nuziale, dona alla tua Chiesa la fecondità apostolica.
2: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
3: Per le vedove, che hanno illuminato la loro solitudine con la preghiera e le opere di carità, concedi alla tua Chiesa di testimoniare al mondo la forza misteriosa della carità e della preghiera.
2: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
3: Per le madri sante, che generarono ed educarono i loro figli all'impegno civile e alla testimonianza del tuo regno, dona alla tua Chiesa di generare tutti gli uomini alla verità e alla grazia.
2: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
3: Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto, concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.
2: Ricordati della tua Chiesa, Signore.
1: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dona a noi, Signore, la sapienza della croce e la fortezza con le quali hai voluto arricchire Santa Rita da Cascia, perché, portando le sofferenze con Cristo, partecipiamo più intimamente al suo mistero pasquale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Accordo vicino, secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. Raid ucraino contro i russi è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di

0: potrebbe essere annunciata entro poche ore. Raid ucraino contro i russi è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di più attuale per un mondo attraversato da guerre, divisione e violenze. Buongiorno, buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mileti in regia. Grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della TV Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. Federico Plotti.
1: Potrebbe arrivare nelle prossime ore un accordo tra Iran e Stati Uniti, a sostenerlo diversi media arabi che parlano di un annuncio imminente, elencando a grandi linee anche i vari punti dell'accordo. Tra gli altri previsto un cessate il fuoco duraturo, la garanzia della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz, ma anche la graduale revoca delle pesantissime sanzioni economiche che gravano sul paese medio orientale ormai da anni. Nel frattempo il segretario di Stato americano Rubio, dalla Svezia, dove è in corso il vertice dei ministri degli esteri della NATO, parla ufficialmente di progressi nel dialogo con Teheran. Rubio poi ha parlato ancora della delusione del presidente Trump nei confronti di alcuni paesi alleati, ribadendo la possibilità del ritiro da parte degli Stati Uniti dei propri soldati dalle basi europee. Un incontro preparatorio, quello in corso a Helsingborg, per l'Italia presente il ministro Tajani in vista dell'importantissimo vertice NATO che si terrà i primi di luglio ad Ankara in Turchia, a cui parteciperanno come inviati anche Emirati Arabi, Qatar, Kuwait e Bahrain, una vera svolta nei rapporti tra Medio Oriente e Alleanza Atlantica. Federico Plotti in linea allo studio.
0: E non si ferma invece il conflitto tra Russia e Ucraina. È salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha detto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia RIA Novosti. Migliaia di cubani si sono radunati davanti all'ambasciata americana a L'Avana per protestare contro l'incriminazione per omicidio di Raul Castro. Massimiliano Cocchi.
2: Qui non si arrende nessuno, hanno scritto sugli striscioni i manifestanti che questa mattina si sono radunati davanti all'ambasciata americana de L'Avana per quella che più che una manifestazione di protesta è una dimostrazione di sostegno al governo dell'isola dopo che gli Stati Uniti hanno deciso l'incriminazione per omicidio dell'ex leader Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili avvenuto 30 anni fa. Mentre cerca un accordo per uscire dalla guerra con l'Iran, infatti, Donald Trump ha già puntato Cuba dopo aver affamato l'isola con un blocco navale, ha mandato nel Mar dei Caraibi la portaerei Nimitz e con l'accusa di omicidio di due cittadini americani contro Raul Castro ha creato i presupposti per replicare quello che ha già fatto in Venezuela con Maduro. Ma a seguire con grande attenzione quello che succede ci sono sia la Russia che la Cina. Entrambe sono alleate del governo cubano al quale hanno espresso il massimo sostegno condannando ogni minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: La Procura di Roma che indaga sull'abbordaggio della flottiglia da parte di Israele, oltre al reato di sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Beatrice Bossi.
3: Il video in cui si vedono gli attivisti in ginocchio con le mani legate dietro la schiena è negli atti dell'inchiesta che la Procura di Roma ha aperto per indagare sull'abbordaggio della flottiglia. I magistrati di Piazzale Clodio stanno cercando di capire se in quella distesa di schiene ci sia anche qualche italiano. Oltre al reato di sequestro di persona, i PM Capitolini adesso stanno valutando di inserire anche quella di tortura e violenza sessuale. Le parole riferite ieri dagli attivisti atterrati in Italia raccontano di privazioni, soprusi e derisioni delle forze israeliane. I segni sui loro corpi probabilmente diranno molto di più, come quelli mostrati da un attivista francese atterrato ad Istanbul insieme ad una cinquantina di persone. Tra loro ci sarebbe anche un italiano ricoverato per lesioni in un ospedale della capitale turca. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: La pagina politica al via alle 19 il Consiglio dei Ministri, il punto da Palazzo Chigi del nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
4: Eccoci Franco, sì, taglio delle accise fino all'8 giugno. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la proroga per tamponare il caro carburante a Palazzo Chigi prima della riunione, il confronto che è ancora in corso con gli autotrasportatori che hanno, ricordiamo, già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio, un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa

0: Palazzo Chigi faccia a faccia circa mezz'ora fa tra la presidente del Consiglio Meloni e il premier irlandese Martin. Tra i temi proprio il raggiungimento di un'intesa comune sul fronte energetico. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova intanto l'ennesimo affondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione europea infatti giungono numeri preoccupanti sullo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione. E da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Dovranno arrivare domani le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Nelle ore successive sarà disposta l'autopsia. Letizia Davoli.
2: Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Subito dopo sarà disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavù. Intanto gli inquirenti genovesi hanno sentito l'entomologo forense, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova, Stefano Vanin, che si trovava sulla Duke of York insieme ai 5 sub che sono morti nella grotta. Vanin ha anche consegnato agli inquirenti genovesi tutti i materiali in suo possesso, che finiranno in un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti aperto dalla procura di Genova, fascicolo che poi verrà trasmesso alla procura di Roma. Insieme a Vanin verranno sentiti anche altri due docenti del dipartimento che non erano alle Maldive, ma che hanno spiegato il funzionamento delle crociere scientifiche a partire dalle autorizzazioni. Secondo le testimonianze, l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta, in provincia di Napoli. Due le persone che sono finite in arresto. Leonardo Possati.
3: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta. I carabinieri del NOE hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver smaltito illecitamente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. L'indagine coordinata dalla DDA ha portato alla esecuzione di due misure cautelari e conta in totale 9 indagati, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Al centro del sistema criminale un'azienda di Castelvolturno che, per abbattere i costi di gestione, sversava fanghi dell'industria conserviera e scarti edili in terreni agricoli e due laghetti naturali. Per eludere i controlli, i carichi venivano accompagnati da falsi documenti che classificavano i rifiuti maleodoranti come semplice sabbione. L'operazione mette fine a un disastro ambientale che ha tormentato per mesi i residenti di Capua e Mondragone, con esalazioni nauseabonde. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra domani, nella Terra dei Fuochi, la prima volta per un Papa. Rita Salerno ha intervistato Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana.
4: Tornare in Campania è segno di questa, dell'attenzione che Papa Leone rivolge alla grande causa del creato, della difesa del creato, perché la posta in gioco è molto alta. Si tratta della sopravvivenza del pianeta stesso, di quale futuro, di quale mondo vogliamo lasciare alle generazioni che verranno. Grazie a Dio, da alcuni anni le istituzioni, sia governative nazionali, sia regionali, sia comunali, si stanno muovendo, ma all'inizio purtroppo non è stato così. Ma incontrerà pure le chiese del territorio, le 12 diocesi di questo territorio, che hanno ascoltato la voce e il grido della terra e dei poveri, perché quando la gente ha reagito e sono sorti comitati, medici per l'ambiente, associazioni, le madri coraggio, la gente si è rivolta alla Chiesa e la Chiesa ha ascoltato il loro grido.
1: Da lunedì 25 al 28 maggio in Vaticano, nell'aula del Sinodo, inizierà l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Ce ne parla Nicola Ferrante.
5: 4 giorni per riflettere e decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
6: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in Assemblea Generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
5: Spazio spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni, da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
6: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
5: Nella giornata conclusiva, poi l'abbraccio con il Papa, che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
6: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
5: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Oggi la festa di Santa Rita da Cascia, momento centrale della giornata, il solenne pontificale presieduto dal Cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II. Ce ne parla Pierluigi Vito.
7: L'appellativo di perla preziosa dell'Umbria, coniato da Papa Leone XIII in occasione della solenne canonizzazione nel 1900, ricorre nella celebrazione per Santa Rita nell'affollato santuario di Cascia. A presiedere l'Eucaristia il cardinale Stanislav Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia.
8: I resti mortali di Santa Rita, che oggi qui veneriamo, costituiscono una testimonianza significativa dell'opera che il Signore compie quando trova cuori umili e disponibili al suo amore.
7: Al termine della messa, la processione e la benedizione delle rose, fiore caro alla santa che sbocciò sopra la neve per allietarle l'ultimo inverno prima del ritorno alla casa del Padre Celeste. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La Fondazione Floriani, meritevole realtà sociale costantemente impegnata nella realizzazione di preziose attività solidali, la significativa dedizione del sodalizio nell'alleviare le sofferenze dei pazienti affetti da gravi patologie, contribuisce a rendere effettivo il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e solidarietà. Così in un messaggio del Presidente Mattarella, letto in apertura dell'evento di celebrazione a Milano del 50° anniversario della Fondazione Floriani. Era questa l'ultima.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Siamo radunati insieme dal Signore nel ricordo di Santa Rita, una santa che ha saputo vivere la passione del Signore nella propria carne, che ha saputo vivere il perdono nella propria carne. E allora all'inizio di questa celebrazione, col cuore pentito, vogliamo accostarci alla misericordia del Signore, riconoscendo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

preghiamo. Dona a noi, o Signore, la sapienza della croce e la fortezza con le quali hai voluto arricchire Santa Rita da Cascia, perché sopportando le sofferenze con Cristo partecipiamo più intimamente al suo mistero pasquale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto. E così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi.

In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi». Parola del Signore. Abbiamo appena ascoltato le letture del giorno, quelle che la Chiesa ci consegna in questo venerdì della settima settimana, proprio negli ultimi giorni di Pasqua. Tra pochi giorni sappiamo tutti che sarà Pentecoste. E allora ascoltare la voce di Gesù: «Mi ami», e la risposta di Pietro: «Tu lo sai che ti voglio bene», ripetuto per tre volte, e guardare anche all'esempio di Santa Rita, ci mostra come il Signore ci chiama tante volte. Ci chiama tante volte e ogni volta dobbiamo essere in grado di rispondere a questa chiamata d'amore del Signore. Santa Rita, lo sappiamo tutti, tre vocazioni: vocazione alla vita matrimoniale, vocazione alla vedovanza, vocazione alla vita religiosa. Rita, in ogni passaggio importante della propria vita, ha sentito forte l'amore del Signore, e quest'amore che Rita ha sentito ha cambiato la propria esistenza. È stata un'ottima moglie perché pregava per il proprio marito, perché è riuscita a portare un marito che per la società era incline alle lotte. C'erano i Guelfi e c'erano i Ghibellini a Cascia, a Roccaporena. Ecco allora che il marito viveva nel suo tempo. Rita è riuscita a farlo diventare sempre più cristiano. E poi Rita, già di famiglia, aveva vissuto la pace. I genitori di Santa Rita mettevano pace tra le famiglie, e questo era un compito riconosciuto in tutta la società. Addirittura andavano dai genitori per risolvere i problemi, e Rita ha saputo vivere questo. L'amore del Signore ha trasfigurato talmente tanto la sua vita che non solo ha messo pace, ma è riuscita a far scendere la pace dove umanamente non c'è posto. Come si può essere in pace quando vedi morire per mano di un assassino tuo marito? Rita, piuttosto che odiare, ha nascosto la camicia insanguinata del marito. E quando i figli chiedevano spiegazioni: «Chi è stato, visto che tu hai visto?», lei non ha mai detto il nome della persona che ha ucciso suo marito. Non voleva che i figli vedessero la camicia macchiata di sangue, che la loro ira divampasse a tal punto da avere non dei figli dei santi, ma dei figli assassini. Rita ha saputo vivere così l'amore, e quando uno sente davvero l'amore del Signore nella propria esistenza, non c'è più spazio per le gelosie, per le angustie. Anche le difficoltà vengono trasfigurate. Come ha fatto Rita? Ha saputo mettere
davanti all'umanità e quindi davanti anche alla sofferenza di perdere il marito, l'amore del Signore. Le ultime parole del marito sono state parole di fede e questo per Rita è stato importante. E poi ha saputo vivere la vedovanza vissuta nel Signore diventa una nuova vocazione. Se vissuta senza il Signore diventa solo un tempo brutto in cui ci sono tanti rimpianti per ciò che non si ha più. Rita ci insegna che nella vedovanza è possibile amare, è possibile pregare per il coniuge, è possibile continuare a vivere meglio di prima forse, perché si sta rispondendo nuovamente alla vocazione del Signore. E Rita aveva ben chiaro quale fosse il suo compito in quel periodo: pregare per i figli affinché non si perdessero. L'amore di una madre vuole talmente bene i figli, e Rita ce n'è da testimonianza, che è disposta a perderli fisicamente piuttosto che vederli persi nell'anima. Rita ha saputo addirittura chiedere al Signore, questo ci sembra una cosa strana, meglio, Signore, che tu prendi i miei figli piuttosto che vederli perire nell'odio. La preghiera di Rita in qualche modo è stata ascoltata. I figli sono morti, forse di peste. Rita si è saputa mettere in gioco. A una donna che mancava il marito, mancavano i figli, riesce a dire: Signore, che cosa vuoi dalla mia vita? Ed ecco che bussa di nuovo alla porta un desiderio che aveva messo a tacere, perché fin da giovane Rita era stata sedotta dalla parola del Signore: mi ami tu? Rita fin da giovane voleva consacrare la vita al Signore, eppure la vita stessa l'ha portata a dire che la volontà di Dio era il matrimonio, e quindi ha accettato con gioia il matrimonio. Ora è libera però e bussa alle porte del monastero delle Agostiniane. In questo monastero viene rifiutata perché era una vedova di un uomo assassinato. Le monache plausibilmente avevano paura, chissà se facendo entrare questa donna tra noi potremmo attirarci delle gelosie, delle invidie, l'ira di altri che la vogliono male. Il Signore però, quando chiama, quando fa sentire la sua voce, apre le strade. La leggenda dice che Rita si trovò direttamente dentro il monastero, nonostante la chiusura delle monache. Rita riesce a vivere così nuovamente un nuovo eccomi, un nuovo amore da dimostrare al Signore. E l'amore di Rita per Gesù è talmente grande che Dio dà una grazia speciale, specialissima, riservata a pochissimi nella storia. Una spina si conficca nella fronte di Rita. Anche Rita sta soffrendo come ha sofferto Gesù. Ma la sofferenza di Gesù non è sterile, la sofferenza di Gesù è per amore. E Rita offre questo. Ed è interessante che è stato un segno di umiliazione per Rita. L'ha vissuto in piena umiltà, non si è mai vantata di questo segno straordinario. La chiamava ferita, una piaga. Era una piaga concessa dal Signore, tanto che quando è uscita dal monastero per andare a Roma in pellegrinaggio per la canonizzazione di un santo a cui era molto legata, Rita non aveva più questa piaga. Gli altri evidentemente non dovevano vederla così da vicino. Rita ha saputo amare, ha saputo vivere ciò che San Paolo ha vissuto nella prima lettura. San Paolo era carcerato perché annunciava Cristo crocifisso, morto e risorto. Rita nella propria vita ha saputo annunciare questo, anche con la partecipazione alle sofferenze di Cristo. Cristo crocifisso, morto e risorto. Ci aiuti allora il Signore a vivere come Rita, l'esempio pieno del Vangelo, sapendo affidare ogni nostra vocazione al Signore, ritenendo che la vita, anche se ci prova, abbiamo ancora occasione per dire il nostro ti amo
a Gesù e facciamolo di cuore, come l'ha fatto Rita. E alla fine della vita anche noi potremo provare quella dolcezza, quel miele del miracolo, ma anche la dolcezza della rosa e dei due fichi, segno per Rita che l'anima del marito, la rosa, e l'anima dei figli, i due fichi, sono in paradiso. E questa è la più grande consolazione di Rita: sta andando insieme a tutta la sua famiglia a lodare per sempre il Signore Gesù, crocifisso per noi, risorto per la nostra salvezza.

Fratelli e sorelle, nella certezza che chi si trova, che chi cerca trova, chi chiede ottiene, eleviamo al Signore la nostra preghiera dicendo insieme: ascoltaci, Signore.

0: Nel ricordo dell'obbedienza di Santa Rita a suoi genitori, dono, Padre, a tutti i bambini di crescere in età, sapienza e grazia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Nel ricordo delle sofferenze di Santa Rita nella vita coniugale, dono, Signore, a tutti gli sposi di vivere nella fedeltà e nella concordia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Nel ricordo dell'offerta che Santa Rita fece a te dei suoi figli, concedi, oh Signore, ai giovani di vincere la schiavitù della violenza, della droga e dell'egoismo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Nel ricordo dei disagi affrontati da Santa Rita nel suo pellegrinaggio a Roma, riempi dei tuoi doni, Santo Spirito, il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Preghiamo. Nel ricordo della stigmata che Santa Rita portò sulla fronte, concedi, o Padre, il dono della fede agli atei e agli indifferenti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. E vogliamo affidare al Signore il nostro fratello defunto, Sansone Vito, perché possa essere introdotto nel Regno dei Cieli, dove non c'è più lutto e inganno. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Dietro ogni rosa c'è una grazia che probabilmente state chiedendo al Signore, perché se è volontà del Signore possiate ottenere ciò che il vostro cuore desidera, o se non è volontà del Signore che il vostro cuore sappia amare ciò che state vivendo, preghiamo. Guarda, Signore, questa tua famiglia che gioisce per la bellezza dei tuoi santi e donaci lo spirito di santità per trasformare questo mondo nella tua dimora di giustizia e di pace. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Padre clementissimo, che in Santa Rita d'Acascia hai distrutto l'uomo vecchio e creato l'uomo nuovo a tua immagine, nella tua bontà concedi anche a noi di essere rinnovati per offrirti degnamente questo sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa preagustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione, ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Rita e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli, con la sua croce scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla vita.

0: Preghiamo. Per la forza di questo sacramento, sull'esempio di Santa Rita, guidaci sempre, oh Signore, nel tuo amore, e porta a compimento fino al giorno di Cristo Gesù l'opera di bene che hai iniziato in noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: ติดสัมผัสที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของเราในแต่ละเรื่อง
1: Signore Dio nostro, che fai risplendere la tua Chiesa con la virtù e le opere dei Santi, guarda i tuoi fedeli che desiderano servirsi di queste rose, segno di devozione nel ricordo in onore di Santa Rita da Cascia. Fa che dispongano di ciò che è necessario nella loro vita presente e aderendo con amore ai tuoi precetti, procedano sicuri verso la vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
2: Preghiera a Santa Rita. Sotto il peso e tra le angosce del dolore, a te che tutti chiamano la santa degli impossibili, io ricorro nella fiducia di presto averne soccorso. Libera, ti prego, il mio povero cuore dalle angustie che ad ogni parte l'opprimono e ridona la calma a questo spirito che geme sempre pieno di affanni. E giacché riesce inutile ogni mezzo a procurarmi sollievo, totalmente confido in te che fosti da Dio prescelta per avvocata dei casi più disperati. Possibile che io solo non debba recarmi innanzi alla tua immagine prodigiosa per cantarti l'inno di ringraziamento? Se i peccati miei sono di ostacoli al compimento dei miei desideri, ottienimi da Dio ravvedimento e perdono. Non permettere, no, che più a lungo sparga lacrime di amarezza. Premia la mia ferma speranza ed io darò a conoscere dovunque le tue grandi misericordie verso gli animi afflitti. O ammirabile sposa del crocifisso, da cui avesti in dono una delle sue dolorosissime spine nella tua fronte, aiutami a ben vivere e a ben morire e intercedi ora e sempre per i miei bisogni. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, e sempre, dei secoli. Venendo a messa oggi ci siamo presi un impegno di seguire l'esempio di Santa Rita nel perdono in particolare e nell'offerta anche delle sofferenze per il bene dei nostri familiari, per il bene della Chiesa e del mondo. Allora il Signore ci conceda davvero questa grazia che è quella più importante, la nostra adesione sempre più piena alla volontà del Signore, al suo progetto d'amore per ciascuno di noi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Santa Rita da Cascia, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Rita la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in Santa Rita ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.

Dalla parrocchia Santissima e Ciuomo di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Il giorno di Pentecoste lo Spirito irrompe nella casa dove si trovavano gli apostoli e la comunità cristiana, apre le porte e la Chiesa esce iniziando la missione di annuncio. Pietro ha tenuto il primo solenne discorso che Luca rielabora e propone nel capitolo 2 degli Atti. Quelli che ascoltarono il discorso di Pietro si sentirono trafiggere il cuore. Quelle parole furono come una spada, come un'arma che li toccava nel vivo. Pietro ha cominciato con il grande kerygma apostolico, annunciato cioè che Gesù è il compimento della parola profetica, che è l'inviato di Dio, condannato ingiustamente a morte, risuscitato da Dio, ed è il datore dello Spirito. Ha dato l'incarico agli apostoli di essere suoi testimoni. E adesso coloro che sono stati responsabili della uccisione di quel giusto devono prendere in considerazione lo sbaglio giudiziario. Se Dio è intervenuto facendo risorgere quell'uomo, ha dimostrato che era giusto e quindi la sua condanna è stato un clamoroso errore giudiziario. Come rimediare? Ormai non si può far sì che ciò che è stato fatto non sia fatto. Chiedono: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Come riparare a quel danno? E la proposta di Pietro è semplice: pentitevi. Metanoesate è il verbo con cui Gesù aveva iniziato la predicazione. In greco vuol dire cambiare mentalità. Il pentimento è il riconoscimento di uno sbaglio commesso e quindi il cambio di prospettiva. Volere diversamente da come volevo prima. Quando ho fatto quel peccato è perché credevo che fosse bene. Adesso mi rendo conto di avere sbagliato e cambio mentalità. E per segnare questo cambiamento di mentalità nei confronti di Gesù, Pietro propone: ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Quello che gli apostoli hanno ricevuto, adesso lo comunicano. Trasmettono ad altri quel dono di grazia. Ma il dono passa attraverso un segno sacramentale, che è il battesimo, cioè una immersione. Urbanisticamente questo episodio si ambienta dentro Gerusalemme, nella zona dove c'era e c'è ancora il cenacolo, cioè quella sala nel palazzo che ospitò Gesù. I discepoli erano ancora ospiti in quella casa, escono e nella strada, su una piazza lì vicino, tengono il discorso. Per poter battezzare, come dice il testo, 3.000 persone, serve dell'acqua. E in quella zona, abitata da famiglie di Esseni, c'erano lavatoi, piscine, vasche proprio destinate alle abluzioni tipiche di questo gruppo di ebrei. E probabilmente nel quartiere degli Esseni avvengono queste prime celebrazioni di battesimo. Gli apostoli immergono 3.000 persone. È una cifra notevole. Probabilmente Luca l'ha anche ingrandita o ha reso simbolico questo momento iniziale. Un grande numero di persone in quella occasione aderì a Gesù. E quando uno dall'esterno aderisce all'annuncio degli apostoli, per entrare nella comunità passa attraverso il rito, attraverso il sacramento della immersione nel nome di Gesù. Cioè vengono sacramentalmente uniti alla persona stessa di Gesù. E questo rito ottiene la remissione dei peccati e il dono dello Spirito Santo. Due effetti. Da una parte c'è quello negativo di rimozione, viene tolto il peccato. E dall'altra c'è l'aspetto positivo, viene dato lo Spirito. Viene rimossa quella mentalità negativa e versato l'amore di Dio nel cuore delle persone disponibili. A questo punto, alla fine del capitolo 2, nei versetti 42-48, Luca inserisce il primo sommario. Ce ne sono alcuni in questa prima parte degli Atti. Sono dei quadretti ideali con cui il narratore descrive ciò che era tipico, comune, abituale nella vita della comunità cristiana primitiva. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Quattro elementi di assiduità. Il primo è la didache, cioè l'insegnamento degli apostoli. La comunità si raduna intorno al gruppo degli apostoli, testimoni oculari, garanti fedeli di quella esperienza fondativa che è stata l'opera di Gesù. La seconda assiduità riguarda la coinonia, cioè l'unione fraterna, la comunione dei beni, il fatto di andare d'accordo e di mettere tutto in comune. Poi viene la clasis tu artu, è il nome più antico che abbiamo della messa, dell'Eucaristia, la fractio panis. Il rito centrale infatti prevedeva che il pane azimo venisse spezzato. Era un unico grande pane che veniva fatto a pezzi e distribuito ai commensali. Quello che Gesù aveva fatto nell'ultima cena come fatto straordinario pasquale diventa abituale tutte le domeniche, tutti i giorni. Spezzare il pane vuol dire celebrare la messa. Vivere l'esperienza di mangiare con il Signore risorto, ascoltare la sua parola attraverso l'insegnamento degli apostoli, mettere insieme i beni, spezzare il pane e pregare. È una specie di messa nella sintetica formulazione di questi quattro elementi. C'è una celebrazione eucaristica che diventa il motivo esplicativo di tutta la vita di questa comunità cristiana. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Questo gruppo era guardato con soggezione, con rispetto, perché gli apostoli compivano opere straordinarie. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo. E dopo la sintetica proposta dei quattro elementi iniziali, Luca ha ampliato il bozzetto, ha descritto una vita di comunità che abbraccia decenni. Non sono i primi giorni, ma sono i primi anni, i primi 10, 20, 30 anni della esperienza comunitaria a Gerusalemme. Non ha notizie dettagliate, precise di molti fatti e quindi riassume con questo sommario il quadro ideale di una Chiesa che vive le conseguenze pratiche di quella parola ascoltata. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. È una comunità in crescita, è il Signore che opera e aggiunge nuove persone. Nel capitolo 3 Luca racconta un episodio emblematico che attira la sua attenzione. È il miracolo compiuto da Pietro che guarisce uno storpio. Ha detto nel sommario che per opera degli apostoli avvenivano prodigi e segni. Adesso ne racconta uno, in cui mette delle particolari intenzioni simboliche. È un gesto molto simile a quello compiuto da Gesù. Si racconta nel Vangelo di guarigioni di paralitici. E Luca sceglie di raccontare come primo episodio miracoloso proprio la guarigione di un paralitico, cioè di un uomo che non può camminare con le proprie gambe e viene abilitato attraverso l'opera dell'apostolo

tradizione giudaica. Gli apostoli di Cristo continuano a frequentare il Tempio e vanno per i momenti di preghiera, ad esempio l'ora nona, che per noi sono le 3 del pomeriggio, è un momento tipico di raduno per la preghiera. Pietro e Giovanni salgono al Tempio, perché il Tempio è sulla collina più alta di Gerusalemme, quindi da qualunque parte della città ci si muova, si sale al Tempio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. E lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella, è la porta principale che dalla spianata dava accesso all'atrio delle donne. Un uomo conosciuto da tutti, storpio dalla nascita, quindi non semplicemente un incidente che lo ha bloccato, ma una malattia congenita. E quindi un particolare significativo è un uomo che non ha mai camminato, che non è mai stato capace di camminare ed è un uomo che abitualmente era portato lì presso una delle porte principali del tempio per chiedere l'elemosina. Quindi non solo gli abitanti di Gerusalemme, ma i pellegrini erano abituati a incontrare quel personaggio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina, come faceva con tutti, così anche a questi due chiese un po' di soldi. Allora Pietro lo fissò, lo guardò insieme a Giovanni e gli disse: "Guarda verso di noi." Si ferma, attira l'attenzione, incrociano gli sguardi, da uomo a uomo, si fissano negli occhi. Lui, lo storpio, si aspetta semplicemente di ricevere un'offerta, magari un'offerta un pochino più consistente, visto che qualcuno ha attirato la sua attenzione. Ma Pietro gli disse: "Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina." È una frase emblematica. Pietro non ha un tesoro, non possiede soldi, oro e argento, e non ha dei contributi da dare in questo genere, ma ha qualcosa di più. Ha la potenza di Cristo. Non è lui che fa il miracolo. Nel nome di Gesù Cristo Nazareno cammina. Gesù diceva: "Io ti dico, alzati e cammina. Giovinetto, alzati, io te lo dico." Pietro no. Pietro non ha l'autorità di comandare. Pietro è un mediatore. Rappresenta Gesù. Nel nome di Gesù dà a quell'uomo la capacità di camminare. È un gesto miracoloso, è un intervento terapeutico. Quell'uomo nato storpio era incurabile dalla medicina del tempo. E Pietro ottiene in un istante che quell'uomo acquisti le normali capacità umane. Quello che ho, te lo do. Ecco l'immagine sintetica della predicazione apostolica. Pietro ha Gesù Cristo, ha la forza dello Spirito e quello che ha ricevuto lo comunica. E quello che comunica attraverso i sacramenti, nel battesimo, nell'Eucaristia, è una potenza terapeutica che fa guarire, rende l'uomo capace di camminare con le proprie gambe. Presolo per la mano destra, lo sollevò. C'è una mediazione anche simbolica. Pietro dà la mano a quell'uomo.

0: lo prende per mano e lo tira su. C'è un contatto fisico fra Pietro e lo storpio. C'è una trasmissione di quella potenza divina che opera nei discepoli di Gesù. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, camminava ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Immaginate la gioia di quest'uomo che non ha mai camminato, la gioia di poter mettere i piedi per terra e di sentire che le gambe lo reggono. Non solo cammina, ma si mette a saltare come un cerbiatto e con la bocca loda Dio. Non loda Pietro. Riconosce che è Dio che ha operato attraverso Pietro quel portento. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che era accaduto. Con abilità Luca introduce un motivo per proporre un altro discorso. Il gesto miracoloso compiuto da Pietro provoca meraviglia e stupore. E la gente si domanda: ma cos'è successo? Com'è possibile? L'abbiamo sempre visto paralizzato, non può essere neanche un trucco perché erano anni che lo vedevano. Che cosa è capitato a quest'uomo? Di fronte alla domanda dello stupore, Pietro offre la risposta. Compie un'azione, poi propone una parola. Notiamo che il narratore mette sempre a fianco anche Giovanni, sebbene sia una presenza silenziosa. Fa tutto Pietro, ma viene sempre ricordato in coppia con Giovanni. Pietro e Giovanni salivano al tempio. Guarda verso di noi. Lo storpio, che ormai cammina normalmente, teneva Pietro e Giovanni. E loro tengono questo discorso. È un secondo discorso kerigmatico, cioè che presenta il contenuto della predicazione essenziale degli apostoli, come quello fatto nel giorno di Pentecoste, così in questo caso viene sintetizzato il messaggio centrale. Si presenta Gesù, inviato di Dio, Cristo e Signore, risuscitato dai morti, capace di dare all'uomo la capacità di camminare con le proprie gambe. Aderire a Gesù dà questa possibilità, abilita l'uomo a camminare bene. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il capitano del tempio e i sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Sono sadducei, sono i capi dei sacerdoti che non credevano nella risurrezione dei morti e quindi non accettavano assolutamente che fosse vero il fatto che Gesù è risorto. Tanto più dava fastidio che annunciassero la risurrezione dei morti applicandola a Gesù. Li arrestarono e li portarono in prigione fino al giorno seguente. Ormai era sera. Stavano andando a pregare per le 3 del pomeriggio, poi si sono persi in quell'azione così importante, non sono andati a pregare, hanno guarito lo storpio e si è creato un trambusto nel tempio per cui Pietro si è messo a parlare e alla sera arrivano i capi del tempio, mettono le mani sugli apostoli e li portano in prigione. Il giorno dopo si radunarono in Gerusalemme tutti i pezzi grossi del Sinedrio, quelli che appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. ne elenca alcuni: Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro. I primi due li conosciamo dai Vangeli, sono i due responsabili della condanna a morte di Gesù, e gli altri sono membri di illustri famiglie sacerdotali. Chiedono agli apostoli: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? L'episodio dello storpio continua a produrre degli effetti e Pietro tiene un terzo discorso cherigmatico, che Luca naturalmente rielabora. Alle autorità del Sinedrio, Pietro spiega il senso della storia. Questa volta ha il coraggio inaudito di dire a quel Caifa in persona che è il responsabile. Pochi giorni prima, Pietro aveva avuto paura della serva del sommo sacerdote e aveva giurato e spergiurato di non conoscere Gesù, temeva di rimetterci. Adesso ha un coraggio da leone, arrestato di fronte a tutte le massime autorità del Sinedrio, con una grande parresia, cioè franchezza, libertà di parola, dice: voi siete responsabili, avete agito per ignoranza, lo so, ma le cose sono andate così. Quello che voi avete ucciso, Dio lo ha risuscitato. E non c'è altro nome attraverso il quale si possa essere salvati. Quell'uomo che voi avete visto camminare è stato guarito da Gesù. È la sua potenza che risana ed è l'unica strada possibile. I capi del Sinedrio non sanno che cosa fare e rimettono in prigione gli apostoli. Cercano perlomeno di sopire, di nascondere, di far tacere. Non hanno argomenti contrari. Vogliono però far finire questa predicazione che ritengono negativa e pericolosa. Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Pietro ha detto così allo storpio che ha incontrato alla porta bella del Tempio e ha aggiunto: nel nome di Gesù il Nazareno cammina. Ha guarito uno storpio, lo ha reso capace di camminare e di camminare bene. Luca, nel capitolo 3 degli Atti degli Apostoli, narra questo episodio particolarmente significativo, che dice l'efficacia della predicazione apostolica. Gli apostoli hanno la grazia di Cristo e il Vangelo è terapeutico, fa guarire, rende l'uomo capace di camminare bene. Ricordiamo che nel linguaggio biblico camminare è sinonimo della morale, vuol dire comportarsi, vivere. Lo storpio è uno che non può camminare, metaforicamente è l'uomo incapace di vivere bene. Gli apostoli, attraverso l'annuncio della parola con la potenza di Cristo, rendono l'umanità capace di camminare bene. Quel episodio prodigioso attira l'attenzione della folla. Luca ha presentato un discorso di Pietro e la reazione delle autorità. I capi del Sinedrio arrestano Pietro e Giovanni, li tengono in prigione, li interrogano il giorno seguente e Pietro ha l'occasione per un nuovo discorso coraggioso. Il Pietro che temeva quando fu arrestato Gesù e lo rinnegò, adesso è un altro uomo. È importante notarlo. Come è avvenuto un cambiamento del genere? Questo è il miracolo della risurrezione. Se Cristo non fosse risorto, se Pietro non avesse incontrato davvero il risorto, come sarebbe cambiato così? È inspiegabile. Se finché Gesù era vivo aveva così paura, una volta che era finito del tutto, se non fosse successo niente, Pietro si sarebbe tirato indietro, sarebbe ritornato a casa sua, riprese le reti, avrebbe continuato il lavoro di prima. Perché mettersi ad annunciare qualcosa che non aveva fondamento? E per quale fine? Per rimetterci? per prendere bastonate. Impossibile immaginare un cambiamento della personalità di Pietro così profondo se non fosse avvenuto qualcosa di straordinario come l'incontro con il risorto. Pietro dunque annuncia al Sinedrio, a Caifa, ad Anna, in persona, che Gesù è l'inviato di Dio, è il Salvatore, l'unico che può salvare. Non sanno che cosa fare. Si trovano veramente imbarazzati. Vedono la parresia di Pietro e di Giovanni. Leggo al capitolo 4, a partire dal versetto 13. La parola franchezza, in greco parresia, è un termine tecnico degli atti. Ricorre diverse volte ed è molto importante. È la capacità di dire tutto. È quella libertà di espressione con cui gli apostoli non sono più bloccati dalle loro paure, ma trovano il coraggio di dire tutta la verità. Le autorità sadducee si rendono conto che sono popolani e senza istruzione. Rimangono stupefatti di come sappiano le scritture, come siano capaci di argomentare bene dei discorsi teologici. Fanno uscire gli apostoli e si consultano. Che dobbiamo fare? È chiaro che è capitato qualcosa di importante. La guarigione di quello storpio non poteva essere nascosta. Era un uomo pubblico, lo conoscevano tutti a Gerusalemme. Aveva più di 40 anni e quindi dalla nascita era stato portato lì per far compassione e raccogliere soldi. A Gerusalemme era noto, adesso quell'uomo girava sano e camminava normalmente. Che abbiano fatto qualche cosa di straordinario non si può negare. Ma se abbiano ragione nell'argomento teologico non ci pensano nemmeno. Devono semplicemente salvare la loro struttura e la loro situazione. E quindi vogliono che quella predicazione non si divulghi. Li richiamano e li minacciano. Usano argomenti di terrore. Minacciano punizioni e ordinano a Pietro e a Giovanni di non parlare più di Gesù. E gli apostoli, con franchezza e un coraggio enorme, rispondono: dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Gesù, che noi riconosciamo Dio, ci ha detto di dire queste cose e noi obbediamo a Lui e disobbediamo a voi, anche se siete le autorità supreme del popolo di Israele. Dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando motivo per punirli, li rilasciarono a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Liberati, gli apostoli ritornano nella comunità e vengono accolti con entusiasmo dai fratelli. Hanno passato una notte in prigione. E la comunità è rimasta sconcertata da questo problema. Hanno paura che la situazione prenda una brutta piega. Anche Gesù era stato arrestato e non era uscito vivo da quell'arresto. Adesso Pietro e Giovanni sono stati presi e quando ritornano liberi nella comunità si innalza una preghiera di ringraziamento. Un testo molto importante perché offre l'interpretazione cristologica di un salmo. È il Salmo 2, un salmo che parlava del Messia, lo cita espressamente. Perché congiurano le genti? Perché si agitano i popoli? Perché si sollevano i re e i principi contro il Signore e contro il suo Cristo? L'Antico Testo parlava di una possibile ribellione dei re al dominio del figlio di Davide. Gli apostoli leggono questo Antico Testo come applicato ai capi dei sacerdoti, al re Erode, al governatore Pilato, che hanno congiurato insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Ma colui che siede nei cieli se ne ride e rompe le trame di questi prepotenti terreni. Il regno di Cristo si realizza certamente, diceva il Salmo. E gli apostoli pregano recitando i salmi nel momento in cui ringraziano Dio per la liberazione degli apostoli, recitano il Salmo 2 e lo applicano a Cristo e ai cristiani. Lo leggono applicandolo alla loro concreta, presente, storica situazione. Si sono riuniti in un complotto contro di noi, i capi, contro Cristo e adesso contro i suoi discepoli, ma il Signore ha sventato le loro trame. E chiedono dunque a Dio che continui a guidare la loro opera. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò. E tutti furono pieni di Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza, con parresia. Riconoscete fenomeni tipici della Pentecoste? È un'altra manifestazione del genere. Finita la preghiera, il luogo trema, una specie di terremoto, e c'è una nuova effusione dello Spirito. La Chiesa è in difficoltà. Hanno cominciato a perseguitare i capi di quel gruppo. Ma lo Spirito si manifesta in modo potente, li invade, li incoraggia, apre nuove prospettive, dà agli apostoli la capacità di annunciare con libertà tutta la parola. A questo punto Luca inserisce un altro sommario. Ne avevamo trovato uno alla fine del capitolo 2 e adesso ne troviamo un altro alla fine del capitolo 4. Un quadretto ideale, dove dice che la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola. È una espressione ideale che è diventata una formula. Un cuor solo vuol dire che erano concordi e un'anima sola esprime quello che noi chiamiamo unanimità. Andavano d'accordo, avevano una intenzione comune e non solo avevano in comune le idee, ma anche i soldi. Nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era loro comune. Aveva già accennato nel primo sommario al tema della coinonia, alla comunione fraterna dei beni. Adesso sottolinea in modo più esplicito e descrive quello che facevano. Nessuno era bisognoso all'interno della comunità cristiana. Perché quanti possedevano campi o case, li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto, lo deponevano ai piedi degli apostoli e poi distribuivano il ricavato secondo il bisogno di ciascuno. E quindi nessuno era povero e indigente. C'era un'opera di carità concreta. E questa corresponsabilità solidale della prima comunità cristiana attira l'attenzione e l'ammirazione di tutta Gerusalemme. Luca sottolinea questo aspetto perché gli preme il discorso economico e vuole presentare ai lettori del suo libro questo modello ideale di una comunità cristiana che si fa sensibile ai temi sociali, economici e interviene di fatto con una carità operativa. Presenta quindi due esempi, uno positivo e uno negativo. Giuseppe, detto Barnaba, un levita originario di Cipro, personaggio importante che ritroveremo nel corso della storia, proprietario terriero, vende un campo e offre il ricavato agli apostoli. Barnaba è un sacerdote. Quindi ci sono alcuni dei sacerdoti che sono diventati cristiani. Barnaba è originario di Cipro, è un ellenista, parla greco, ha accettato la predicazione di Gesù attraverso la mediazione degli apostoli e, essendo ricco, ha messo a disposizione della comunità il ricavato dei suoi beni. Questo è l'esempio positivo. Subito dopo, al capitolo 5, viene proposto un quadro negativo. È quello che potremmo chiamare il peccato originale della comunità cristiana. È una coppia, un po' come Adamo ed Eva, un uomo e una donna, marito e moglie, Anania e Saffira, che fingono di aderire a questa scelta ecclesiale. Vendono anche loro un campo, ma non vogliono dare tutto agli apostoli. Tengono una parte per sé, ma fingono di dare tutto. Questo peccato originale è l'ipocrisia, è la finzione, la falsità. All'interno della Chiesa non ci sono tutte persone trasparenti e capaci di lasciarsi guidare dallo Spirito di Cristo. Ci sono anche alcuni che fingono e imbrogliano. È un peccato mortale, cioè un peccato che fa morire. E il racconto narra proprio la morte prima del marito e poi della moglie. Si sono messi d'accordo, hanno ingannato la Chiesa, cioè hanno tentato di ingannare lo Spirito. Cadono a terra prima l'uno e poi l'altro, come fulminati. È un tentativo di inganno, non erano costretti a farlo. Potevano non farlo, potevano dare solo una parte. È il tentativo di apparire senza essere. È una questione tragica che fa morire ed è all'inizio della storia ecclesiale, una vicenda dolorosa di una coppia che entra nella Chiesa ma con intenzione non retta. E il racconto serve proprio per intimorire, per creare grande timore in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Come dire, non si scherza con queste cose così importanti, con le scelte di vita. Troviamo quindi il terzo sommario che Luca propone come quadro ideale della vita della Chiesa. Luca ci presenta questa storia iniziale come idealmente positiva, ma non ha taciuto questo peccato. E quindi è consapevole che anche all'inizio non fu tutto bello, tutto buono. Fin dall'inizio c'erano problemi, crisi, tensioni, peccati che danneggiano la vita della Chiesa. E il racconto del peccato serve per evidenziare il danno che se ne può ottenere. Il terzo sommario enfatizza soprattutto l'aspetto prodigioso. Gli apostoli compivano miracoli e prodigi. Erano tutti soliti stare insieme nel portico di Salomone e creavano un gruppo ben identificabile. Non ci si avvicinava chiunque. Per stare con quel gruppo di persone bisognava entrare a far parte della comunità. Portavano gli ammalati perché Pietro li potesse guarire. Addirittura bastava la sua ombra per far guarire i malati. La folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti. Quello che aveva fatto Gesù adesso si riproduce. Siamo di nuovo in una fase iniziale in cui la potenza dello Spirito attraverso miracoli concreti di guarigione mostra l'intenzione terapeutica del Vangelo. La misericordia di Dio vuole guarire l'umanità dal peccato. Ma per far capire che questa guarigione è effettiva ed è possibile, avvengono per opera degli apostoli molti miracoli e prodigi. A questo punto la situazione è peggiorata. Luca narra la reazione ostile della classe sacerdotale che si rende conto di un problema ormai grave. Il sommo sacerdote e quelli della sua parte, cioè i sadducei, si alzarono pieni di livore. Fecero arrestare gli apostoli. Li rimproverarono, li minacciarono, ma durante la notte un angelo aprì le sbarre e li fece uscire. Quando al mattino erano pronti per il giudizio e mandano a prendere i prigionieri, le celle sono vuote. Il soldato deve tornare dicendo che ha trovato tutto rigorosamente chiuso, ma nessun prigioniero era dentro le celle. Arriva qualcun altro a riferire che quei tali arrestati sono nel tempio e predicano come se niente fosse. Luca sottolinea questo aspetto di porte aperte. Gli atti raccontano storie di apertura delle porte. Le porte del carcere si aprono. Gli uomini tentano di bloccare la parola, ma non ci riescono. Li fanno arrestare di nuovo, li convocano nel Sinedrio, li minacciano, li rimproverano. Vi avevamo detto di smetterla. Perché non avete smesso? Perché non possiamo tacere. Ribadiscono con coraggio, potete bastonarci, potete imprigionarci, potete anche ucciderci, ma noi non taceremo. Non possiamo tacere questi fatti di cui siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. Volevano addirittura metterli a morte. Ma interviene un certo Gamaliele, che è stato maestro di San Paolo. E Luca deve avere conosciuto questo saggio vecchio rabbino attraverso la testimonianza dello stesso Paolo, il quale propone una soluzione. E Luca riporta questo consiglio segreto tenuto fra i membri del Sinedrio. Gamaliele dice: lasciateli perdere. Se si sono inventati tutto, finiranno nel nulla. Passa in rassegna alcuni casi recenti di presunti messia. Vi ricordate quando venne Teuda e poi Giuda il Galileo al tempo del censimento? Che cosa hanno fatto? Hanno messo su un movimento che è durato qualche anno, un po' di clamore, ed è finito tutto. E sarà la stessa cosa anche in questo caso. È un fuoco di paglia. Sono dei poveretti che si sono inventati sta storia. Altri poveretti li seguono, finiranno nel nulla. Ma, ipotizza Gamaliele, se per caso invece avessero ragione, noi ci troviamo a combattere contro Dio. Se hanno torto, lasciamoli perdere, non merita che noi ci sporchiamo le mani con questa gente. Se hanno ragione, non conviene che noi ci mettiamo a combattere contro Dio. Il Sinedrio accettò questo saggio consiglio. Fecero punire gli apostoli, i quali però se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. E le minacce non erano servite a niente. Ogni giorno, nel tempio e a casa, non cessavano di insegnare e di portare il lieto annuncio che Gesù è il Cristo. E Luca riporta questo giudizio saggio di Gamaliele proprio come argomento a difesa della sua tesi. Alla fine degli Atti si riconoscerà che questa predicazione non era un fuoco di paglia. Ha occupato tutto il mondo, ha preso tantissime persone e più passa il tempo, più diventa forte. E quindi non è un'invenzione umana. Era davvero un'opera divina. Con la fine del capitolo 5 termina anche la prima parte degli Atti, dove non ci sono stati dati dei dati precisi di cronologia, ma ci è stata raccontata la storia dei primi anni della comunità apostolica a Gerusalemme, fatta di crisi e di coraggio. Col capitolo 6 inizia una nuova stagione, quando compaiono i cristiani di lingua greca. Ma di questo parleremo nel prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

per la mia vita sei unguento d'amore, crisma che sana e guarisce il mio cuore.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: l'armonia della natura ritroverò. Negli spazi della vita io resterò. E ti scoprirò, Signore, nelle città, nelle strade, tra la gente, tu, l'unità. E ti scoprirò, Signore, nelle città,
1: nelle città,
0: nelle strade, tra la gente, tu.

0: Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro del profeta Ezechiele al capo 37. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Questa è la parola del Signore.

Potranno queste ossa rivivere? Questa è la domanda che la parola di Dio pone al profeta Ezechiele. E davanti a questa domanda, fratelli e sorelle, ci rendiamo conto che la preghiera non è solo interrogare il Signore, ma anche lasciarsi interrogare dalla sua parola. Dio chiede all'uomo di guardare a questo mondo e per questo la sua mano porta il profeta fuori, in alto, in quella valle. È un uscire fuori da sé per guardare il mondo e la vita con gli occhi del Signore. E la preghiera della sera, fratelli e sorelle, è come un condurci da parte del Signore per compiere un esodo, uscire da noi stessi, perché la sua parola faccia luce sulla nostra vita e sul mondo che ci circonda. E questa visione di Ezechiele ci fa ascoltare la domanda di generazioni di credenti in realtà, proprio mentre ci prepariamo a celebrare la grande festa della Pentecoste, il dono dello Spirito alla Chiesa e al mondo. E allora in questa visione di ossa inaridite che ridiventano uomini c'è la profezia di una nuova umanità che può nascere e a cui proprio i credenti possano dare vita attraverso la profezia. Profetizza, dice la parola al profeta. Quelle ossa, dice il Signore, sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita e noi siamo perduti. Sembra di ascoltare l'eco di tante parole che circolano in questo mondo, in questo tempo, di tanti uomini e donne che hanno perso la speranza, la cui vita si è inaridita nel dolore, nella mancanza di amore. Come non pensare al grande male della guerra che inaridisce questo mondo e strappa la vita di tanti uomini e donne. È una condizione che sta inaridendo l'umanità. E allora Ezechiele contempla la realtà del suo popolo nell'esilio di Babilonia, in una condizione cioè in cui sembra non esserci veramente più speranza. Come potranno queste ossa rivivere? È una domanda molto attuale in realtà, davanti a una situazione che tante volte sembra irrimediabile. Dove trovare una risposta? La visione diventa dialogo allora tra l'uomo e il Signore, e il Signore mostra che sempre c'è una responsabilità dell'uomo. E la prima risposta del profeta è affidarsi. Signore Dio, tu lo sai. È il dialogo della preghiera che si affida a Dio nella coscienza del credente che in fondo Dio è sempre il Signore della storia. Allora non serve affidarsi ad altri oracoli, ad altri idoli, alla forza delle armi, alle potenze di questo mondo. Solo il Signore conosce quale forza può suscitare la vita lì dove sembrano essercene più. È la forza dell'amore che ha resuscitato il Figlio dell'uomo, Gesù, dai morti e che continua a essere uno spirito di vita anche lì dove sembra regnare solo morte. Oggi allora la parola di Dio rivolge anche a noi un invito, quasi un comando, e il Signore ci chiede di tornare a essere responsabili attraverso la sua parola. Profetizza su queste ossa e annuncia loro: io faccio entrare in voi lo Spirito e rivivrete. Ecco la responsabilità dei credenti in questo mondo inaridito e ferito, è quello di essere profeti, ricominciare a parlare con la parola di Dio, e attraverso questa parola è lo Spirito, come nel racconto della creazione, che può ridare la vita, proprio una nuova creazione, quella che vede Ezechiele quando quello Spirito viene dai quattro venti, cioè dalle quattro parti del mondo, perché lo Spirito non conosce frontiera e la parola di Dio non conosce limiti o barriere. Tutti ne siamo responsabili.
e quelle ossa che si ricongiungono, che si uniscono e tornano a formare un popolo, è la profezia per il nostro tempo, una profezia che ci parla di unità e di pace per tutto il genere umano, che solo può venire dalla parola e dallo Spirito di Dio. E allora potranno queste ossa rivivere? È una domanda personale, a far rinascere in ciascuno di noi ciò che si è inaridito a causa dell'amore per noi stessi. E tutti possono risorgere, aprendo il cuore allo Spirito. C'è una forza che anima quelle ossa, è proprio lo Spirito di Dio, il suo amore. E venendo in noi, lo Spirito ricrea quanto è distrutto e con l'amore immette in noi uno spirito di vita, che è vivere per gli altri e non più per noi stessi. E allora, mentre ci prepariamo a ricevere nella Pentecoste il dono dello Spirito, ci doni il Signore di essere partecipi di questa visione, perché il nostro mondo possa rinnovarsi con la forza del suo Spirito.

0: Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio, per la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, per la fine di ogni guerra, di ogni violenza, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. Per la pace e per la protezione di ogni nostra comunità, in ogni parte del mondo, nella testimonianza della carità e del suo spirito, preghiamo il Signore. Per quanti portano frutti di bene e di giustizia, per tutti i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per i miseri, per quanti si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera, preghiamo il Signore. Per chi è infermo, malato, infelice, solo, triste, per chi è afflitto, perché sia concessa a tutti pronta guarigione, consolazione, salvezza, preghiamo il Signore. Per chi è in viaggio, per gli emigranti, i profughi, i rifugiati, per chi è lontano da casa, in carcere, in esilio, ai lavori forzati, in amara schiavitù, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito, preghiamo il Signore. Per i piccoli e i giovani, perché crescano non nell'oppressione, alla scuola della violenza e del proprio interesse, ma maturino sensi di pace e di giustizia, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore. Signore nostro Dio, che nella confusione e nella solitudine di questo mondo non cessi di radunare con la tua parola un popolo santo da ogni terra, città, paese, perché nella carità renda a te un culto gradito, custodisci il gregge che hai radunato, conservalo nel tuo amore e nella tua unità, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ci benedica il Signore, ci protegga, faccia brillare il suo volto su di noi e ci sia propizio, rivolga su di noi il suo volto e ci conceda la pace.
1: Amen.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente risorto.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

attenzione, attenzione a tutte le persone serie, consapevoli, equilibrate. Non lasciatevi

sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: pesante.
1: Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Luca, il narratore degli Atti degli Apostoli, ha raccontato la conversione di Saulo di Tarso. Forse lui non l'avrebbe considerata una conversione, ma piuttosto una maturazione. È cresciuto fino alla pienezza. Però è cambiato, ha cambiato atteggiamento. Nel capitolo 9 degli Atti abbiamo letto nell'incontro precedente l'evento drammatico che capovolge la vita di Saulo. Cambia il suo modo di vedere. Subito dopo, Luca racconta il cambiamento di Pietro. Sappiamo che negli Atti degli Apostoli i due personaggi principali, Pietro e Paolo, sono tenuti volutamente in parallelo. E ciò che viene raccontato dell'uno è proposto anche per l'altro. L'intento dell'autore del libro è quello di appoggiare Saulo, cioè San Paolo, di presentarlo come coerente con la predicazione di Pietro, testimone oculare di Gesù, primo degli apostoli, pietra di fondamento della comunità cristiana. Saulo riteneva che Gesù avesse torto. Incontrandolo risorto, cambia prospettiva, si accorge che ha ragione e comincia a seguirlo. Pietro in che senso deve cambiare? Il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli racconta una visita pastorale che cambiò la pastorale, cioè che aprì la mentalità di Pietro, facendogli comprendere che il progetto di Gesù era quello di allargare gli orizzonti, di uscire dall'ambiente ristretto di Gerusalemme e di portare la predicazione evangelica a tutte le genti. Fino allora gli apostoli invece erano rimasti a Gerusalemme, non impegnati affatto in un ministero missionario di annuncio ad altri. Come